0: Eccoci in diretta per voi sulle frequenze di Radio 2, sono le 7:49 minuti 52 secondi. Salve a tutti amici in ascolto. Come va questa mattina? Cosa state facendo esattamente in questo momento? Dite la verità, siamo fra di noi, apritevi. Che fate? Volete parcheggiare a spina di pesce? Oddio, l'estate a spina di pesce c'ha un suo senso, volendo. Oh. Comunque
1: c'era nebbia intorno a casa,
0: ho fatto caso anch'io,
1: che temperature non
0: pure
1: vinto.
0: Sulla tangenziale c'era
1: perché adesso in questa
0: improvvisamente in London Town, però sulla tangenziale di Roma, diciamo.
1: Lì per io ho pensato, sono io, oddio, non vedo, cioè, che succede?
0: Che succede? Gli alieni forse? No, amici, non vi preoccupate, è estate. Ed il paese procede, il paese va avanti, anche perché non è vero che qui si batte la fiacca, l'Italia essa è laboriosa. È un paese laborioso dove, come delle formichine, noi ci diamo da fare per costruire un futuro radioso.
1: Bah!
0: Grazie, basta.
1: È anche un futuro radiofonico.
0: E anche radiofonico, forse. Qui tutti si danno da fare, tutti all'oprachini, per il bene comune, l'interesse, amica, la patria.
1: Non esagerare.
0: E non è vero! E io mi scaglio contro i disfattisti, non è vero che, ad esempio, i lavori del ponte sullo stretto di Messina siano bloccati, non è vero.
1: Non è vero,
0: non è vero per niente, non è vero che non se ne parla più, non è vero che tutto giace in uno stato di immobilità, ma per favore. Le attività ci sono, vive, ci sono e come. E infatti 3 indagati per corruzione, un politico, un imprenditore, un magistrato, le 3 categorie fondamentali, fatemelo dire, per realizzare una grande opera. È vero o no?
1: Anche una barzelletta, c'è un imprenditore, c'è un politico.
0: Vabbè, per favore, Antonè, per favore, ecco. Mentre tanti si limitano a parlare bla bla bla, c'è gente che lavora con serietà, con determinazione per realizzare quello che è un meraviglioso progetto italiano, squisitamente italiano. Qui non si sta con le mani in mano, qui proprio, anzi, fammelo dire, si bruciano i tempi, perché una volta, vi ricordate, una volta si aspettava l'inizio dei lavori per far scattare le mazzette e la corruzione.
1: Vero.
0: No, adesso la corruzione precede i lavori. E questa è l'Italia che ci piace, dai!
1: Complimenti a tutti, e
0: siamo laboriosi, e questo è bello. Vai avanti tu, prego. Che mi vergogno.
1: No, però no, gli italiani, sai che gli italiani sono quelli che si svegliano prima la mattina.
0: Sì.
1: Sì, siamo il popolo più mattiniero d'Europa.
0: Perché sì.
1: Incredibile.
0: Perché il mattino ha l'oro in bocca.
1: Sì, anche in Shining, anche la così.
0: Ha la mazzetta in bocca. No, nel senso che qui si la... Andiamo avanti, Vanto, andiamo avanti.
1: Allora,
0: vediamo
1: che altro succede nel mondo. Sì, l'altro ieri in Iran i Pasdaran hanno abbattuto nei pressi di Hormuz un elicottero americano.
0: È vero, hanno abbattuto un elicottero americano.
1: Tutti salvi, i militari a bordo. Donald Trump ha dichiarato: risponderemo.
0: Come
1: capito?
0: Ha detto?
1: Ha detto risponderemo.
0: Risponderemo.
1: Ma c'ha ragione, è che si fa così. Ma che educazione è, dico io?
0: Vabbè,
1: e ti vengo a trovare con i missili,
0: sì,
1: con le portaerei, con i droni.
0: Sì.
1: Invito pure Israele. E tu mi abbatti un elicottero.
0: Ma
1: poi dice che uno scade in una guerra in Medio Oriente.
0: Hai ragione.
1: Serietà.
0: Ma che inciviltà è?
1: Che poi succede?
0: Batti l'elicottero,
1: Che poi si sono sparati tutta la notte, un di qua, di là, continuando il processo di pace. È bella questa cosa, che fanno pace,
0: processo di pace sparando, povera umanità, povera umanità. Comunque abbiamo anche delle soddisfazioni, questo lo dobbiamo dire,
1: in
0: perché non
1: senso?
0: È che tutto è negativo, non è vero, ragazzi, il mondo è bello lo stesso, il mondo è bello, la vita è talmente bella che pure accadono queste cose, noi si va avanti con fiducia. Fiducia che non è immotivata. Che è immotivata? Di no. È immotivata?
1: No, non è immotivata.
0: C'è grande soddisfazione per un nostro connazionale.
1: Chi?
0: L'astronauta Luca Parmitano. Applausi. Grazie. Grazie. C'ho la pelle d'oca. Luca Parmitano, un nostro astronauta che rappresenterà l'Italia nell'equipaggio della missione spaziale Artemis 3.
1: Artemis 3.
0: Quindi c'è stato Artemis 1 e Artemis 3.
1: Come no?
0: Artemis 3. Mm-hmm. E lui rappresenterà l'Italia. Questa missione spaziale Artemis 3 sarà in orbita il prossimo anno intorno alla Terra.
1: Ehi.
0: E invece noi rimarremo qui in patria nell'ambito della missione Meloni 1. Ora è da vedere se rischia di più Parmitano in cielo o noi in terra. No, certo. Però questo ce lo dirà solo la storia. Ecco,
1: o anche i mercati, che ne sai.
0: Se vogliamo, vabbè. Se vogliamo. Ecco.
1: Dobbiamo però segnalare.
0: Dobbiamo?
1: E dobbiamo farlo.
0: Dobbiamo?
1: Sì. Allora, dobbiamo segnalare una curiosa ordinanza del comune di Villa Simius in Sardegna.
0: Che cosa è accaduto a Villa Simius?
1: Lì ci sono spiagge bellissime. Ma scherzi. Insomma, lo consiglio a tutti gli stranieri in ascolto.
0: La Sardegna è meravigliosa.
1: Nella spiaggia di Punta Molentis.
0: Punta?
1: Molentis.
0: Punta Molentis.
1: Ombra vietata agli adulti. Capito?
0: Come
1: per colpa del sovraffollamento, ci sono troppi turisti, quindi non si potranno piantare gli ombrelloni.
0: Oh mamma mia.
1: Sarà permesso un minimo di riparo solo ad anziani e bambini con meno di 10 anni.
0: Oh mamma mia.
1: È scioccante questa cosa.
0: Direi di sì.
1: Però devo dire che è anche un'iniziativa che rientra in una grande tradizione italiana, dai.
0: Una grande tradizione?
1: Sì.
0: E quale?
1: La grigliata di Ferragosto, no?
0: È vero.
1: Mette dei gamberoni, grigli tuo cugino.
0: Grigli tuo cugino.
1: In fin dei conti sempre proteine sono.
0: È vero. Poi sai, voglio dire, gabberone non sai mai che dove, perché potrebbe essere congelato, scongelato. Sì. Invece tuo cugino sai la provenienza.
1: Certo.
0: Quindi tutto sommato...
1: Ma che vado, ti porti un lenzuolo e in spiaggia con sto lenzuolo in testa.
0: È una bellissima idea.
1: È una gran comodità.
0: Certo, vabbè, dovevamo sentire pure questa e l'abbiamo sentita.
1: Però ce ne sono altre che in qualche modo ci offendono anche queste cose.
0: E allora... guardate che per offendere noi ce ne vuole.
1: Allora, c'è una influencer, si chiama Rose Burns.
0: Già mi hai rovinato la mattinata.
1: Lo so, influencer americana.
0: Sì.
1: Che ha lasciato gli Stati Uniti perché ha sposato italiano. Ha sposato l'italiano e perché? Si è trasferito a Firenze.
0: Ma non ci bastano le nostre a scassare i zebedei, questa gente che non si capisce
1: lei,
0: come campa.
1: E lei ogni giorno scrive
0: dei post
1: che insomma critica in qualche modo il nostro paese.
0: Ma vattene a casa tua.
1: Io sono rimasta delusa perché mi aspettavo di vedere in Italia
0: con i mandolini,
1: cose buone da mangiare, amore, divertimenti, panorami. E invece qui la vita in Italia non è così semplice.
0: Ma guarda, invece in America in questo momento è bellissima. In questo momento in America è bellissima
1: in
0: la
1: vacanza
0: vita.
1: Te ci porta l'ice.
0: Te ci porta l'ice,
1: allora,
0: sì.
1: In particolare racconta di essere, visto che era il compleanno del suo compagno, dice sono andata a comprare un biglietto di auguri in farmacia. Perché dice in America i biglietti di auguri li vendono anche in farmacia.
0: Siete
1: farmacia
0: scemi,
1: vendono tutto.
0: Dopo siete scemi e quindi comprate. Quindi le supposte dove le compra? In cartolibreria lei? Non capisco.
1: Comunque andate in farmacia, ha chiesto un biglietto d'auguri.
0: E gli hanno riso
1: in
0: faccia.
1: Detto, ma lei è pazzo.
0: Ma lei è idiota, scusi, abbia pazienza. Cioè, però abbiamo ragione noi, influencer americana. E mi dispiace dirtelo. Ma non bastava, ripeto, non bastavano i nostri. Non bastava.
1: Li importiamo dall'estero.
0: E perché non inventano un vaccino per l'influencer? Non ce la faccio più. Fermatela prima che sponsorizzi un Pandoro. Fermatela prima.
1: No, però voglio dire, la farmacia è un luogo serio,
0: sì,
1: un luogo che in qualche modo va rispettato. Oh, c'è di mezzo la salute delle persone.
0: Ma stiamo scherzando.
1: Però è vero che può succedere di tutto.
0: Bah.
1: Ti è mai capitato di andare a una farmacia
0: all'estero? A New York. Entrato, ma non era una farmacia, sembrava un bazar.
1: E come hai spiegato il farmaco che ti serviva? Perché avevi quel tipo di...
0: Ho mandato avanti i ragazzi. Loro parlano inglese.
1: Ti trovi all'estero, non conosci bene la lingua.
0: No, scherzi.
1: Cioè, io mi ricordo una cosa, in Spagna...
0: come si chiede un lassativo in Uzbekistan, per esempio?
1: E lì tutti gli altri clienti collaborano, si crea un momento
0: perché
1: curioso.
0: Un senso di pietà scatta, capito?
1: La salute
0: è umano.
1: E allora stamattina raccontateci di tragicomiche esperienze nella farmacia all'estero.
0: All'estero. Voi eravate in Cisgiordania, eravate in Lituania, eravate nel Congo belga e avevate bisogno di quel farmaco, la farmacia, allora
1: cosa è successo? Siete riusciti a spiegarvi?
0: O siete morti e quindi non potete chiamare? Allora diteci.
1: Raccontateci tutto all'800 800 002.
0: Prima opzione 800 800 002 oppure pagina Facebook.

0: Sì, diciamo.
1: Allora qui il paroliere non si è stancato, diciamo. Questa la scrivo pure io. Si può cambiare o anche o anche no, per dire che tante volte uno dice che il lavoro difficile è il paroliere. No, è un lavoro che si può fare. Ecco, allora
2: stiamo andando davanti a così, abbiamo l'estate, incontreremo tanta gente, viaggeremo, però attenzione perché si fanno incontri strani. Per esempio è segnalato su un treno Cuneo-Torino, il racconto di Vera Gheno, che è una sociolinguista e divulgatrice, ha detto: c'era un signore davanti a me che a un certo punto si è tolto le scarpe e si è tagliato le unghie dei piedi in treno tra Cuneo e Torino. Poi non solo, dice: vabbè, ma chi è questo
1: signore che si taglia le...
2: Poi attenzione, ha tirato fuori un'arpa e si è messo a suonare l'arpa su questo regionale Cuneo Torino.
1: Quindi dopo essersi tagliato le unghie ha cominciato a suonare l'arpa.
2: Però era l'unghia dei piedi che poteva dare.
1: No. Ecco, in questi casi chiamate la Polfer. Non intervenite voi direttamente.
2: C'era un'atmosfera surreale perché eravamo tutti scioccati.
1: Del resto, chi non si è tagliato le unghie o chi non ha suonato l'arpa nel tratto tra Cuneo e Torino? È molto comune, sinceramente. Detto ciò, però, cominciamo a parlare di cosa avete fatto in quella farmacia all'estero.
2: Fabio dalla provincia di Roma che ha chiamato l'800 800 002.
1: Ciao Fabio.
3: Ciao, buongiorno.
1: Allora Fabio, che cosa?
3: È la mia prima volta.
1: Ma benvenuto.
2: Oh, sei emozionato?
1: No, non credo. Fabio, che è successo? Dove eri?
3: Niente, allora eravamo a Cancun in Messico.
1: Sì.
3: E niente, mia moglie gli ha preso la vendetta di Montezuma.
1: Quella non perdono. Sì.
3: Quindi si era arrossata, eccetera. Vado in farmacia per comprare una crema allo zinco e comincio a spiegargli qual era il problema.
1: Sì.
3: Questo non mi capiva, alla fine nel mio spagnolo maccheronico gli ho detto: tengo un niño col culo rojo.
1: Ecco, il niño col culo rojo.
3: E ha capito perfettamente le cose avevo bisogno.
1: Fabio, sì, sai, lì la fortuna è la lingua neolatina, comunque lo spagnolo, sai, culo rojo,
2: Ti
1: ho butti lì e lui ti ha dato la cosa giusta? Non lo sapremo forse mai. Non
2: si vergogna di raccontarlo.
1: Forse
2: certo.
1: Si vergogna. Allora sentiamo Elisabetta.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Elisabetta.
4: Io mi trovavo,
1: Dove ti trovavi?
4: Da Roma. Roma e sono una new entry anch'io.
1: Benvenuta allora, Elisabetta, anche a te. Allora.
4: Ero in Grecia in vacanza con mia sorella e avevo prenotato un bel viaggio, un volo in parapendio, anche un po' emozionata ovviamente. E niente, arriva una bella vespa che mi punge nella parte interna della coscia, in alto. Ma era diventato un coscione incredibile. Bruciava, e intanto io dovevo fare sto volo. Vabbè, ho fatto il volo, è andato tutto bene, ma quindi sono tornata giù e abbiamo cercato una farmacia. Tante, perché tutte le volte mi proponevano per questo bolla che vedevano e non sapevo come si dicesse vespa. Mi proponevano l'antizanzara, antimosca. Finalmente ho trovato una farmacista che parlava italiano, perché lavorava in Italia. E vespa si dice sfiga. Quindi io...
1: Come si dice esattamente? Dove eravate esattamente voi, scusami?
4: In Grecia, in un'isola greca.
1: In un'isola greca, ecco. La vespa, no, lì il rischio è che... Magari pensassero al motorino vespa, no? Perché è una parola italiana conosciuta, vespa.
4: M'hanno visto con sta coscia, non potevano vedere un pensiero di pensare
1: immagino,
4: al motorino.
1: Ti immagino col coscione, che ti trascinavi col coscione per la Grecia. Vedi, il problema è quello, è la lingua, non ti capiscono. Oggi poi con internet, un po' con internet...
4: All'epoca non c'era la connessione internet, col cellulare, era quello che dava solamente il telefono.
1: Che tragedia, Elisabetta, grazie.
2: Poi sono situazioni, capito, magari c'è la coda, gli altri ti guardano male, ti vergogni. Per esempio a Paolo, dice, lui è farmacista, lui è farmacista. Quindi, di mestiere
1: è collega.
2: E un signore cinese è venuto da lui, non ci capivamo, ha tirato fuori il traduttore istantaneo e gli ha detto di avere un bruciatore nello stomaco.
1: Ah, un bruciatore,
2: un bruciatore.
1: Vabbè, butti dentro della legna allora. Sentiamo Claudio a Torino.
2: Claudio, c'è caduto.
1: Ragazzi, che tragedia, recuperiamo Claudio a Torino. Però è difficile fare un programma radiofonico con le telefonate e avere delle linee telefoniche che cadono continuamente. È che, no, è come fare i 100 metri con delle scarpe di piombo.
2: Certo.
1: Vabbè, vediamo,
2: Lorella,
1: se abbiamo dei messaggi.
2: A Lourdes ho comprato un prodotto da banco e ho fatto il pellegrinaggio fermo a letto perché girava un virus.
1: Sì.
2: E il medico mi dice: ma guardi, qui c'è la Madonna, non è che deve uscire.
1: Beh, questo è molto bello.
2: Bello, vero?
1: Perché veramente la fiducia nella scienza lì si rafforza in qualche modo. Abbiamo recuperato forse Claudio a Torino. Buongiorno Claudio.
0: Buongiorno a voi.
1: Meno male. Claudio, buongiorno. Claudio, che ti è successo?
0: Sì, niente, alcuni anni fa ero in Ungheria, a Budapest, e abbiamo avuto la brillante idea con mia moglie di andare a cenare in un ristorante transilvano, bellissimo.
1: Transilvano,
2: Dracula,
1: bene,
2: tra,
1: bene,
2: certo.
1: Sì,
0: anche se eravamo in Ungheria, però insomma, molto esotico. Il problema è stato i funghi.
1: Ecco,
2: I funghi. Ti hanno fatto male i funghi?
1: I funghi.
0: Di più, io ho passato una notte tra il seduto in bagno e il riverso in bagno altrettanto, ovviamente.
1: Diciamo che in questo bagno la tua notte, come dire, ha raggiunto l'apice, ecco.
0: Sì.
2: Poi sei andato in farmacia.
0: Indomani sono andato in farmacia, ovviamente devo spiegare i sintomi. Che finché è stato, diciamo, la parte relativa a l'espulsione orale, diciamo così, era abbastanza, diciamo, forse semplice da spiegare.
1: Sì.
0: Il problema è che avevo anche
1: un'altra espulsione, diciamo, ecco, un altro eject, ecco, sì.
0: E lì niente, proprio ho mimato bocca e il resto.
1: Voi vi rendete conto che per un individuo adulto, peraltro all'estero, mimare l'espulsione
2: professionista, stimato e rispettato.
1: Sono momenti brutti. Ma lui ha capito il transilvano?
0: Dopo un po' hanno capito, l'ungherese è una lingua abbastanza ostica per chi la pratica. L'inglese all'epoca non era neanche.
1: Non era tanto praticato, quindi far capire a un ungherese che tu c'hai questo spruzzone.
0: Lo squaraus.
1: Mamma mia. Claudio, grazie. Secondo me un po' lo fanno pure apposta, comunque. Vabbè, ho questo vago sospetto. Comunque sia, anche in queste situazioni estreme, cari amici in ascolto, non perdete il buon umore.

0: Ah, finalmente, amici in ascolto, la notizia che tutti attendevamo ma da anni.
1: Bella, strana. Allora, c'è un medico, uno scienziato, un professore.
0: Un professorone.
1: Che ha rilasciato un'intervista a tutto campo, da, sul Corriere della Sera.
0: Piano piano, dai.
1: Ed è stata riportata anche da altre testate.
0: Bene.
1: Dice, io leggo testualmente, per dimagrire bisogna mangiare di più, non di meno.
0: E meno male.
1: Capite?
0: Finalmente. Amici, abbuffatevi.
1: Bisogna mangiare continuamente.
0: Sì, sì. Ordinate quei 200 grammi di pasta a vongole. E se qualcuno vi dice qualcosa, ma io sto facendo la dieta, sto dimagrendo, capito? È bellissimo. Ma perché? Scusa, come funziona questa cosa?
1: Perché se tu mangi continuamente durante il giorno, tieni via alto il metabolismo, vivo il metabolismo, quindi anche bruci, più, capito?
0: E quindi lo fate per il vostro bene, mangiate.
1: Certo, dipende cosa mangi.
0: Vabbè, lascia
1: puoi
0: stare
1: mangiare 10 kg di carne.
0: Comunque lo dice il professorone. Il professorone, mangiate continuamente e tenete vivo il metabolismo. Che bello! Una notizia che ci rincuora e ci permette di affrontare la prossima telefonata con fiducia. Stiamo raccontando storie di italiani all'estero in farmacia. 800 800 002, il numero da chiamare, e abbiamo Sofia in provincia di Pescara.
1: Ciao Sofia.
0: Buongiorno
2: Camilli. Io chiamo da Catignano, città di Tartufo.
0: Benissimo.
1: Benissimo.
0: Sofia, allora che ti è capitato?
2: Allora, naturalmente viaggio di nozze, 1988, si parte per Spalato. Pescara, c'era la nave e il piano che ci portava a Spalato.
1: Sì.
2: Naturalmente 40 gradi, non ci rilaggi neanche là.
0: Sì.
2: Tanto il mare è lo stesso. Appena scendo in spiaggia mi becco una candida.
0: Subito, proprio come sei arrivata nella tua ingenuità, giustamente, una nell'ingenuità si becca la candida, che è giusto? Beh, è ovvio.
2: Allora mi becco la candida, ovviamente i viaggi di nozze non è il top.
0: Non è il top.
2: Ecco. Siccome era già sera, io spero che poi sia un fatto passeggero, per cui trascorro tutta la notte a gambe all'aria sul balcone sventolante.
0: Un'immagine agghiacciante, devo dire, poi specie in viaggio di nozze.
1: Luna di miele.
0: Pensa che ti vedeva da sotto e dice, ammazza, sti sposini però sono dei perversi. Vabbè.
2: Il mio sposo avvilito.
0: Lo sposo avvilito. Sì.
2: Per cui la mattina diciamo dobbiamo andare in farmacia assolutamente. E come glielo spiego? Che cacchio c'ho? Allora comincio, candida, e questi non capiscono.
0: Figurate.
2: Negli anni 80 potete immaginare. Allora dico tricomonas, perché
0: batteria, a me è poi, latino, sai, tricomonas.
2: Ecco, magari mi capiscono, non capiscono niente. Ovuli, faccio. Mimo
0: ovuli.
2: Col dito.
0: No, Sofia, Mimo col dito, no.
2: Sì, perché l'ovulo, come si dice?
0: È vero pure questo.
2: E che buco. Allora, a un certo punto, che non mi capiscono, allora decido di alzo la gamba.
0: No.
2: Mimo una grattata.
1: Una grattata.
0: E lì hanno capito tutto?
2: Capito tutto. Tomate, ovuli, tutto qua.
0: Tutto qua. Esatto. Quindi a volte è necessario mimare la grattata. E allora, cari licantropi, cari vampiri in ascolto, voi che a quest'ora della notte ancora fate quello che fate, non mi fate dire, non mi fate commentare. Che dire, vi si dà appuntamento, vi si augura buonanotte con i programmi di Rai Radio 2.
1: Fra poco vi si dà appuntamento.
0: Fra quanto?
1: Alle 7.45. Sempre qui.
0: Sempre qui su Rai Radio 2. Noi adesso prendiamo un caffè e torniamo dopo in onda.
1: Vabbè, mi stendo un attimo.
0: Si stende. Il povero Dose si stende. Che dire,
1: ci
0: risentiamo fra poco. Rai Radio 2.

0: luglio, forza e coraggio, e Marte se ne va.
1: Ma cosa sta facendo, chef?
0: Allora, visto che ieri mi avete dato la brutta notizia che Matita le gare prosegue fino a fine luglio.
1: Vabbè, non è brutta come notizia.
0: Allora, seguendo i consigli di mio nonno, che mi diceva quando ero bambino che il vino, se diventa aceto, usalo per contire l'insalata, non buttarlo.
1: Ma che detto è, scusi?
0: State zitti. Dicevo, allora sto preparando un mega concerto in cui canteremo canzoni contro questa trasmissione.
1: Ma perché?
0: Tipo, parti Columbia, vattene in Colombia.
2: Bella.
0: Mario Benedetto invece. Mario Benedetto, vattene nel letto.
3: Ma con chi?
0: Mentre per la Becky Manzo?
3: Sì.
0: Chiara Becky Manzi, ricicla questi avanzi.
1: Questa è giusta.
3: Mi piace.
0: Questa è questi sì che sono contenuti. Noi cazzali che dite voi,
1: chef, iniziamo.
0: Ora iniziate, va.
1: Va bene.
0: Vediamo dove arrivate. Addio.
1: Ma perché ce la devi tirare sempre?
2: Infatti, ma...

0: Che buon auspicio, buon vento, buona trasmissione, buon inizio di questa trasmissione Radio 2, Mattia Legare in vostra compagnia anche in questo martedì 9 di giugno fino alle 19.30. Tenteremo come sempre a partire da settembre, appena abbiamo iniziato questa trasmissione, di tenervi in compagnia, di sollevarvi l'umore e magari strapparvi anche una risata, anche se è difficile.
1: Soprattutto del fastidio vi strappiamo, esatto. Diciamo la verità.
0: Eccola qui, ben ritrovata Chiara Becchimanzi. Ciao Chiaretta.
1: Ciao, bene, è un piacere con voi, sto sempre bene.
0: Grazie Chiara, anche per noi è lo stesso e un piacere ritrovare da Forte dei Marmi, poi a Milano. Milano, poi da Torino.
2: Da Roma
0: è tornato il nostro amico, nonché professore, nota culturale di questo programma, Troppo Mario Benedetto.
2: Grazie. Come dare torto alla Becchimanzi che con noi si sta così bene? Come dare torto?
0: Verissimo.
2: La verità è che, come diceva l'ottimo, fantastico Carlo Verdone, lo vedi che la cosa è reciproca?
1: Ecco, lo vedi che la cosa. Giusto, bravo.
0: Lo vedi che la cosa è reciproca. Allora, reciproco non è invece. Non è stata l'accoglienza, o meglio, del tycoon. Parliamo un po' di Trump. Parliamo un po' di Trump, ma noi in maniera politica che non siamo tenuti
1: a farlo.
0: Di politica ne capiamo pochissimo, ma anche perché comunque è basato agli onori delle cronache la sua partecipazione alla final di NBA tra la sua squadra, che erano il Sant'Antonio,
2: i Knicks contro gli Spurs, San Antonio Spurs.
0: Poi chi ha vinto tra i due, prof? Non lo sa, io non lo sapevo.
2: Vediamo se c'è scritto.
0: Perché mai
1: ma
0: basket.
1: Guarda, io seguo i Knicks da sempre, non so nulla.
0: Vabbè, non parliamo né del tycoon in particolare, né tanto meno della finale.
2: Ma quanto chi ha vinto?
0: Ce lo diranno. Ragazzi, chi ha vinto l'idea del vetro? Sapete chi ha vinto? Nessuno segue il basket. Stanno controllando.
2: Sempre Verdella, risolve
0: grande
2: sempre Verdella.
0: Bravo. Salutiamo, grande Peppe.
1: Voi pensate che ci sia della preparazione dietro a questo programma?
0: No, io credo che non lo pensino proprio, giustamente. Allora, perché parliamo di Trump? Perché ha vinto New York. Okay. Sarebbero tra i due
2: i Knicks perché stanno
0: sto scherzando.
1: No, io non lo sapevo e me ne vanto.
0: Allora, appena uscito il presidente Trump, è stato inondato dai fischi, ok? Fischi si sono placati quando la sua immagine è sparita dagli schermi. Ma non parliamo né di NBA, né di politica, né tanto meno di Trump, ma quanto del fisco. Perché a me è incuriosito, vedendo questo video, i fischi perfetti, cioè quasi da, tra virgolette, no? Da pastore, che hanno alzato all'interno del Madison Square Garden. E mi hanno sbloccato un ricordo di quando io da bambino avrei voluto imparare a fischiare tipo col fisco.
2: Con le dita così.
0: I due mignolini.
1: Ma sai che io non l'ho saputo fare, anzi ti dirò di più, non ho mai saputo fischiare all'infuori.
0: Cioè?
1: Cioè io fischio all'infuori.
0: Tu aspiri.
2: C'è tipo è strana tecnica però.
0: Cioè vai in iperventilazione in due secondi.
2: Beh, un fischio devi mettere le bombole.
1: Esatto. Ma poi vabbè, noi siamo gente di teatro, Barti, lo possiamo dire che noi fischiamo raramente, perché come si sa, dentro il teatro, lo sai?
0: No, questo non lo
1: fischiare sapevo. A teatro porta sfortuna.
0: Fischiare?
1: Perché anticamente il fischio era il segnale dei macchinisti che qualcosa stava per cadere.
0: Ah, tipo quindi, qualora tu fossi stata una macchinista.
1: Perché... No, erano
0: niente, erano morti.
2: Esatto.
0: Cade
1: anche io poi perché
0: tra l'altro sì. E allora, partendo dal fisco, che poi il prof farà un approfondimento riguardo l'utilizzo del fisco nelle
2: varie culture. Perché è un linguaggio, è un vero e proprio linguaggio. Se voi pensate anche noi le gente di mare che utilizza ogni fischio, ha un significato per intensità, durata, ritmo. Quindi in realtà si usa per esprimere un dissenso, si usa per esprimere anche un, a seconda del tono, anche un cenno di assenso. Quindi è un vero e proprio linguaggio. Secondo me oggi non dobbiamo trascurare nessun linguaggio rispetto
0: a ciò
2: che ci circonda, perché è proprio il bello anche del nostro contenitore qui, perché andiamo da una risata a una riflessione in un attimo, anzi in un fischio.
1: Posso dire una cosa per cui mi stigmatizzerete? Va benissimo tutto, tutti i fischi vanno bene, tranne quelli per strada alle ragazze, quelli ce li possiamo dimenticare.
2: Sì, siamo d'accordo.
0: Beh, vabbè, parliamo del catcall in quel caso, no?
1: In italiano o fischi.
0: E allora invece vi chiediamo, voi ascoltatori di Mattia Legare su Radio 2, di fischiarci, o meglio, allora avete due opzioni, o farci vedere quanto siete bravi a fischiare, quelli col mignolino, ma quei fischi potenti, oppure fischiettare una canzone, perché parleremo anche del... allora lo sai fare, Mario?
2: Chi non sono stato io?
0: Ma bravissimo!
1: Ma io non sono stata di certo.
0: Lei quando arriva in cattedra e fanno rumore, lei butta un fischio così.
2: A proposito, vedi quello che dicevamo prima del codice del fischio, diciamo, vuole giusto utilizzo.
1: Quindi allora possono fare quindi i nostri ascoltatori possono fare un fischio tecnico
0: o ragazzi,
1: da parole tue,
0: fischiettarci una canzone.
1: Okay? E noi dobbiamo riconoscerla però a quel punto.
0: Ma no, non è un gioco, no, fateci sapere fateci sentire quanto siete bravi. Dai, 348-7300-200.
3: Fatti da legare.
4: Il nuovo programma di Radio 2.

0: Kylie Minogue in Your Eyes, 18:12 Radio 2 Mattia Legare, in questo martedì 9 di giugno. Barti Colucci, Mario Benedetto, Chiara Becchimanzi, voi ascoltatori che ci state inondando di messaggi sia scritti che vocali in questo caso, perché vi stiamo chiedendo di farci sentire come sapete fischiare, cosa sapete fischiare, anche canzoncini, tanti vocali devo dire, cara Chiara. Tu cosa fischi solitamente?
1: Ma
0: aspirando?
1: Io provo a
0: aspirare e basta.
1: Che cosa posso fischiare?
2: Con la sua tecnica.
1: Non lo so, ma adesso sto male, adesso ho fatto quattro note, sto morendo.
0: La Becchimanzi abbiamo scoperto che non sa fischiare. Vabbè, non è un limite.
1: Perché fischio all'indentro, sbaglio la direzione.
0: Tu aspiri.
1: Aspiro come sbaglio la direzione come in macchina spesso.
0: No, speriamo di no. Allora, abbiamo tanti vocali, ma mi si è inceppato il tablet, ragazzi. Quindi facciamo una cosa.
2: Questo è il bello, l'innovazione non sempre supera la tradizione.
0: Esatto. Ma qui c'è più tradizione che innovazione.
2: Quindi qui c'è più. In questo caso potrebbe essere la tradizione che supera l'innovazione.
0: No!
2: Che pensava di essere innovazione vestita da tradizione falsamente innovativa.
1: Dai, ringraziatevi a vicenda, adesso grazie, ci sta. Grazie. Ci sentiamo tra poco.

0: Gioia, Samurai J, 18 e 18.
1: Ha cambiato voce.
0: Eh? No, è sempre lui.
1: Lui? Samu, sì. Una voce diversa.
2: No, perché è in paranoia.
0: Esatto, è un po' più triste. Quindi senti che tristezza che si fonde alla musica. Radio 2 batte alle gare. Marti Colucci, Mario Benedetto che stava ballando però in fuori onda questa canzone.
1: Però con le gambe accavallate, non è al querello. Gli ultimi giorni facciamo le ultime querelle, una al giorno.
0: Vabbè, ormai ne abbiamo accumulate 50. Questa era
1: parliamo a fine anno.
2: Vabbè, ma su Mario, che lei è l'anima della festa, quando ci si mette.
0: È vero. Allora, stiamo parlando di fischi questo pomeriggio, tanti messaggi vocali 348 7300 200. Cosa ci fischiate, se sapete fischiare? Abbiamo uno tra tanti vocali, lo ascoltiamo, sentiamo chi è. Che canzone è? Bravo Giorgio, ma aspetta ragazzi,
2: western, è una roba western.
0: Sì, è una roba western. Verdelli in regia,
2: Sergio, c'è qualcuno? Leone, no, western.
0: Morricone. Giorgio, bravo, bravissimo, molto bene.
2: Bello.
0: Bravi, che bello fischiare.
2: Però, visto che è bello fischiare, sì, e che io, ecco, sono tornata con gioia oggi a prepararvi una mia classifica, la volete?
0: Fischi?
2: Sì, bello. Sigla! Sì,

0: Yeah.
1: Allora, siccome io non so fischiare, ho preparato la classifica di fischi più epocali della storia. Perché l'applauso dura qualche secondo, il fischio, se fatto bene, dura decenni. Allora, sono strani questi fischi, non ve li aspettereste, perché al terzo posto c'è Bob Dylan, raga.
0: Bob Dylan?
1: Sì, perché quando Bob Dylan è passato all'elettrico, al Newport Folk Festival del 65, il profeta del folk sale sul palco con una chitarra elettrica.
0: Sì,
1: oggi sembra normale, all'epoca sembra un tradimento. Quindi parte del pubblico lo ha fischiato senza pietà, e pochi anni dopo tutti gli altri l'hanno copiato. Probabilmente è l'unico caso nella storia in cui qualcuno è stato contestato per essere arrivato troppo presto.
0: È vero, succede. I visionari sono sempre non capiti. Sì.
1: Allora, al secondo posto abbiamo la sagra della primavera.
0: Oh, dov'è?
1: Parigi.
0: Ah, Parigi.
1: Parigi 1913.
0: Sì.
1: La musica è di Igor Stravinsky e alla prima succede il caos: urla, proteste, insulti, spettatori che litigano tra loro e ovviamente fischi. Oggi è considerata una delle opere più importanti del Novecento. Quella sera sembrò l'equivalente musicale di un attacco alieno. Un concerto di cui il pubblico ha lasciato la recensione durante lo spettacolo. Ma voi ci pensate, Stravinsky vilipeso così e poi dopo chissà cosa diranno di noi fra 50 anni.
0: Lo stavo pensando anch'io, secondo me è la stessa cosa di oggi.
2: Esatto. Speriamo non si ricordi.
1: La riabilitazione dei partiti legali. Al primo posto una cosa che ci farà male, però la cito comunque: Pasadena 94, finale dei mondiali. Dopo aver trascinato praticamente da solo l'Italia fino all'ultimo atto del torneo, Roberto Baggio si presenta sul dischetto per il rigore decisivo contro il Brasile. Tiro alto, silenzio. Poi fischi, critiche, processi sportivi e sensi di colpa nazionali durati anni. Il paradosso però è che senza Baggio l'Italia probabilmente quella finale non avrebbe mai giocata.
2: Brava.
1: È probabilmente l'unico caso della storia in cui un uomo è stato fischiato per aver sbagliato una sola cosa dopo aver fatto

0: Chic Electric, 18:26, state ascoltando ovviamente Radio 2, noi siamo i Matti alle Gare, in vostra compagnia fino alle 19:30, Marti Colucci, Mario Benedetto, Chiara Becchimanzi e tanti di voi che ci stanno inondando al 348-7300-200 di fischi. Come fischiate e cosa state fischiando? Sentiamo un vocale, Peppe, ce la facciamo? Sì, sentiamo, vai, chi è?
1: Allora, io ho due tipi di fischio, il primo è... Se devo fischiettare una canzone,
0: bravo,
2: Pinocchio,
0: che bravo,
2: bravissimo.
1: Ciao, Simone.
0: Bravo Simone, anche il, come dire, il tremolio, no?
2: Ma lo sai che, Simone, ti informo che ci sono dei campionati mondiali di fischio?
0: Ne parleremo fra poco perché si tengono a New York.
2: Esatto, quindi se, tu che sei così bravo anche a fare il vibrato col fischio, secondo me puoi partecipare, Simone.
0: Perché no? Allora, fra
3: stavo
0: poco...
3: Stavo cercando di capire se questa conversazione è reale, sì.
0: È reale, è reale. Però, prof, e ha partecipato fischiando. No, non solo è reale, e ci ha anche partecipato fischiando.
3: No, non ho fischiato, sì. Però rivendico, come giustamente sosteneva la Becchimanzi, che ha ricordato anche una così, una... competizione dedicata a questo che è un linguaggio, eh?
0: Assolutamente.
3: Quindi
0: sì.
3: Dobbiamo anche,
2: guarda che sforzo che fai,
3: un linguaggio,
0: no, ma è vero, però dai.
2: Guarda lo sforzo per far quadrare nella sua testa la sua presenza qui,
3: esatto,
2: oggi, no,
3: per far girare il format.
0: Ma perché il fischio viene troppo demonizzato, quindi è un linguaggio, ma parlato
3: cosa dovrei
0: prima,
3: fare?
0: E fra poco ci sarà anche l'approfondimento del professor Benedetto riguardo il fischio,
3: e chiudiamo in bellezza,
0: e chiudiamo in bellezza, torniamo fra poco, state.

0: lasciata alle 18.34. State ascoltando I Matti dalle Gare su Radio 2. Io, che sono Chiara Becchimanzi, fammela dire l'ultima volta, Barti Colucci e Mario Benedetto. Che
1: sì, mi piacerebbe negarlo, ma sono io.
2: Sì, professore. Professore Mario Benedetto, professore illustrissimo, tra l'altro.
0: Professore illustrissimo, eccellente, anche emerito. Così.
1: No, emerito no.
2: Emerito no.
1: Ancora no.
2: Piano piano ci arriveremo.
0: Sono corsa in avanti.
1: Più avanti.
2: Allora, stiamo parlando di fischi, per non demonizzare il fischio, perché comunque il fischio è cultura. Tanti messaggi vocali, abbiamo tempo di ascoltare non tutti, ma uno sicuramente. Sentiamo chi è.
3: Buonasera Matti dalle Gare, ciao. Sono Tiziano di Camerino.
2: Ciao Tiziano.
3: Mi sono fermato alla Dunir per fare i fischi, mi prenderanno per matto. Questo è all'esterno.
2: Vai.
3: Fischio verso l'esterno.
2: Sì. Bene, giusto?
3: Questo sì. È verso l'interno.
2: Sì.
1: Ecco.
2: Bravo.
3: Questo è bitonale.
0: Oh mio Dio.
3: Questo fischio da pecoraio.
2: Vai.
3: Si può dire.
2: Vai. Bellissimo, grande Tiziano.
1: Guarda che...
2: Si fermano in autostrada per fare i fischi.
1: È una lobby questa.
0: Ma siamo una community di Mario Tiveri.
1: Ma comunque... tu pensa, questo signore per strada, grande, ancora
2: Tiziano,
1: ti abbracciamo, che è veramente chapeau. Cioè, che se si è fermato, la gente che parla, le persone passano, vedono fischiare in mezzo alla strada.
2: Che meraviglia.
0: E comunque ci ha confermato che esiste una vera e propria tecnica di fischio verso l'interno. Che lui ha. Io non la so, però magari Tiziano ci sentiamo, così mi spieghi come devo fare.
2: Esatto, sentiti con Chiara Becchimanzi intanto per il fischio col risucchio. Intanto, per omaggiare i nostri ascoltatori, come sempre è arrivato il momento di giocare quest'oggi alla cinefila smemorata. Sigla.

0: Allora, come funziona questo gioco? Molto semplice, lo dice il titolo, vai Chiara, vuoi spiegarlo?
1: Certo, allora la cinefila è smemorata, ha visto un film e non ne ricorda il titolo, ci darà tre indizi sulla trama, sui personaggi per indovinarlo. L'ascoltatore o l'ascoltatrice più veloce che risponderà con il titolo esatto al 348-7300-200 riceverà in regalo una compilation di fischi di Mario Benedetto.
2: No, anche se no non partecipano, quindi diciamo che...
0: No, c'è la red bag di Radio 2 con all'interno i fischi di Mario Benedetto. Allora, la cinefila di oggi poi è particolarmente calibrata riguardo all'argomento di puntata perché il terzo indizio sarà proprio fischiato.
1: Wow.
0: Attenzione!
2: Pensa un po', ma che puntatone!
0: Sapete, cioè, puntata è incredibile, ragazzi. Gli ascolti si impennano così, soprattutto con la presenza della nostra Mara Venier. Senti qua.
2: Ah, è vero.
3: Belli dei cash, ben ritrovati qui ai matti delle gare. Che brutta trasmissione.
0: No,
3: per fortuna che c'è sto gioco. Allora, sono andata a vedere sto film,
0: sì.
3: Molto bello, ma non ricordo il titolo. Allora vi do tre indizi, di cui l'ultimo è fischiettato.
0: Va
3: ok?
0: Bene, va bene, okay.
3: Aprite bene le orecchie e poi strucca il button.
0: Sì.
3: Allora, vado col primo indizio.
0: Sì.
3: Una sposa tradita cerca il suo traguardo nella sua vita.
0: Quindi parliamo di una sposa tradita, è un film famoso, beh ce ne sono tante, quindi magari il primo indizio non è proprio
1: spose tradite da era Giunone in poi, ce ne sono tantissime. Sì. Chissà quale sarà.
0: Sì. Chissà, sentiamo il secondo indizio, vai.
3: Guarda che meraviglia, un abito giallo lei ha in battaglia.
2: Questo è un ottimo indizio.
1: Ah,
0: dai, l'abito
1: allora...
0: giallo è anche metaforico secondo me. Terzo indizio, vai Mara.
3: Il terzo indizio te lo fischio io.

0: Ma che bravo.
1: Hai capito?
0: Beh, dai, noi crediamo di sì. Voi avete capito di quale film si tratta?
2: Anche perché è la suoneria dei telefoni di mezza Italia,
0: sì,
2: questa
0: sì,
2: cosa.
0: Diciamo esatto, sì, anche stufato, devo dire. Sì. Mettete la suoneria dei matti alle gare. Intanto scriveteci la soluzione al 348 7300 200.
3: Non è Nokia.

0: Amici e favorite, 18:41 Radio 2, Mattia Legare, bravissimi i nostri ascoltatori, tanti messaggi al 348 7300 200, avete indovinato quasi tutti qual è il titolo del film della cinefila sbemorata di questo pomeriggio fatto dalla nostra Mara Venier. Allora,
1: ma c'è un più veloce, giusto?
0: Certo,
1: che è Antonio dalla provincia di Trento. Antonio,
0: ciao,
1: ci
0: Antonio.
1: Sei?
2: Ciao, ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Buongiorno.
0: Ma senti Antonio, buongiorno. Tu hai partecipato al nostro sondaggio in diretta con il fischio?
2: Purtroppo no, non sono molto bravo col fischio.
0: Facci sentire uno svolo, dai, un fischio.
1: Non sei solo comunque, dai. Antonio, sappilo.
0: Vai Antonio.
2: Finito.
1: Oh, comunque è meglio di me, devo
0: sì,
1: dire.
0: Sicuramente sì.
1: Quindi va benissimo.
0: E apprezziamo anche lo sforzo, Antonio. Senti, allora, cosa fai di bello a Trento?
2: Io sono proprio qui allo stadio del salto della Valle di Fiemme, dove abbiamo fatto le Olimpiadi.
0: Sì,
2: e
0: bello,
2: sto prendendo il bambino che sta facendo allenamento di salto.
0: Se non, se non dovesse girarsi, fagli un bel fischio.
3: No, poverino, dai. Quindi stanno facendo allenamento lì alle. Ma le strutture per le Olimpiadi o sono proprio un'attività, diciamo, a parte? Cioè una palestra?
2: Proprio nelle strutture delle Olimpiadi, nei trampolini, quelli piccoli per i bambini.
3: Che bella storia,
0: che
3: è un piacere ascoltarlo questo, vedi?
1: Come si chiama tuo figlio, Antonio?
2: Federico,
1: salutiamo, dai.
3: Bello, ciao Federico.
1: Ciao,
3: è
1: Federico,
3: bello sapere che un giovane, esatto, il giovane Federico, i suoi amici, i ragazzi si possono allenare su queste strutture.
0: Fanno i carpiati,
3: vedi, siamo... c'è... Bello, bella storia, grazie per averla condivisa, Antonio.
0: Grazie Antonio.
2: Okay, grazie,
0: allora,
2: grazie a voi.
0: Noi ringrazieremo te e inviandoci e omaggiandoti con la nostra red bag qualora tu rispondessi esattamente alla risposta riguardo il nostro gioco. Qual è il film che non ricorda la cinefila smemorata?
2: Io credo sia Kill Bill.
0: Ma bravo!
2: Grazie,
0: ma certo, bellissimo. Antonio, ti salutiamo, salutaci tutta Trento meravigliosa e ti auguriamo una buona estate, se mai non dovessimo sentirci.
2: Grazie altrettanto.
1: Ciao Antonio.
3: Ciao Antonio.
1: Ciao, grazie. Matti dalle gare. Matti dalle gare, il nuovo programma di Radio 2.

0: Che bella questa canzone.
1: Che pezzo,
0: 18:49 Radio 2, Mattia Legare, Marti Colucci, Chiara Becchimanzi, Mario Benedetto. A proposito di Rino Gaetano, come non ricordare che il 12 di giugno, quindi questo venerdì, tutti a Cosenza per festeggiare appunto Rino Gaetano con il mega concertone di Radio 2. Quindi se siete nei dintorni, sì, andate, tantissimi artisti. Il concerto sarà condotto dalla nostra Emma Stoccolma e con Gino Castaldo.
1: Quindi, che meraviglia!
2: Assolutamente sì.
1: E visto che stiamo dando degli appuntamenti belli, utili anche al paese, no? Allora io vorrei recuperare un po', non so se siete d'accordo, la vocazione sociale.
0: No, io non sono d'accordo. Lei, prof?
2: Anche io, dai, va bene. Possiamo soprassedere.
0: Dai, sentiamo un appello sociale alla nostra chiara.
1: Un appello sociale.
2: Siamo anche contenti di essere d'accordo.
1: Poi questa è una cosa proprio che non si può non condividere, perché riguarda le nostre strade, insomma, le nostre vite, ma anche futuro. Anche
0: addirittura, sì, anche mi hai messo
1: future.
0: Curiosità, dai, sentiamo l'appello di Chiara, vai.
3: Oggi sono qui per fare un appello all'igiene urbana, perché c'è una categoria di persone che guarda un frigorifero vecchio e pensa: lo porto giù,
0: sì,
3: e fin qui va bene, eh? Il problema è dopo. Perché invece di chiamare il ritiro ingombranti, portarlo in discarica o fare qualunque cosa prevista da una società civile, lo lasciate davanti ai secchioni.
0: Ma sì, dai.
3: Come un'offerta votiva,
0: sì,
3: come un altare alla vostra pigrizia civica,
0: sì,
3: come se durante la notte passasse il folletto dell'elettrodomestico a recuperarlo. E quindi uno esce di casa per buttare l'umido e trova una casa completa.

0: Robi vecchi, perché il cassonetto non è uno Stargate, non assorbe i frigoriferi.
1: Ah, no.
0: E quei materassi appoggiati al muro come se stessero riflettendo sui loro errori, oggetti talmente abbandonati che a un certo punto i vicini iniziano a salutarli: ci vediamo dopo, frigo. E ogni volta chi li lascia pensa: vabbè, tanto qualcuno li prenderà.
1: Certo,
0: no,
1: eh.
0: Perché se nessuno ha voluto il tuo materasso quando era pulito e dentro casa, non lo rivaluterà certo sporco sul marciapiede.
1: Ah, no.
0: No.
1: Ah, no,
0: quindi fai uno sforzo, chiama il ritiro,
1: sì.
0: Organizzati, perché vivere in una città non significa trasformarla in un mercato dell'abbandono, e prima o poi qualcuna potrebbe decidere di riportarti tutto a casa dalla finestra.
1: Brava Chiara, oh.

0: meglio il disannuncio o la puntata.
1: Tirate sulle mani e usatele per accarezzarvi.
2: Sì.
0: Nella sua integrità.
2: Vabbè, abbiamo fatto il disannuncio bello, Marco.
0: Io l'ho apprezzato.
2: Chiara è stata molto brava. Pure.
0: Molto.
2: Volevamo introdurre la
0: una combo proprio. Una coppia che non ci fa rincantare i duetti della storia dello spettacolo.
2: Guardi, prof.
1: Caramelle.
2: Alberto Lupo e Mina, chi era?
1: Sì.
2: Poi dite che non siamo acculturati. Qualcosina la sappiamo. Letta, ma la sappiamo. Allora, stiamo parlando, meglio, abbiamo aperto l'argomento di puntata di Matti Allegare in questo martedì 9 di giugno, partendo dai fischi che ha ricevuto il tycoon Trump. Sì. Abbiamo parlato del fisco come, insomma,
0: come strumento, segnale, strumento di comunicazione.
2: Comunica culturale anche.
0: Sì, come codice linguistico.
2: Esatto. Quindi
1: ci renda edotti.
2: Prego, prof, cosa ci vuole dire?
0: Ho piacere a condividere con voi qualche riflessione. Molto semplice, che sebbene. Però ecco, fischiare significa comunicare, e ci sono un po' nella storia diversi tipi di fischio che sono stati riprodotti attraverso...
2: Non mi dica Pierino, Pierino?
0: No. Sì. Poi dopodiché si è passati alle prime civiltà che hanno, insomma, prodotto fischi attraverso strumenti in ossa, legno, argilla.
2: Vero.
0: Però mi fa piacere soffermarvi con voi, non riesco neanche a dire, capisci che è complicato.
1: La sta facendo però, tutto da solo però, no, professore,
0: abbia
1: pazienza.
0: No, c'è il fischio labiale classico, quindi classici fischi, quindi è questo che ha unito un po', insomma, è stato tra i primi scoperti nella storia.
2: Poi.
0: E quello con le dita.
2: Quello di dita, esatto.
0: Poi il fischio
1: dentale.
2: Quello dentale, esatto. Poi?
0: Quello ispirato, il fischio Becchi Manzi, ormai ribattezzato così. Quello musicale, ecco qua ci facciamo un po' serie, che sono un paio di notizie interessanti sul fischio. Uno è proprio il fischio musicale artistico. Pensate, ci sono proprio dei professionisti del fischio, e tra i più celebri c'è Alessandroni, che è la voce fischio che è diventata iconica nei film di Sergio Leone.
2: Certo!
0: Quindi è una vera e propria professione, un vero e proprio modo di comunicare, anche consegnare attraverso il fischio e questo linguaggio all'immaginario collettivo un'intera storia del cinema. Per non parlare del fischio come linguaggio, pensate, su un'isola di origine spagnola, ispanica, si parla il silbo gomero, che è una lingua, è l'unica lingua fischiata al mondo.
2: Ma pensate.
0: Utilizzata su quest'isola spagnola, e serve a trasmettere messaggi attraverso vallate e gole, riproducendo suoni e le strutture del linguaggio parlato in forma di fischio.
2: Quindi
0: pensate, si comunica così da una vallata all'altra, perché è per la conformazione di questa isola. E pensate che dal 2009 questa lingua è stata riconosciuta patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO.
2: Pazzesco, bellissimo.
1: Cioè praticamente è WhatsApp ma con più saliva.
0: Fondamentalmente, in estrema sintesi, sì. Quindi nella zona delle Canarie, se sentite fischiare, c'è chi sta comunicando attraverso. Viene anche, pensate, insegnato nelle scuole locali.
2: Ma bellissima, prof, ma che bella!
0: Una curiosità.
2: Io non lo sapevo, assolutamente.
0: Vedete, il fischio, come dicevi prima, si fa cultura e linguaggio.
2: Come si chiama la lingua fischiata?
1: Silbo gomero.
0: Sì, silbo gomero.
2: Allora, il silbo gomero, diciamo, torniamo fra poco.

0: Nostra 19.03, questa è Radio 2, sempre Mattia Legare, Marti Colucci, Mario Benedetto, Chiara Becchimanzi e ci è arrivata una notizia fresca fresca, non possiamo non fare i complimenti al nostro amico nonché italiano Luca Parmitano, perché è stato designato per partecipare alla missione Artemis 3, che prevede la seconda fase per poi fare l'allunaggio con l'Artemis 4, quindi farà parte dell'equipaggio e farà una seconda ricognizione. Quindi grande Luca!
1: Ma bravo Luca! Tra l'altro
2: Parmitano, viva la scienza!
1: Sì, tra l'altro ricordiamo che Luca Parmitano si allena con Barti Colucci.
0: Magari, guarda, magari. Io però piloto gli aerei, non come lui, però ogni tanto qualcosina.
1: Ma veramente, sì, tu piloti gli aerei?
0: Sì, gli ultraleggeri, quindi nulla di che. So.
1: Cioè, quelli di carta che ti fai a scuola.
0: No, ultraleggeri veri, ultraleggeri veri.
2: Ma
0: porterò, prof, vuole venire con me?
2: La ringrazio, io la guardo da terra. La saluto col fazzoletto.
1: Questo Barti Colucci è pieno di sorprese, eh?
0: Vabbè, insomma, sono un tipo curioso. Tutto fatto male, eh?
2: Attenzione,
0: ci tengo a specificarlo. Allora, tutto fatto bene invece quando parliamo di notizie matte, in particolare del matto del giorno.

0: ragazzi, ha dell'incredibile, non tanto visto il periodo social che stiamo vivendo, ormai tutto diventa motivo per far like, ok, sui social. Voi quando finiva la scuola cosa facevate per festeggiare? Non so, i gavettoni,
1: gavettoni.
2: Sì, c'era questa abitudine che io ho sempre contestato, però perché che senso ha?
1: Che noia.
2: Ho capito,
0: posso dire, io sono d'accordo col prof.
2: Perché devi fare i gavettoni?
1: Ma era bello fare i gavettoni. Vabbè, noi facciamo i gavettoni e poi andavamo in bicicletta al mare.
0: Ah,
1: perché
0: bello.
1: Non dimentichiamo che io sono di Latina, quindi.
0: E Latina è sul mare, no?
1: No, però ci metti poco con la bicicletta. Cioè, c'è una parte di Latina che è sul mare.
2: Un po' pericoloso, forse.
1: No, la strada è molto meglio di altre strade romane. Sì, per andare da Latina al mare.
0: Se fai il paragone col peggio, allora è meglio. Allora, no, perché vi parlo di fine scuola? Perché è stato, insomma, postato sui social, è diventato virale il video in cui un ragazzo a Roma, al liceo Farnesina, a Ponte Emilio, quindi vicino qui agli studi di Radio 2, si è presentato l'ultimo giorno di scuola, pensate un po', in limousine, vestito da re. È arrivato con la limousine, vestito da re, è sceso e ovviamente tutti gli amici hanno fatto il video con l'obiettivo da parte del protagonista è di diventare virale, e ci è riuscito. Ormai tutto quello che viene fatto è per diventare virali, ragazzi.
2: Sì, estremo, estremizzare le azioni e i pensieri diventa, ma non so fino a quanto pagherà questo. Poi il divertimento, una risata ce la facciamo.
0: Stacco di immagine, abbiamo montato i Mattia Legare e noi vestiti da re.
1: Ma scusa, ma quanto l'ha pagata la limousine? Ma
0: a noleggio.
1: Cioè, ho capito, a noleggio, ma un ragazzo di 16 anni.
0: Il prof la prende sempre.
2: Non l'ho mai vista in vita mia.
0: Scusi, ho sbagliato.
1: Che spreco di denaro.
0: Verdella prende male la limousine, Verdella neanche.
1: Se
0: c'è qualche ascoltatore che noleggia limousine, ci faccia sapere al 3487 300 200 quanto costa, così celebriamo anche noi alla grande.
2: Si può valutare,
1: Il noleggio della limousine offro in permuta la mia.
0: Esatto, e non so se basta.
2: Vediamo.
0: Intanto la musica di Radio 2, bella ragazzi questa canzone.
2: Questo sì, che è un bel pezzo.
0: Questa la balliamo insieme, prof.
1: Broski Beat.
2: Io vi ascolto sempre.
1: Small Town Boy.
0: Esattamente, noi siamo Radio 2, ricordatevi, matti dalle care.

Bronski Beat, Small Town Boy, grandissimo pezzo. Siamo a Radio 2, matti dalle gare. Questa sera lasciatevi sorprendere dal sapere. Torniamo tra poco.

0: dice lei, 19:15, Radio 2, Mattia Legare, la nostra Chiara ha qualcosa da dirci?
1: È l'ora dell'amore.
0: Ah, oh, 19:15, va benissimo.
2: Ho preso,
1: è l'ora dell'amore. Dopo il disannuncio di prima di Mario Benedetto abbiamo scaldato i motori un po'.
0: Ti sei scaldata, sì.
1: Un pochino.
2: Posso
1: sì,
2: permettermi,
1: devo dire.
2: È sempre il tempo dell'amore.
0: Oh, bravo.
1: Oh, e del sapere.
2: Sempre.
1: Ecco, sapere. Ed è per questo che siccome ce lo chiedono in tanti, ma insomma, sì, tutto il personale ATAC.
2: Cosa, il fischio?
0: Personale ATAC.
2: Il fischio con il fischio all'indentro, no, cosa chiedo?
0: No, vediamo, il personale ATAC, ci do Chiara, è il personale che fa parte dei servizi di Roma, insomma, sì, della viabilità romana.
1: Sì, sì, hanno scritto una lettera per chiedere questo manuale per la coppia che scoppia, no?
0: Ecco.
1: I consigli per le relazioni al capolinea, quindi noi torniamo a sfogliare questo capolavoro.
2: Scusa, non capivo ATAC, al capolinea, carino.
1: Al capolinea, pensa che non l'avevo pensata, l'ho improvvisata.
2: Ma l'ho detto che un puntatone.
0: Sarebbe stato meglio, guarda, non pensavo.
2: L'ho detto,
0: sai,
2: che è un puntatone.
1: Allora, torniamo quindi.
2: Torniamo
1: l'autrice è questa celebre saggista contemporanea tedesca, tedeschissima, aggiungerei, Clara Bechmann.
0: Che abita, mi pare, a Ostia. No. Così, no?
1: Sì. Abita a Sprandenpruppen, sì, ok? Che non so dove sia. Allora, è autrice di opere immortali come Se tu mi amassi io lo saprei.
2: Sì.
1: O anche L'uomo ideale, una creatura mitologica, a parte Mario Benedetto.
0: E anche, sì, anche Claudio, che è il fidanzato di una nostra
2: amica. Claudio.
1: Ma non è il fidanzato di Clara Bechmann.
0: Siamo
1: però
0: vicini, Claudio.
2: Forza.
1: E anche Come rovinarsi la vita confrontando la propria relazione con una serie Netflix. Oh. Una donna che ha dedicato la sua vita all'amore e che proprio per questo non viene invitata a nessuna cena di coppia. Quindi
0: certo,
1: ci sarà un motivo. Allora, dal capitolo Principe Azzurro, analisi di una specie mai osservata in natura, arriva il consiglio numero uno.
0: Vai.
1: Allora, se tu aspetti la persona perfetta, rilassati, sì, perché probabilmente sta aspettando la persona perfetta pure lei.

0: perfetto, quindi?
1: Nel frattempo cercate di frequentare degli esseri umani.
0: Sì, nel frattempo.
1: Generico, sì, ok. Sì. Dal capitolo alla lettura del pensiero, perché non funziona nemmeno dopo 20 anni insieme, arriva il consiglio numero 2. Cioè, pretendere che il partner capisca automaticamente bisogni, desideri e frustrazioni non è romanticismo, è magia bianca,
0: sì,
1: giusto?
0: Vero, vero, sì, sì, sì.
1: L'amore maturo non è indovina cosa sto pensando, è parla per dinci bacco!
0: Sarà sempre giusto, col suo ragazzo Claudio, giusto, che salutiamo nuovamente. Ciao,
1: ciao Claudio. Allora, dal capitolo invece l'ecologia domestica delle piccole delusioni, arriva il consiglio numero 3. Per vivere felici imparate ad apprezzare i gesti imperfetti.
0: Questo è bello, sì. Mm.
1: Perché magari chi ti sta accanto non cucina il tuo piatto preferito, ma va dal commercialista al posto tuo.
0: Capito, Claudio?
2: Questo è, può essere, questo è interessante.
1: Sì. È meno romantico, ma è statisticamente più utile.
0: Sì,
1: scusate.
0: Sì.
2: Condivido questo.
1: Bene, quindi il segreto della coppia non è trovare qualcuno all'altezza delle tue aspettative, è abbassarle quel tanto che basta da riuscire finalmente a vedere chi hai davanti.
0: Capito, Claudio? Sempre Claudio. Capito. Claudio, ti, forza, siamo vicini.
1: Romanticismo, dai!

0: È arrivato il momento che ci piace in assoluto, sì. Spero anche a voi ascoltatori, il momento di volgere lo sguardo al bello, come diciamo sempre noi, lo rimarchiamo, di mettere il cuore dalla parte giusta, guardando e ascoltando in questo caso le buone notizie cercate e sì. Trovate dal professor Mario sì. Benedetti.
1: Bello farlo su queste note di Lily Allen, devo dire sempre allegra, quindi esatto, cerchiamo sì. Di sposare questo spirito. Esatto. Partiamo da una notizia veramente bella, veramente Dai. Emozionante e commovente, perché è la storia di Fariba, che è una ciclista afghana cresciuta al confine col Turkmenistan e inizia ad andare in bicicletta nel 2017 a 14 anni insieme alla sorella maggiore e ha preso parte diciamo a gare locali, pensate, hanno preso insieme parte a queste gare vestite da uomini,
2: certo,
1: da uomini, esatto. Con l'avvento dei talebani riescono a fuggire al loro paese e vengono accolte in Italia, pensate, accolte in Italia, bene, da questo periodo in poi riescono a continuare a coltivare la loro passione e adesso Fariba ha partecipato al Giro d'Italia.
0: Bellissima.
1: Quindi è una storia bellissima,
0: bella.
1: Emozionante, che
0: viva Fariba,
1: l'importanza della solidarietà, della libertà, la nostra capacità di essere accoglienti e quindi ancora una volta libertà e sport insieme in un unico messaggio.
0: Grande
1: molto
0: prof, bellissima notizia.
2: E grazie anche per aver nominato l'Afghanistan, che è uno dei paesi che spesso scompare dalle cronache, ma in cui c'è una situazione abbastanza...
1: E vale la pena ricordarlo. Bene, adesso c'è una notizia molto bella che arriva da Pont Saint-Martin, dove c'è un modello sostenibile per le infrastrutture. C'è un'acqua di questa falda che raffredda i server che alimentano cloud e intelligenza artificiale alle porte della Valle d'Aosta, dove è stato realizzato uno diciamo dei più importanti principali data center.
0: Bello.
1: Che trasformano la caratteristica di questo territorio in una soluzione capace di ridurre consumi energetici ed emissioni.
0: Bellissimo.
1: E il bello che tutto questo è ad opera di un gruppo italiano engineering che copre diciamo con questa innovazione una struttura che copre una zona di 6.400 metri quadrati, quindi un cuore tecnologico che è capace di far capire come innovazione e sostenibilità possano stare insieme.
0: Bellissima.
2: Mamma mia, che tiratona.
0: Ne abbiamo una terza.
2: Ma dov'è Pont Saint-Martin però?
1: Molto bella, perché c'è esatto un volatile migratore tornato in Europa dopo 10 anni.
0: Ci mancava
2: il volatile.
1: Ci voleva.
0: Dai.
2: Una volta le tartarughe, una volta le raganelle, ci vuole il volatile.
1: Esattamente, c'è questo volatile, si chiama Monachella codirossa, originario della Turchia e dell'Iraq. Questo è il verso esattamente che non la regia,
2: perché
1: ma
2: ce l'abbiamo qua
1: ci ripropone
2: in gabbia.
1: Pensate, era stato avvistato molti diciamo ormai più di 10 anni fa, adesso è stato avvistato nuovamente in Italia, ci piace ricordarlo anche nella zona della
0: come
1: Puglia.
0: Si chiama Raganella?
1: Monachella codirossa.

0: Scabeggio e Fede con Alex Britti, rivisitazione del successo di Alex, Radio 2, Mattia Legare. Siamo per chiudere anche questa puntata con la speranza sempre di avervi strappato un sorriso, non dico una riflessione ma un sorriso, ecco.
1: Sì, meno sì, sì, direi, speriamo, siamo fiduciosi. Che succede, Becchi?
2: Mi sono data la cuffia, credo sì? mi sono data, mentre mi mettevo la cuffia me la sono data sui denti e ora mi credo di essermi tagliata il latte.
1: Beh, direi che è un'ottima chiusura di puntata.
2: Non c'è sangue?
0: Sì. No, non c'è nulla, Chiara.
2: Ora non potrò mai più fischiare.
0: Ma stai facendo questo per chiedere i danni all'azienda? No. Lo fa lei, braccino corto.
2: Ma che danni, solo gratitudine per questa azienda.
0: Ora si butterà a terra, addio.
2: La paralisi.
0: Allora ringraziamo ovviamente tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito, che seguono Radio 2, in particolare appunto i Matti alle gare. Grazie per l'affetto, ci avete dimostrato.
1: Assolutamente.
0: Torniamo domani puntualmente come sempre. Salutiamo partendo dalla nota culturale di Radio 2 dei Matti alle gare, professor Mario Benedetto. Grazie, Mario.
1: Grazie Batti. Troppo buono. Grazie agli ascoltatori sempre.
0: E ringraziamo ovviamente lei from Latina, Ostia.
2: Ostia. Okay. Perché vivo lì adesso.
0: Certo, cosa
2: anche se sono Latina, ha visto i miei natali.
0: I natali, poi si è trasferita molto distante, a 20 km.
2: Però io vi saluto, vi ringrazio. Se non ci sentiamo, buona estate.
0: Buona estate, Chiara, grazie Chiara. Salutiamo e ringraziamo tutta la squadra a partire dal nostro regista, il nostro mentore
1: Peppe
0: psicologo.
1: Peppe Vertel, grazie sempre al nostro
2: Peppe. Se non ci fosse bisognerebbe inventarlo.
1: E non sarebbe uguale all'originale.
0: Molto bene. Cristina Santi alla parte tecnica, sei tu Cristina tra un faro e l'altro, Donato Moscati, Laura Zullo, Roberto De Ida.
1: Tutti, grazie.
0: Tutta la crew di questa meravigliosa trasmissione, vi lasciamo al GR2 e poi a Caterpillar. Passate una buona serata.
1: A domani.
2: Ciao.
1: A domani.

Con Radio 2 il cielo è sempre più blu. Venerdì 12 giugno dalle 21 arriva il grande evento live dell'estate 2026 di Radio 2. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, vi aspetta in piazza 15 marzo a Cosenza. Sul palco i più grandi artisti italiani, accompagnati dalla Social Band e la conduzione di Emma Stoccolma con Gino Castaldo. Radio 2 vi aspetta in Calabria a Cosenza dalle 21 in poi per una notte indimenticabile in compagnia della musica di Rai.

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: 2-2. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Rai Radio 2.

0: certo che se mettono i concerti uno dietro l'altro tutti i giorni e io tutte le sere vado ai concerti, poi il problema alle 5 del mattino resta.
1: Certo, senti.
2: Certo che se mettono le discoteche che iniziano alle 10, alle 11 e mezza e io devo portare mia figlia, capisci che
0: il problema resta.

0: mettiti l'anima in pace, noi non possiamo divertirci la sera, noi solo a letto presto.
1: Se mettono invece letti a casa, dormi tutto il giorno.
2: Ah, è vero anche questo, ma io se dovessero spostare l'orario del primo turno dei ristoranti alle 6:30 sarei felicione.
1: Ma anche i concerti alle 19.
2: Sì, ragazzi, anticipiamo il tutto.
1: Tutto, dalle 17 inizia la musica e poi alle 19 il concerto vero.
2: Via, e poi Ananna, 9:30 Ananna.
0: Buongiorno a tutti. Siamo i ragazzi del mattino, i mattinieri, salutiamo tutti gli ascoltatori in onda. Tra l'altro abbiamo notato io e Luca che ce n'è di gente adesso,
1: sì,
0: l'orario, la luce, insomma.
2: C'è molta più gente la mattina in macchina, in bicicletta, ma anche a piedi. Ed è strano perché solitamente in inverno, quando noi ci svegliamo per venire qui a fare la trasmissione, non c'è nessuno in giro.
1: Vi ricordo solo che uscivo con lo spray al peperoncino, ora
2: lo metti sugli spaghetti.
1: Ora saluto la gente, conosco tutti, è bellissimo, un mondo bellissimo alle 6.
0: Molto bene. Tra l'altro, consiglio outfit è uguale a quello di ieri.
2: Sì.
0: Testa e temperature, quindi ragazzi, da quando abbiamo messo l'outfit del mattino
2: non cambia mai il cacchio, capisci che diventa un po'
0: sempre bello.
2: Però invece no, questa trasmissione è un po' come il buongiornissimo.
0: Dai.
2: Che ti cioè è fastidiosa, però è carino, cioè ti fa piacere riceverlo, però dici porca miseria.
0: Guarda che teniamo compagnia agli ascoltatori, cioè uno si sveglia la mattina, sale in macchina, chi c'è? Luca Brescia, Sara Jane e Max Doaro.

0: buona domenica. Buona domenica, dirlo di giovedì non è mai sempre...
1: No, è strano, è strano. Però ditemi se non è vero, Alfa è il nuovo Jovanotti, il Jovanotti, e lui è il nuovo Daniele Silvestri.
2: Sì, è vero, si
1: è
2: può.
1: Quel tipo di musica, lo riconosci subito.
3: Sono estremamente d'accordo con te.
0: Molto bene.
3: Anche se non ho capito, la chitarrina nenne, che cacchio è? Che cacchio
1: la chitarrina è come la mosca zizzè.
3: Ah, cioè...
1: la chitarrina nenne. No.
0: È la chitarrina che rompi i coglioni. Sotto.
3: Okay.
0: Come quando andavi in spiaggia, no? Portavi la chitarra.
1: No, ma tossisci pure, stai tranquillo.
0: Oddio,
1: guarda,
0: ci muore
1: ti sentiamo
0: in
1: anche se ti allontani.
0: Facciamo così.
3: Me la attraverso la saliva.
0: Belle notizie.
1: Vai.
0: Oggi abbiamo in studio, mi sembra, però nel suo ufficio mi pare di averlo visto.
3: Sì, l'ho visto passare prima.
0: Il direttore Dario Spalmaburro.
1: Vai.
4: Ma dai, ma devi stare zitto. Ma quale diritto di replica? Ma stiamo scherzando?
3: Spalmaburro! Spalmaburro!
4: La libertà di stampa te la racconto io insieme alla Vispa Teresa la prossima volta.
0: Spalmaburro! Siamo in onda!
4: Ma quale querela?
0: Direttore!
4: Che tutto magna magna!
1: Direttore, il microfono aperto!
4: Good morning, Radio 2!
1: Buongiorno!
4: Scusate, mi avete preso nel pieno di una lezione di etica del giornalismo a un ripetente. Bruno Vespa. Breaking news, è diventato virale, come diciamo noi giovani, un video che mostra il presidente Donald Trump chiudere gli occhi durante un briefing nello studio ovale della Casa Bianca. Trump si è visibilmente assopito con i suoi collaboratori intorno e le telecamere. Che di mestiere fanno le telecamere, quindi hanno ripreso, certo, quelle immagini francamente grottesche, imbarazzanti.
1: Beh, non dovrebbe accadere sul lavoro, soprattutto se quel lavoro lo fa la Casa Bianca, ma alle volte quando si comincia ad avere una certa età, lo sanno?
0: Spalmaburro! Spalmaburro, sveglia!
4: Sì, ha un atteggiamento, dicevamo, imbarazzante,
1: ecco,
4: inqualificabile.
1: Ecco, appunto, sì.
4: Ma chiudiamo con una notizia, che è anche un allarme truffa per le persone che ci ascoltano. Io lo devo anche agli ultra 105 anni del mio fan club. Perché? Perché l'ultima truffa è quella del pronto, sono un ispettore della finanza. Con questa telefonata alcuni malintenzionati tentano truffe e chiedono di versare 180 euro per poter annullare un abbonamento. Mai sottoscritto. Ma a Viareggio gli è andata male. Dopo la denuncia di un'anziana cittadina, la Guardia di Finanza è riuscita a smascherare l'inganno, anche se a costo di un po' di confusione.
3: In che senso? Chiariamo un po' meglio, Spalmaburro.
4: Allora, quello che truffava era in divisa, quello intervenuto era in divisa. No, sei tu il truffatore, no, il truffatore sei tu. No, sono io quello della finanza. Insomma, la vecchietta non ha capito più un cazzo. 180 euro sono spariti.
1: Il gioco delle tre carte.
4: Ecco, comunque, quindi, che bisogna fare? Raccomandando attenzione verso gli ignobili che si accaniscono sui più fragili in un afflato di onestà e di moralità, che facciamo? Restituiamola linea alla regia.
0: Attenzione alle truffe,
3: ragazzi, sveglia,
0: anche perché mi è arrivata quella nuova via mail,
3: sì,
0: dove dovevo acquistare lo speed 100.

0: La canzone che ha lanciato Dua Lipa era il 2015. B2One si chiama, mi pare. Va bene, siamo in diretta su Radio 2. Good Morning Radio 2 con Sara Jane, Max Zoara e Luca a Brescia. Detto anche l'intervistatore imbruttito. Non so se avete notato, la radio è vuota.
1: Sì.
0: Sono tutti in Calabria.
1: Sono tutti giù a mangiare l'anduia.
2: A proposito di Calabria, aspetta, vi devo dare la data. L'11 giugno del 1978 Rino Gaetano usciva con Non te reggo più.
1: Scusa, cosa c'entra con la Calabria?
2: Beh, perché? Ragazzi, ma perché? Stiamo scherzando.
0: Vabbè, ragazzi, tra l'altro il concertone di Radio 2 è dedicato proprio a Rino Gaetano.
1: È questo che io ho lanciato la palla alla Ranieri per questo.
2: Come non sapete? Ma scusa, alzate bene il volume perché è il concerto dei concerti. Il primo maggio ci spiccia casa, come si dice a Roma. Perché ci saranno tutti, da Noemi a Sara Toscano, francamente, Michele Bravi, le vibrazioni con l'ultimo singolo che ci piace tanto.
1: E soprattutto chi lo condurrà?
2: Eva Stoccolma!
0: E Gino Castaldo.
2: Eva Stoccolma!
0: E poi ci sarà la band di Radio 2, no? La Radio 2 Social Band.
1: Ma quanto può essere cretina questa qua?
2: Non so, guarda, di cosa stia parlando. Cioè, queste cose,
1: ma
2: guarda.
1: Ma perché voi non vedete? Perché voi non vedete.
0: Ragazzi, è il concerto di Radio 2?
2: Sì.
1: Certo.
0: Ricordiamo anche che verrà trasmesso in onda il 20 luglio su Radio 2 e su Rai 2.
1: Perfetto, allora tutti davanti alla televisione nel caso in
2: tutti
1: cui...
2: Tutta l'Italia.
0: Tutti in Calabria.
2: Ehi!
0: Eccolo! Eccolo qua!

Allora, amici di Cosenza, se andate al concerto ci sarà Noemi, Sara Toscano, Michele Bravi, Le Vibrazioni, Francamente, Aiello, Santa Marea e poi ovviamente quello che sentite in sottofondo nella versione sì, tutti in Calabria, Gabri Ponte. Adesso la musica di Radio 2.

0: Le cattive abitudini di Mace, le barre di Salmo e il featuring di Colapesce, sono loro tre a cantare questa canzone. Good morning Radio 2. Ragazzi, io mi collegherei subito con la signora Maria.
1: Sì, perché
0: secondo me ha qualcosa di interessante da...
2: Ma non lo so. So che io... Allora, io avrei iniziato a volevo parlare di meteo, però se vogliamo collegarci con la signora Maria, va bene. Avrei parlato di meteo perché mi sembra...
0: Cos'è? Facciamo delle considerazioni sul meteo. Qual è il problema?
2: No, che adesso io sono vestito con il... Perché ieri...
0: Con la felpina.
2: Sì, perché ieri a Milano ha piovuto un pochettino. Adesso però c'è un po' di caldo. Volevo chiedere se era possibile abbassare la condizione. Vabbè, ma adesso andiamo avanti.
0: Andiamo in Puglia, lì fa caldo.
2: Andiamo in Puglia.

0: Buongiorno Sciola Maria.
1: Good morning a tutti amici di Radio 2, good morning a tutti, siamo agli ultimi colpi, come dicono dalle mie parti. So che ci sono domande per me, veloce per favore, perché io devo andare al mare, qui abbiamo al mare e me la devo godere fino al 20 di settembre. Prego.
2: C'erano delle domande che volevo farle, però siccome non mi interessa, volevo una cosa mia personale, siccome ieri qui ha piovuto 10 minuti. Adesso volevo sapere da lei com'era il tempo, ecco.
3: Ma quale pioggia? Quale pioggia? Ma che cosa pioggia? Che cosa dice? Che cosa dice? Qui il primo giorno utile per piovere sarà sicuramente la vigilia dell'Immacolata, il 7 dicembre. Ieri sono andata a mare, mi sono abbronzata, già ho preso il sole sul petto con la forma, con la scritta novella 2000, perché mi sono addormentata col settimanale qua sul petto, mi sono svegliata, quindi c'era la sagoma di novella 2000 e stava anche Fabrizio Corona sulla destra, perché era un articolo su di lui, quindi mi sono svegliata così, e c'è mio zio che ha 87 anni, c'ha Padre Pio sulla spalla, io invece ho Fabrizio Corona sul petto, però qua il sole è forte, quindi c'è questa usanza.
4: Ho capito. Senta, ma che bello, chissà come si diverte in questo momento suo figlio al mare, no?
2: Caspita, sì.
4: Ehi? E di andare a... No, non c'è.
1: Ma facciamoli divertire sti bambini, per l'amor di Dio, sono stati tutti l'anno anche loro a lavorare, hanno fatto zaini pesanti, compiti per le vacanze, è giusto. La signora sicuramente Sara Jessica Forrester,
2: ma non si chiama,
1: quindi
2: così
1: sarà sicuramente d'accordo con me. Poi io presto molta attenzione ai bambini quando andiamo a mare, non è che il bambino, ci sono certi che vanno a mare e lo lasciano perdere, no, tipo ieri c'era, non sto scherzando, abbiamo fatto la foto, abbiamo fatto il selfie, ci stava il coso là, cioè alla riva, sulla riva c'era vicino al bagno asciugo proprio uno squalo bianco dell'Himalaya, pericolosissimo. Allora il bambino si voleva fare il bagno, ho detto amore mio, non te lo fare in riva al mare perché c'è lo squalo, vai in fondo a 300 metri, andare a 300 metri l'acqua era completamente blu, anzi a proposito adesso che ci penso, mi viene da pensare che il bambino non lo vedo da ieri mattina alle 9:04. Quindi detto questo, io direi a questo punto di salutarmi, perché non vorrei avere problemi, perché c'è una fila al pronto soccorso soprattutto l'estate che non la vedete, e non mi va di stare 5-6 ore al pronto soccorso, quindi vado a vedere un attimo il bambino, mi metto la tuta, la sommozzatrice e vado. Good morning amici,
0: good morning,
1: due,
0: good morning signora Maria.
2: Tanto ha parlato in per
4: più due, quanto corre?
2: Mamma mia, a parte che sembra signora un po', cioè stiamo arrivando verso l'estate, un po' più caldo.
0: A parte che è una donna fortunata, già al mare.
2: Sì.
0: E poi il mese di giugno è proprio il mese delle vacanze perfette. Quelle...
2: Sì, è quella dei nonni.
0: È quella di chi se lo può permettere.
2: È quella che c'ha il grano.

0: Hai sbagliato leggermente.
1: Sì, sì, era dedicata a me, però ci sono state delle incomprensioni. Guarda, sulla lingua.
0: Non ti ha trovato.
1: Ragazzi,
0: era dal secondo piano.
2: Spero che non sia dedicata a te, perché questa canzone di Susan Vega,
1: sì,
2: parla, innanzitutto è autobiografica.
0: Sì.
2: E racconta di un abuso in chiave, tra virgolette, ironica, no? Con un ritmo anche incalzante, però un abuso che poi si è scoperto che era cioè l'aveva subito lei stessa.
1: Vedi, io mi sono fermato alla traduzione, quindi, della prima parte, che è il mio nome è Luca, abito a secondo piano e non sapevo tutto il resto. Beh, ho fatto una micchiata, ho detto una
0: ma
1: micchiata.
0: Non eri tu, infatti, perché tu non abiti al secondo piano.
2: Una canzone quasi di 40 anni fa, 39 anni fa.
1: Una canzone di 25 anni fa.
2: Usciva oggi
1: perché, attenzione, l'11 giugno del 2001 Vasco pubblica il singolo Ti prendo e ti porto via. Ragazzi, ma che capolavoro è, ma che meraviglia, ma cosa sto a parlare con voi a parlare? Non posso andare via e piangere per la commozione
0: sì,
1: dietro l'angolo.
0: Vai, noi
2: prendilo e
0: ti porto via.
2: Fuori.

0: Amore è il nuovo singolo di Elisa su Radio 2. La canzone che anticipa il nuovo uscita, il nuovo singolo e il nuovo album che si chiama Rock All. Ci fermiamo per un attimo. Meteo e GR.
1: Meteo Radio.
2: Tempo previsto sull'Italia giovedì 11 giugno. Oggi avremo ampie schiarite sul nord-ovest, tuttavia dal pomeriggio si assisterà a un nuovo incremento dell'instabilità che porterà rovesci o isolati temporali, in particolare sull'arco alpino e prealpino centro-orientale, in sconfinamento verso le pianure del Triveneto. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, salvo isolati e brevi piovaschi pomeridiani sull'Appennino. Ventilazione in rinforzo da maestrale al centro-nord lungo i bacini occidentali. Debole o a regime di brezza al sud. Mari da mossi a molto mossi i bacini settentrionali e sardi, generalmente poco mossi gli altri mari. Temperature massime in flessione al nord sul versante adriatico, stazionarie e su valori elevati al sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a raggiungere i 35-36 gradi nelle aree interne meridionali. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Sono le 6:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: RAI GR2.
4: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Gli Stati Uniti lanciano per la seconda notte un nuovo round di attacchi sull'Iran. I Pasdaran rispondono colpendo basi americane nella regione.
5: Hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo, ci trattano da stupidi, ora ne pagheranno il prezzo. Poche ore dopo l'avvertimento di Donald Trump, è lo stesso presidente a far sapere che l'esercito americano ha sganciato 49 missili Tomahawk sull'Iran, colpite installazioni militari e radar nel sud vicino a Hormuz, ma anche target a ovest di Teheran. Il copione è lo stesso della notte prima e la replica dei Pasdaran arriva con ordigni scagliati verso le basi statunitensi nel Golfo, che attivano le difese aeree di Bahrain, Kuwait, Giordania. Poi, quando il CENTCOM dichiara la fine degli attacchi americani, Donald Trump afferma che funzionari iraniani lo avrebbero contattato chiedendogli di fermare le bombe. Menzogne per Teheran. È solo un pretesto del presidente americano per evitare la guerra con noi. Sullo stretto di Hormuz è invece Washington a smentire il nemico. Non è vero che lo stretto è chiuso, le navi commerciali transitano. Intanto, secondo il New York Times, i mediatori del Qatar hanno lasciato Teheran non vedendo alcun progresso nei negoziati. Valeria Fraschetti, GR2.
4: Seconda notte di scontri a Belfast in Irlanda del Nord dopo l'accoltellamento di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese. Case e veicoli dati alle fiamme dai dimostranti, nel mirino gli stranieri. L'estrema destra di Farage e altri movimenti cavalcano la protesta, alimentata anche sui social. Polemiche su Musk, accusato da Londra di istigare alla rivolta. E a Roma, dall'Assemblea di Confcommercio, l'Italia non è la Repubblica delle Banane, ha detto Giorgia Meloni, aggiungendo che le regole si rispettano. Poi la rassicurazione, non ci saranno patrimoniali. Ma ascoltiamo un breve passaggio delle parole della Premier.
6: Vogliamo fare di più, particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio, perché il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo.
4: Il governo ferma la riforma dei medici di famiglia. Dopo le polemiche dei sindacati, la maggioranza, prima Forza Italia, poi Fratelli d'Italia e Lega, e la stessa Premier Meloni, ha fatto retromarcia. Secondo il Ministero, il lavoro comunque va avanti. Dalle opposizioni, il PD chiede le dimissioni del ministro Schillaci e chiarimenti, dicendo è inammissibile ignorare il Parlamento. La cronaca, la procura di Rimini annuncia ricorso dopo l'assoluzione di Da Silva, l'omicidio di Pierina Paganelli resta senza colpevoli.
1: Come vi ho sempre detto, la verità prende le scale e le bugie l'ascensore. Ci mette di più ad arrivare, ma arriva. E la prima rampa di scale l'abbiamo fatta, adesso ci godiamo il primo pianerottolo.
7: Dei protagonisti della vicenda non si vede nessun altro. Manuela Bianchi rilascia una dichiarazione ansa. La mia coscienza è serena, ho sempre detto la verità. Lei, Nora della vittima, è all'epoca dei fatti amante di Luis da Silva. Un anno e mezzo dopo il delitto era diventata principale accusatrice. Spiegò che fu Luis a farle trovare il cadavere la mattina del 4 ottobre 2023. Un'amica di Manuela durante il processo ha però smentito questa sua ricostruzione e questo potrebbe aver avuto un peso sulla decisione della Corte d'Assise. Resta in me la consapevolezza, conferma ora Manuela dopo la soluzione, di avere sempre raccontato i fatti con sincerità. Insoddisfatti della sentenza, i figli di Pierina Paganelli, che tramite avvocati spiegano di rispettarla ma di non condividerla. L'attesa adesso è tutta per le motivazioni. La procura ha comunque preannunciato il ricorso in appello contro la soluzione. Rimini per il Gele 2, David Marceddu.
4: Disagio in vista per chi va o vive in Puglia. Fino al 30 giugno niente treni per Roma.
8: La circolazione tra Caserta e Foggia sarà sospesa per lavori di potenziamento necessari a completare il lotto Napoli-Cancello dell'itinerario dell'alta velocità che unirà Bari al capoluogo campano. Una notizia che ha colto molti viaggiatori di sorpresa.
9: Onestamente non lo sapevo, ne ero completamente all'oscuro.
10: Dovremmo prendere i pullman, sicuramente.
8: Per turisti, studenti o lavoratori si annunciano 20 giorni di passione. Poche le alternative a disposizione. Oltre all'auto ci sono i bus delle compagnie private, il cui viaggio è più lento del treno, o gli aerei più veloci ma decisamente più costosi. Lunedì 22 giugno un volo diretto Bari-Roma con Ita Airways può arrivare a costare quasi 600 euro in classe economica, 260 con Ryanair. Dario D'Urso, Codacons Bari.
11: Chiediamo che vengano implementate più tratte aeree e che soprattutto si dia luogo ad una compagnia di bandiera italiana low cost che possa assicurare una concorrenza interna alle compagnie low cost tradizionali.
8: Per il GR2 da Bari, Adele Lapertosa.
4: E infine lo sport e calcio. Inizia questa sera a Città del Messico la 23esima edizione del Mondiale, partita ad esordio allo stadio Azteca tra i padroni di casa e il Sudafrica. La rassegna ridata si disputerà in tre stati contemporaneamente, oltre al Messico, Canada e Stati Uniti. Vi parteciperanno 48 squadre, la finale si giocherà il 19 luglio a New York. E ora la linea torna a Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 7.30. Buon ascolto e buona giornata.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella, fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.

0: 6.38 Radio 2 Magnetic Bausa.
1: Un gruppo, questo qui è un gruppo di milanesi che hanno fatto questo pezzo, i Bausa. Uè Bausa, com'è che stai?
0: Ragazzi, senti, volevo ricordarmi un'altra data importante. Sì. Accadde oggi, no? 11 giugno del 1962, Frank Morris e John Anglin e Clarence Anglin evadono dal carcere di Alcatraz, unici a riuscirci, e non sono mai stati ritrovati. L'evasione è stata pianificata da mesi e prevedeva la realizzazione di giubbotti di salvataggio e di una zattera cucita e incollata con più di 50 impermeabili. Poi Clint Eastwood li ha resi anche delle star
2: celebri con il film
0: Fuga da Alcatraz. E la domanda viene spontanea: ma evadere, aspetta un attimo che dall'altra parte...
3: No, c'è... Trump ha detto che in 48 ore li ritrova.
2: Sicuro.
0: Ci sono giorni però che ti verrebbe voglia di evadere, di scappare.
2: E andare lontano.
0: E di sparire.
1: Ragazzi, ma facciamolo adesso, cioè partiamo. Dove vorresti andare?
0: No, allora, ci sono dei momenti in cui mi viene da scappare. Quando sbaglio vado al cinema, no? E sbaglio il film. Mi siedo, dopo due minuti capisco subito che è meglio uscire.
2: Ah, non dormi a quel punto?
0: No, io quando entro, io sono capace, a 5 minuti se il film non mi prende, come le serie TV, no? Quando scegli una serie,
2: certo,
0: dopo 5-10 minuti,
2: vabbè, ma io mi addormento al cinema se non mi piace.
1: C'è un film che ricordate che avreste voluto scappare, ma scappare in un altro stato proprio?
2: Io sì. E veramente ho fatto fatica e alla fine mi sono addormentata. Ace Ventura, bello proprio degli anni 90, non so come mai, non l'ho capito, probabilmente non riuscivo proprio a ridere. Vedo tutti che ridevano, si divertivano e dicevo: ma perché?
1: Allora io due
0: eri al cinema?
2: Sì,
0: hai finto un malore?
2: No, ho dormito, mi sono addormentata.
1: Due film mi rimangono in mente. Uno è Il mondo dietro te, che è un nuovo tra virgolette,
2: okay.
1: E un altro nuovo che volevo uscire è quello di Angelo Duro, che con tutto il rispetto
2: visto a teatro, ma non ho visto il film.
1: Piace moltissimo, probabilmente,
2: mi è piaciuto.
1: Avendolo visto a casa non ho mai riso, probabilmente al cinema avrei riso con tutti quanti per la simbiosi. Okay.
0: Quindi abbiamo consigliato agli ascoltatori due pacchi.
1: Un pacco è Il mondo dietro di te, e quello di Angelo Duro è molto bello.
2: A me è piaciuto vederlo a teatro,
1: perché per me se lo incontro mi spacca il naso.
2: Esatto, io starei attenta. Ciao Angelo,
1: ti si vuole
0: allora
1: bene.
0: Buongiorno, siamo i ragazzi di Good Morning Radio 2, stiamo facendo considerazioni su film brutti. A questo punto,
2: quello che parla male di Angelo Duro è Luca a Brescia. Angelo, guarda, con due doppia B, mi raccomando. Poi c'è invece il presentatore, il conduttore ufficiale, che è Max Zoara e Sara Jane.
0: Va bene, dalla playlist di Good Morning Radio 2 arriva Tupac, California Love. Ciao.

0: provate a cambiare canale con questo brano.
1: Dai,
0: provate
1: avanti
0: a cambiare stazione radio.
1: Dai,
0: se avete il coraggio.
1: Vengo lì.
0: Pubblicato.
1: Chiamo i Vici.
0: Pubblicato nel dicembre del 1995. California Love è il singolo di maggior successo di Tupac. Pensate, scritto in 15 minuti. È entrato in studio, ha ascoltato il beat di Dr. Dre. 15 minuti, ha scritto un successo.
2: Che brutta fine, Tupac. Mannaggia la miseria.
1: Sì. Tupac è Notorious B.I.G. Ragazzi, così.
2: Lì veramente il Bronx.
1: Sì, beh, certo, arrivano da lì.
0: E quanti rapper che sono in carcere, sono stati in carcere, perché proprio evidentemente è il loro modo di vivere e di agire.
1: Allora, loro hanno questa cultura, comunque si scontrano.
0: Ho ascoltato il beat di Dr. Dre, 15 minuti, ha scritto un successo.
2: Che brutta fine, Tupac, mannaggia la miseria.
1: Sì. Tupac è Notorious B.I.G., ragazzi, così.
2: Lì veramente il Bronx.
1: Sì, beh, certo, arrivano da lì.
0: E quanti rapper che sono in carcere, sono stati in carcere, perché proprio evidentemente è il loro modo di vivere e di agire.
1: Allora, loro hanno questa cultura, comunque si

0: in questo periodo in carcere,
1: sì,
0: a San Vittore.
2: Perché cosa vi ricordate? Qualcuno se lo ricorda?
1: No.
3: Okay. Vabbè, sentiamo Stringhetti.
1: Stringhetti,
3: Stringhetti, ci serve l'aiuto della regia, Stringhetti. Tutti. Invece, a proposito di Alcatraz italiana, sapete qual è? È l'Asinara. In 112 anni di attività ha avuto un solo caso di evasione riuscita ed era Matteo Boe, sardo. Questo lo sai che ha fatto? Col suo compagno di cella è riuscito a fuggire passando per il mare, perché la compagna, che era Laura Manfredi, è andata con una barchetta, l'ha presa e se l'è portato via.
0: Hai capito, gli ha dato l'appuntamento.
3: Ma è impressionante.
2: Ci vediamo lì.
3: Esatto. Asinara, tra l'altro, che ho vissuto, che ho visto, l'ho vissuta per qualche ora ed è strepitoso, perché
2: non
3: è proprio
2: dire
3: nel mezzo
2: passato
3: al nulla. Ma quello che lo racconto poi, piccoli reati, ci sta, anche
0: 3487 300 200. Oh,
2: quante volte siete stati in carcere?
0: No. No, quante volte avete avuto l'istinto, no, di sparire, di scappare,
3: episodi,
0: se c'è stato un momento.
3: Esatto.
0: Pensate che a volte,
3: sì,
0: vi dico questo, i piloti,
2: sì,
0: spariscono,
2: sì,
0: ed è la causa del 3% dei voli in ritardo, anche se poi la compagnia aerea dice che, no, c'è un guasto al motore,
2: tecnico, certo.
0: In realtà spesso il 3% dei voli aerei pare che sia dovuto al pilota che non si presenta in aeroporto, magari fatto serata.
2: Io me lo vedo un po' nascosto con la hostess, cioè ho questo
3: questa cosa,
2: sì.
3: Beh, magari più l'assistente di volo responsabile, mentre uno sta proprio in cabina di pilotaggio c'è sempre anche l'aiutante, c'è, cioè, il pilota.
2: Ma io, chissà, tu che sei stata hostess, ma quante
0: inciuci
2: ci sono durante i voli lunghi?
3: Era un'altra vita, non ricordo.

0: playlist pazzesca oggi su Radio 2.
1: Ragazzi, qui ci voleva la cassettina per fare play rec e registrare le canzoni.
0: Come una volta. Le ho perse tutte, sparite.
1: Beh, un motivo ci sarà, dai.
0: Cioè, ci sono anche le cose che spariscono, non solo le persone.
1: Certo.
0: Ad esempio, il telecomando è uno degli oggetti che spariscono di più.
2: Di più in assoluto.
1: Il calzino nella lavatrice.
2: Le chiavi di una donna in una borsa e anche il cellulare. Mai si trova.
1: La dignità di un uomo quando si sposa.
2: La dignità dopo che hai bevuto e scrivi al tuo ex.
1: Esatto.
0: Insomma, quante cose

0: spariscono. Però il telecomando effettivamente tu lo appoggi. Tu lo appoggi sul divano, poi dici vado a bere un bicchiere
1: attenzione,
0: d'acqua, torni e non c'è, c'è più.
1: Attenzione,
0: dov'è? Perché dove finisco?
1: Te lo dico io dove spariscono. Finisce il telecomando, perché ne abbiamo
2: sciopera,
1: già parlato.
2: Sciopera.
1: Ne abbiamo già parlato di sta cosa, eh?
0: È finito lì. È finito. Va bene, ci fermiamo per un attimo.
2: Sì, dai,
1: dai, ci fermiamo. No, io ragazzi ho un sacco di roba sui carceri, devo dirmi un
2: sacco. Pure io,
1: sulle
2: con
1: carceri,
2: calma,
1: devo
2: con
1: dirmi
2: calma.
1: Un sacco di roba.
2: Abbiamo ancora un sacco di tempo perché sostituiamo anche Fiorello oggi.
1: Allora, dai.
0: Chissà dov'è, è sparito con Bigio. Fiorello,
2: lo chiamiamo.
0: Sono spariti.
1: Stanno limonando.
0: Stanno riposando. Ci fermiamo.
3: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: 2-2.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
4: 2-2.
7: Ufficio cosa smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre siti in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
4: 2-2.
9: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Lines Seta Ultra, pacco doppio, a soli 2,99€.
10: Famila, con noi, sei in famiglia.
4: 2-2.
11: It's summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it.
12: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con

0: Sono le 6.57, stiamo avvicinando a un orario decente dove la gente si sveglia normalmente.
1: Ci stiamo avvicinando alle 7.
0: Anche perché per noi è una cosa nuova, ragazzi, da qualche giorno trasmettiamo un po' di più, perché in vacanza sono arrivate per Bigio e Fiorello, quindi noi siamo dei sostituti in qualche modo, dai.
1: Ma siccome il milanese non lavora mai, se permettete metto su il cappellino dell'intervistatore imbruttito e andrei con la rubrichetta
2: tutto tuo,
1: che tutti desiderano.
0: Via!

0: Imbruttiti, oggi è l'11 giugno e ne abbiamo parlato a inizio puntata. Nel 62 tre detenuti entravano nella leggenda mettendo a segno la famosissima fuga da Alcatraz, giusto?
1: Sì.
0: Avete presente?
1: Certo.
0: Mura spesso un metro, l'oceano Pacifico gelido, le guardie armate. Loro cosa fanno? Fanno delle teste di cartapesta con incollati capelli veri e loro evadono scavando il muro con un cucchiaio da cucina.
2: Sì, e poi tra l'altro quando sono arrivati dovevano scegliere l'orario per buttarsi in mare, l'unico momento era dalle 23:45 a mezzanotte, perché in quel momento lì l'acqua era più calma.
0: Sì, ma un cucchiaio da cucina, porca miseria, io se provo a fare un buco nel muro per mettere un quadro a casa mia, butto giù un muro portante e il condominio mi fa una causa per direttissima.
1: È la famosa goccia però, no, che nel cervello poi buca. Questi c'avevano quello di obiettivo.
0: Però noi restiamo a Milano, noi milanesi, sì, quando pensiamo alle pensiamo subito a San Vittore. Lì le evasioni storiche sono state fatte da Renato Balanzasca, il bel René, ma oggi ragazzi l'evasione a Milano ha cambiato totalmente significato. Oggi a Milano evadere non significa scappare dal carcere, oggi evasione vera del milanese è l'evasione fiscale. E non parlo dei grandi patrimoni, parlo di te, caro amico milanese, che cerchi disperatamente di evadere il pagamento dell'area C entrando in retromarcia barbone. Notizia di ieri: un uomo a Roma ha fatto guidare la moglie mentre lui stava dietro col passeggino per coprire la targa,
1: okay,
0: e passare sotto le telecamere della ZTL senza pagare. Sei vergognati veramente, non sai che basterebbe soltanto un fazzoletto per coprire la targa invece di stargli dietro come un coglione.
1: tu lo sai bene.
0: Ma certo ragazzi, io sono uno di quelli. Altro che teste di cartapesta nei letti per ingannare le guardie, il milanese per evadere il biglietto della metro a Cador fa dei numeri di alta acrobazia e salto della sbarra che Yuri Keiki, a confronto, sembra uno che ha i reumatismi. e le correnti gelide della baia di San Francisco, limite della sopravvivenza pari a zero. Ma voi provate a salire sulla linea rossa a luglio. Da quando c'è l'aria condizionata, a quelle temperature, ragazzi, hanno dovuto moltiplicare i bagni pubblici, perché lì è veramente una sfida di sopravvivenza.
1: Capisco.
0: Comunque, se ci pensate, a Milano anche noi abbiamo la nostra Alcatraz. C'è proprio il locale che si chiama Alcatraz, che tra l'altro sede di molte interviste imbruttite. E sapete qual è la differenza? Che a San Francisco pagano per uscire. Invece lì paghi per entrare. Però signori, io c'è una cosa che voglio dire: buona giornata a tutti,
1: sì,
0: e mi raccomando, evadete solo se siete ricchi, se siete poveri vi beccano subito.
1: Ma de che?

0: perché entrando nel dettaglio dell'operazione fuga da Alcatraz, dovevano essere in quattro a scappare.
1: Sì, è vero, anche
0: solo
1: nel
0: che
1: film.
0: Nel tunnel era stretto e uno non ci passava, l'ultimo. Perché guardi la mia pancia?
2: Volevo capire. Ah, quindi se... è rimasto là.
0: Sì, c'è cioè, poverino.
1: E niente, Sara, siamo soltanto io e te a scappare siete dalla due.
3: Dal tunnel che abbiamo qua sotto.
0: Voi dovete sapere che quando arriviamo la mattina noi ci legano con le catene per stare qui fino alle 7:30.
2: Comunque, a proposito invece di carcerati, io ho conosciuto Carlo Bussetti, è un ex narcotrafficante, quindi un detenuto. È stato 25 anni in carcere, l'ho conosciuto.
1: Hai ancora il numero?
0: È un carissimo amico.
2: È una persona straordinaria. È stato un latitante, è stato poi arrestato e in carcere ha scoperto la passione teatrale. Sono andato a vederlo anche al carcere di Bollate, sono stata con lui in opera con i detenuti, li ho conosciuti. Ed è stupendo vedere come poi nelle carceri ci sia una rieducazione se tu sei pronto. Anche tu infatti mi raccontavi di essere stato con i ragazzi del carcere.
1: No, allora con la Nazionale Cantanti siamo andati a fare uno pseudo spettacolino. Okay. In un carcere, non ricordo il nome purtroppo.
2: Opera?
1: No, deve essere nei dintorni di Napoli. Eravamo io, Clementino e Enrico Ruggeri. A un certo punto, mentre stavamo facendo le prove, è arrivato il pubblico, chiamiamolo così perché comunque di pubblico si tratta.
2: Certo.
1: Io aspettavo il mio turno e ho detto: vabbè, esco un secondo e vado a fumare una sigaretta. Perciò sono uscito dalla porta di panico di questo teatro.
0: E sei entrato nel tunnel sbagliato.
1: No,
2: nell'aria. Sì, il braccio dove fumi.
1: Esatto, sono uscito, ho fumato la sigaretta, però poi mi sono reso conto che la porta non si apriva.
2: Riuscivi più a entrare.
1: Allora gironzolavo. A un certo punto da lontano ho sentito: "Ehi tu, cosa fai lì? Fine in cella!"
2: Anche perché non puoi portarti il cellulare, lasci tutto fuori, quindi non è che chiami.
1: Esatto.
2: Clementino, mi vieni a prendere.
1: Il panico! Sembrava la trama di un film di americano. Il panico che tu dici: "E adesso come faccio?"
0: Comunque tu c'hai la faccia da...
2: Sì.
0: Secondo me ti possono scambiare.
1: E lì è l'unica volta che ho detto: "Ups, l'ho fatto di nuovo."

0: Eccolo, il singolo di debutto di Britney Spears, One More Time, scritto da Max Martin per le TLC. Rifiutato dai Backstreet Boys e alla fine...
1: Britney Spears.
2: Beh ragazzi,
0: il video ve lo ricordate?
2: Certo,
0: è la scuola?
2: Certo.
0: È la stessa scuola dove hanno fatto Grease.
1: Ah dai!
0: Ah sì, questa roba qua.
2: Pensa che ero convinto fosse quello di Bayside School, ma mi stai...
1: dando un'informazione nuova.
0: Sì, vabbè, sì, la musica è anche... La musica e la voce in radio è... compagnia. Perché? Ogni tanto diamo un po' di...
2: Sa che cosa gli è successo dentro quel cervellino a Britney Spears?
0: Ma lei ha un po' di disturbi.
2: Porca miseria. No, era tanto... sai quando c'è il bambino prodigio che a un certo punto...
0: capita spesso, quando sì, la carriera inizia
1: troppo giovani. Presto.
2: Mamma ha perso l'aereo di insegna, certo, che ha nome impronunciabile.
0: Poi guarda anche
2: Luca Brescia. Io ragazzi ero il bambino della chi... non posso dirlo.
1: Non lo dire. Un break.
0: Ci fermiamo.
3: Radio 2. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente.
5: 2-2.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: 2-2.
7: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: 2-2.
9: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: 2-2.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: dei Rolling Stones in The Star. A proposito di stelle, stasera alle 21 iniziano i mondiali di calcio e sarà probabilmente l'ultimo mondiale per le stelle CR7 e Leo Messi. Per una questione anagrafica, insomma, 41 anni.
1: Anche per l'Italia, magari.
2: No, l'Italia non c'è. Non c'è proprio. Quindi, che peccato. Lunga vita a Messi.
0: Potrebbe essere anche l'ultimo mondiale per Lewandowski, Sala, Harry Kane. Insomma, ci sono.
1: Sala?
0: Harry Kane. È Sala, cioè il giocatore.
3: Pensavo sia il sindaco di Milano. Ho detto, ci manca solo che vada a fare una pista ciclabile sul campo a pallone.
0: Poi ho scoperto che sono tre le cerimonie di apertura.
2: Okay.
0: Noi abbiamo detto ieri quella che partirà stasera alle 19:30, dove canterà Shakira e J Balvin.
1: Tra l'altro in onda su Rai 1.
0: Su Rai 1 in Messico. In realtà, essendo tre gli stati ospitanti della manifestazione, ci saranno anche le aperture in Canada.
1: Sì, in Canada canteranno Alanis Morissette e pensate un po', apriranno il freezer, tirano fuori Michael Bublé.
2: Solo per quell'occasione, solo per perché poi riesce a Natale.
1: Sì, poi richiudono dentro e ci rivediamo a Natale.
0: E poi invece a Los Angeles.
2: Katy Perry.
1: Katy Perry, beh ragazzi, tantissima roba. Pensa se avessimo, chi c'è in Italia che poteva cantare?
2: Tante donne e tanti uomini.
1: Certo.
0: Un'altra novità importante è il pallone. Il pallone di gioco
1: è quadrato.
2: Perché dicevo, guarda, sarà quadrato. C'è sempre stato. Esatto. Qual è la novità?
0: La novità è che anche quel, innanzitutto va caricato prima.
1: Sì.
0: Come l'iPhone. Cioè lo metti in carica e poi se ti dimentichi sono guai.
1: Certo.
0: Perché ha un chip dentro che registrerà in qualche modo tutti i movimenti del pallone e sarà un grande aiuto per il VAR prodotto da Adidas.
1: Ma come da?
2: L'hai detto?
1: Ma com'è? Ma sei scemo?
2: Ma veramente, ma è ridicolo. È ridicolo.
4: A seguito di revisione, analizzata la traccia audio, si conferma che l'infrazione che è stata verificata.
0: No, ragazzi, è informazione.
4: L'epiteto è stato seppur involontariamente pronunciato chiaramente dal conduttore Zoano.
5: Esatto.
4: Mi scusi,
5: arbitro.
4: Sanzione confermata.
5: Arbitro, sì. Mi scusi, perché? Che cosa ha detto?
4: Ha detto Adidas.
2: VAR, doppio VAR.
4: Attenzione, a seguito di revisione analizzata la traccia audio, si conferma che l'infrazione da verificare è stata pronunciata sia dal nonno nonché
0: dal barista
4: e anche da Massimo Zola.
2: D'accordo.
4: 5.000 euro a testa
2: diviso 2, perché siamo su Rai 2.
0: Ma tu sei veramente cattiva, però tu c'hai,
2: no, io,
0: tu
2: ragazzi,
0: c'hai la carogna
2: io
0: dentro.
2: Io non l'ho detto, io non l'ho detto, papà,
0: ma il modello,
2: dillo,
0: posso dire,
2: dillo.
0: Ma posso dire il modello del pallone?
2: No, ciao.

0: Sì, è arrivato.
1: Salutiamo Ale.
0: Sì, Ale di Verona conferma il comitato veneto per salvare gli gnomi da giardino. Vabbè, diciamo che devolvere all'associazione Nani da Giardino
1: è giusto.
0: Parte dei nostri guadagni per errore, per aver detto. Voi sapete che in radio, soprattutto in una radio come la RAI, non si possono citare marchi, brand. Va bene, allora.
2: Però possiamo parlare dei nostri furti.
0: Già adesso peggioriamo la situazione.
1: Piccoli reati, caduti in prescrizione, 3487-300-200. Non vogliamo responsabilità.
2: Un secondo solo. Direttore Librandi, guardi che le stanno portando via la macchina. Vada giù, vada via, non ascolti.
1: Allora iniziamo. Io mi sento un po' come Chunk nel film I Goonies. Ma vi devo dire proprio tutto.
0: Tu confessa.
1: Ma proprio tutto. Confesso. Una volta ho rubato la versione della fotocopia.

0: Mangiare mia mamma, dovevo accompagnare mia mamma dal medico. Sono andato al medico e il medico ha detto: tornate subito a casa che sta arrivando il medico della mutua, perché stava con quella della mutua e quindi non mi hanno fatto la.
1: Ma che è successo? Cioè, non ti hanno ancora arrestata?
0: Non mi hanno ancora arrestata.
2: Tanto io non ho capito niente. Andava così veloce che anche se hai commesso un reato, reato, sei stata bravissima a nasconderlo.
0: Chi è?
1: No.
2: Ali Brandi.
1: No, direttore, lasciamo stare. No, allora forse è il caso, non so se abbiamo tempo. Però c'era quella di Max che era bella, come.
2: No, è il direttore.
0: Quella di Max.
2: Sì.
0: Me la racconto. Borderline. Vai, allora, dilla.
2: Voi sapete che sono cresciuto alla Barona.
1: Sì, a Barona quartiere, è un quartiere di Milano, ai tempi era
2: difficile, no? Sì. E quindi in realtà
0: diamo la colpa alla
2: non
0: Barona.
2: Eravamo. Cioè, lì si commettevano dei piccoli reati, ma non tanto perché eravamo dei balordi, no? Era così
1: per simpatia.
2: Ci serviva l'automobile.
0: Che hai combinato, Max?
2: Ci serviva un'automobile per andare in discoteca.
0: Ok.
2: Non l'avevamo. Allora ho ben pensato di prendere quella del mio vicino di casa, proprio del pianerottolo del vicino di casa. Ho detto, poi la riportiamo in tempo.
0: Ma le chiavi?
2: Ma che senza chiave? Alla vecchia, stacchi i fili e unisci.
0: Ma che sei matto?
1: Allora io.
2: Il problema è stato il ritorno. Praticamente il tipo era sotto casa col cane.

0: chiude con Ed Sheeran e Martin Garrix. Adesso è arrivato il momento veramente di sganciare le catene, la palla al piede che abbiamo sotto.
1: Salutiamo i ruggiti.
2: Il programma termina qui. Ci risentiamo domani alle 6 con Good Morning Radio 2.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
4: 2-2.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: 2-2.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: 2-2.
7: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: 2-2.
11: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 e TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
13: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
14: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
15: Sono le 7:30.
16: Rai GR2.
17: Dalla platea di Confcommercio, Giorgia Meloni sul fisco, giù le tasse al ceto medio, no alla patrimoniale. L'inchiesta di Roma sul ponte sullo stretto di Messina, gli indagati tentarono di corrompere altri due giudici contabili. Salta la riforma dei medici di famiglia, il governo ritira il testo. Gli Stati Uniti bombardano l'Iran, i Pasdaran rispondono colpendo basi nel Golfo e in Giordania. La procura di Rimini ricorre contro l'assoluzione di Da Silva. L'omicidio della Paganelli resta senza indagati. Musica, Achille Lauro accende con Venditti lo Stadio Olimpico di Roma e dallo Stadio Azteca in Messico cerimonia inaugurale del mondiale di calcio più grande di sempre. Buongiorno da Gabriella Lepre. Giorgia Meloni alle 9 sarà in Parlamento per le comunicazioni sul prossimo Consiglio europeo e sul fisco. La Premier, che ha presieduto ieri il Consiglio dei Ministri con l'approvazione di due provvedimenti per regolare l'intelligenza artificiale, ha sottolineato che la ricchezza non la fanno i governi ma imprenditori e lavoratori. Sentiamo.
9: Il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo. Altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio.
18: Giorgia Meloni rivendica la postura del governo. L'Italia non è la Repubblica delle banane, dice. Conferma obiettivo dell'esecutivo è allargare la platea dei beneficiari del taglio del cuneo fiscale al ceto medio. Prova del buon esito delle politiche dell'esecutivo i dati economici che la Premier definisce incoraggianti. E sui social rilancia i numeri della produzione industriale, 0,5% in più ad aprile, un segnale positivo, afferma Giorgia Meloni, sulla buona tenuta del nostro sistema. Grande attenzione al tema dell'intelligenza artificiale, straordinaria ma dall'impatto enorme sulle persone, avverte la Presidente del Consiglio. Il tema sarà sul tavolo del G7 dei leader, subito dopo il Consiglio europeo. La Premier stamattina riferirà in Parlamento. Federica Ionta, GR2.
17: E la maggioranza con Fratelli d'Italia rivendica il salario giusto come strumento contro il lavoro povero. Per la segretaria del PD Elly Schlein, il governo non investe nelle politiche del lavoro e tutela solo i ricchi. Giuseppe Conte sollecita una redistribuzione recuperando risorse da armi ed extra profitti sul ponte sullo stretto, sul quale pesa l'ombra dell'inchiesta di Roma. Forza Italia con Antonio Tajani sottolinea il progetto deve andare avanti. Stessa linea della Lega che riunisce il Consiglio federale assicura nessuna scissione. PD, AVS e 5 Stelle chiedono alla Premier di fermare il ponte e di usare i 13 miliardi per gli italiani. E dalle carte dell'inchiesta del ponte sullo stretto di Messina emerge il tentativo di avvicinare altri due magistrati contabili. Le difese annunciano i primi ricorsi. Nessun rallentamento sull'opera, assicura in un'intervista alla Repubblica l'amministratore delegato della società Ponte sullo Stretto SPA, Pietro Ciucci.
19: Agganciare i giudici della Corte dei Conti per avere un via libera sicuro al ponte sullo stretto. È l'ex presidente aggiunto Tommaso Miele che si rende disponibile con Francesco Saccomanno, avvocato, ex commissario della Lega in Calabria ed ex componente del consiglio di amministrazione della Società dello Stretto. Miele, secondo l'accusa, li tiene aggiornati sugli orientamenti dei magistrati contabili. In cambio per lui, vicino alla pensione, ci sarebbero stati nuovi incarichi e persino aiuti per ristrutturare le case dei figli. I tre sono indagati per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Fallisce poi il tentativo di coinvolgere altri due giudici. A fine ottobre la Corte dei Conti però non dà il visto al progetto. Miele, intercettato, definisce deficienti i suoi colleghi e amico il ministro Salvini. Le difese dei tre intanto hanno annunciato ricorso al riesame sul materiale sequestrato. Fausto Bertuccioli, GR2.
17: Ora il decreto sul salario giusto nel settore privato è entrato in vigore il 1 maggio, che ha incassato la fiducia alla Camera. Ecco le misure principali.
20: Al salario giusto sono vincolati gli incentivi per l'occupazione, pari a 934 milioni di euro per le assunzioni che verranno definite entro fine anno, per donne svantaggiate, giovani e disoccupati nell'area ZES, per le stabilizzazioni con la trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. Bonus anche alle imprese che verranno concessi solo a chi applica i contratti collettivi. Per i contratti minori il trattamento non potrà essere inferiore a quello stabilito dagli accordi di legge. Per favorire l'occupazione femminile stabile c'è un bonus a sgravi da 650 euro, che diventa da 800 euro nelle regioni che rientrano nella zona economica speciale. Infine i rider. Per contrastare il caporalato digitale verrà applicata una stretta sugli account. Per entrare sulle piattaforme ci vorrà il riconoscimento digitale come lo SPID e la carta d'identità elettronica. Lorenzo Opice, GR2.
17: Il governo ferma la riforma dei medici di famiglia dopo le polemiche dei sindacati. La maggioranza, prima Forza Italia, poi Fratelli d'Italia e Lega e la stessa Premier Meloni, ha fatto retromarcia. Secondo il Ministero, il lavoro va comunque avanti. Dalle opposizioni il PD chiede le dimissioni del ministro Schillaci e chiarimenti, inammissibile ignorare il Parlamento. Seconda notte consecutiva di raid statunitensi sull'Iran, i Pasdaran colpiscono le basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania.
0: Colpiti radar e sistemi di difesa aerea vicino a Hormuz, ma anche un impianto petrolchimico sempre nel sud e altri obiettivi a ovest di Teheran. 49 missili americani Tomahawk in una sola notte. Diplomazia coercitiva, sintetizza il Pentagono, ore dopo che Donald Trump aveva ridimensionato il suo ottimismo sulle trattative. Gli iraniani hanno impiegato troppo tempo per negoziare un'intesa, ne pagheranno il prezzo. Come la notte precedente, i Pasdaran replicano con missili e droni verso basi statunitensi del Golfo e rivendicano di aver danneggiato il centro di comando della base di Al-Azraq in Giordania. Poi, quando il CENTCOM dichiara la fine dei suoi attacchi, Trump afferma che funzionari iraniani lo avrebbero contattato chiedendogli di fermare le bombe. Bugie, secondo Teheran. Su Hormuz è invece Washington a smentire il nemico. Non è vero che lo stretto è chiuso, le navi commerciali transitano. Intanto, i mediatori del Qatar hanno lasciato Teheran senza progressi nei negoziati. Valeria Fraschetti, GR2.
17: In Libia, annullata l'udienza per i 10 attivisti della flottiglia di terra per Gaza, arrestati a maggio, si allunga quindi la detenzione per i nostri connazionali Domenico Centrone e Dina Alberizia, che nelle scorse ore hanno ricevuto la visita del nostro console. Non si può credere in Gesù e fare la guerra, così Papa Leone da Barcellona, dove ha celebrato messa nella Basilica della Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della torre più alta della struttura. In giornata l'UNHCR presenta il rapporto Global Trends sui rifugiati in fuga da conflitti e violenze nel mondo. Un dato in preoccupante aumento, come spiega Filippo Ungaro, portavoce in Italia dell'Agenzia ONU per i rifugiati.
21: Sono 117,8 milioni le persone rifugiate nel mondo. 10 anni fa erano circa la metà, a testimonianza di un mondo dove a vecchi conflitti se ne aggiungono di nuovi. Uno dei dati forse più interessanti è che la maggior parte di questi rifugiati, 7 su 10, si trova in una situazione di limbo quasi permanente nei campi rifugiati, senza avere opportunità lavorative, economiche.
17: Si attendono le motivazioni della sentenza di assoluzione di Luis da Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne accoltellata a morte nel 2023 a Rimini. La procura ha già annunciato ricorso in appello.
22: Le testimonianze, oltre un centinaio, ascoltate in 9 mesi di processo, tutto dovrà essere rianalizzato per trovare l'assassino di Pierina Paganelli. I sospetti della procura continuano a ricadere su Luis da Silva, scarcerato dopo quasi 2 anni di detenzione preventiva. Le prove contro di lui non hanno convinto la corte. I suoi avvocati, che in aula hanno citato la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, chiedono di approfondire le indagini su Loris Bianchi, il fratello di Manuela, nuora della vittima e amante di da Silva. Fu lei a ritrovare il corpo e a finire indagata per favoreggiamento, prima di trasformarsi 1 anno e mezzo dopo nella grande accusatrice, raccontando di aver trovato quella mattina l'imputato all'interno del garage. Da Silva le avrebbe anche dato una versione concordata da fornire alla polizia. Per gli inquirenti avrebbe ucciso Pierina perché lei aveva scoperto la loro relazione, ma sul corpo e sui vestiti della vittima, mal conservati durante l'inchiesta, non sono state trovate tracce del suo DNA. Simone Zazzer, GR2.
17: Conclusa la festa per le nozze spettacolari di Dua Lipa a Palermo, è già partito il toto scommesse su dove si sposerà un'altra pop star mondiale, Taylor Swift, col suo campione di football Travis Kelce.
23: Per la pop star che muove sempre numeri da record, dai dischi ai follower, dagli streaming al tour in grado di incidere sul PIL a stelle strisce, non è solo una domanda di gossip, ma un quesito che muove scommesse milionarie. Su una piattaforma specializzata si può puntare sulla località scelta per le nozze. Secondo i bookmakers, il fatidico sì si potrebbe tenere nella cornice del Madison Square Garden di New York, un tempio del basket. Perfino il blasonato New York Times si è prestato al gioco. Tra gli articoli più gettonati di queste ore, un quiz interattivo che invita i lettori a tirar fuori il wedding planner che è in te e immaginare il giorno ideale delle nozze di Taylor e Travis. Paese che vai, nazional popolare che trovi. Federico Mello, GR2.
17: E in tema di star, la magia di Achille Lauro conquista Roma in 60.000 al suo primo concerto allo Stadio Olimpico, una scaletta di 28 canzoni tra omaggi e sorprese.
24: Si è
1: concluso così il concerto di Achille Lauro allo Stadio Olimpico, Che tesoro che sei, cantata insieme al suo autore, Antonello Venditti, un'anteprima del duetto che uscirà a mezzanotte sulle piattaforme digitali, un passaggio di testimone con il suo idolo.
2: A me le canzoni di Antonello Venditti rappresentano quello che è stata la nostra adolescenza e quello che è stata la nostra crescita, cioè Venditti è un grandissimo cantautore che ha saputo fermare nel tempo qualcosa che poi appartiene a tutti, perché è stato un grande ladro della realtà, è stato un grande fotografo della realtà.
1: La celebrazione di un percorso che ha portato Lauro dalla trasgressione al romanticismo della canzone più melodica. A volte la realtà supera i sogni, ci ha detto Lauro.
2: Ripensando da dove vengo, la strada che ho fatto, tutto quello che ho passato per arrivare fino a qui, è un grande riscatto per me, soprattutto è un grande traguardo. Soprattutto è un qualcosa che mi fa pensare che tutto sia possibile in fondo. Questo è preoccupante perché l'asticella si alza ancora di più e le ambizioni sono sempre più grandi.
1: Timiso Ara Pinto, GR2.
3: Siamo allo sport, questa mattina in studio è arrivato Francesco Repice, buongiorno.
5: Buongiorno a voi tutti.
3: Allora Francesco, tu qui in studio e mai come oggi l'apertura con il calcio, è d'obbligo.
5: Eh sì, perché inizia il mondiale di Stati Uniti, Canada e Messico, stasera la partita inaugurale, quella dello stadio Azteca, appunto in Messico, tra la nazionale padrona di casa ed il Sudafrica, coincidenza particolare in Sudafrica, il mondiale del 2010, la partita inaugurale fu proprio quella tra i padroni di casa, allora appunto il Sudafrica e il Messico finì 1-1. Quindi stasera alle 21 la prima partita, e però ovviamente alla 23esima edizione della kermesse ridata del calcio in Stati Uniti, appunto Canada e Messico, insomma ieri ha parlato il presidente della FIFA Infantino, possiamo ascoltarlo nel servizio di uno dei nostri inviati.
24: Il presidente della FIFA Giovanni Infantino ha giocato d'anticipo nella conferenza stampa della vigilia, ha preso il toro per le corna e ha toccato i temi più delicati di questa versione monster della Coppa del Mondo.
25: On Iran, I'm very happy.
24: La presenza dell'Iran definita l'essenza del calcio, sport capace di alleviare le sofferenze della realtà.
25: Our entry price, which is $60.
24: Il caso biglietti smontato sottolineando come i meno cari costino appena $60 e i più dispendiosi comunque molto meno di quanto negli Stati Uniti si spenda per i playoff dei vari sport. E poi il caso visti, forse inevitabile in un mondo dove le esigenze di sicurezza hanno la precedenza su tutto il resto.
25: Este mundial va a ser seguramente uno dei più spettacolari della storia.
24: Il mondiale più spettacolare di sempre, ha predetto il presidente della FIFA, perché senza favoriti. E purtroppo, aggiungiamo noi, senza l'Italia. Da Dallas, Nico Forletta, GR2.
5: Per continuare a parlare di calcio, vi diciamo anche che le tifoserie di Juventus e Torino saranno fermate nelle trasferte delle prossime 10 giornate del campionato di calcio di Serie A, questo a seguito dei disordini che hanno fatto da triste colorario l'ultimo derby della città della Mole proprio poche settimane fa. In chiusura invece una notizia di basket, parliamo di NBA, in qualche modo rimaniamo negli Stati Uniti perché c'è stata la gara 4 di finale tra i New York Knickerbockers e i San Antonio Spurs, proprio al Madison Square Garden, hanno rimontato 29 punti nell'ultima fase della partita, i Knicks hanno vinto di un solo punto e ora conducono la serie per 3-1, quarta gara 5 invece si giocherà proprio in Texas a San Antonio la notte tra sabato e domenica prossimi.
3: Direttore Nicola Raovic, direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Laura Guida, in regia Stefano Velli ed Emanuele Rinaudo, la linea al ruggito del coniglio da Gabriella Lepre, buon ascolto, prossima edizione alle 8:30.

0: Ricchetera. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Amici. Benvenuti a Ruggito del Coniglio. A Marco Presta.
1: D'Antonello Dose.
0: Oggi, amici, cominciano i campionati mondiali di calcio.
1: No.
0: Si giocherà stasera la partita inaugurale.
1: Sì.
0: Paperopoli Congo, no, chi gioca? Messico, Sudafrica.
1: Giocheranno.
0: Perché giocheranno?
1: Perché noi non ci saremo.
0: Come cantava Guccini negli anni 70, noi, l'Italia non c'è, ma noi dobbiamo essere forti.
1: Sì!
0: We must be strong!
1: Perché l'Italia è sempre l'Italia.
0: Esattamente.
1: Oh.
0: Saremo forti, amici. Dobbiamo guardare con fiducia al futuro.
1: Ecco.
0: Dobbiamo guardare con fiducia al futuro.
1: Bravo!
0: Se il calcio italiano di oggi non ce l'ha fatta, ce la farà il calcio azzurro di domani? Dobbiamo guardare con ottimismo soprattutto al futuro.
2: Albertosi,
0: ecco, non gioca più però.
2: Facchetti,
0: sì.
1: Magari la reincarnazione, non lo so.
0: Sì, rosato e c'era.
1: C'era un gol,
0: perché adesso purtroppo non c'è più, ecco.
2: Domenghini e Mazzola.
0: Avecceli.
2: Buon insegna e
0: ecco, non gioca più però.
2: Facchetti,
0: sì.
1: Magari la reincarnazione, non lo so.
0: Sì, rosato e c'era.
1: C'era un gol,
0: ma c'era, perché adesso purtroppo non c'è più, ecco.

0: Forza Azzurri!
1: Posso fare una proposta?
0: Prego!
1: Non capisco niente di calcio.
0: Lo so!
1: Ma perché non tifiamo per il Curaçao?
0: Il Curaçao!
1: Ma simpatici!
0: Allora impegniamoci!
1: Curaçao!
0: Teniamo per il Curaçao!
1: Dai, tutti insieme! Curaçao!
0: Scusate!
1: Curaçao!
0: Lui pensa sia un liquore, che è friulano, abbiate pazienza!

0: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: 2-2. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente.
2: 2-2.
4: La pubblicità sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
4: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: 2-2.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571, anticipo 1.341 euro, valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
2: 2-2.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.

0: accadere.
1: Benvenuti al Ruggito del Coniglio in diretta per voi sulle frequenze di Radio 2. Oggi in studio con noi Max Paiella, Attilio Di Giovanni, Ilaria Della Bidia.
2: Yuppi!
1: Benvenuti.
3: Buongiorno.
1: Oggi ne faremo di cotte e di crude.
3: Sì.
1: Ma soprattutto di cotte, perché a me crude. No. Mi rimangono un po', diciamo.
4: Però fanno meglio le cose crude.
3: Il sushi non piace, il sushi.
1: No, il sushi. Sushi da ribrezzo. Ah, il sushi si chiama così proprio. Mm. Per questo, buongiorno a tutti, cari amici in ascolto. Come va? Dite bene. Dite bene, perché tanto. Mm. Non è che no, cambia
4: qualcosa.
1: Va benino.
4: Meglio dire bene che non lamentarsi, certo.
1: Stanno accadendo cose. Mm. Per esempio, la Premier.
4: La Premier.
1: Meloni.
4: Oh, sì.
1: Ha parlato. Chiedo scusa. Ha parlato.
4: Poi dell'acqua?
1: No. È che c'ho come un.
4: Un grattino.
1: Ecco, chiamiamolo così. La Premier ha parlato all'assemblea di Confcommercio.
4: Sì.
1: E che cosa ha detto? Mm. Ha lodato l'Italia.
4: Ah, bene.
1: E ha detto, però, signori. Però, signori, non siamo la Repubblica delle Banane.
4: Ah.
1: Allora, questa frase. D'accordo, allora, questa frase però è fuori contesto. È fuori luogo. Fammela dire. È una cosa fuori luogo. Perché, voglio dire, non siamo la Repubblica delle Banane. Non lo devi dire alla Confcommercio. Lo devi dire, nel caso, alla Coldiretti.
4: Perfetto.
1: È vero o no?
4: Coldiretti.
1: Dice, non siamo la Repubblica delle Banane. Banane non è un frutto italiano. Casomai, che ne so. Troviamo un prodotto ortofrutticolo italiano.
4: Più nostro.
1: Più
4: certo.
1: Nostro. Che ne so, io non siamo la Repubblica della Nurca. Non siamo

0: Repubblica del Cavolo, ecco il Cavolo.
1: Ah, certo.
0: Cavolo è un prodotto tipicamente mediterraneo. Se avesse detto non siamo la Repubblica del Cavolo, sarebbe stato più tranquillizzante, al limite la Repubblica del Cetriolo. E ogni tanto, sì, siamo sinceri, questa è la Repubblica del Cetriolo.
1: Certo.
0: E lo sappiamo
1: ma
0: bene.
1: Ma di cavoli ne abbiamo tanti. Qui, vabbè.
0: Beh, vabbè.
1: L'Italia diventa però uno dei primi paesi in Europa ad avere un ordinamento sull'intelligenza artificiale.
0: Sì, sì,
1: qui si,
0: sì,
1: prendono iniziative importanti. Per esempio ieri il ministro dell'istruzione Valditara ha annunciato che porterà l'intelligenza artificiale nelle scuole.
0: Meno male.
1: Nelle scuole. Magari
0: Caro ministro,
1: da mo che l'intelligenza artificiale è arrivata nelle scuole.
0: Tu dici?
1: Ma sì, ma come crede che i ragazzi facciano i compiti a casa?
0: In effetti.
1: Da mo che è arrivata, si dice a Roma.
0: Sì. Ma anche i compiti in classe, secondo me, non sono quelli che a volerla dire tutta. Allora, se questa mattina vi sentite ammalloppati un po'.
1: Può succedere.
0: Ingrippati, ecco. Allora, avvicinatevi all'apparecchio radiofonico, avvicinatevi all'autoradio. Non troppo, perché guardate avanti se state guidando, mi raccomando. Respirate profondamente e abbandonatevi al nostro Obiaba benefico.
1: Rasserenante.
0: Diciamo terapeutico. Un Obiaba terapeutico per tutti voi.

0: Molto meglio, direi. Molto,
1: vero?
0: Molto meglio.
1: Basta poco in fondo.
0: Mi sono sgrippato. Mi sono sgrippato, amici. Però un fulmine a ciel sereno colpisce la patria.
1: Ma dai.
0: No.
1: Che è successo?
0: L'ultimo rapporto dell'ufficio parlamentare di bilancio.
1: Ah, esiste. Esiste un ufficio parlamentare di bilancio.
0: E vi saluta tutti.
1: Sì.
0: Risulta che lavoratori dipendenti. C'hai presente?
1: Sì, i lavoratori dipendenti.
0: Chissà quanti ce ne sono in ascolto in questo. I lavoratori dipendenti, risulta, che i lavoratori dipendenti pagano le tasse molto più di quelli autonomi. Ma hanno assunto dei geni all'ufficio parlamentare di bilancio. Ma una notizia inattesa, anche sconvolgente, che vogliamo, ma di questo passo cosa dobbiamo aspettarci per il futuro? Qualche altra novità clamorosa? Che ne so, che convincere un cassiere di banca a consegnarti dei soldi con una pistola in mano è illegale? Forse ce lo diranno.
1: Anche questa sarebbe la sorpresa.
0: Cioè, i lavoratori dipendenti pagano più tasse di quelli autonomi.
1: Certo,
0: sono costretti. È incredibile.
1: Tassano la fonte.
0: Che dati.
1: E poi vabbè, c'è un'altra problematica importante che ci riguarda tutti.
0: Purtroppo.
1: Amici, i danni di MasterChef. Ormai sono incalcolabili.
0: È vero.
1: Pensate a che punto siamo arrivati.
0: Sì.
1: Ci sono degli scienziati qualche anno fa che hanno scoperto nei ghiacciai siberiani dei resti ancora ben conservati di mammut. In Alaska invece un intero bisonte di 50.000 anni fa.
0: Intero?
1: Sì, intero.
0: Tutto intero.
1: Tutto ben conservato nel ghiaccio.
0: Che bello.
1: E cosa hanno fatto?
0: Non ne ho la più pallida idea.
1: Li hanno cucinati per assaggiare che sapore avevano.
0: Ma davvero?
1: Sì, li hanno fatti stufati.
0: Hanno cucinato il mammut?
1: Sì.
0: Il bufalo.
1: Del resto il bisonte mummificato ingolosisce,
0: lo
1: sfizio, è normale, lo voglio assaggiare.
0: Ti viene la polina in bocca, diciamo, a pensare al bisonte mummificato, ecco, è normale.
1: Focus riporta che in un libro il paleontologo Dale Guthrie descrive questa esperienza culinaria con quella carne terrosa, dice, ma saporita.
0: Che schifo, terrosa.
1: Capito?
0: Ha detto terrosa, carne terrosa.
1: Certo che una cosa si può dire, carne di 50.000 anni fa deve essere ben frullata. Molto molto bene, ha avuto il tempo suo.
0: Proprio molto bene, bene, bene.
1: Però attenzione, secondo me ci vorrebbe il coraggio di assaggiare questa carne, anche in carpaccio.
0: No, carpaccio è cruda.
1: Sì, per capire quello che provavano i nostri progenitori.
0: Poverini.
1: Anche perché adesso che si scioglie il permafrost, sai quanti altri piattini gustosi
0: quanti
1: da
0: bisonti
1: assaggiare.
0: Mummificati, quanti mammuta, insomma, veramente si potrà fare un MasterChef.
1: Solo presto. C'è gente che fa
0: Jurassic Master.
1: C'è gente che fa la dieta preistorica.
0: È vero.
1: Adesso la può fare veramente.
0: Veramente. Sono le 7:56 minuti, 40 secondi e tutto va benino.
1: Le scuole sono chiuse. Gli italiani partono in vacanza.
0: Sì.
1: Il mese di giugno, basta stagione più conveniente.
0: Sì.
1: Già 16 milioni sono in viaggio.
0: Ma dove vuoi andare a parare?
1: Sulle nuove tendenze delle vacanze degli italiani.
0: Degli italiani.
1: Dall'ultimo report di questa società di travel tech, si chiama Salabam Solutions. Sembra che vadano di moda due tendenze. Una è il coolcationing.
0: Antonello.
1: Lo so, sembra una parolaccia.
0: Ci sono i bambini ancora.
1: Coolcationing significa vacanza al fresco.
0: Vacanza se ti dice bene. No,
1: ma
0: vacanza
1: non in carcere. In un luogo fresco, perché col caldo che farà quest'estate ci fai un po' di giorni in un luogo fresco.
0: Vai in montagna, vai in un posto così.
1: L'altra tendenza sono gli smart break, cioè una mini vacanza di 2-3 giorni, perché voglio dire, una vacanza lunga costa di più.
0: Non c'è dubbio.
1: Però noi vogliamo sentire voi, capire voi cosa non deve mancare a voi perché sia vacanza.
0: Perché sia vacanza. Cosa? L'infradito. Purtroppo.
1: Cioè, certo, se vai in montagna, con l'infradito ti ammazzi.
0: Il gelato stracciatello. La presenza di vostra cognata.
1: Andare in giro in bicicletta.
0: Ecco,
1: di sera.
0: Cosa deve esserci assolutamente perché sia veramente vacanza?
1: Cosa non deve mancare le vostre vacanze? 800-800-002.
0: E questo è il numero. 800-800-002. Altrimenti avete a vostra completa disposizione la nostra pagina Facebook.
2: Radio 2. Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: 2-2.
5: Ciao patatina!
6: Ciao patatina!
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: 2-2.
8: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
4: 2-2.
9: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
10: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
9: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
10: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
9: Richieda la guida gratuita al numero verde 800-88-88-50.
10: Terme dell'Emilia Romagna.
9: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
4: 2-2.
11: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, birra Bud, in bottiglia da 50 cl, a soli 99 centesimi.
12: Famila, con noi, sei in famiglia.

0: Allora, è Noemi, ma potrebbe essere la Brancale, potrebbe anche essere Giusy Ferreri. È bello che si sia raggiunta questa unità.
1: È una parità, in
0: questa
1: fondo.
0: Unità democratica sì. nella canzone italiana. E questo mi fa piacere.
2: Stai dicendo che sono tutti uguali?
0: No.
2: No.
0: Sto
2: no.
0: dicendo che si è raggiunta un'omogeneità sì. di stile come durante il Rinascimento.
2: E questo è bello.
0: E questo è bello, amici. Ascoltate questa musica, ascoltatela voi, perché io francamente non mi regge il fisico. Comunque sia, 8-3 minuti 40 secondi e lanciamoci nei gusti degli italiani.
1: Sì, cosa non deve mancare perché sia veramente una vacanza.
0: Una vacanza, vacanza vera, cosa non deve mancare. Sentiamo Federico a Firenze, buongiorno Federico.
2: Federico.
3: Allora, Conigli, buongiorno.
1: Ciao, ciao.
0: Allora Federico, cosa è che non deve mancare?
3: Allora, non deve assolutamente mancare nella casa di vacanza il gelato viennetta di nonna.
0: Brava, bravo. Quel gelato che io ero bambino 50 anni fa e già c'era.
1: E già c'era.
0: Io mi auguro che quelli che potete trovare oggi nei frigoriferi delle nonne non siano quelli di quell'epoca là.
1: Cioè, perché spesso nonna ce l'ha dall'anno
0: perché
1: prima.
0: Tra il voglio dire, tra il dolce e il ritrovamento ci deve essere una differenza.
3: Sì. No. A proposito di mammut.
0: Sì. Quindi questo gelato, diciamo, d'antan, questo gelato d'epoca che però si perpetua.
1: Però era buono, insomma, me lo ricordo anch'io, sì.
0: Era una cosa che poi, voglio dire, siamo sinceri, era la mossa della disperazione.
1: Certo.
0: Cioè, quando tu andavi da qualcuno e non avevi preso niente, nessuno dice, fermiamoci un attimo al bar, piamo una viennetta.
1: Piamo una viennetta.
0: Sì. Vorrei sapere perché si chiamava così.
1: Ah, che ne so.
0: Una piccola Vienna. Vabbè, comunque sia, ecco, quello ci deve essere, secondo quel tipo di gelato lì.
1: Grazie, Federico.
0: Federico, grazie di averti, peraltro, risvegliato dei ricordi.
1: Beh, devo dire anche qui sulla pagina Facebook stiamo andando forte, state andando forte. Messi, rimanere al mare fino al tramonto.
0: Sì.
1: Stefania, il mio lavoro all'uncinetto, la possibilità finalmente di avere il tempo di eseguire tutti i progetti che ho in testa.
0: Bello
1: l'estate, sì.
0: Vedi, anche durante il riposo uno continua a progettare. Sentiamo Alberto a Padova.
1: Alberto.
0: Buongiorno Alberto.
4: Ciao, ciao Conigli, buongiorno, buongiorno.
0: Allora Alberto, cosa ci deve essere perché sia vacanza, perché sia estate?
4: Allora, io faccio una vita abbastanza impegnata, insomma, quindi ascolto trasmissioni di tipo economico, podcast, sempre con l'idea di imparare.
0: Sì.
4: Però quando arrivo a vacanza vado in edicola e compro due riviste di giornali, diciamo così, scandalistici, dove c'è scritto chi è il grande fratello, se c'è con chi.
0: Sì, sì.
4: E lì è proprio il momento di liberazione, diciamo così.
0: Cioè tu dici che se deve essere abbrutimento, che lo sia fino in fondo.
1: Cioè, ma hai notato che nel gossip a me ne vedo tutta gente sconosciuta e riconosco.
0: No, una volta hai ragione, una volta era posso dire Walter Chiari e Ava Gardner.
1: Il flirt di Gianni Morandi.
0: C'è Antonio Filippuzzi e Samantha Brambaloni e uno dice ma chi sono? Però sono evidentemente.
1: Fanno estate.
0: Alberto, grazie.
1: Ancora Alessandra da Roma.
0: Buongiorno Alessandra.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno Alessandra.
5: Buongiorno.
0: Allora, perché sia estate? Che deve succedere?
5: Che deve succedere? Prima un secondo, se mi permettete, un saluto a Antonello dal Latino Puglisi.
1: Oh.
5: Siamo qui a fare gli esami di terza media. Oggi c'è la prova di italiano.
1: Ah,
5: e
1: è vero.
5: Insomma, abbiamo fatto questo inframezzo.
1: Tanti auguri a tutti i ragazzi.
0: In bocca al lupo. In bocca al lupo.
1: Ciao.
0: Non me ne azzecca una. Allora, Alessandra, cosa deve esserci perché sia estate, perché sia vacanza?
1: Alessandra?
0: Ti sei chiuso
5: in qualsiasi
0: modo. Ferma Alessandra, perché c'è stato un attimo di
1: vuoto,
0: di mancanza, come si dice.
5: Ecco, cosa fondamentale è che non devo cucinare. In qualsiasi posto vado, anche se straniero, mi adatto al cibo locale, ma non devo cucinare al mare, in montagna, nelle capitali, mai non devo cucinare.
0: Cioè, almeno
5: e l'altra è la settimana enigmistica, che durante l'anno non ho tempo di fare.
0: Bello, bello. Quindi mentre ti servono dei piatti anche sconosciuti, tu sei lì che fai l'otto verticale.
5: 12 con la matita,
0: brava,
5: perché se pure, sbaglio sì, devo correggere.
0: Quella è una furbata, perché andare a guardare su Wikipedia è scorretto, ma con la matita, con la matita, diciamo, c'è un, come dire, un,
5: devo riuscire da sola.
0: Sì, sì. Alessandra, grazie.
1: Buona estate, Alessandra. Ciao. Allora, Rossella, la prima cosa che non deve mancare in vacanza è l'immagine su WhatsApp. In ferie, per evitare di essere contattata dai miei pazienti, e quelli chiamano comunque. Quelli,
0: ma
1: quelli,
0: però,
1: certo,
0: guarda che se c'è un problema, chiamano lo stesso.
1: Chiamano lo stesso.
0: Piace dirtelo, ma insomma, vabbè.
1: Amalia, passeggiare in riva al mare.
0: Ah, che se uno va in vacanza in montagna, certo, è abbastanza difficile. Però...
1: Vanni, l'amico Vanni, il cocomero.
0: Il cocomero.
1: Il cocomero non deve mancare, se no non è estate.
0: Posso tradurre, sì, diciamo, per il
1: l'anguria,
0: nord Italia,
1: l'anguria.
0: L'anguria. L'anguria.
1: Roberta, un libro di Marco Presta.
0: Brava, vedi, sei una donna di grosso spessore. Grazie. Beh, insomma, vedi che ognuno ha un elemento che significa vacanza.
1: Daniele Ghiaccioli. Beh, il Ghiaccioli.
0: Ma quale?
1: Beh.
0: Era riuscito il Ghiacciolo arcobaleno un paio d'anni fa,
1: è
0: l'avevo
1: vero,
0: ritrovato, poi si è rieglissato.
1: Ma per i coloranti,
0: però non c'aveva quel bel sapore di colorante che c'aveva negli anni 70.
1: Siamo vivi per miracolo.
0: Allora, cosa deve esserci perché sia vacanza? Ditecelo.
1: 800-800-002 è il numero da chiamare.
0: Sì, ma adesso, allora, gli artisti presenti in studio, con le loro manine laboriose, hanno preparato, e ce l'hanno garantito,
6: sì,
0: una canzone volta pagina, del tutto nuova e originale, proprio per questa penultima puntata.
7: Certo, certo.
0: È vero o no?
7: Solo per voi.
0: Solo per voi, amici, in ascolto, un'opera nuova, inedita.
6: Stanotte l'abbiamo scritta.
0: Stanotte, dice Ilaria, che l'hanno pensata. Pensate come lavorano sti ragazzi, con che serietà. E allora adesso, questa novità assoluta, ve la proponiamo con grande amore. Yeah!
8: Hello, boys! Da Asiago fino all'Illinois.
0: Sì, però

0: Ecco,
1: piaciuto?
0: Sì, molto.
2: Mi pare di averla già.
3: La musica ricordava.
2: Già sentita,
3: qualcosa,
2: però.
1: Ma a me no.
2: No, no, era nuovo, era nuovissima.
4: Sai che è molto orecchiabile.
2: Molto orecchiabile, sì, ma completamente nuova, inedita, ecco.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: 2-2. Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: 2-2.
6: Pronto?
7: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
6: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, la medicina, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
5: 2-2.
8: Masha e Orso Karaoke. Tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: 2-2.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
5: 2-2.
10: Senti, è il richiamo della montagna. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
5: 2-2.
11: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
12: Allora, questa intelligenza artificiale un pochino, posso dirlo, ha scassato i zebedei.
13: Cioè ti preoccupa un po'.
12: Un po' sì.
13: In effetti è stata superata, secondo noi, la linea rossa.
12: Sì.
13: Sentite cosa succede ad Acquiterme.
12: Ad Acquiterme.
13: Il sindaco ha nominato un'assessora avatar.
12: Ecco.
13: Si chiama Eva, è un'intelligenza artificiale,
12: artificiale.
13: Che sarà presente nel consiglio comunale,
12: ecco.
13: E avrà addirittura la delega all'umanizzazione.
12: Cioè, come una macchina c'ha la delega all'umanizzazione.
13: E certo.
12: Che bella idea.
13: È una delega al pari degli altri.
12: Bello. Come se a me dessero la delega alla Chioma. Per
13: vabbè,
12: dire,
13: vabbè,
12: cioè è curioso, però praticamente un'intelligenza artificiale, un avatar,
13: sì.
12: Un avatar
13: presente in consiglio comunale
12: di nome Eva, la quale interviene nelle riunioni del consiglio comunale, no?
13: Sì,
12: dice la sua,
13: come gli altri consiglieri.
12: Ora, ci sono dei vantaggi o no in questa avatar comunale? Io credo di sì, forse sì, non lo sappiamo, però gli artisti Paiella Di Giovanni e Ilaria Della Bidia hanno voluto riflettere in musica su questa avatar nel consiglio comunale, ed il risultato di questa orribile riflessione, eccolo qui. Non è che

0: Thank you for your interpretation.
1: Ma grazie, bene, bravi, bene. Bravi, bravi.
0: Allora,
1: però parliamo di vacanze.
0: No, beh, parliamo di elementi fondamentali per le vacanze, no?
1: Perché sia vacanza, sì. Cosa non deve mancare?
0: Ditecelo all'800 800 002. C'è Giuseppe, ad esempio, che ci chiama da Roma.
1: Giuseppe.
0: Buongiorno Giuseppe. Buongiorno Giuseppe.
2: Buongiorno.
0: Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Allora, di che si tratta secondo te?
2: Allora, due cose fondamentali.
0: Due cose fondamentali. Sì.
2: Allora, lo studio dei giornali sportivi per preparare la stagione fantacalcio.
0: Fermi tutti. Allora, tu praticamente compri tutti i giornali sportivi, sì, perché giochi al fantacalcio e quindi vedi i giocatori che ti converrà comprare.
2: Esatto.
0: Ma
2: questo studio porta a una cosa fondamentale, che è la pennichella post pranzo.
0: Sì, il crollo, diciamo, il crollo.
2: Senza pennichella non è vacanza.
0: È vero, diciamo che è un lusso che ci si può concedere soltanto durante la vacanza, poi durante il resto dell'anno a pennichella, te la scordi? Lo so. Giuseppe, grazie per aver evidenziato due elementi squisitamente italiani, grazie.
1: Senti,
0: grazie.
1: Che pennellata da Fabrizio sulla pagina Facebook.
0: Sì.
1: Cocco fresco, cocco bello!
0: Scusatelo.
1: Ci sta.
0: Abbiate pazienza.
1: Anna Paola, i piedi neri. Finalmente sì, si può camminare scalzi.
0: Non si tratta di una tribù di nativi d'America come si potrebbe pensare, i piedi neri, ma è il fatto che uno, appunto, se si abbronza, c'ha sto piedino, come dire, una specie di zampone diventa, perché marrone praticamente. Sentiamo Giulio che ci chiama da Monfalcone. Buongiorno Giulio.
3: Giulio. Buongiorno, buongiorno Conigli,
0: allora,
3: buongiorno.
0: Giulio, benvenuto Giulio. Di che si tratta,
3: grazie.
0: Giulio?
3: Allora, secondo me è estate quando c'è l'amico che ti chiama e ti dice vieni stasera da me che facciamo una grigliata, ci sono tutti quanti, quindi sai che arriva il vinello, sai, sì, che arriva la chitarra, tutto, se tira avanti fino a notte fonda, e quello per me è proprio estate.
0: Cioè, sì, quello è estate, quando l'amico tira fuori la chitarra poi attacca quelle canzoni. Oddio, all'epoca nostra erano diverse da quella che magari che voi che cantate, per esempio, tu Giulio che canti?
3: Ma noi veramente tutto, dalla società dei magnaccioni fino a Mazzurra Quagliara, c'è sempre quella, degli evergreen.
0: Tutti gli evergreen si fanno, giustamente. Vabbè. Giulio, grazie, stai bene, buona
3: estate. Fare un saluto,
0: prego,
3: per favore.
0: Di.
3: Allora, io come si sente non sono di Monfalcone, ma sono di Roma, cioè sono solo trasferito, quindi la nostalgia di casa si sente.
0: Sì.
3: Ma io volevo salutare mio padre, Augusto, che sicuramente a quest'ora mi sta sentendo, perché lui anche sente la trasmissione.
0: Ciao,
3: insomma,
0: Augusto.
3: I miei genitori.
0: Sì.
3: E poi saluto insomma i colleghi, gli amici di Roma e di Monfalcone.
0: Una volta si diceva tutti quelli che mi conoscono. Con una splendido senso della sintesi. Giulio, grazie.
1: Abbiamo qui il messaggio di Leonora. Per lei non è vacanza senza il suo camper. C'è gente che ama andare in camper.
0: Per carità.
1: E poi c'è Barbara che dice: posso dare una risposta terra a terra?
0: Prego, prego, prego.
1: I soldi.
0: Come i soldi?
1: Senza
0: soldi, sì, certo.
1: È difficile fare la vacanza.
0: Un po' più difficoltosa. Sentiamo Roberta che ci chiama da Bologna. Buongiorno Roberta.
4: Roberta.
0: Buongiorno Roberta.
4: Ciao.
0: Allora, di che cosa si tratta?
4: Ah, una cosa semplicissima, l'aperitivo, ovunque.
1: L'aperitivo.
0: Io lo sapevo, qualcuno lo doveva dire, l'aperitivo.
4: Molto banale.
0: Quale prendi in genere?
1: Qual è il tuo preferito?
4: È il Margarita.
1: Il Margarita.
0: Sei viziosa, no, lo capisco, per carità, lo capisco, Margarita. E stai lì e quanto tempo ci passi mediamente? Quanto tempo consigli di passare facendo l'aperitivo?
4: Beh, un'oretta.
0: Almeno un'oretta, sì.
4: Un'oretta, a me piace così.
0: Roberta, grazie, buona estate, stai bene?
1: Loretta, il profumo dei tigli in fiore.
0: Vabbè, allora,
1: bello,
0: basta, chiudiamo.
1: Vabbè,
0: qua.
1: Fa vacanza, però.
0: C'ha avuto l'afflato, con rispetto parlando, c'ha avuto l'afflato.
1: Serena, tanti libri, ho uno scaffale apposta che riempio durante l'inverno per tipo marmotta letteraria.
0: E questo ci piace.
1: E poi li leggo tutti d'estate.
0: Fate lo stesso. Per pietà, fate lo stesso.

0: persone.
1: 8, 24 minuti, 30 secondi, che notizie?
2: Beh,
1: che
2: è una notizia scientifica curiosa, qui scopriamo che c'è una percentuale di persone al mondo che percepisce sempre un misterioso ronzio e gli scienziati non sanno dare una spiegazione.
1: Allora potrebbe essere un acufene.
2: No, non è un acufene. Dicono gli esperti.
1: Quant'è la percentuale?
2: 4% della popolazione mondiale sente questo ronzio continuo.
1: Pensate che in Italia la percentuale è del 62%. È incredibile. È incredibile, percentuale del 62%.
2: Perché c'è
1: questo ronzio è causato da un fenomeno diffuso. Perché non è un acufene, è vero.
2: Non è un acufene.
1: Gli scienziati hanno ragione.
2: Sì.
1: È un giramento si sente questo.
2: Cioè che uno non è cosciente.
1: Uno non se lo spiega. Dice, ma che è un giramento di ventole, amici. Purtroppo è così che produce questo rumore abbastanza inquietante, diciamo. Quindi in Italia la percentuale è molto più alta del 4% a livello mondiale, che comunque se consideriamo che siamo 8 miliardi
2: è sempre tanta roba,
1: è sempre un sacco di gente, diciamo. Ma in Italia c'è lì, si impenna questo,
2: è l'impennata,
1: c'è l'impennata.
2: Allora il problema dei brutti regali
1: lo abbiamo affrontato, devo dire, se me lo permettete, con coraggio durante tutto l'anno. Cioè quel regalo che potremmo tecnicamente definire un ciofecone, il cosiddetto gargarozzo, ecco, che ti arriva per le nozze, ma anche per un compleanno,
2: per la laurea,
1: per la laurea. Perché per l'anniversario no,
2: è l'oggetto che resta.
1: Tu lo resta dentro a un mobile, perché ti fa orrore mostrarlo, diciamo così. Allora ti arriva questo cartoccio, tu lo scartocci il cartoccio e ti trovi davanti un elefante blu moribondo
2: e magari devi pure ringraziare
1: grazie di questo elefante blu moribondo riverso su un fianco. Che bella idea che hai avuto! Allora, amici, raccontateci che cavolo di regalo orribile avete ricevuto o forse addirittura avete fatto.
2: È l'ultima occasione, l'ultima possibilità di partecipare a Cavaldonato in questa edizione. Telefonate all'800 800 002.
1: A Cavaldonato non si guarda in bocca, ma se ne parla per radio. Diteci tutto, il regalo brutto che avete ricevuto oppure che avete avuto il coraggio di fare, raccontatecelo all'800 800 002
2: oppure c'è la pagina Facebook, scrivete un messaggio.
1: Se siete introversi, scrivete, mentre voi lo fate noi ci fermiamo e diamo la linea al giornale radio. Rai
3: Radio 2. E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: 2-2 è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: 2-2
8: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
7: 2-2
9: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
7: 2-2
10: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: 2-2
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
12: La spesa intelligente.
13: Rai Radio 2.
0: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
13: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
14: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
14: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Sono le 8 e 30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
16: RAI GR2.
17: Ancora buongiorno, buongiorno da Laura Guida. La ripresa degli attacchi in Medio Oriente, forti bombardamenti statunitensi sull'Iran, colpite installazioni militari nel sud, lanciati 49 missili Tomahawk, fa sapere Trump, che ieri aveva avvertito: se Teheran non firma un accordo, bombarderemo senza pietà. I Pasdaran hanno risposto con lanci su basi americane nella regione, rivendicando di aver danneggiato una base in Giordania. E resta alta la tensione anche sull'altro fronte di guerra medio orientale, quello del Libano. Da Gerusalemme ci aggiorna la corrispondente.
18: Già dalle prime ore del mattino l'esercito israeliano ha diramato allerte per la popolazione nel nord del paese. Il timore di possibili lanci di missili dal sud del Libano. I razzi, pare, sarebbero caduti in territorio libanese. Il fronte è ormai aperto da più di tre mesi e ieri proprio il sud del Libano ancora una volta è stato pesantemente bombardato da Israele. La provincia di Tiro, ma anche la città di Sidone, alla fine della giornata, secondo i dati forniti dal Ministero della Salute libanese, le vittime erano almeno una trentina. Nella guerra contro Hezbollah, sferrata da Israele, i civili sono sempre più in trappola, ma ora si guarda con apprensione al fronte iraniano dopo l'ondata di attacchi compiuti dagli Stati Uniti, quel fronte che il premier israeliano Netanyahu solo tre giorni fa aveva riaperto interrompendo un cessate il fuoco di due mesi, ripristinato dopo 24 ore. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR2.
17: Altra notte di scontri a Belfast, in Irlanda del Nord, dopo l'accoltellamento di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese. Case e veicoli dati alle fiamme dai dimostranti, l'estrema destra di Farage e altri movimenti cavalcano la protesta, alimentata anche sui social. In Sicilia scoperta una maxi frode milionaria legata al super bonus 110%. Sequestrati a Siracusa crediti fiscali per oltre 560 milioni di euro, frutto di lavori in condomini di diverse province italiane mai eseguiti. Indagate 12 persone. A pressione per la scomparsa di Sara e Alicia, sorelle di 12 e 16 anni, allontanatisi nella notte tra il 6 e il 7 giugno dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo. Secondo gli investigatori, le minorenne potrebbero non essersi allontanate da sole. L'intelligenza artificiale entra nella stanza dei bottoni. Sentiamo.
19: Acquiterme sarà il primo comune italiano ad avere un'assessora generata dall'intelligenza artificiale. Il suo nome è Eva, come la prima donna, e il suo cognome Staziella rinvia alle origini della cittadina piemontese che contribuirà a governare con questo esperimento amministrativo che non ha precedenti. Si tratta di un progetto pilota di studio e di ricerca. Naturalmente la sua nomina non ha efficacia giuridica, ma Eva metterà i suoi algoritmi al servizio della giunta, come spiega il sindaco Danilo Rapetti, che l'ha ideata.
20: Ci sarà sempre una forma di vigilanza da parte o mia personale o comunque dei funzionari del comune, però l'assessore, tra virgolette, virtuale, parteciperà alle giunte, ascolterà, potrà dire la sua. Formalmente caricate sulla segreteria del sindaco, potrebbe anche presentare qualche delibera.
19: In ogni caso, per evitare brutte sorprese, il primo cittadino ha già messo le cose in chiaro, chiedendo ad Eva come si comporterà nel caso di divergenze su temi importanti.
20: Lei ha risposto che se si trovasse d'accordo con me lo direbbe apertamente. Cercherebbe di convincermi e poi alla fine la decisione era mia, ma se proprio fosse in totale disaccordo si diventerebbe.
19: Daniele Morgera, GR2.
17: Oscar alla carriera l'attrice Glenn Close e il regista Ridley Scott. Le ambite statuette saranno consegnate durante la 17esima edizione dei Governance Award dell'Academy, in calendario domenica 15 novembre 2026 a Hollywood. E siamo allo sport, calcio, 48 nazionali protagoniste, tre paesi coinvolti, Stati Uniti, Canada e Messico. Il presidente della FIFA Infantino ha definito questi mondiali di calcio i più spettacolari di sempre. Si parte stasera, ascoltiamo uno dei nostri inviati.
2: Una disorganizzazione davvero rara da vedere in questo genere di manifestazioni, unita alle forti tensioni sociali che attraversano il Messico, fa di questa partita inaugurale un evento ad altissima tensione. Proteste in strada ormai da settimane, con gli insegnanti che richiedono salari dignitosi e gli studenti che li appoggiano, ma anche i magistrati che protestano per una riforma della giustizia non gradita. È chiaro che i riflettori mondiali aumenteranno queste tensioni e questa sarà la terza edizione in questa nazione dopo quelli del 1970 e del 1986. Lo stadio è sempre quello, la Stega come tutti lo conosciamo, anche se ci sono altre denominazioni. Lo stadio d'Italia-Germania 4-3, quello del gol più bello e quello più discusso della storia, entrambi della stessa persona e nella stessa partita, Maradona contro l'Inghilterra. Stasera, qui saranno le 13, Messico-Sudafrica la partita inaugurale. La stessa sfida a campi invertiti nel Mondiale 2010, 16 anni esatti fa. Finì 1-1, Città del Messico, Giuseppe Bisantis per il GR2.
17: E la linea torna al ruggito del coniglio il prossimo giornale radio alle 10.30. A tutti buon ascolto e buona giornata.
21: Con Radio 2 il cielo è sempre più blu. Venerdì 12 giugno.

grandi artisti italiani accompagnati dalla Social Band e la conduzione di Emma Stoccolma con Gino Castaldo. Radio 2 vi aspetta in Calabria, a Cosenza, dalle 21 in poi, per una notte indimenticabile in compagnia della musica di Radio

0: Sono le ore 8:36 minuti e rotti, cari amici in ascolto.
1: Allora, la prossima settimana non saremo in diretta, ma andremo in onda il meno peggio di dal lunedì al venerdì dalle 9 fino alle 10:30.
0: Sì.
1: Quindi non ci saremo il 18 quando cominceranno gli esami di maturità.
0: Ragazzi, bocca al lupo. Non ci saremo, ma vi penseremo.
1: Vi penseremo. Debutta la nuova maturità, che cambia spesso questa maturità, Non sarà non più esame di stato, ma maturità, appunto. Sarà importante il voto in condotta.
0: Sì.
1: Con meno di 6 non sei ammesso alle prove. No,
0: perché sei, evidentemente sei uno strogoto.
1: Vabbè.
0: Sei un vandalo strogoto e quindi.
1: Con un 6 risicato invece scatta la penalità formativa quest'anno.
0: La penalità formativa.
1: Chi viene colpito da questa calamità dovrà fare un elaborato critico aggiuntivo.
0: Tutta la produzione di Achille Lauro. Giustamente.
1: Su temi di cittadinanza attiva e solidale.
0: E solidale. Ma attenzione, è estate, ragazzi, mancano giorni, cioè una formalità ormai, già è estate, a Roma sono 32 gradi, ma in tutta Italia fa caldo. La stagione delle mere. La stagione che a un certo punto uno dice: spero di trovare un bipede, una creatura, un ammasso rosa di carne che in qualche modo si interessi a me. E l'amore estivo è così, spesso è un amore disperato, diciamo la verità. E proprio a questo amore disperato estivo, gli artisti presenti in studio, e sto parlando di Giovanni Paiella, ma soprattutto di Ilaria Della Bidia, vogliono dedicare una interpretation dal vivo, naturalmente. E l'interpretation è questa, dai.

0: Bellissimo. Grazie.
1: Grazie. Adesso siete pronti? Mi raccomando, portatevi la chitarra, anche se volete, alcuni si portano la chitarra sulla spiaggia. Fate voi, noi dobbiamo parlare di ben altro argomento.
2: A cavallo nato, regali orribili, inspiegabili, assurdi, ricevuti o fatti?
1: Sentiamo Laura a Roma. Buongiorno Laura.
2: Laura?
3: Ciao Conigli, buongiorno.
1: Laura,
3: ciao Conigli, sono Mary Ciccescia.
1: Bentornata Laura, che cosa ti è capitato?
3: Allora, la premessa è che noi vivevamo, erano gli anni 80 e vivevamo in Svizzera e mio padre era una persona importante del luogo e la signora delle pulizie ci invitò come ospiti d'onore alla sua comunione, alla comunione della bambina e regalò solo a mio padre una bomboniera speciale solo per lui che era un orribile cigno opalescente e cangiante rosa però, con dentro i confetti era un oggetto di una bruttezza ipnotica veramente mostruoso. La storia drammatica è che mentre tornavamo a casa la sera io in macchina, io avevo questo cigno, io ero traumatizzata da questo cigno bruttissimo e lo guardavo. I miei genitori discutevano disperati su dove poterlo piazzare dentro casa affinché Carmelina lo vedesse gli altri no. Quindi discutevano su questa cosa. Mio padre in quel momento entra in una galleria, prende un dosso e io che ero piccola e leggera sobbalzo e mi schianto il cigno in faccia, me lo bagno sulla fronte.
1: Sulla fronte proprio questo.
3: Sulla fronte va in mille pezzi, chiaramente, perché era di porcellana, finito, mi ferisco anche la fronte e uscendo dalla galleria, io avevo 8 anni, piangevo perché mi ero finita. Il cigno era frantumato. E i miei genitori erano disperati perché non sapevano come dirlo a Carmelina. Come possiamo dirgli che la bambina si è sfragnata il cigno in fronte?
1: Si è sfragnata il cigno opalescente, peraltro. Attenzione,
3: opalescente.
1: E vedi che a volte però la sorte risolve i problemi.
2: È vero?
1: Cioè basta lasciar fare alla vita e la vita ci dà le risposte che attendiamo. Laura, grazie. Il cigno opalescente.
2: Però non sempre ci dà le risposte.
1: No,
2: Alessandro pubblica la foto di un regalo ricevuto per i suoi 18 anni, un separatuorlo. Per separare il rosso dal bianco dell'uovo, vedi? Metti qui, lo versi.
1: Ora, quanto devi stare sulle balle a una persona perché ti regali un separatuorlo? Onesta, che t'ho fatto? Dimmi la verità, se possiamo rappacificarci, che t'ho fatto di male?
2: Però può anche dirti male. Norma, per esempio, a Natale ho regalato a mio nipote un prodotto per la cura della sua barba hipster. Non sapendo che il giorno prima l'aveva rasata completamente.
1: E quindi completamente inutile il regalo. Giacomo ci chiama da Arezzo, buongiorno Giacomo.
2: Giacomo!
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, Giacomo, che è successo?
4: Allora, io devo fare un attimo una prefazione. Ossia, il mio compleanno è il 24 dicembre, quindi questa storia è successa tra il 24 e il 25 dicembre. Io ho due zii che sono gemelli. Vidi uno dei miei zii per il 24 e uno per il 25 dicembre alle cene, varie cene di famiglia, insomma. Scartai un regalo il 24 e l'altro regalo il 25, non si erano messi d'accordo, ma mi fecero esattamente lo stesso identico regalo, ossia una sveglia a forma di ruota di auto.
1: Una sveglia a forma di ruota. Sai che a pensarci non mi viene in mente una cosa più triste, diciamo così.
2: Sai Giacomo, l'ho ricevuto anch'io in regalo una sveglia a forma di ruota di auto.
1: A pneumatico, dice. Senti Giacomo, scusa, una curiosità, ma tu fai il gommista nella vita?
4: Come, scusami?
1: Dico, fai il gommista nella
2: vita. C'è un motivo.
4: Ma
1: perché mi regali?
2: Perché lì in vetrina magari sembrava bene.
1: Ma la ruota, il pneumatico della macchina. Ma è uno degli oggetti più tristi e antiecologici del mondo. Vabbè, Giacomo, che non bisogna chiedersi perché.
2: Ecco, meglio lasciare così.
1: Assolutamente non chiederselo. Giacomo, grazie. Sentiamo Lucia Schio, buongiorno.
2: Lucia!
5: Beh, ciao Conigli, come state?
1: Bene, bene Lucia. Allora, di che si tratta?
5: Bene, allora, la mia migliore amica fa il compleanno il 6 gennaio, il giorno della Befana.
2: Sì.
5: Io le regalo, naturalmente, periodo invernale, una sciarpa. Io faccio il compleanno il 29 gennaio. Giugno. Indovinate cosa ho ricevuto di regalo la stessa identica sciarpa.
1: La stessa identica sciarpa.
5: Ma è uguale.
1: Lucia, allora, non è che era uguale, era quella, Lucia.
2: Era
1: tu devi accettare questa realtà, era quella. Te l'ha rifatta. Secondo me, però, ha voluto, diciamo, punire la tua assenza di fantasia, perché pure tu, Lucia, una sciarpa, però, è... E allora uno se le cerca le cose nella vita, insomma.
5: Ma
1: vabbè. No,
5: ma
1: vabbè.
5: Dai, d'inverno,
1: d'inverno,
2: d'inverno
1: è una botta di creatività, diciamo, una sciarpa. Vabbè, Lucia, stai bene, buona giornata.
5: Grazie mille.
6: Posso usare un disco? Rai Radio 2.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: 2-2. Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: 2-2.
11: Pronto?
12: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
11: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
10: 2-2.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
14: Well, it's one for the money.

0: Yeah! E ringraziamo su queste note l'amico Stefano Miceli che ci ha portato due guantiere, una volta si chiamavano così, due guantiere di pizzette
1: quindi. Meravigliose,
0: buonissime, grazie. Stanno a mangiare come Stefano,
2: non
0: ci fosse un domani, no. Voglio vedere come fanno a cantare con la bocca impastata,
1: non si fa a radio con la bocca piena, dai,
2: e le mani unte per suonare sanno benissimo,
0: non si va in cielo in pininfarina e non si fa la radio con la bocca piena, questo è risaputo. Comunque grazie a Stefano, ma adesso amici, momento bellissimo, momento di un nostro sponsor storico, è il momento di dare la parola a DJ Zazzera.
3: Se quest'anno vuoi cambiare, metti un ciuffo in riva al mare.
0: Che belle note.
3: Smettila di farti prendere per un body, una body segnalazione in mezzo al mare.
0: Ma no.
3: La gente ti lega alla cima ad un orecchio per ormeggiare. Non permettere a nessuno di prenderti per un'anguria e infilarti la testa nel surgelatore. Falla finita di innaffiare la tua alopecia con le lacrime di un dolore calvo.
0: Mamma mia.
3: Così come Napoleone offrì il suo craneo alla corona dell'impero francese, tu offri il tuo all'incollatona.
0: L'incollatona.
3: Sentiti finalmente il re del bagnasciuga grazie alla nostra pascutanea.
0: Ecco.
3: Mi scrive Siribondo da Sfragnatella sul Tronto.
0: Ma che posto?
3: Ero stato sfrattato dal mio padrone di casa che si era accorto che ero pelato.
1: Ma no.
3: Non potevo sedermi sugli autobus né entrare nei bar a causa di questo mio grave dilatamento tricologico.
0: Ma è l'apartheid dei galvi.
3: Vivevo ai margini della società civile insieme ad altri clochard calvi.
0: Ecco.
3: Quando un giorno una dama di San Vincenzo mi ha portato un pacco. Io pensavo contenesse generi di conforto. Invece all'interno cosa c'era?
0: Cosa c'era?
3: L'incollatura! Ancora calda del suo povero nonno. Me la sono messa sul craneo. E lei con le lacrime agli occhi ha gridato: Nonno mio. Ho trovato una famiglia, dei nipoti affettuosi, una badante compiacente.
0: Una.
3: Tutto questo grazie a cosa?
0: A cosa?
3: All'incollatona. Ecco queste le testimonianze che danno senso ai miei giorni.
0: È bello,
3: e mi spingono a lavorare ancora con più entusiasmo.
0: Bravo.
3: Per regalarvi cosa? Incollatone top. Venite a provare la nostra collezione incollatona on the beach. C'è il nuovo modello Shadow che grazie a un ciuffo a tesa larga fungerà da ombrellone per voi e per la vostra famiglia.
0: Addirittura.
3: Poi c'è il modello incollatona borsa frigo. Per portarsi le bibite ghiacciate in spiaggia.
0: Utilissimo.
3: E poi c'è il modello incollatona nebulizzatrice.
0: Che bello.
3: Che ogni 5 minuti vi idrata spruzzandovi acqua in faccia al sapore di lime. Vedete quanto è vasta l'offerta dei nostri prodotti pelosi per il vostro cranio.

0: tasche, non lo so dire, ma va bene uguale.
1: Bianco,
0: sì,
1: sì, sì,
0: posso fare una schiacciata sotto rete in una battita di beach volley e centrare un pensionato delle ferrovie.
1: Ma
0: sì,
1: ma...
0: posso schiantarmi con la moto d'acqua su uno scoglio a largo di Procida.
1: Sì,
0: sì, posso infilarmi in uno scivolo dell'acqua fan di Spoleto otturandolo e causando una fila di disperazione.
1: Ecco.
0: Sì,
1: sì,
0: sì,
1: sì,
0: sì,
1: sì.
0: Puoi fare tutto con la nostra incollatona. Goditi l'estate con un'incollatona in testa. Vieni ad acquistare la tua in uno dei nostri tanti patch point che troverai presso i migliori chioschi di Granite.
1: Grazie a con la nostra incollatona sarà tutta un'altra estate, ma torniamo a parlare di regali raccapriccianti.
2: Drammatici regali all'800-800-002. Abbiamo Roberta da Roma.
1: Buongiorno Roberta.
3: Ciao.
1: Buongiorno. Allora,
3: buongiorno amati conigli.
1: Cara
3: allora,
1: Roberta.
3: Allora, io vi seguo da sempre. Grazie. Ma è la prima volta che vi chiamo.
1: Ma benvenuta, benvenuta Roberta. Senti, che cosa hai ricevuto all'improvviso fra il lusco e il brusco?
3: Allora, brusco e brusco, non io ma mia cugina al compleanno 18esimo ricevette un profumo dentro una macchinina di plastica. Ci accorgemmo che era un regalo riciclato, perché girando sotto nell'etichetta c'era scritto aftershave.
1: Aftershave, dopo barba.
3: Dopo barba.
1: Dopo aveva la barba tua cugina? Una
3: pelluccia?
1: No, no, poca.
3: Qualche volta si faceva i baffetti, però la barba
1: la
3: no.
1: La barba proprio no. Allora fate attenzione, quando riciclate un regalo, ve lo abbiamo detto un milione di volte, fate attenzione, minimo di attenzione. Dai, grazie Roberto.
2: Allora Cinzia dice: voglio descrivere il regalo di una mia collega medico, da un'affezionata paziente. Confezioni in plastica trasparente contenente due piedi rosa in porcellana con in mezzo una saponetta verde.
1: Ma che bello!
2: È inspiegabile.
1: Due piedi rosa.
2: Rosa che tengono una saponetta verde. Chissà.
1: Un oggetto squisito, direi.
2: Cettina, mia sorella, quindi è arrivata a casa, è stato regalato un portafoto bianco di gesso ovale con i fiorellini all'angolo.
1: Beh,
2: è tipo una lapide.
1: Vabbè, non
2: una lapide di cimitero.
1: Vabbè, sì, fa un po' lapide.
2: Ragazzi,
1: è vero,
2: però...
1: è vero, è vero, è vero. Sentiamo ancora testimonianze. C'è Giovanni che ci chiama dalla provincia di Roma. Buongiorno Giovanni, buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi, che
1: caro,
4: piacere.
1: Piacere tutto nostro. Giovanni, la tua è un'esperienza molto forte, molto dura, ecco.
4: Molto,
1: molto.
4: Durissima.
1: Allora.
4: 1996.
1: Sì.
4: Mi sposo con mia moglie e non decidiamo di fare la lista di nozze.
1: Bravo.
2: Oh.
1: Bravo.
4: Grazie.
1: Però si corrono dei rischi in questo caso.
4: Sì, stati molti rischi. I due, proprio i due più importanti sono stati due servizi di posate da pesce.
1: Da pesce.
4: Palesemente riciclati.
1: Caldi. Ancora sporchi di pesce. Erano ancora sporchi di pesce. Cioè proprio l'avevano usati, poi l'avevano rincartati.
2: C'erano le ditate sopra.
1: Ma voi da cosa avete capito che erano riciclati, Giovanni?
4: Le scatole, praticamente le confezioni, praticamente distrutte.
1: Distrutte,
4: già,
1: già distrutte. Sì, sì.
4: Proprio recuperate dallo scantinato
1: sì.
4: Niente. Sono state portate ai mercatini e vendute a singolo.
1: Per forza,
4: tutto.
1: Per forza.
4: Anche perché l'unico pesce che mangiavamo all'epoca in casa erano i bastoncini del capitano.
1: E non serviva una possateria apposita, diciamo così.
2: A meno che fai parte di una famiglia importante che ci tiene a certe etichette.
1: Sì, insomma Giovanni dice una cosa importante, dice liberatevene, non abbiate remore di nessun genere, così come non ha avuto remore chi ve li ha regalati. Grazie Giovanni.
2: Gigia si chiede: ma non è cattiveria regalare una bilancia a Natale?
1: Sì.
2: Dai, poi dice:
1: no,
2: sei una mia amica.
1: Sei un bastardo, no, sei
2: a Natale.
1: Sei una infame, sei una carogna, sei una zozza. Scusate, ma tu a Natale mi regali la bilancia? Ma dove siamo? Ma dove siamo? Scusate, ma c'è un limite a tutto.
2: Attenzione, forse il limite è stato superato. Laurenzio, un raccogli briciole da tavolo a forma di water.
1: È meraviglioso.
2: Ma come ti viene?
1: Un raccogli briciole a forma di water, perché qual è il ragionamento? Tanto ciò che si mangia e che comunque sta sulla tavola. tavola, lì dentro finisce.
2: Beh, entra sopra il dessertotto.
1: Esattamente. E quindi dice, io ti regalo un raccogli briciole che è una piccola ceramica bianca, un water, capito?
2: È la scorciatoia.
1: Fermiamoci, per fortuna questa rubrica è l'ultima volta che la facciamo e vi promettiamo che se torneremo in onda, quando torneremo in onda, non lo faremo, non la faremo più. Adesso però. Fermi tutti!
2: Che
1: è successo? Che è?
2: Sì. E allora, sì.
1: Onda verde, a fra poco. Rai
5: Radio 2. Onda verde, viaggiare informati.
6: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 8.58, apriamo in Liguria in A12 tra Genova Nervi e Genova Est in direzione del capoluogo, dove si registra un chilometro di coda per un incidente. Incidente anche in A9 in Lombardia tra la barriera di Como Grandate e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera. Andiamo sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, tra l'innesto con la 8 e il Terminal 1 in direzione Milano si segnala un altro incidente. Incidenti che continuano, ci spostiamo sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello Balsamo Nord e Cinisello Balsamo Robecco in direzione della tangenziale est si registrano 2 chilometri di coda. In A1 sulla variante di Valico tra l'allacciamento con l'autosole Badia in direzione Firenze invece 5 chilometri di coda per un camion in avaria. Rimaniamo in A1 sul tratto Firenze-Roma in Toscana tra Firenze Sud e Incisa in direzione della capitale si segnalano 2 chilometri di coda per traffico congestionato. E infine chiudiamo sulla tangenziale di Napoli all'altezza di Fuori Grotta in direzione Pozzuoli, attenzione alla guida per la presenza di pedoni in strada. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.

0: E torniamo in diretta alle ore 9:01.
1: Davvero, avremo bisogno staminga, specie quest'estate. C'è l'Università di Uppsala in Svezia che ha fatto uno studio, dice non ci sono mai state così tante guerre nel mondo
0: contemporaneamente,
1: ragazzi.
0: Beh, dobbiamo dire grazie a tutti i protagonisti di queste guerre. Dobbiamo dire grazie a Donald Trump, dobbiamo dire grazie a Netanyahu, dobbiamo dire grazie a Putin, dobbiamo dire grazie anche a tanti paesi arabi.
1: Come
0: dobbiamo
1: no?
0: dire grazie
1: però sì, ragazzi, signori, aspettiamo una grazia, perché a questo punto cioè, non è un po' preoccupante.
0: Mamma mia.
1: Allora, dibattito interno alla Lega, Zaia frena sull'ipotesi di Lega del Nord bis, perché dice, visto che sta un po' in difficoltà nei sondaggi, cioè perché non riprendiamo la vecchia Lega del Nord, più nazionale.
0: Che bella idea.
1: E quindi sarebbero due leghe.
0: È una bilega.
1: Così, sì. E Zaia dice no, scusate, ci possiamo frammentare.
0: È il caso di non... anche perché poi ricomincerebbero con Roma Ladruna, ste cose
1: Ma è già fatto, replica.
0: Scassato i Zebedei.
1: Medici di famiglia. Il ministro Schillaci ritira la riforma che aveva proposto.
0: Lui l'aveva proposto. Col garbo, con l'educazione, sia chiaro.
1: Aveva proposto questa cosa di far diventare i medici di famiglia dei dipendenti statali, se non ho capito male.
0: Sì.
1: E adesso salta tutto.
0: Solo
1: non
0: che
1: c'è...
0: purtroppo è partito un gesto simile a quello dell'ombrello da parte dei medici. E quindi, insomma.
1: No, ma fra gli stessi partiti di governo non c'è un accordo. Mm. E vabbè, si continuano a sparare tra Iran e Stati Uniti.
0: Purtroppo.
1: Seconda notte, speriamo bene.
0: Purtroppo.
1: Mosca. Ecco, su questa guerra Iran-Stati Uniti interviene Putin.
0: Che dice?
1: Che chiede che le parti tornino presto alla diplomazia.
0: Posso dire? Ma va a morire.
1: Capito come?
0: Ma dai, Putin.
1: Cioè,
0: ma come
1: per l'Europa no,
0: sono
1: cioè,
0: tre
1: per l'Ucraina.
0: Anni che fa la guerra con l'Ucraina, poi improvvisamente no, ma... Per favore, tornate alla diplomazia.
1: Che tacciano i cannoni.
0: Sì, non lasciatevi andare a questa barbarie. Ma... Putin, che non il Papa, Putin.
1: Vabbè. Peraltro, giravoce, qui abbasso un po' il tono, il volume.
0: Sì.
1: Pare che le riserve economiche russe siano al limite.
0: Mm.
1: Ci sono stati dei prelievi record a Mosca, dei bancomat.
0: Sì.
1: E la banca centrale ha imposto un tetto e controlli sui contanti.
0: Ecco.
1: Sta un po' in difficoltà.
0: Stanno un po', diciamo, una scarpa e una ciabatta. Da come si dice a San Pietroburgo, peraltro.
1: Invece sono rimasto molto colpito da questa donna ucraina che durante un incontro, un dibattito con Carlo Calenda, si è alzata in piedi e ha detto: Calenda, io mi sono iscritta a Instagram solo per lei, solo per seguire i suoi discorsi.
0: Una donna.
1: È bella questa cosa.
0: Io dico, adesso, con tutti i problemi che avete in Ucraina, mo pure Calenda.
1: Vabbè.
0: No, nel senso
1: diciamo che... ognuno c'ha i gusti
0: ognuno
1: suoi,
0: No, ma io sono assolutamente d'accordo.
1: Dire a questa donna che ci sono anche i nostri profili, no? Instagram.
0: Sì, se sei disperato... No, voglio dire... cioè, però a quel punto va bene tutto, addirittura io le dose, quindi insomma, vabbè.
1: Attenzione, c'è uscito un documento della CEI, sapete che la conferenza episcopale italiana, sono i vescovi, e hanno chiesto... di favorire, sarebbe ora, la presenza delle donne nei ruoli guida della Chiesa.
0: Bene.
1: Sono almeno 50 anni che si sta parlando di questa questione.
0: Vabbè.
1: Nell'ultimo sinodo ci aveva provato Papa Francesco, poi è saltato tutto. Allora a me è venuta un'idea.
0: Io ho paura quando ti vengono le idee.
1: Come mettere una donna in un ruolo guida della Chiesa? Cosa fategli fare? Prendete una donna e fategli fare l'autista della Papa Mobile.
0: Ah, è vero.
1: La Papa Mobile.
0: È un ruolo guida,
1: Guida il Papa, cioè è una donna.
0: Diciamo.
1: E così avete fatto
0: È un primo passo. È un primo passo.
1: Poi da lì
0: da cosa nasce cosa?
1: No, perché anche la Chiesa cattolica c'ha tante tradizioni, ma si trasforma.
0: Certo.
1: Cioè a Madrid il Papa ha incontrato Bad Bunny, non so se avete presente.
0: Bad Bunny.
1: Quello che ha cantato in America.
0: Il rapper. Ma io mi auguro che lo abbia esorcizzato, però, perché credo che Bad Bunny ne abbia abbastanza bisogno.
1: Però insomma è bravino.
0: Vabbè.
1: A proposito di fede, c'è questa polemica invece a Seattle, negli Stati Uniti.
0: Io Seattle la sento nominare da quando ero bambino.
1: È perché è lontana.
0: È come Kansas City, cioè da, quei posti che ma esiste, sì. Seattle.
1: È sulla parte dell'Oceano Pacifico.
0: È verso l'Oceano
1: quindi
0: Pacifico.
1: Per quello è proprio lontano.
0: Dopo la tabaccheria c'è Seattle, praticamente.
1: No, lì sono gli evangelici che sono scatenati, hanno invaso Seattle e per portare appunto la parola a 750.000 tifosi di calcio per i mondiali.
0: Sono dei deficienti.
1: E hanno messo queste autoparlanti, altoparlanti a tutto volume negli stadi, dicendo pentitevi o sarete dannati. Ora, adesso non so se i tifosi di calcio hanno, insomma, mi
0: no,
1: un
0: il
1: po'
0: problema
1: forte.
0: Sai qual è? Che i tifosi di calcio hanno tutta una serie di cori con cui possono rispondere a qualunque tipo di provocazione.
1: No,
0: il primo che mi viene in mente è devi morire. No,
1: vabbè, quello si sa.
0: Ma anche cose molto peggiori però. Comunque,
1: A Taiwan invece stanno testando dei razzi, così un'esercitazione anti-invasione. Puta caso che la Cina si sveglia un giorno e
0: ma
1: dice,
0: secondo te se la Cina si sveglia un giorno, e credetemi la Cina un giorno si sveglierà,
1: quando si sveglia,
0: e deciderà magari di invadere Taiwan, secondo voi Taiwan, cioè avete presente Taiwan?
1: È un'isoletta.
0: È in grado di difendersi?
1: No.
0: A me sembra poco. Però per carità.
1: Nuova polemiche negli Stati Uniti, sempre riguardante Trump.
0: Curioso
1: sì,
0: però.
1: Ha firmato un decreto in cui mette Trump, il
0: Donald?
1: Presidente,
0: sì,
1: tra un sonnellino e l'altro, che ormai si addormenta dappertutto, in cui stanzia 70 miliardi per finanziare ancora l'ICE contro i migranti, per organizzare deportazioni e per blindare le frontiere.
0: Sì.
1: Tira una certa arietta preoccupante, non so se avete sentito quello che è successo a Belfast, case incendiate, ronde antimigranti, c'è proprio questa passaparola di remigration, rimandiamo gli stranieri a casa, io la trovo molto pericolosa.
0: No, preoccupante.
1: Preoccupante,
0: vabbè.
1: E poi sempre lì hanno fermato questo arbitro somalo, no? Selezionato per i mondiali di calcio.
0: Selezionato per i mondiali di calcio.
1: Questo ci aveva un visto regolare.
0: Certo.
1: Non l'hanno fatto entrare.
0: No, dice, guardi, lei è somalo, vada via. Cioè, che succede sul pianeta Terra?
1: Peraltro sempre Stati Uniti, caporalato, no? Un problema molto grosso nel nostro paese. Vi ricordate la storia del cantiere del consolato americano gestito dalla società americana di costruzioni Caddle? Ha deciso di rimborsare 850 euro al mese ad ogni operaio indiano sottopagato. Quindi ammettendo che stava
0: ammettendo che diciamo l'avevano scoperto. Sono stato scoperto e quindi vabbè.
1: Polemiche anche a Padova, dove gli autisti di autobus, anche con i 30 gradi, con i 35 che ci saranno quest'estate, sono obbligati a indossare una cravatta.
0: Perché?
1: Cravatta obbligatoria.
0: Ma perché?
1: Per l'etichetta. Per l'etichetta, perché comunque l'autista deve essere elegante.
0: Ma perché? L'autista deve essere vigile. L'autista deve essere capace, perché ha la responsabilità di tutti i passeggeri. Ma perché la cravatta?
1: Beh, infatti mi sembra esagerato. Peraltro i sindacati dicono, no, può essere un rischio anche in caso di aggressione.
0: E piano va la cravatta.
1: La cravatta è testrona.
0: No, lì metteranno la scritta che adesso è vietato parlare al conducente. Sì. È vietato detergere il conducente, perché li vedrete grondare del sudore con sta cravatta. Mamma mia.
1: La nostra solidarietà a tutti gli autisti di bus di Padova.
0: Ma non solo di Padova, di tutta Italia.
1: Ma parliamo adesso di un fatto storico. Un fatto storico molto curioso. C'è stato un re di Francia.
0: Vi fu.
1: Luigi XIX di Francia.
0: Una persona
1: squisita.
0: Squisita.
1: Non è una leggenda, è tutto
0: è vero. È vero.
1: Il cui regno è durato ufficialmente 20 minuti.
0: Pensa che sfiga.
1: Sì, si è guadagnato il posto d'onore nel Guinness dei primati come il regno più breve della storia.
0: Quanto è durato? 20 minuti.
1: 20 minuti.
0: Ma l'hanno decapitato. Cioè,
1: no.
0: Che cosa hanno fatto?
1: No, praticamente, durante la rivoluzione di luglio, che segnò la fine della dinastia dei Borboni sul trono francese, suo padre, Carlo X, abdicò a suo favore. A favore del figlio Luigi XIX, che fu costretto ad abdicare
0: a sua volta
1: nonostante le suppliche della moglie. Quindi la corona passò poi al nipote Enrico V e poi Luigi Filippo d'Orleans.
0: Cioè, non voleva nessuno.
1: No, voglio io.
0: Prendila tu. Avevano paura e quindi questo disgraziato è stato re per 20 minuti.
1: 20 minuti. Che gli hanno detto, adesso sei re, devi fare questo. Ho detto, cosa?
0: Beh, sempre meglio del principe Andrea, devo dire.
1: Vabbè.
0: Alla luce dei fatti.
1: Allora, vi chiediamo. sulla base della luce di questa storia, che ruolo avete ricoperto per pochissimo tempo?
0: Sì, guarda, sono stato fidanzato con Luana mezza giornata.
1: Come poi mezza giornata?
0: Lei è tornata da me e mi ha detto: amo ancora Walter.
1: Ma come? Dice, ma ti sei messa insieme a me?
0: Ma almeno prima fammi usufruire un attimo.
1: No,
0: no. Guarda, io amo ancora Walter. Vabbè, ragazzi, è andata
1: che
0: così.
1: Ruolo avete ricoperto per pochissimo tempo sul posto di lavoro?
0: Siete
1: per
0: stati capo scout. Gli hanno fatto capo scout per 20 minuti, poi è tornato il vecchio capo scout e purtroppo la vostra capo scoutaggine è finita lì.
1: Sono stato barista di un bar, di un hotel di Roma, l'hanno per cacciato. Una giornata, no, sono scappato.
0: Poi l'hanno mandato, cosa, no, è scappato, l'hanno scappato. Cacciato, diciamo la verità. Vabbè, allora, qual è l'argomento, qual è il tema con esattezza?
1: Che ruolo avete ricoperto per pochissimo, pochissimo tempo?
0: Sì.
1: Raccontatecelo all'800 800 002.
0: 800 800 002 oppure scrivete senza remore sulla pagina Facebook.

0: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
1: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol e tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
0: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
1: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
0: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
1: Terme dell'Emilia Romagna.
0: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
2: 2-2. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
3: 2-2.
4: Pronto?
5: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
4: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, la medicina, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
3: 2-2.
6: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: La tecnologia ha ormai fatto il suo ingresso ufficialmente anche nel mondo dell'arte.
8: Beh, direi a gamba tesa.
7: Sì, ne vogliamo parlare con un cantante fra i più affermati, Xavier, che è qui con noi. Buongiorno Xavier.
8: Ciao.
7: Xavier.
9: Buongiorno.
8: Bentornato.
7: Com'è? La voce come va oggi?
9: Come va la voce?
7: No, sento un po' stimbrato, un po'.
9: No.
7: È normale.
8: Ma questa è la voce tua, sì.
9: È la voce mia questa.
7: Non chiedo scusa, no.
9: Allora, ecco. Io sono, vi dico, sì. Sono contento ogni volta che di essere invitato.
7: Sì. Grazie.
9: In questa compagine. Vogliamo dire così.
7: Diciamo così.
9: Diciamo compagine.
7: Diciamo compagine.
9: Allora, però c'è questa quest'ombra, che a un certo punto dite che non ho voce.
7: No, non voglio dire.
9: Allora, voi manipolate consapevolmente il pubblico.
7: Noi. Io sono.
9: Voi siete dei manipolatori.
7: Sono amareggiato di queste parole.
9: Allora, per rifarvi, non mi dite più non c'hai voce. Dite, cominciate. Ma che bella voce che ha Cristina.
7: Allora, una delle voci italiane più belle in assoluto,
9: ecco.
7: È con noi Xavier
9: eccomi,
7: con noi.
9: Eccomi qua. Allora, voglio ricordare una cosa.
7: Sì.
9: Che io solo con un piccolo aiutino di un autotune particolare,
7: sì.
9: Io faccio tutto un repertorio,
7: sì.
9: Con tonalità femminili.
7: Addirittura.
9: Io non canto, cioè io canto da uomo,
7: però,
9: ma con tonalità che vanno su. Su, veramente
7: straordinarissime. Proprio utilizzando questo autotune, ricordiamo che
9: un pizzichetto da
7: poco. L'autotune è un software che esiste da un po' di anni, che diciamo è un piccolo, come dire, aiutante vocale.
9: È un imperlage, lo vogliamo chiamare così.
7: Però non è una truffa.
9: No. Quindi no. Cominciamo con le cose.
7: No, io voglio far chiarire questo aspetto.
9: Non è una truffa.
7: E adesso ve lo dimostrerà Xavier, perché sta per interpretare un brano utilizzando questo piccolissimo aiuto che è l'autotune.
9: Che è l'autotune. Allora io...
7: Prego, scaracchia. Prego.
9: Allora,
7: cosa vuole interpretare oggi Xavier?
9: Brava di Mina.
7: Ma Brava di Mina è un pezzo, una difficoltà unica. Mi
8: richiede un virtuosismo pazzesco.
9: È cosa che posso fare, se no mica venivo qua.
7: No, è vero, ha ragione.
9: Andavo dalla concorrenza.
7: Scusa.
9: Dove sono venuto qua.
7: Allora, il nostro Xavier.
9: Apprezzatelo.
7: Moltissimo. Sta per interpretare Brava, pezzo famoso, un virtuosismo famoso di Mina, e lo sta per interpretare con il piccolissimo aiuto dell'autotune. Allora, sentiamo, prego. Vai. Prego.
9: Brava, sono brava, sono brava, faccio così tutta la voce, se fossi Iolo sì, forse qualche nota proprio giusta, però certo è così, nessuno sa cantare, so come un uccellì, senti il trillo.
10: Stavo un po' a sentire queste note così basse che so far,

non può essere una cosa che non ha nessun valore. Se vogliamo ricordate come me, nessuno sa cantare. Sono come un uccellino, senti il trillo, senti il trillo. E vi ricordate quelle note così basse che so fare?

0: Ecco.
1: Il finale era senza autotune, ve ne sarete accorto. Bellissimo, proprio. Poi è veramente si nota appena che
2: sì,
1: usa
2: è proprio una cornicetta.
0: Giusto
2: sì.
0: Una cosa, giusto una notazione.
1: No, perché sembra quasi la voce di Ilaria Della Bidia quando usa.
0: No, ma è sempre.
1: No,
0: la mia.
1: Allora, straordinario.
0: Io vi ringrazio, però una nota, per favore.
1: Sì. Bravissimo.
0: Mentre io finivo l'acuto, mi parli sopra.
1: No, chiedo scusa. No,
0: prego.
1: No, no. La inviteremo di nuovo.
0: Che non succede
1: più. Che non succeda più.

Questo era Francamente col brano 5 di mattina. Volete ascoltare Francamente dal vivo? Beh, prendete carta e penna perché avrete una grande possibilità. Concerto evento di Radio 2 a Cosenza, venerdì 12 giugno, piazza 15 marzo, per ricordare Rino Gaetano, 45 anni dalla sua scomparsa. Quindi ci sarà questo grande concerto di Radio 2 con altri artisti, oltre Francamente, Noemi, Michele Bravi, Le Vibrazioni, insomma un appuntamento da non perdere.

0: Sono le 9:22 minuti, 30 secondi. Può darsi che voi abbiate ricoperto un ruolo, ma per pochissimo tempo.
1: Sentiamo le vostre storie raccontate all'800 800 002.
0: A debuttare è Silvia a Padova.
1: Silvia!
0: Buongiorno.
2: Ciao.
0: Buongiorno.
2: Ciao Conigli, sono una di Ciccescio.
0: Bentornata. Silvia, che è successo?
2: Grazie. Allora, si tratta di almeno 30 anni fa. Io mi ero sposata, avevo avuto due figli, avevo fatto la pausa. E poi ho detto, adesso torno a lavorare, ho fatto domanda alle Poste. Come postina.
0: Sì.
2: Mi arriva la convocazione di andare a fare la prova, insomma, un giorno.
0: Sì.
2: Io tutta felice, solo che all'epoca non c'erano i motorini, non ti davano il motorino, dovevi averlo.
0: Sì.
2: Io non ce l'avevo, me lo sono fatto prestare dal mio suocero.
0: Sì.
2: Aveva un Califfo blu, bellissimo,
0: splendido.
2: Funzionava solo col proprietario.
0: Ogni
2: 3x2 si fermava. In più, quella giornata lì, un temporale, un'acqua.
0: Che sfiga.
2: Guarda, io ho fatto la prova con il postino, siamo andati un po' in giro, insomma, però ogni 3x2 si fermava. Io a un certo momento ho salutato il postino e gli ho detto: guardi, mi dispiace, ho mollato lì il motorino in una piazzetta
0: limitrofa. Sì.
2: Io non sono tornata a casa a piedi. Il suocero è andato il giorno dopo, ovviamente il giorno dopo, una giornata splendente,
0: certo.
2: Però ho fatto questa prova, ho detto mai più, postino mai. L'unica cosa bella è che dopo qualche mese mi è arrivata la busta paga ed era compreso tutto.
0: Tutto.
2: Parziale di giorni di ferie, parziale di liquidazione, diciamo.
0: Sì.
2: Ecco, c'era tutto, bellissimo. E era anche nel prospetto dell'INPS.
0: Addirittura.
1: I contributi ti hanno pagato.
0: Vedi,
2: i contributi per un giorno praticamente.
0: L'indennità Galifone non c'era, purtroppo.
2: Non
0: sapevo di tutto. Vabbè.
2: Non c'era.
0: Postina per un giorno, grazie.
1: Bello.
0: Silvia.
1: Grazie. Maria Rosa ci racconta di essere stata star del cinema per qualche istante. Ho accompagnato mio marito, Placido Rizzotto, che aveva recitato Nei panni del giovane dalla chiesa al Festival di Venezia.
0: Sì.
1: E quando siamo usciti sul tappeto rosso, chiedevano a me l'autografo.
0: Sei bravissima.
1: Ragazzi, mi sono sentita diva de Hollywood.
0: Devo dire che è un'emozione. Gigi a Reggio Emilia, buongiorno.
1: Gigi?
3: Sì, ciao, pronto.
0: Buongiorno Gigi,
3: pronto?
0: buongiorno.
3: Ciao con i ghiacci,
0: allora.
3: Buongiorno, bentrovati.
0: Che è successo Gigi?
3: Allora, io ho fatto il chierichetto per 10 minuti circa. Perché era il periodo...
0: Ma come ti hai...
1: Che hai combinato? Perché
3: era il periodo pasquale. Io avevo quei 10-12 anni. E quando mi hanno detto che avrei dovuto lavare i piedi del parroco, io sono scappato.
0: Hai fatto bene. Allora tutto a un limite.
1: Ma voi
0: avete visto i piedi del parroco?
1: Ma povero parroco.
0: Poverino. Mamma mia. Quindi ti sei dimesso, sei il chierichetto dimissionario.
3: Sì, sono proprio scappato fuori svestendomi dall'abito quasi talare che avevo da chierico.
0: E
3: non mi hanno più rivisto, più messo piede.
0: Tutto a un limite. Gigi, grazie.
1: Beh, è toccante la storia di Ilaria. Da bambina all'asilo, io e le mie 3 amichette eravamo innamorate di un nostro compagnuccio, il più bello della classe.
0: Bene.
1: Per lui eravamo tutte sue fidanzatine, ma in ordine preciso.
0: Un harem.
1: Io ero la quarta. Un giorno le prime 3 erano assenti, sono stata per quel giorno la fidanzata numero 1, poi sono tornata a riserva.
0: Mamma mia. Vabbè, Giovanna ci chiama da Modena. Buongiorno Giovanna.
1: Giovanna.
0: Dica.
1: No.
0: Allora cerchiamo di recuperare Giovanna. Vediamo se c'è un messaggio.
1: Sì, Stefania, leggo al volo. Istruttore di nuoto. Mi hanno letteralmente prelevato dal mio corso per sostituire una collega nella ginnastica in acqua. Cioè, mai fatto prima.
0: Quindi, purtroppo, alcune persone sono affogate perché non essendo lei capace di insegnare ginnastica in acqua.
1: Dopo 10 minuti il capovasca mi ha cacciato via, ma proprio spintonato.
0: Quando ti cacciano proprio via, è brutto.
1: Poi dopo. dopo mi sono specializzata, sono diventata pure brava.
0: Anche bravina, anche bravina.
1: Ma che fai, mi spingi così?
0: Non
1: su,
0: si fa, ma dove siamo? Ma dove siamo?
1: Ancora, Alice, presidente di seggio elettorale, sabato e domenica mattina, lunedì elezioni. Io sabato mattina ho rinunciato lì. Immobilizzata a causa del colpo della strega.
0: Ah, ecco.
1: Cioè sono entrata e sono uscita.
0: Quindi a volte diciamo che uno è costretto da un avverso destino a durare poco, a essere in carica soltanto per pochi istanti. Stiamo forse recuperando la telefonata di Giovanna, se non,
1: no, Massimo.
0: Si è trasformato in Massimo di Afragola.
1: Afragola,
0: provincia di Napoli. Ciao Massimo.
1: Massimo.
4: Buongiorno, buongiorno, con i giorni.
0: Allora, Massimo, che è successo?
4: Niente, io sono un agente di commercio ormai da 40 anni. Come è stato 4 anni fa, la direzione di questa azienda, che ovviamente copre il territorio nazionale, mi chiede di fare il capo area. Il capo area sarebbe colui che coordina tutti i rappresentanti.
1: Certo.
0: Sì.
4: Io ero preso dall'entusiasmo, ma i miei 4 figli fatti grandi, ognuno aveva preso la propria via.
0: Sì.
4: Dico, vabbè, accetto.
0: Accetto.
4: Fatto il sabato dopo andiamo in direzione col contratto davanti. Io sinceramente lo firmai subito perché ero proprio casato.
0: Ci credo.
4: Arriva il direttore commerciale e mi dice: allora tu dovrai fare una settimana alla Sardegna, una settimana alla Sicilia, una settimana alla Calabria, una settimana alla Puglia. Dico: scusi, ma a questo punto io sarò una settimana ogni 20 in Campania per tornare a casa. Sì, questo è il ruolo. Vabbè, dico il contratto lo strappo.
0: Massimo, hai fatto bene, perché tra capo area e profugo c'è una differenza, diciamo la verità. Grazie Massimo.
1: Ciao.

0: grandi artisti italiani accompagnati dalla Social Band e la conduzione di Emma Stoccolma con Gino Castaldo. Radio 2 vi aspetta in Calabria, a Cosenza, dalle 21 in poi, per una notte indimenticabile in compagnia della musica di Rai Radio 2.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
0: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: 2-2. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: 2-2.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
5: Radio 2.
6: 9:35 minuti, 10 secondi. Potete, volendo, riascoltare questa puntata su Rai Play Sound.
7: Potete farlo quando volete, quando, durante tutta l'estate,
6: dimostrando un grande coraggio,
7: sì,
6: peraltro,
7: sia di giorno che di notte. Anche nel pomeriggio. Sono le ultime sei annate del Ruggito del Coniglio. Quindi, tutte le puntate
6: potete devastarvi, ecco, riascoltando quello che volete del Ruggito del Coniglio su Rai Play Sound. Però io vedo Ilaria. La vedo malinconica, mi dispiace.
8: Sì, succede? È che dobbiamo salutarci.
6: Lo so, lo so. Vabbè, sai, la penultima puntata di oggi. Allora iniziamo i saluti. Mettiamola così: iniziamo i saluti con un pezzo che ci piace. Pezzo del grande Lelio Luttazzi,
9: che dice? Che fece con Sylvie Vartan.
6: Come no?
9: E lo dico con un certo reverbero sulla voce, anche
6: lo sento.
9: Sento.
6: Del resto era il 1969, era un'altra Italia.
9: Sono nato io in quell'anno.
6: Io dovevo nascere di lì a una ventina d'anni, grosso modo.
9: Certo.
6: Era, dicevamo, un'altra Italia per eleganza, per bellezza, per assenza di volgarità. Ma insomma, bando alle ciance. Era l'Italia che produceva pezzi come questo qui.
10: Mi dispiace di abbandonarti, ho una gran voglia di abbracciarti, oramai devo salutarti e forse non ci vedremo più.

0: Clelio Luttazzi, Ilaria Della Bidia, Max Pagliella e il maestro Attilio Di Giovanni. Grazie. Ma
1: che bella poesia.
0: Bella, no? Che bella melodia, che bello tutto. Vabbè, allora succede che magari uno ricopre un ruolo per
1: pochissimo tempo.
0: Poco tempo. Sentiamo, ecco, adesso sì, speriamo, Giovanna a Modena.
1: Giovanna!
2: Ciao!
0: Buongiorno, Aloha. Giovanna, che è successo?
2: Erano gli anni, metà anni 60, avevo 14-15 anni, non volevo più andare a scuola.
0: Sì.
2: E allora trovai da fare tipo preparatrice di tartine in un bar in centro a Modena, di fronte alla questura. E entrai al mattino, mi misi il mio grembiulino e cominciai a fare tutte queste tartine e l'uovo tagliato e spalmer, la maionese, eccetera, eccetera, eccetera. Ero lì da un paio d'ore, già un po' innervosita da questo lavoro. Vidi entrare mio padre, non disse niente, mi guardò così, mi puntò e disse: andiamo a casa.
0: Andiamo a casa.
1: Ma dai.
0: Ma
2: poi
0: perché
2: vai a scuola?
0: Tu vai, cioè lui voleva che tu studiassi, vai a scuola.
2: Io in quel momento l'ho amato follemente perché
0: alla quinta tartina ne facevi già più. Vabbè,
1: ci sta.
0: Vedi che i genitori a volte servono, eh? Vabbè, Giovanna, grazie.
1: Ci racconta Maria: io sono stata supplente in una scuola di suore. Il problema è che ogni mezz'ora si apriva la porta e la abbadessa tirava la testa per controllare cosa stavo facendo.
0: Voi capite che sta capoccia di badessa
1: tipo
0: che
1: cucù,
0: entrava,
1: capito? È un po' strano.
0: Insomma,
1: sono scappata dopo un giorno.
0: E lo credo.
1: Viva la scuola pubblica.
0: Sentiamo Alessandro a Bologna. Buongiorno.
1: Alessandro.
3: Ma buongiorno. Sono ma sempre emozionatissimo.
0: Bentornato. Alessandro, senti, che ti è capitato?
3: Allora, ma mi è capitata una cosa bellissima, tra l'altro, insomma, erano 15 anni fa e allora facevo il driver, cioè accompagnavo dei DJ famosi, insomma, in giro per il mondo a risuonare, insomma. Una volta accompagnavo, insomma, un DJ italiano molto famoso, Ibiza, eravamo all'Amnesia, quindi io ero emozionatissimo, già discoteca bellissima. Beh, mi chiede di andare in bagno, se la stava facendo addosso, poveretto, e mentre stava suonando, pista pienissima,
0: mamma mia.
3: L'ho sostituito.
0: No,
1: ma dai!
0: No! Tu hai sostituito il DJ incontinente praticamente. E quanto è durato, Alessandro?
3: Due passaggi, due dischi.
1: Due dischi.
3: Sono tornato. Io volevo che non tornasse più naturalmente.
0: E ci credo.
1: Punto, certo.
0: Senti, ma cosa hai detto in quei pochi minuti?
3: No, io ho suonato, cioè, ho messo i dischi.
1: Ho messo i dischi.
0: ecco.
3: Mettevo i dischi in silenzio. Ecco.
0: Ma lui che ti ha detto? Bravo, al ritorno, cioè ti è complimentato. Che ti ha detto?
3: Mi conosceva già, sapeva che ero capace di farlo. Però no, ma niente, è tornato e mi ha guardato per dire: levati.
0: Levati che sotto.
1: Levati.
0: Quanto cinismo in un DJ? Quanto?
1: Certo, due canzoni su sei minuti, c'aveva un problema grave.
0: Aveva un brutto problema il DJ. Grazie, Alessandro.
1: Ciao.

0: Rieccoci alle 9:45 minuti 40 secondi.
1: Un purpurì di notizie dal mondo. Iniziamo dal Canada, dove un ex pilota di Air Canada è accusato di aver pilotato aerei commerciali e civili per 17 anni, aerei di linea, senza avere nessuna abilitazione, senza nessuna licenza.
0: Dice, però è andato tutto, filato tutto liscio.
1: Ragazzi, sì, devo dire che era capacino, se no
0: si senza saperlo saputo. Prima. Buonasera, sono il comandante Piripozzi. Non ho nessuna abilitazione al volo. Adesso stiamo partendo. Cioè, tu pensa che panico nei viaggiatori.
1: Per 17 anni.
0: Mamma mia.
1: Vabbè,
0: mamma
1: controlli mia. Proprio una sicurezza.
0: Complimenti,
1: eh?
0: Complimenti, sì.
1: Stati Uniti, invece, c'è preoccupazione per un focolaio, nuovi casi di infezione per il consumo di latte crudo.
0: Ecco.
1: 60 persone ricoverate. Ma come il latte crudo?
0: Latte crudo.
1: Cioè, ma vi è sfuggita la pastorizzazione, Pasteur fa bollire il latte, lo faceva mia nonna.
0: Ecco.
1: Possibile che fa? Bevono latte direttamente da
0: si attaccano direttamente alla mucca.
1: Alla mucca? Non lo so.
0: Ma dove siamo? Ma dove siamo?
1: Invece i residenti di un condominio di Milano in via Omero 26, a queste persone è arrivata una bolletta dell'acqua da 1.700.000 euro.
0: Ma no.
1: E andrà pagata.
0: Vabbè, ma che, cioè, loro sono collegati alle cascate del Niagara,
1: no, diciamo che una ventina d'anni fa hanno avuto un allagamento nel garage sottoterra e hanno chiamato una ditta. Allora, al momento non si riusciva a capire da dove venisse quest'acqua, hanno messo una pompa idraulica che scaricava quest'acqua dentro il sistema fognario. Poi nessuno ha fatto più niente. Quindi quest'acqua è stata presa e buttata nelle fogne per 20 anni,
0: però risulta consumata.
1: Esatto,
0: cioè, hanno creato la laguna di Venezia. Volendo avrebbero potuto ricreare Venezia.
1: Gli inquilini dicono al Corriere della Sera: ma una superficialità dell'amministratore?
0: Beh,
1: andrebbe carcerato, non lo so adesso.
0: Diciamo che la figura dell'amministratore, già vista con sospetto dagli italiani, riceve una mazzata.
1: Cioè, da per 20 anni, ma poi non senti il rumore dell'acqua.
0: Vabbè.
1: Ungheria.

0: persi miliardi di euro e mo che li rivede, figurati. Beh, questo
1: dubito.
0: In India invece, io non lo sapevo, sono rimasto colpito, è nato un nuovo partito che ha un grandissimo seguito popolare. Bene. Stanno organizzando una grande manifestazione, un sit-in a oltranza, sì, a Delhi il 20 di giugno. Sì. È il partito delle blatte.
1: Delle blatte,
0: sì, proprio gli scarafaggi, gli scarafoni.
1: Bagherozzi, diciamo, ecco.
0: Perché erano stati chiamati così da un ministro che ha detto: ah, questi giovani, vergogna, questi parassiti resistenti e fastidiosi come gli scarafaggi.
1: Ecco.
0: Loro si sono riuniti un movimento e sono tanti.
1: Come le sardine da noi, te le ricordi?
0: Ah, è vero. Oddio, che fine hanno fatto?
1: Vengono scelti sempre animali un po' sfigati, diciamo la verità.
0: È vero.
1: Però, insomma, vabbè.
0: Invece, in Colombia, sta andando molto bene, adesso devo raffrontare il ballottaggio, e il tigre italiano, ecco, Abelardo della Spriella. Che corre per la presidenza colombiana cantando in campagna elettorale O Sole Mio.
1: Ecco.
0: Capito?
1: No, è vero. Allora, io dico una cosa, amici colombiani, candidato premier italiano che canta, bisogna starci attenti. No, voglio dire, abbiamo avuto qui in Italia del... Andiamo avanti.
0: Notizia preoccupante per i genitori che speravano.
2: Bella cosa.
1: Allora. No, no, adesso arrivi all'acuto, vai.
2: L'aria fresca.
1: Già non ce la fa più, già.
2: La festa.
1: Che bella cosa è la giornata.
2: Che bella cosa.
1: Allora,
2: adesso,
1: dato che fa lo sbruffone, vada.
2: Mano, tu sole.
1: E fino a qui è vivo ancora.

0: Sì.
1: Pronto?
0: Che è pronto?
1: No,
0: c'è l'acuto.
1: Che cos'è che succede?
0: Ma che è arrivato?
2: No, l'hanno chiamato.
0: Ma lei è un buffone, cialtrone, schifoso.
3: Niente presidenza della Colombia, di
0: non ci arrivava l'acuto comunque. Vabbè, andiamo avanti.
3: Trucchetti andiamo del avanti. Mestiere.
0: Vabbè.
3: Dicevo, problema per i genitori che contavano di piazzare i figli durante l'estate in un centro estivo.
0: Beh?
3: Costano un sacco di soldi, dice l'osservatorio Eures Adoc.
0: Cioè?
3: E si spende, una famiglia può spendere 1320 euro al mese.
0: Ammazza.
3: È tanta roba.
0: 1300,
3: sì. Con due figli è una stancata.
0: 2600
3: è troppa roba.
0: Insomma,
3: dai.
0: Ragazzi, ma che è un 5 stelle? Ma... Sì. Insomma,
3: poi vabbè. Attenzione, la nuova truffa appare come WhatsApp su Messenger. Mm. E dice: è stata richiesta un'autorizzazione.
0: Sì.
3: Nexi, spesa mediante carta bancomat di euro 1436,70
0: sì.
3: Su Amazon.it.
0: È una truffa. Trattasi di truffa.
3: Però a me me ne mandano tutte queste.
0: Sì, ma ormai
3: io non lo so. Sono nel database.
0: Ma ormai lo sapete, lo sappiamo.
3: Ragazzi.
0: E quindi facciamoci una risata e andiamo avanti.
3: Questo mi è arrivato ieri durante la diretta, dice sì, mi hanno clonato la carta.
0: No,
3: per
0: no.
3: Per fortuna che stavo in onda.
0: Delle vabbè. Simpatiche truffe, diciamo.
3: Poi attenzione alla guida, inversione folle al casello di Bologna Casalecchio, camionista in bocca contromano lo svincolo della 1.
0: Mm.
3: Ma l'altro ieri a Torino, ubriaco alla guida di un tir, contromano per 10 chilometri sulla 26.
0: Io dico,
3: non è normale.
0: Allora, già ubriaco alla guida di un tir e terrifa paura come cosa. In più contromano
3: per 10 chilometri.
0: Ragazzi, però, vabbè.
3: Francia, percorre l'autostrada a bordo di un quad, quelli che si usano nei campi da golf. Ma paga il pedaggio, la polizia lo arresta lo stesso.
0: Vabbè, era uno sportivo,
3: sportivo.
0: Su.
3: Re Carlo III ha proclamato un giorno di festa extra, il 15 giugno, perché sono 30 anni dalla prima volta che la Scozia è entrata nei mondiali di calcio.
0: Sì.
3: Però gli altri stati del Regno Unito non sono d'accordo e quindi polemiche. Non siete mai d'accordo però.
0: Mamma mia.
3: C'è certo la regina Elisabetta era un'altra cosa.
0: Meno male che lo chiamano il Regno Unito, pensa se era disunito. Ma adesso amici attenzione, gli artisti qui presenti in studio hanno giurato su ciò che hanno di più sacro di aver preparato un jingle clamoroso per il sondaggio. Rispondi a verità questo?
3: È vero?
1: Sì.

0: Ce la fate?
1: No. Certo.
2: Ah,
3: allora,
2: è evidente
3: la cosa
2: che,
3: del sondaggio, sì, no? Quella che poi
2: la cosa
3: canta,
2: del è evidente che, allora, è evidente che non hanno preparato niente, che sono 10 altroni.
1: No, no, no.
2: Sì, sì. Allora, benissimo, dato che avete preparato, sentiamo questo jingle. Prego, prego.

0: Va bene?
1: Beh, non l'avevano preparata.
0: Si sono evitati, una pena corporale. Una pena corporale l'hanno evitata.
2: Bravi,
0: allora, bravi.
2: Allora, c'è uno studio appena pubblicato sul Journal of Neuroscience che sostiene, dice, perché la gente quando parcheggia e magari sta ascoltando la radio tende per la maggioranza a abbassare il volume della radio.
0: Perché la radio ti distrae mentre fai la manovra.
2: Si tratta proprio di una sordità da inattenzione.
0: Sì.
2: Tu sei sordo perché sei distratto, non è che non senti, però non sei collegato con l'apparato uditivo.
0: E allora?
2: Vi si chiede, quando parcheggiate, vi infastidisce di più la musica alta o un passante che vi fissa?
0: Che pure quello pure dà fastidio, ma tu non c'hai niente da fare, metterti lì fermo a guardare me che faccio manovre.
2: Ma sbaglio a quel punto perché mi emoziono, mi imbarazzo.
0: Allora
2: votate all'800 800 002. La scelta è: quando parcheggiate infastidisce di più la musica alta o un passante che vi fissa?
0: Ditecelo, io non ho dubbi, comunque non voglio influenzarvi, ditecelo chiamando l'800 800 002 oppure
2: l'800 800 002.
0: E adesso torna a trovarci un artista che sta riscuotendo un successo, specie nelle radio italiane proprio. Un artista che risponde al nome di Cipresso. Cipresso è con noi. Cipresso canta il ciclo dei vinti. Che cos'è? Che cos'è?
3: Allora, il ciclo dei vinti è che è solo dolore?
0: Ecco.
3: Dalla mattina quando ci svegliamo
0: fino
3: alla sera
0: alla
3: che
0: sera.
3: Andiamo a dormire
0: sempre.
3: È solo dolore.
2: Dolore.
3: È solo dolore, e quindi praticamente qualsiasi cosa noi si faccia, vuoi fare, non lo so, vuoi aprire una panetteria, vuoi, non lo so, aprire una gelateria, vuoi fare la radio, è un fallimento.
0: È sempre un fallimento.
3: È sempre un fallimento. Siamo tutti dei falliti.
0: Il fine ultimo
3: è il fallimento.
0: È il fallimento.
3: È il fallimento.
0: Devo dire, è ovvio che ha successo questa tema, è normale, no?
3: Certo,
0: la gente ha voglia di angosciarsi.
3: Assolutamente, perché tutto fallisce.
0: Allora, ascoltiamo.
3: Soprattutto quando le cose sono degli altri, uno si ferma a guardare perché dice: vedi, è fallito. Ma tanto fallisce pure lui. Poi.
0: Certo.
3: Quello
0: ascoltiamo
3: è bello.
0: Queste canzoni di speranza. Vai, ci presto.

0: fallito le cuoia.
1: Ebbene, la pelletteria.
0: È fallita la pelletteria.
1: È fallita proprio.
0: E questo non è quello che voglio.
1: Lo credo.
0: È fallita la pelletteria. Giaccio in terra sotto a un

0: finta pelle trionfa. Bellissima.
1: Ma fallirà anche la finta pelle.
0: Pure quella fallisce.
1: Sì, sì, fallisce dopo un po'.
2: Per il momento,
1: ecco,
2: sì.
1: si disfa e fallisce.
0: Il ciclo dei vinti è questo e può essere applicato a qualunque tipo di attività commerciale, no?
1: Assolutamente, anche al cinema, perché si può fare via col vinto.
0: Via col vinto. L'ha voluta dire e l'ha detta. Ecco. Prima di...
1: Non ho capito dove volevi arrivare.
0: Allora, prima di uscire da questo studio per non tornare forse mai più, ecco, un ultimo brano, ce lo vuoi regalare?
1: Un'ultima carezza all'anima?
0: Sì, sì,
1: eccola.
0: Sì, sì, dai.
1: È fallito.

0: Abbiamo la nostra Whitney anche noi, sai?
1: Sì, sì.
0: Allora, attenzione, attenzione.
2: Allora, dobbiamo raccogliere i risultati del sondaggio. Sì. Vi abbiamo chiesto, quando parcheggiate, vi dà più fastidio la musica alta o il passante che vi fissa?
0: Sentiamo Anna a Roma. Buongiorno, Anna.
2: Anna!
3: Sì, vi voglio bene.
0: Grazie.
3: Però poi mi fa... Senti, allora, sì. Sentite, io non sopporto quando parcheggio che mi guardano.
0: Lo so.
3: In genere sono uomini, Mi dispiace per voi.
0: No,
3: però...
0: ma è vero, perché... l'uomo pensa, tanto questa non è capace, fammi guardare. No, cioè, dai.
3: Io non mi vanto di nulla, però io so parcheggiare sia verso sinistra che verso destra, quindi
0: ecco. Ambidestra naturale.
2: Cioè, io posso capire il proprietario dell'auto vicino
0: che può essere un po' preoccupato, ma tu passante,
2: ma che te frega.
0: Anna, grazie. Anna, grazie. Giulia in provincia di Verona, buongiorno.
2: Giulia? Era Giulia che era caduta?
0: Forse sì. Allora c'è Antonella Sutri in provincia di Viterbo.
2: Antonella, buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi.
0: Allora,
4: e buone vacanze, ve lo
0: grazie,
4: dico subito.
0: Grazie.
4: Allora, invece io devo abbassare la radio.
2: Vedi?
4: E se c'è qualcuno che mi guarda, che sono brava come la signora di prima, destra,
0: sì,
4: sinistra, infatti mio marito mi fa parcheggiare a me. E se c'è qualcuno che mi guarda ne approfitto. Perché gli dico, scusi, che mi controlla se sbatto destra, se centro?
0: Tu ti esalti. Ti esalti proprio,
2: coinvolgi, bello.
0: Più la musica,
4: coinvolgo.
0: È bello.
4: Però la radio la devo spengere, questo sì, questo perché mi distrae dalle misure, quindi per me è un momento topico, quindi devo spengere.
0: Momento
4: tutto.
0: Geometrico direi quasi, insomma. Vabbè, Antonella, grazie.
2: Ciao.
0: Antonella, grazie. Siamo 1-1, sentiamo Giulia in provincia di Verona.
2: Giulia.
5: Ciao Conigli, ciao a tutti.
0: Buongiorno.
5: Allora, a me dà fastidio quando appunto c'è qualcuno, come diceva la precedente signora, no, che di solito è un maschietto che ti guarda e magari ti fa anche i gesti per dire gira le ruote di qua, gira le ruote di là. Io immancabilmente faccio il contrario, quindi vado a cozzare,
0: ecco.
5: Quindi è meglio che il signore si sposti,
0: perché se
5: altrimenti
0: no, lo
5: magari
0: ammazzi, diciamo,
5: l'osso.
0: Lo
2: rischia qualcosa.
0: Vabbè, Giulia, grazie. Concludiamo con Roberta Bologna.
2: Roberto.
6: Sì, sono qua, buongiorno.
2: Ciao.
6: Ragazzi.
0: Buongiorno Roberto, allora come la vedi?
6: Siete uno spasso, un complimenti, perché veramente mi fate ghignare, sono di Bologna, ghignare vuol dire divertirmi.
0: Vabbè, grazie Roberto.
6: Allora, no, io quando parcheggio io vado in macchina con la radio a manette, io sono un vecchio rocchettaro anni 70, perciò
0: sì,
6: musica a palla, però quando parcheggi a Bologna c'è l'Umarell, quello che sta lì dietro,
0: sì,
6: che ti guarda, io dico, ma va bene, viva le... No, veramente, quello, quello che ti rompe, che dice, ma la teta, sta attenti, lei, ha detto, guarda lei, guarderà, basta, ma vamo vive.
0: No, è vero, è fastidiosissimo, Roberto, hai ragione.
6: Ti giuro, veramente, c'è una cosa... E poi adesso a Bologna l'hanno rovinata, c'è il cantiere, c'è il del tram, c'è un disastro
0: a Bologna.
6: Parcheggiare un macello, proprio lo devo dire in diretta, perché è un macello, sarà anche bello il tram, però Zora, veramente è un disastro.
0: In più
6: comunque,
0: mettici l'Umarell che ti fissa, chiaro che
6: la parola Umarell l'hanno presa come sul dizionario,
0: sì. È una parola bellissima,
6: e poi ragazzi c'è anche un ristorante a Bologna che si chiama l'Umarell, tra l'altro.
0: E non è solo per Umarell, per chiunque. Grazie Roberto.
2: Beh, vittoria netta, 75%, la gente più infastidita nel parcheggio dal passante che ti fissa.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: 2-2.
3: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.

0: riesco. Yeah! Allora, attenzione, se avete avuto una botta di fortuna nel corso di questi giorni ultimissimi, ebbene raccontateci.
1: Sì, ne abbiamo bisogno, telefonate subito all'800 sì. 800 002. Anche una piccola sì. botta di fortuna.
0: Anche trovare parcheggio, ne parlavamo adesso.
1: Come no?
0: Trovare parcheggio sotto l'ufficio è già una botta di fortuna.
1: Un piccolo rimborso delle tasse, finalmente arrivato, uno non se l'aspettava.
0: Non grandi cose, piccoli colpi di fortuna che possono incoraggiare l'intera nazione, diciamo la verità.
1: E allora telefonate all'800 800 002.
0: Allora, è estate e quindi c'è la speranza di affrontare questa stagione bella, calda, magari al mare, affrontarla in uno stato di forma accettabile, insomma, non sembrare dei buffi in pelle.
1: Però insomma sembra fondamentale l'alimentazione, bravo. Mi sembra di aver capito.
0: Cosa mangiare, cosa non mangiare, ne parliamo con un grande nutrizionista che di tanto in tanto viene a trovarci, il dottor Aberrino.
2: Buongiorno Marco, buongiorno Antonello.
0: Buongiorno.
1: Salve.
2: Allora, i cibi estivi ideali uniscono freschezza, idratazione e leggerezza.
1: Idratazione?
2: Freschezza, idratazione e leggerezza.
0: E leggerezza.
2: Per contrastare il Riccardo.
0: Riccardo?
2: No, non è Riccardo, il caldo.
0: Ah, il caldo, per contrastare Riccardo.
2: Ispiriamo la dieta mediterranea.
0: Sì.
2: Ah. I menù estivi prediligono verdure di stagione, pomidori. Zucchine, cetrioli, peperoni, frutta ricca d'acqua, anguri, melone, persiche e cotture minime,
0: sì.
2: puntando su piatti freddi e ricette a crudo.
0: A crudo, attenzione a crudo.
2: E mi raccomando, bere tanta acqua.
0: Sì, tanta acqua.
2: Evitare le bevande con troppi zuccheri.
0: Bravissimo.
2: Che favoriscono l'acidità.
0: Bravo.
2: Durante la digestione.
0: Ecco.
2: È un po' anche di calorie in più. Cerchiamo di evitare insaccati e carne rossa, ma soprattutto facciamo attenzione a evitare infissi in alluminio, che gli infissi in alluminio possono risultare molto indigesti,
0: ma come?
2: Sono croccanti, sono lisci, sono a volte saporiti, specialmente
1: ma la finestra,
2: se gli hanno fatto la grommatura, ma anche se spesso vediamo che c'è un consumo abbastanza elevato
0: di infissi in alluminio.
2: Gli infissi in alluminio sono difficili da masticare,
0: lo credo.
2: Indigesti possono provocare malattie neurologiche.
0: Addirittura.
2: Perché ricordiamolo che l'alluminio è un metallo pesante, anche se pesa poco quando lo piega.
0: Però in realtà è pesante.
2: Per chi volesse ricorrere in alternativa, ci sono gli infissi in PVC.
0: Ma
2: ricordiamo che c'è la stessa difficoltà di masticazione unita al fatto che ingeriti sono cancerogeni e rischiano di otturare l'apparato digerente.
0: Lo otturano.
2: Sebbene
0: proprio,
2: una certa tollerabilità è stata riscontrata,
0: ma non credo,
2: soprattutto nei mesi più caldi. Quindi no alluminio ad agosto.
0: No.
2: Ma se proprio volete,
0: no.
2: Un etto di infisso al PVC.
0: Sì.
2: Tra luglio e agosto è ben tollerato,
0: ma non di più di un etto.
2: Non più di un etto.
1: Ma come?
0: Grazie, dottor Aberrino.
2: Prego.
0: Quindi, noi infissi in alluminio resistete. Grazie,
2: prego.
0: Grazie di cuore. Allora, vogliamo dirvi ciao, cominciare a dirvi ciao, poi domani finiremo di dirvelo perché è l'ultima puntata di questa edizione, però per dirvi ciao sin da adesso dico avvantaggiamoci sfruttando la voce meravigliosa di Ilaria Della Bidia che su questo argomento ci propone una canzone adorabile. Prego.

0: piccoli colpi di fortuna che possono servire da incoraggiamento a tutti.
1: Ah, che bello, finalmente ce li abbiamo. Sentiamo subito il colpo di fortuna di Roberta di Roma.
0: Buongiorno Roberta.
2: Buongiorno a voi.
0: Allora, Roberta, che piccolo colpo di fortuna hai avuto?
2: Allora, dopo un'ora e mezzo di tormenti, ma di grande dolore, solo chi è stato intorno a Lungotevere Flaminio ieri sera a Roma può capirmi.
1: Sì.
2: Ho trovato parcheggio.
1: No.
2: Avevo il saggio di danza di mia nipote, che già è abbastanza palloso perché ormai fanno delle cose che durano tre ore,
0: sono
2: una
0: delle
2: cosa
0: cose
2: allucinante.
0: Terribili, sì.
2: Al Teatro Olimpico.
0: Mamma mia.
2: Al Teatro Olimpico.
0: Lì non si trova mai perché...
2: No, è tutto sovradimensionato ormai.
0: Sì.
2: Però ieri sera c'era il concerto di Achille Lauro.
1: Pure.
2: E allora lasciamo perdere, pur essendomi anticipata due ore prima, dopo un'ora e mezzo ho trovato posto, mi stavo mettendo a piangere. Ma siccome eravamo in due a cercarlo, io e mia nuora, e io ho ceduto la mia disponibilità a custodire la sua macchina in doppia fila e ho passato tutto il tempo del saggio seduta nel portabagagli. Per fortuna avevo un libro con me e fuori al teatro ad aspettare che il saggio finisse.
0: E poi dicono che le suocere, ma lasciamo stare. Roberta, è un gesto bellissimo il tuo, grazie di cuore.
1: Grazie del paese, guarda.
0: Sentiamo Luigi a Treviso, buongiorno.
1: Luigi?
3: Sì, ciao, buongiorno a
0: buongiorno.
3: Tutti.
0: Luigi, allora
3: ho detto anche le ragazze, buone vacanze.
0: Grazie,
3: buone vacanze
0: Luigi,
3: anche a voi,
0: a te, grazie. Luigi, senti, che colpo di fortuna però.
3: Allora, io sono qua in vacanza a Rimini, al mare, e due giorni fa vado a fare il bagno, primo bagno della stagione, e ho appoggiato i miei auricolari, auricolari non quelli da 2 euro, quelli per sentirti, li ho appoggiati dentro la borsetta piccola, dentro la borsetta grande, la faccio breve, torno su, prendo la borsa e vado in albergo a mangiare, e dico, caspita, gli auricolari... Non li avevo addosso, lo guardo nella borsa, insomma non c'erano. Corri in spiaggia, sotto l'ombrellone, botta di fortuna, dopo due minuti di frenetica ricerca, erano proprio in mezzo alla sabbia, uno poi l'altro.
1: Li hai trovati?
0: Ti aspettavano gli auricolari?
1: Tutti e due?
3: No, perché tra parentesi costano un fracco di soldi.
1: Certo.
0: No, è certo. Quindi
1: che
0: vedi che non bisogna mai perdere la speranza. Un piccolo colpo di fortuna. Grazie Luigi. Concludiamo con Michele a Terlizzi in provincia di Bari. Buongiorno Michele.
1: Ciao Michele.
4: Ciao Marco, ciao Antonello. Allora, fortuna chiama fortuna. La prima è che ho avuto la vostra chiamata oggi, quindi come vedete, la seconda, sono stato a cambiare l'airbag alla macchina, sono stato solo mezz'ora, mi sento miracolato.
0: Ma veramente? Cioè tu sei andato boom, via
4: un airbag.
0: Beh, ragazzi.
1: Io direi che qui parte.
4: Sono incredibile. Venite in Puglia in estate?
0: Sì,
4: approfitto.
0: Verremo.
4: Quando, dove?
0: Non lo sappiamo ancora, ma verremo a trovarvi, a trovare gli amici pugliesi e anche a cambiare l'airbag a sto punto.
1: Certo, ci
4: Ciao ragazzi.
1: Grazie a te Michele.

0: salutarvi e di ringraziarvi.
1: Ringraziamo gli artisti Attilio Di
0: Paiella
1: e Max Paiella.
2: Ciao, grazie.
1: E Ilaria, grazie, della Midia, che è un regalo dal cielo.
0: Grazie, Ilaria.
3: Ma grazie a voi.
1: Vi ricordiamo che potete riascoltare queste altre puntate grazie a Rai Play Sound.
0: È vero, è verissimo tutto. Stanotte ci sarà una replica. La replica alle 2 di notte di un frammento, una tranche di trasmissione. Domani ci ritroviamo alle 7.45 puntuali per l'ultima puntata di questa edizione del Ruggito del Coniglio.
1: Noi ci saremo, siateci anche voi.
0: Grazie a voi tutti per il vostro affetto e per la vostra attenzione. Passate una bellissima giornata. Ci ritroviamo domani, linea al giornale radio e a Radio 2 Social Club.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: 2-2. Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: 2-2.
9: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
10: Under 25, giovani talenti, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: 2-2.
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Sono le 10:30.
1: Rai GR2.
2: In studio Gabriella Lepre, buongiorno. Alla Camera le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo della prossima settimana. Sentiamo.
3: Sostenere Kiev nel processo di adesione all'Unione Europea rispettando lo stesso percorso di Moldova e Balcani, mantenere alta la pressione su Mosca. È la linea italiana per l'Ucraina, scandisce Giorgia Meloni. La Premier torna sui formati alternativi per le trattative di pace, non ultimo quello di Londra, a cui hanno partecipato anche Francia e Germania, ma non l'Italia. Riunioni ridondanti.
4: Sostengo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri, per portare il punto di vista dell'Europa.
3: In Medio Oriente Giorgia Meloni scettica sui negoziati fra USA e Iran. Bene le sanzioni contro Ben Gvir. La Premier condanna le parole definite indegne del ministro israeliano. Ribadisce l'importanza dell'asse euroatlantico, che non vuol dire precisa delegare, quindi sì agli investimenti in difesa, sempre accanto alla priorità dell'energia, con l'annuncio che l'Italia arriverà al vertice NATO di luglio con la spesa in sicurezza pari al 2,8% del PIL. Alle opposizioni: questo governo non è contro lo Stato di diritto. Con Jacopo Teodoro, Federica Ionta, GR2.
2: Ed è stata una seconda notte consecutiva di bombardamenti americani sull'Iran, colpite installazioni militari nel sud. Teheran accusa ha bersagliato anche un nostro mercantile. I Pasdaran rispondono prendendo di mira le basi statunitensi nel Golfo e in Giordania. Ma non si fermano le trattative diplomatiche. Secondo CNN e Reuters, tra i punti in discussione ci sarebbe anche lo sblocco dei fondi iraniani congelati. Siamo alla cronaca. 8 persone sono state fermate a Palermo nell'indagine per gli atti intimidatori ai danni del deposito di Sisley Baykar. L'ultimo episodio violento risale alla notte scorsa. Tra i reati contestati, la tentata estorsione e il tentato omicidio aggravati dal metodo mafioso. Si intensifica l'attività di controllo del territorio da parte di Questura e Comando Provinciale dei Carabinieri per contrastare l'escalation criminale che da novembre sta colpendo il territorio di Palermo. Maxi frode sul superbonus, sequestrati 560 milioni di crediti fiscali, 60 le società fittizie scoperte, 12 gli indagati.
5: La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Siracusa ha smantellato una presunta organizzazione criminale che agiva su tutto il territorio. L'operazione è scattata al termine di un'indagine su agevolazioni edilizie legate al superbonus. Il colonnello Jonathan Pace della Guardia di Finanza di Siracusa.
6: Il meccanismo è acquisire all'insaputa dei proprietari i dati di un condominio dove effettivamente si stanno svolgendo dei lavori di ristrutturazione edilizia e sul portale informatico dell'Agenzia delle Entrate dichiara che queste società stanno facendo dei lavori su quei condomini. A questo punto la ditta arriva ad avere un credito d'imposta. Siamo riusciti a bloccarli prima della vendita.
5: Sono stati sequestrati crediti fiscali per oltre 560 milioni di euro. Ai 12 indagati sono contestati a vario titolo i reati di associazione per delinquere, truffa aggravata ai danni dello Stato, riciclaggio, autoriciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Simona Decina, GR2.
2: Questa mattina Papa Leone lascerà la Catalogna per le Canarie, meta dei migranti, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Non si può credere in Gesù e fare la guerra, ha detto Prevost da Barcellona, dove ha celebrato messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Clima a causa di attività umane, la terra continua a accumulare troppo calore a un ritmo accelerato, così che già tra 4 anni potrebbe essere raggiunta la soglia critica di 1,5 gradi di aumento rispetto all'era pre-industriale. Lo rileva il sistema satellitare Copernicus. Primo concerto allo Stadio Olimpico di Roma di Achille Lauro. Mila fan al suo concerto, 28 canzoni tra omaggi, sorprese, un unico grande ospite, Antonello Venditti. Alla fine dedica tutto il pezzo Incoscienti Giovani. Prossima data il 15 giugno a San Siro, Milano, poi l'annuncio doppio appuntamento nel 2027. Dai, let's go. Mondiali di calcio, il grande giorno inizia questa sera a Città del Messico, la 23esima edizione della Kermesse Iridata che si disputerà nel continente americano dal Canada appunto al Messico. Partita d'esordio allo stadio Azteca tra i padroni di casa e il Sudafrica. Parteciperanno 48 squadre. La finale si giocherà il 19 luglio a New York. La linea Radio 2 Social Club, prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
0: Con Radio 2 il cielo è sempre più blu. Venerdì 12.

0: grandi artisti italiani accompagnati dalla Social Band e la conduzione di Emma Stoccolma con Gino Castaldo. Radio 2 vi aspetta in Calabria, a Cosenza, dalle 21 in poi per una notte indimenticabile in compagnia della musica di Rai Radio 2.
1: Eccoci qua, buona puntata a tutti da Radio 2 Social Club, Sala B di Via Asiago in Roma con Emma Stoccolma.
2: Con Luca Barbarossa, buongiorno amici.
1: Buongiorno, oggi grande puntata, pensa che si rigioca Roma-Napoli perché era andata come andata, il Napoli ci aveva battuto, quindi oggi la rigiochiamo.
2: Cioè?
1: Sì, perché vengono Gigi D'Alessio e Aldair, quindi vedere se magari facciamo la rivincita.
2: Come mi piacerebbe fosse vero che abbiamo questi ospiti.
1: No, no, è la verità, viene Gigi D'Alessio con il nuovo album Nui.
2: Veramente?
1: Sì, giuro. Vabbè, e canterà dal vivo.
2: Ma veramente?
1: È come se fosse Piazza del Plebiscito.
2: Vabbè, lo so, l'ho visto, l'ho salutato, gli ho chiesto 27 canzoni praticamente.
1: Solo.
2: Ha detto
1: è andata bene.
2: Non le farà tutte.
1: Gigi, poteva andare peggio, poteva andare peggio. Poi viene Aldair, grande, il più grande difensore di tutti i tempi per quanto riguarda noi, con il cuore mezzo giallo e mezzo rosso, bandiera della Roma e del Brasile ovviamente.
2: Campione verrà, del mondo.
1: Verrà a trovarci e per noi è una grande gioia.
2: Poi uno dice potrebbe anche bastare, no? Cioè
1: no.
2: Avete abbastanza ospiti,
1: ancora,
2: tutti di livello.
1: Ancora.
2: E invece no, perché noi abbiamo anche con noi Caparezza per il suo nuovo disco fumetto Orbit. Orbit.
1: Insomma,
2: una storia di fantascienza.
1: Una puntata straordinaria. Tra parentesi parleremo anche di un libro che parla, è un romanzo, è un noir, però parla anche questo libro di calcio, perché parla della, diciamo, della tratta dei calciatori africani, dello sfruttamento dei giovani calciatori africani verso i campionati europei, con Marco Bellinazzo che appunto firma questo libro che è La colpa è di chi muore, citazione di grande canzone di De André.
2: Vabbè, insomma, avete capito perché mi sono vestita da Diletta Leotta, ma prima di iniziare questa puntata c'è...
1: Tu con che giochi, con Napoli o con la Roma?
2: No!
1: No!
2: No! No!
1: Francis!
3: Good morning!

0: Wow.
1: Francis e la Social Band, Emanuele Ciampichetti, Mechi Marturano, Alessio Graziani, Claudio Trippa. E poi adesso l'abbiamo annunciato prima in occasione appunto dell'uscita del suo nuovo album Nui, dove c'è anche una partecipazione straordinaria di Khaled e Jovanotti in un pezzo straordinario, ma oggi lo sentiremo dal vivo, insomma una grande puntata. È con noi Gigi D'Alessio.
2: Eccomi.
1: Ciao
2: qua.
1: Gigi.
2: Buongiorno.
1: Come stai?
0: Buongiorno Gigi.
2: Vuoi dare un bacio?
1: Gigi è arrivato stamattina presto, ha fatto le prove, professionista.
0: Molto.
1: Sì, un altro passo.
0: È arrivato prima di noi.
2: Sempre.
1: Poi dicono che i napoletani.
2: Poi dicono che i napoletani sono precisi.
1: Hai capito?
2: Siamo qui dalle 7:30.
1: Senti, questo titolo, Nui, è molto bello.
2: Nui, perché le nostre storie, le storie di tutti noi. Siamo in un'epoca dove ci stiamo affezionando troppo alla vita fake, no? Grazie ai social, perché e soprattutto i nostri figli si stanno abituando a questo. Invece questo è real life. Hai visto?
1: Guarda,
2: imparare due parole in inglese.
1: Hai imparato le lingue?
2: Sto da un mese e mezzo. apprezza lo sforzo. E quindi niente, credo che sono le nostre storie, le storie di tutti noi. Le ho messe in un disco. La soddisfazione, sai qual è? Che piacciono.
1: Perché tu dici, hai constatato.
2: Ho constatato perché rimani sempre e dici, ma forse sto sbagliando, sai, quando tu mi insegni, quando fai un album dici, ho fatto bene, forse ho sbagliato, forse sono fuori tempo o forse sono troppo avanti, sai, succedono certo. Sempre queste cose. Io ho detto, io voglio fare un disco alla Gigi D'Alessio ed è questo, è Nui.
1: E si vede che sei sintonizzato col tuo pubblico, che è vastissimo e che poi è anche sorprendente, perché come tu facevi notare ultimamente, non so se in un'intervista, in qualche occasione dice, quando andiamo a vedere i dati degli ascolti in streaming, la città che più mi ascolta in Italia non è Napoli come uno penserebbe, ma
2: Milano.
1: No, è pazzesca.
2: Ma sai, oggi purtroppo siamo tutti legati agli streaming, ai numeri, se fai 1000 streaming in meno vai in depressione.
0: Cioè, anche tu sei vittima di questa cosa qua, no?
2: No, perché io sono nato con l'LP, quindi come lui. Ma è quello che bisogna trasferire ai giovani. Tante cose si fanno per moda, anche se una cosa è sbagliata, la replicano in tanti. Invece dico, ma perché non cerchiamo di essere più noi stessi? Perché non guardiamo veramente in faccia la realtà, le cose come stanno? Cioè, se si soffre per amore, devi avere il coraggio di dirlo, perché poi fai il figo. Poi magari torni a casa, stai da solo nella tua cameretta e piangi, capite? Su una storia vera. Allora io dico, togliamoci un po' sta moda da addosso, cioè facciamo veramente, mettiamo la vita reale prima di tutto, e soprattutto per i nostri figli, questa nuova generazione, che vedi, oramai abbiamo l'intelligenza artificiale come se fosse uno schiavo. Mi fai una canzone, mi dici Napoleone cosa fa, cioè praticamente non facciamo più nulla. I numeri di telefono già non ce li ricordiamo più. Tu da sempre.
0: La però, strada per tornare a casa.
2: Stiamo delegando l'intelligenza artificiale, per esempio, che secondo me è una cosa sbagliata. Dovevamo usarla, ci stiamo facendo usare.
1: Verissimo,
2: qua.
1: Verissimo questo che stai dicendo.
3: State ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.
4: Era un po' di...

0: Diceva prima Gigi D'Alessio, parlando delle canzoni, degli inediti nell'album Nui, che bisogna avere il coraggio di mostrare i propri sentimenti, le proprie sofferenze, di non tenerle per sé e per mistificarle. Il messaggio più potente che passa attraverso le canzoni di Gigi, ma nella storia della canzone, il messaggio più potente è sempre la verità.
1: Esatto.
0: Quando noi ci rendiamo conto che un artista è vero, da Vasco Rossi a De Andrea, insomma ai grandi che conosciamo, noi capiamo che ci stanno raccontando quello che veramente è passato sotto la loro pelle.
1: Esatto.
0: Ecco, e tu racconti una storia molto dolorosa, che è la canzone che ci canterai adesso dal vivo, che è Mezze Verità. Pochi hanno avuto, secondo me, il coraggio di raccontare questo passaggio, cioè di quando finisce una storia importante, una storia d'amore, che finisce però tra le carte bollate, tra i tribunali, tra gli avvocati, le bugie.
1: Sì.
0: Il fatto di addossare all'altro le responsabilità.
1: Ecco perché sono mezze verità, per mettere magari i figli contro, per dire, per farti sentire in colpa. Quindi questa è uno spaccato di vita, è anche abbastanza diffuso, ahimè.
0: Purtroppo è molto diffuso, come dice, i tribunali, tra gli avvocati, le bugie.
1: Sì.
0: Il fatto di addossare all'altro le responsabilità.
1: Ecco perché sono mezze verità, per mettere magari i figli contro, per dire, per farti sentire in colpa. Quindi questa è uno spaccato di vita.

0: insomma, anche se non è più un rapporto di convivenza, di vita condivisa insieme, però quando ci sono di mezzo figli, ci sono di mezzo esperienze importanti, bisogna trovare il modo di dialogare. Ma viviamo in un mondo che dialoga molto poco, e quando dialoga lo fa parecchio male, perché insomma proprio in questi giorni vanno all'aria anche i tentativi di trattative su cose ancora più grandi e più
1: importanti. La cosa bella è che oggi guarda, la cosa che mi dispiace di più, Lorenzo, sai, come dicevi prima, ho fatto un pezzo con Khaled e Jovanotti. C'è una frase fondamentale che dice: abbiamo la ricchezza, manca chi la rende buona. Cioè, noi con la ricchezza stiamo costruendo bombe, sì, sì. Spendiamo miliardi di dollari, di euro, per ammazzare bambini, per ammazzare persone che magari vivono con un dollaro al giorno. Cioè, ma stiamo capendo dove stiamo andando? Cioè, con i miliardi costruiamo il male, mentre con i miliardi si potrebbe aiutare tutti, no? Potrebbe sparire la fame dal mondo. Poi stai a casa e vedi, dona 50 centesimi, regali un vaccino al bambino. Io lo voglio pure
0: fare.
1: Se lo trovi in vita. Ma questi che spendono miliardi per ammazzarli.
0: Certo.
1: Cioè, capito? Quindi stiamo andando veramente controcorrente, che è una cosa che.
0: Contro la natura. Adesso ti ascoltiamo dal vivo.
1: Vado?
0: Gigi D'Alessio,
1: con la tua meravigliosa band.
0: Con la social band.
1: Con la social band.
0: Ascoltiamo una delle tracce di lui, che è Mezze Verità.

dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza farla.

0: di un appartamento chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Gigi D'Alessio, eccomi, dal vivo a Radio 2 Social Club, questa è Mezze Verità, il suo album Nui. Bravo Gigi, ti sentiremo ancora nel corso di questa puntata di Radio 2.
2: Vieni, Social, vieni, qua c'è un amico,
1: ragazzi,
2: c'è un amico.
1: Stiamo a lavorare qua, eh.
2: Fiorello!
1: Non l'ho riconosciuto.
2: Un microfono per Fiorello!
1: Si baciano, si baciano.
3: Scusa, scusa.
2: Vieni, vieni.
3: Scusa, fate baciare. Io ero qua nel corridoio, a fianco, a un certo punto stavo... camminavo così, stavo sfilando, perché cioè, stavo sfilando e a un certo punto sento l'avvocato, siamo con gli avvocati, che dice la canzone, siamo con gli avvocati,
4: no, stavo qua a litigare,
3: gli avvocati diranno chi siamo stati, esatto, quella frase, bravo. Io ho detto gli avvocati diranno chi siamo stati, chi c'è?
4: Era una litigata tra me e lui,
2: sembrava Fedez e Luis Sal tra un po', no?
3: Ieri era il telefono, sì, da noi ieri era il telefono da noi, stava
4: videochiamata,
3: dove
4: stava? A Milano
3: stava a Milano, poi sarebbe andata fare il film copia a Fiumicino, poi doveva venire qui
4: stamattina.
3: Capito? Non possono andare a salutare Gigi. Che
1: hai fatto bene, per noi è sempre un piacere.
3: Colgo l'occasione di baciare Barbarossa, ti posso dire.
2: Vai, vai con la lingua.
3: Tra l'altro, ho notato.
1: Tra i due, che non va bene, però, sinceramente.
3: No, guarda, ho appena mangiato dei semi di girasole.
2: Allora, Luca, bacia Luca.
3: Ho visto che prima c'era lei che guardava, io mi sono vestito così, e lei non capiva chi fossi.
2: No, l'ho capito. Lo sai che io ho una foto
3: tu? Non hai capito.
2: Io ho una foto tua in bagno, ti vedo tutti i giorni la mattina.
4: In bagno?
2: Sì, sì.
4: In bagno?
3: Come c'è una foto in bagno?
2: No, ho una tua foto nel mio bagno, non una tua foto che sei in bagno.
3: Ma ti serve per cosa? Per stimolo?
4: Esatto.
2: Per farmi bella la mattina.
3: Ah, meno male. Ragazzi, vi lascio perché ho visto che avete ospiti pazzeschi.
1: Tanti.
3: Non voglio spoilerare, ma ho visto qualcuno, perché chi ama il calcio sarà felice.
1: Oggi rigiochiamo Roma-Napoli perché è andata male.
3: Allora...
5: State ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.

0: è stato un simbolo della, della Roma, della nazionale brasiliana, e è il calciatore straniero che, pensate, ha più presenze nella, nella Roma, ha fatto 436 partite, 20 gol, 13 stagioni con la maglia giallorossa. È con noi Aldair e accanto a lui vedo Marco Mazzocchi, che se ne intende sicuramente più di me.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Come
2: che
0: stai?
2: Coppia.
0: Ciao Marco.
3: Buongiorno, ciao.
0: Certo, Enrico, ciao. Campione così. Un pochino. Ma
3: quando dicevi grande campione pensavo dicessi io, poi ho visto che c'era Alda, ho detto vabbè, forse
0: per
3: non si riferisce a me.
0: Qualche volta ci siamo incontrati in campo anche noi, esatto, così esatto. Goffamente, ma ci siamo incontrati anche noi, però di fronte a un campione così, beh, grazie di essere qua, noi siamo veramente onorati della tua presenza. Oramai grazie, hai un rapporto con l'Italia, insomma, con Roma in particolare, ma insomma con l'Italia più in generale.
1: L'Italia sì, dopo tanti anni con Roma in particolare, come hai detto te, ti ho seguito tante volte anche tutte queste anni che sono stato qua, e tutte le volte che sono a Roma, che posso, che sono a casa, è stato un...
0: Ci segui?
1: Ci segui, un piacere stare qui.
0: Ma che bello, questo wow. Ci fa molto molto piacere, ci fa veramente tanto piacere. Marco, ma io non è che posso intervistare Aldair, cioè,
3: no, ma io ti dico,
0: ce devi pensare tu.
3: No, metto subito una cosa in chiaro. Gli autori del programma sanno che io svegliarmi la mattina non è proprio...
0: Non è il tuo.
3: Prima delle 9, 9 e mezzo. Quindi io sto zitto tutta la puntata. Se voi non mi promettete, tutti e quattro, che venite una volta ospite al processo al 90°.
0: Va bene,
3: promesso,
0: no,
3: promesso.
2: Io che vengo a fare?
3: Non ti preoccupare, ci penso io.
0: Promesso.
3: Ok, allora posso parlare.
4: Non è che adesso devi intervistare, non è che tra i quattro chi deve intervistare Aldair sono io.
3: Perché tu sei quello che capisce, ovviamente. No.
2: Cosa, gli chiede, cosa gli chiederesti?
4: Io gli chiederei grazie per tutta l'anima e la passione che ha messo nel calcio. Perché quando le cose si fanno con passione, e quando la passione diventa poi il tuo lavoro, come siamo stati noi fortunati nella musica, sicuramente si fanno cose meravigliose come ha fatto lui.
3: Lo sai, Luca, qual è una cosa bella che mi verrebbe da dire? Vedendo Gigi e vedendo Pluto, che sono due eccellenze di Napoli e di Roma. Roma e Napoli sono state due squadre gemellate per anni. Purtroppo da circa 40 anni a questa parte questo gemellaggio non c'è più, sono successe anche cose brutte.
0: Terribili.
3: Ecco, a me piacerebbe tanto che quella amicizia tra due popoli che sono molto simili tornasse, perché sarebbe meraviglioso rivedere il derby del sud così come era fino agli anni 80.
0: Partiamo da una simbolica stretta di mano fra Gigi D'Alessio e Aldair, che già è un primo segnale. Scambiamoci un segno di pace.
4: Senti, deve essere questo.
0: Marco ti ha chiamato con il tuo soprannome, che all'inizio ti stava un po' stretto, no? Quando sei arrivato a Roma hanno cominciato a chiamarti Pluto. Ma all'inizio non ti piaceva tanto? Sai?
1: Beh, niente, no. Mi chiamava di Pluto, non girava, non andava dritto, perché all'inizio mi dava un parecchio fastidio.
0: Ma da cosa nasceva questo soprannome?
1: Dicono, non so se è vero, proprio per Pluto, in modo che lui cammina, in modo che correva in campo.
0: Per come correvi, ma correvi bene, oh, abbiamo visto lo scudetto, guarda io. La Roma non è che...
2: Abbiamo anche delle immagini.
1: Diciamo che mi sto scivolando meno di Pluto.
0: Vabbè, pare che corresse
2: guarda
0: bene.
2: Come correva bene.
0: Sì, devo dire che
2: Pluto ce lo ricordavamo diverso, in effetti.
0: Un po' diverso, sì,
3: però,
0: un po' diverso.
3: Luca, c'è però una versione che è più romantica, secondo me, che Pluto nel racconto disneyano è un personaggio che è amato da tutti.
2: È vero.
3: Aldair è un calciatore che ha trasceso la maglia, per cui chiunque ama Aldair, per cui c'è anche questo nel significato di Pluto.
0: Cosa
3: non
0: rara.
3: È un personaggio divisivo. Tutti
0: cosa rara, perché
3: Pluto.
0: Generalmente ci si affeziona di più agli attaccanti. Il difensore, per il ruolo che ha, è spesso
3: un attaccante, peraltro, no?
0: Il difensore è ostico, no? Cioè deve intervenire, a volte deve intervenire duro, quindi il difensore simpatico, cioè, sembra un ossimoro, ma nel caso di Aldair è veramente così. Sei stato un difensore, un grande difensore, ma molto, molto amato da tutti, anche perché sei stato sempre un calciatore corretto, e questo torna nella vita, torna sempre.
1: Sì, quello che mi ha fatto molto piacere è che tutto l'avversario, no? Quindi il rispetto con la tifoseria avversaria, penso che molto importanti. Come ha detto Alessio, il gioco è dentro a campo, uno deve difendere la tua maglia, però fuori il rispetto è quelle cose che conta, quello che portiamo per la vita, no?
0: Senti, la Roma adesso, come la, tu che c'hai un pezzo del cuore che è rimasto qui a Roma, hai fatto 13 stagioni in maglia giallorossa. L'altro giorno eravamo primi, poi è arrivato il Napoli e certo gioca bene il Napoli.
2: Gigi, non dire niente, non è caso.
1: Sì.
0: Come la vedi la Roma di Gasperini?
1: Lo vedo bene. È chiaro che è una squadra che non gioca tanto bene quanto Napoli, però è una squadra che è lì vicino, è vicino ai primi. Napoli tem qualche cosina di più, direi. È una squadra che ha già abituato
0: l'allenatore,
1: quindi non era una partita facile. A Roma neanche ha giocato tanto bene, però ci crediamo.
3: Il problema della Roma è che ha un piccolo difetto. Che manca l'attaccante, perché diciamo che nel calcio l'attaccante
0: manca uno che la butta dentro,
3: è un ruolo non irrilevante, è un ruolo, cosa che invece Napoli ha in abbondanza, perché sai, Lukaku quando si è infortunato hanno preso Højlund, comunque c'è Luca che è un signor giocatore, quindi vabbè, Napoli è più forte, sono scherzi.
1: Sì.
0: Non scherziamo con Nicola
3: Caramanti,
0: con
3: Gigi,
4: che
3: prendiamo...
4: sono in netta minoranza, che stavamo a Napoli a fare il programma, allora
0: chi parla?
2: Di calcio se ne può parlare tutti i lunedì, soprattutto dalle 23:30 su Rai 2 c'è il processo al 90esimo.
3: È la trasmissione nella quale voi verrete ospiti prossimamente, perché lo avete promesso di fronte a centinaia. Una volta sola.
0: Senti,
3: perché vi svegliate presto.
0: Tu non ti svegli presto. Io non faccio tardi, però. Quindi
3: una volta,
0: come la mettiamo?
3: Pareggiamo una volta.
0: Facciamo una pomeridiana, dai. adesso il libro che presentiamo oggi. Tratta un argomento importante, che è quello della tratta dei calciatori, dei giovani calciatori africani. E, ovviamente è un libro che parla anche d'altro, perché è un noir, è un racconto, è un romanzo, però sullo sfondo c'è questo tema che sicuramente voi conoscete meglio di noi. E il libro è La colpa è di chi muore. Marco Bellinazzo con noi a Radio 2 Social Club.
5: Eccoci, ciao, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
5: Grazie per
0: cioè
5: me.
0: Neanche a farlo apposta, non so.
5: Beh, devo dire che mi sento un po' un intruso, insomma, però.
2: Beh, no, semmai io, come hai visto fuori onda, cosa succede?
5: Ma io ti ho detto anche che poi quando si diventa adolescenti si cambia e si apprezzano anche altre cose a parte il calcio, ma.
2: No, perché diciamo, perché fuori onda succede questa cosa che fa ridere, che io sto da un lato del tavolo e tutti i maschietti stanno di là che parlano di calcio, no? E quindi giustamente Marco mi stava rassicurando, diceva non ti preoccupare, si accorgeranno di te appena crescono.
4: Stanno tutti da un lato, non stanno vicino a te, perché sono sempre tutti paurosi di stare ancora in diretta.
2: Gigi.
3: Però per una volta che non stanno tutti intorno a te.
2: No, vabbè, quello qua poi ti racconto.
0: Marco Bellinazzo, dico Marco Bellinazzo, se no poi si gira Mazzocchi. No, la colpa è di chi muore, citazione di una grande canzone di De André, La cattiva strada, ma chi muore e perché?
5: Muoiono purtroppo tantissimi ragazzi, parlo di ragazzi prevalentemente africani, ma in realtà le tratte di questo tipo sono molto più diffuse di quanto si creda. Parliamo di un fenomeno che riguarda 10-15 mila, chi lo sa, ragazzi che vengono attratti da cosa? Dall'idea di diventare campioni nel calcio. È la prima volta che dal di dentro, sia pure attraverso un noir, si racconta questo traffico. Io ho lavorato per 5 anni a questo libro, volevo scrivere un saggio, un articolo, ma è talmente complesso che non avevo tutte le prove per dimostrare tutti i vari passaggi. E allora un amico, che è Maurizio De Giovanni, che salutiamo,
0: altro grande napoletano,
5: che ha scritto la quarta di copertina bellissima, mi ha detto tu devi fare un noir. Ho detto io forse devo imparare però a scrivere un noir, perché non è semplice, è un altro mestiere. Ci ho lavorato tantissimo ed è venuto fuori un libro che tutti mi dicono insomma bello, ma soprattutto che racconta una storia molto dura, guardate, che riguarda questi ragazzi. In realtà prima sentivo le cose che dicevate, no? A proposito anche della società che abbiamo creato. Nello sport noi abbiamo creato un modello, quello della formazione dei giovani, chiunque abbia dei ragazzini che giocano a calcio, come i genitori lo sanno, in cui non conta il percorso, la crescita, lo voglio dire in maniera molto semplice, con parole chiare, non conta più la crescita ma l'approdo, il diventare campioni. con le aspettative che mettiamo addosso a questi ragazzini, e parliamo di 700.000 ragazzini, il 20% di ragazzi che hanno tra i 6, 7 anni e i 15 anni sono iscritti a squadre della federazione e fanno calcio in Italia, quindi è un fenomeno sociale, non è un fenomeno sportivo, e abbiamo creato una società distorta in cui questi ragazzi, il 99,9% va incontro a un fallimento con le aspettative
0: dei genitori. Il problema è dei genitori,
5: esattamente, è il modello di società che abbiamo creato. Questo chiaramente, questa storia racconta la parte estrema,
0: certo.
5: Ma non così.
0: Chiediamo
5: a
0: Aldair, rispetto a quando ti sei fatto le ossa tu, a quando hai cominciato tu, è cambiato qualcosa?
1: Sì, è cambiato tantissimo. Quello che stavo dicendo, noi abbiamo iniziato a giocare per strada, no? Per strada, cioè ginocchia, tutto qua, tutto pieno di segno, e così a paese mio abbiamo iniziato a giocare così. Noi oggi
0: non nelle scuole di calcio,
1: no, nelle scuole di calcio,
0: la scuola è
1: oggi,
0: stata la strada,
1: la mia scuola è stata la strada. I ragazzi oggi appena fanno 5 anni, i genitori, c'è già questa mentalità purtroppo di mettere i ragazzi a pensare che possano diventare
0: sono schiavi, diciamo, delle aspettative dei genitori, che appena danno un calcio al pallone pensano che siano dei fenomeni.
3: C'è una
0: figura. Ma questo pure con la canzone
2: succede. Infatti stavo per dire
6: tutte le cose che poi diventano popolari, perché magari chi è che non è malato di calcio, insomma, voglio dire, il 90% della... tutti vogliono che il figlio diventi Maradona. Ok, per ogni genitore il figlio è già Maradona, cioè questa è la... è come anche nella musica, come giustamente diceva Luca, è uguale, cioè sono i desideri dei genitori trasferiti ai figli. Mio padre, quando io ho cominciato a 4 anni a suonare, poi a 18 anni mio padre mi disse: qui ci sono le chiavi di un negozio d'abbigliamento, se lo vuoi fare lo fai. Io dissi: ci provo 2 giorni, e gli ho dato le chiavi, e ho detto: guarda papà, io mi accontento di andare a suonare sulle feste, sui matrimoni, sulle comunioni, e prendevo 25.000 lire. Mio padre mi diede un negozio, io ero felice di fare, ma io li ringrazio perché mi hanno lasciato la libertà,
0: certo, di fare quello che volevo. Certo, questo Luca, è fondamentale.
3: Se mi permetti un attimo, sicuramente Marco nel libro questo ci sarà, Marco questa storia la conosce molto bene ovviamente. Esiste, rispetto agli inizi di Alda o anche di altri, una figura che in questo senso purtroppo è dirimente, la figura degli agenti, la figura dei procuratori che vanno a cercare questi calciatori nei posti più reconditi del mondo per fare denaro. Ecco, è una figura che diciamo è lì tra la criminalità e poco meglio, perché sono poi quelli che portano questi ragazzi, li illudono, li sfruttano, e poi le storie finiscono come
5: storia.
3: Questa è una figura che davvero sta facendo il male del calcio.
5: Vanno demonizzati,
3: calcio
5: però
3: mondiale.
5: C'è dietro tantissimo.
0: Benvenuti al processo al 90esimo. Vogliamo dire una cosa che ancora non ho detto, perché Aldair è qui accanto, è venuto carinamente, non deve promuovere niente, è venuto veramente a trovarci, questo ci fa veramente piacere, non è che ha scritto un libro, però abbiamo saputo, lui non lo voleva dire, però abbiamo saputo che stanno facendo un film documentario sulla tua vita, su di te. È vera questa
1: sì,
0: cosa?
1: Sì,
0: tu non lo volevi dire, l'ho spoilerato, come si dice adesso.
1: Sì, mi hanno convinto, direi, a fare un racconto sulla mia carriera, da dove sono uscito, da dove sono arrivato, e veramente speriamo che sia una bella storia, perché sono uscito da nulla e sono arrivato...
0: Beh, è una storia che dà speranza a un sacco di ragazzi.
3: Anche per Luca, perché tu stai celebrando l'Aldair romanista, ma c'è un Aldair in Brasile
0: altro che. Certo, sta ancora, c'è ancora la chat con i campioni del 94, con i campioni del mondo, c'è la chat con tutti.
1: Sì, con tutti.
2: Come si chiama la chat?
1: Come si chiama la chat del Brasile?
0: Si chiama Povera Italia, che pensa
1: stata del Brasile
0: ai rigori.
2: Comunque ho sbagliato scheda, perché io sapevo che stavano facendo un biopic sulla vita di Gigi D'Alessio.
6: Stanno facendo.
2: Ah, quindi è vero, lo stanno facendo. Tutto. Mazza, facendo. Che tavolone oggi.
6: Sono come il maiale, non si butta niente.
0: Non si butta niente, e soprattutto noi non buttiamo questo live, perché adesso ti ascoltiamo dal vivo. Vado. con un selfie con la vita. Gigi D'Alessio e Radio 2 Social Club con la Social Band.
7: Pensati così, forte come sei.

0: all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6 x 65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: 2-2.
2: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
1: 2-2.
6: Hai fame?
7: Sì.
6: Molta?
7: No.
6: Hai voglia di uno sfizio?
7: Sì.
6: Fritto?
7: No.
6: Croccante?
7: Sì.
6: Dici sempre sì e no?
7: Eh sì.
6: Sì e no Fiorentini?
7: Sì.
8: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
1: 2-2.
3: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di DAZN full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: 2-2.
6: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
1: 2-2.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
11: La spesa intelligente.
12: Radio 2.
13: Ci sono serate che hanno il sapore della sfida.
14: Oh, sei scemo.
13: Altre invece ci portano dritto al cuore.
15: Io sto bene solo se sto con lei.
13: Ma la verità a volte ha bisogno di essere cercata tra le ombre di un addio.
16: Ti ricordi quando mi chiamavi amore?
13: Quest'estate, il venerdì, è il giorno delle grandi storie su Rai 2. Le storie che avete amato, le emozioni che volete rivivere.
15: Oh! Bestiale.
13: Da venerdì alle 21:20, la grande fiction è su Rai 2.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.
1: Torna un amico, ma soprattutto più che un amico, un grande artista, Michele Zarrillo con noi.
2: Torno!
1: Ciao Michele! Bentornato, bentornato.
3: Buongiorno!
2: Torno!
1: Allora io conosco,
3: che meraviglia, ci conosciamo
1: da quando andavamo a cavallo. Io dico, ma Bocelli è arrivato a cavallo a Sanremo e tu a piedi, ma com'è possibile questa cosa?
3: Non mi mettere in imbarazzo, perché noi abbiamo avuto un periodo in cui ci siamo frequentati in un maneggio vicino Roma, diciamola tutta.
4: Andavate a cavallo insieme.
3: Sì, lui era alle prime armi, io gli davo qualche consiglio.
1: Io sono rimasto alle prime armi, sì.
3: Sì. Io poi da imperterrito mi sono spaccato.
1: Montavo al contrario perché era talmente difficile montare sul cavallo che spesso mi ritrovavo dalla parte sbagliata.
3: Campagnolo molto bucolici, sì.
1: Pure Fiorella Mannoia faceva parte
3: eravamo tutti lì. Era una specie di comune.
2: Era un circoletto, vogliamo dire che era un circoletto. Barbarossa, Mannoia, Zarrillo, il cavallo.
4: Un maneggetto.
1: Il solito cerchio magico.
2: Scommetto che quel cavallo era Varenne. Vero? Gli ho capito io a voi.
3: No, è che ci piaceva pagare
2: il tiro romano.
3: Già da giovanissimi, insomma, ci piaceva la vita di un certo tipo. No? Non amavamo il caos, non ci piaceva stare.
1: È vero.
3: Quindi già andavamo a cercare la nostra.
1: Per quanto quella fosse una zona, quella di
3: prolifica.
1: Ventana, Montreux, insomma, vicino Roma, dove proprio grazie anche al fatto che vicino c'era l'RCA, c'erano residenze di grandi artisti. Porca c'era miseria. Sergio Endrigo, c'era Luis Bacalo,
3: ma lo stesso Morricone,
1: Gianni Morandi, neanche a dirlo, poi insomma tantissimi
3: Bardotti.
1: Altri. Bardotti.
3: All'abito lì per un periodo.
1: Il maestro Pintucci che è stato
2: fare tutto città, vogliamo elencare sì. Tutti quelli, no?
3: No, era per
1: è un censimento.
2: Un censimento, davvero? Sì. Che municipio è?
1: Adesso
4: per dire che c'era un quartiere, insomma, dove si viveva la musica parecchio.
1: La Nashville romana. Senti Michele, no, invece ci fa tanto piacere perché quanti anni è che mancavi dal Social Club?
3: Guarda, tantissimo, perché poi tu sai che io purtroppo per questioni proprio di malsane abitudini mi addormento all'alba e mi sveglio nel primo pomeriggio, purtroppo mi sento un po' in colpa e qualcuno mi guarda anche non mi guarda di buon occhio per questo motivo.
1: Ma perché?
3: Ma che ne so, perché sai,
4: è il tuo ritmo.
3: Perché, scusa, io mi devo svegliare. Cioè, chiaramente poi lavorando fino a tardanotte, recupero le mie ore lavorative, chiaramente lavorando fino a tardanotte.
2: Saluto ai vicini di casa di Michele Zarrillo che suona al pianoforte alle 2, alle 3.
3: Prima potevo, adesso con la famigliola la nuova famigliola è un po' più difficile, infatti scrivo molto meno, lavoro molto meno, però guardo molta più TV e mi rilasso di più. A una certa ci vuole, insomma, bisogna anche certo. Un po', no? Dopo il bailam e la bagarre della giornata, no? Quando i ragazzi vai a scuola, non vai a scuola, fai i compiti, non fai i compiti, alla fine quando vanno tutti a dormire io è il momento in cui stacco
1: Ma cioè, gli artisti si dividono in due categorie, quelli mattinieri come Morricone che si svegliava veramente prestissimo, faceva jogging dentro casa sua perché casa sua faceva provincia e poi si metteva al lavoro, e poi ci sono gli artisti quelli notturni, quelli che producono e creano, e poi lui ne ha creato.
3: Io per una trentina d'anni ho lavorato dalle 4 di pomeriggio fino alle 4 del mattino, a volte anche fino alle 7 del mattino, dipende da qui è un collaboratore che conosce le mie abitudini, un vostro musicista bravissimo che è Alessio Graziani, che ha lavorato per tanti anni con me nella mia band e ha...
1: C'ha ancora le occhiaie? Non sei ancora ripreso, ma tra parentesi ti affidiamo alla Social Band perché oggi ci fai questo regalo incredibile. 30 anni c'ha l'elefante e la farfalla.
3: Questo tour questo brano con un tour che partirà a fine marzo e
4: per fortuna
3: sta andando molto bene, i teatri si cominciano a riempire.
1: Vedrai che dopo il passaggio al Social Club molti restitueranno il biglietto. Cioè, stava andando tutto bene. Sono andato una mattina al Social Club situazione è precipitata.
4: Non credo proprio.
3: Le famose piantine dei teatri più svuotate.
1: La gente si chiedeva ma cosa sarà andato storto a Michele che va a cantare al Social Club. No, ci fa tanto piacere.
3: Proviamo.
1: Questo è un vero regalo. Michele Zarrillo dal vivo con la Social Band, l'elefante e la farfalla.

0: questo è il regalo grandissimo che ci ha fatto Michele Zarrillo oggi qui a Radio 2 Social Club.
1: Quanti anni sono che sei qui?
0: Dunque
2: vuol sapere puntate. Perché non gli è arrivata la SIAE,
0: chi era Gronchi? Presidente, chi era Gronchi?
1: No, nel senso che
0: Saragat,
1: io mi ricordo che
0: no, sono 16 anni che andiamo questo è il 17° anno
1: delle prime puntate, come mi ricordo che
0: sì,
1: proprio all'inizio
0: le prime puntate
1: venivo spesso,
0: non funzionava niente, ti ricordi che non funzionava niente?
1: No, ha sempre funzionato tutto,
0: no.
1: È andato sempre molto bene. Tu, io poi sai, seguendo Luca un po' come amico, un po' come Martino, insomma, in tutte le, vedo tutti gli ospiti esimi, insomma, colleghi poi di tutte le forme d'arte. Questa è una cosa bellissima perché
0: sì, vengono un po' tutti i generi, cinema, letteratura,
3: ma poi è perfetto perché tu ci segui di notte, noi abbiamo la replica
1: la sera.
3: Tu ci vedi
0: la
3: di
0: replica
3: notte.
1: Però la cosa bella, insomma,
0: però senza volume ci guarda lui, perché
1: vedere come dire, passami in te, la duttilità, la politicità di vostra, di Luca che conosco un po' di più, nel parlare di qualsiasi argomento, un po' mi ricordo un po' Pippo Baudo, a cui parliamo, nel senso che con Luca puoi parlare di letteratura, di cinema, di musica classica, di jazz.
0: No, sei troppo buono.
3: No, è vero.
0: Non scomodiamo giganti.
1: Non a caso da quasi 20 anni sei qui, perché poi non è così semplice, no?
0: Fino a che
1: parte
0: non ci
1: la paura come cantautore.
0: Senti, Michele, ma tu ridi, ci cacceranno prima o poi.
3: Siamo qua per questo.
4: State ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.
3: Laguna dal vivo al Radio 2 Social Club.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno queste cose, tutte quelle cene insieme, i voli presi, le cascate, le ore in macchina a guidare. E fumavi sul balcone tutte quelle sere.

0: Beh,
1: grazie.
0: Direi che adesso sta bene con la gola, direi che sta benissimo con la gola.
1: Mi sei ripreso
0: alla grande.
2: Io gliel'ho detto quando è arrivato, io quando sento questo pezzo mi sento che faccio pattinaggio artistico. Sì, è un pezzo da pattinaggio.
0: Ma non li fanno i pattini della tua misura? Porella, porella.
2: Neanche della sua, però quanto pattini di piedi?
1: 46.
2: 46.
0: A tennis 46. Ci giochi ancora?
1: Sì, sì, ogni tanto sì.
0: Dobbiamo giocare.
1: Sì. Quando vuoi, io assolutamente.
0: Ma tu adesso dove graviti? Dove vivi?
1: Io adesso sono a Milano.
0: A Milano?
1: Sì, sì, ma mi sposto. Fortunatamente ho appoggio ovunque. Nel senso, mio fratello vive a Roma.
3: Se avete un bel rovescio potente, tu da Roma lanci la pallina, lui risponde da Milano.
0: No, qui in Milano
2: non ci stanno vedendo, però il microfono qui c'è altissimo, cioè guardate l'asta, non è mai stata così alta, credo.
0: È vero.
3: Sì, ci stanno due metri.

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
1: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: 2-2 Summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it.
6: 2-2
7: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: 2-2
9: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
10: 2-2
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Medimex 2026 dal 17 al 21 giugno a Taranto, un viaggio tra pop e punk, showcase, workshop, networking, incontri e racconti, per un tuffo nel mito. Medimex è un progetto Puglia Culture Puglia Sounds, promosso in collaborazione con Regione Puglia, finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27 Puglia Culture Regione Puglia, sezione Turismo. Ma...

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.
1: Adesso stiamo per accogliere uno che è stato uno dei protagonisti dell'ultimo special di Sanremo. Però è brutto per dirlo così.
2: Per accogliere, no, perché per raccogliere.
1: Per raccogliere.
2: No, per
1: accogliere.
2: Siamo attenti, perché.
1: Comunque, è come sminuirlo dire che è stato uno dei protagonisti dell'ultimo festival di Sanremo.
2: Ma ne ha fatti 10, è stato sempre protagonista.
1: Stiamo parlando di più di 35 anni di carriera.
2: 35 anni già di carriera.
1: Però se li porta benissimo.
2: Molto bene.
1: Soprattutto la sua voce, stiamo parlando di Marco Masini.
3: Buongiorno.
2: Ciao Marco.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno, grazie.
4: Buongiorno.
2: Tutto bene?
3: Mi porto benissimo, infatti ne ho 36
1: anni di carriera.
3: Davvero, quindi ne porto molto bene. Sì, sì. Ne dimostro 35.
2: Ne dimostri 35 e 6 mesi.
3: Esatto.
2: Senti, nuovo album Perfetto Imperfetto. Tra pochi giorni esce il vinile, il 24 aprile. Sì. Non ce l'hai portato in anteprima? Non ce l'hai?
3: No, esce il 24 aprile. Quindi
2: non, cioè, per vederlo,
3: a prenderlo. No. Non è uscito.
2: Io pensavo che voi cantanti li aveste prima, capito?
3: Cioè, sì. Anch'io pensavo, ma invece non me
1: non è così.
3: Hanno mandato.
2: Ah, non sono il solo allora qui.
3: No, siamo in tanti.
2: Non lo mandano. No, ho capito.
1: Come stai, Marco?
3: Bene, bene, molto bene. Sono contento perché è un periodo molto, molto bello, fortunato. Poi stiamo girando per lungo e largo questo meraviglioso paese per andare a firmare le copie dei CD. Tra poco, appunto, come hai detto, uscirà anche il vinile. Quindi firmeremo anche quello. E incontriamo tanta gente, quindi quel momento più bello della musica è quando incontri la gente.
2: Ancora di più ne incontrerai nel tour.
3: Nel tour ancora di più, sì.
2: Perché
3: ancora di più.
2: Parti quest'estate dal...
1: Tantissime date, infatti.
3: Sì.
1: Parti il 30 giugno da Alessandria e poi vai avanti fino al 29. Cioè, una data al giorno. Ti stai allenando?
3: No, sì, mi sto allenando, ma non per fare una data al giorno. Mi sto allenando fisicamente per cercare di rimanere in forma, perché comunque il giro è importante anche per cantare 2 ore e passa sul palco. Ci vuole ossigeno, soprattutto per un sessantenne. Però credo che poi alla fine sia il momento più bello, ripeto. Quando poi condividi con la gente le storie che hai scritto e raccontato, e Luca ne sa qualcosa, è il momento più emozionante.
2: Bellissimo.
1: Anche perché comunque non ti fermi a fine agosto, perché poi da novembre c'è il tournée Palasport. Quindi
3: esatto,
1: insomma...
3: iniziamo il 3 da Milano, poi facciamo il 4 di novembre, che è una data particolare tra l'altro, ricordo l'alluvione di Firenze del 66, quindi facciamo Firenze, il Mandela Forum, e poi il 13 siamo a Roma, il 14 siamo a Napoli e poi c'è Padova
1: il 7 novembre.
3: Il 7
1: a Padova
3: novembre.
2: Tu basta che guardi dove gioca la Fiorentina in quella città casualmente c'è il concerto di Masini. È una cosa incredibile.
3: Io spero vivamente di non giocare a Padova l'anno prossimo.
2: No, speriamo proprio di no.
3: Speriamo
2: no, non succederà,
3: non succederà.
1: Che io non so nulla di questo.
3: Disinteressati.
2: Fai finta di niente.
3: Disinteressati.
2: Fai la signora.
1: Faccio la signora e allora chiedo se è possibile sentire il primo live di Marco.
2: Ah, già adesso?
1: Sì.
2: Ma qua è arrivata adesso.
1: Lo so, ma.
2: Cioè, ma Marco, te la
5: qua
2: senti?
5: Non perdiamo tempo.
3: Pronto.
2: Ma cioè, se uno ti chiedesse che ci fai sentire, ti innamorerai, tu la faresti?
3: Sì, la farei.
2: Ma non ci credo, dai. Ma dai.
5: Ma devi infilare la
3: moneta. Te lo dimostro.
2: Io ancora non ci credo. Ma
1: Marco
2: sta salendo
1: Masini
2: le scale del palco, quindi mi sa
1: live
2: che.
1: Live con la
2: hai intenzioni
1: band
2: serie, Marco.
3: Serissime.
2: Sì.

0: grazie.
1: Regalo Marco Masini di prima mattina con Tinna Morerai, cantanti di tutto il mondo, andate a scuola dal professor Masini che di voce ne apparecchia e la sa usare a qualsiasi ora del giorno e della notte. Grazie.
2: Non ti allargare.
1: Non ti allargare. Ti veniamo a svegliare per testare se anche nel cuore della notte.
2: Previ appuntamento.
1: Previ appuntamento.
3: State ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.
1: A Radio 2 Social Club Marco Masini che ci ha appena regalato un live straordinario, dopo ce ne regalerai un altro, quindi insomma una puntatona in occasione appunto dell'uscita di Perfetto Imperfetto, che è il suo nuovo album, c'è già in digitale, c'è già su CD. Però
4: tu vuoi il vinile, però devi aspettare, c'è il 24.
1: Sono affezionato al vinile, pensa che per il mio compleanno mio fratello mi ha regalato il live in Pompei dei Pink Floyd. E ancora l'emozione di aprire quei i dischi, di vedere le foto dentro, di metterle sul piatto, cioè ancora...
5: e di scoprire poi che il disco è rigato, quell'emozione.
1: Era nuovo, era confezionato, è una ristampa, no, assolutamente, che rigato. No, io ce l'ho, questo gusto ce l'ho ancora, non c'è
2: sì,
1: niente.
2: No, devo dire che è un'emozione. Beh, sai, noi veniamo da, anche tu insomma, no, la generazione.
1: Sì. No, i miei erano a 78 giri.
2: Ecco. Addirittura.
1: Sì, sì. Addirittura. Col grammofono.
2: Il grammofono.
4: Piacevo in bianco e nero.
2: Io avevo il grammofono truccato. Cioè, il grammofono, però un po' spinto, capito? Staccato.
1: Camuffato. Oh, la radio celebra se stessa oggi. Radio 2 celebra Radio 2.
4: Certo, è bello. Io, a me piace tanto quando facciamo questi cross programmi. È sempre molto bello incontrarci perché lavoriamo tutti in orari diversi, quindi raramente succede, soprattutto perché loro stanno a Milano. Stiamo parlando del programma Good Morning Radio 2, sono rimasti svegli per stare oggi con noi Sara Jane, Luca Brescia e Max Zoara. Loro sono in onda dal lunedì al venerdì.
1: Ciao ragazzi, ecco,
4: dalle 6 del mattino.
6: Buongiorno.
1: Quel ragazzetto ce lo siamo trovati in campo svariate volte. Con la nazionale cantante. Ma
2: infatti il ragazzo gioca bene, si diceva, infatti. Sì. Il ragazzo giocava bene. Era veloce.
6: Tra l'altro Luca, il record è ancora...
4: Svegli per stare oggi con noi Sara Jane, Luca Brescia e Max Zoara. Loro sono in onda dal lunedì al venerdì.
1: Ciao ragazzi.
4: Dalle 6 del mattino.
6: Ciao Luca.
4: Buongiorno.
1: Quel ragazzetto ce lo siamo trovati in campo svariate volte. Con la nazionale cantante.
6: Ma infatti...

0: scusa, quanti sono? Quanti gol hai fatto?
1: Ma che ne so?
0: Ma certo, ma che lo sa,
2: tanti, no, credo erano, più di 200.
1: Sì,
2: più di 200
1: ma
2: gol.
1: Ma perché sapevamo sceglierci gli avversari. Senti, raccontateci invece della vostra avventura radiofonica.
2: È bellissimo, alle 6 del mattino andiamo in onda, apriamo il palinsesto di Radio 2.
3: Esatto, apriamo le danze.
2: Adesso che sappiamo che Marco canta qualsiasi rosa alle 6
4: ti aspettiamo a Milano.
1: Marco, abbiamo un contratto di esclusiva, scusate, mi dispiace deludervi, ma
5: alle 6 faccio meditazione.
2: E quindi insomma apriamo il palinsesto della radio, la rampa di lancio di Radio 2.
1: Questo significa che la mattina a che ora vi...
3: Esatto, alle 4:30, però prevediamo un power nap di 30 minuti, fondamentale per chi si sveglia all'alba.
0: Spieghiamo come si fa il power nap.
3: Tra i 10 e i 30 minuti di sonno e rinasci come nuova.
0: Quindi riparti, sì,
3: sì.
0: Vuoi dire,
3: sì,
0: che non mi servono le mie 12 ore?
3: No, ma te lo garantisco.
1: Tu
3: io ho smesso.
1: Fai il power nap.
4: Ma io assolutamente, io finisco la diretta, poi prepariamo la puntata, vado a casa, dormo una mezz'oretta e poi mi rimetto in piedi. E serve, è molto.
1: Sì, sì. Confermo. Ma cioè, voglio dire, crollate
4: immediatamente.
1: Immediatamente o avete una tecnica?
3: Entro le 12, tra l'altro.
1: Suggerisce,
3: sì, sì, sì.
2: Sì,
3: davvero.
2: Una nuova professione, i mattinisti.
1: I mattinisti. Ma il primo fu Leonardo da Vinci, è vero, di questa pratica.
2: Sì, è vero.
3: Assolutamente. È vero.
1: Che proprio lui la chiamava power nap, no?
3: Esatto. Cioè,
1: proprio l'ha coniato lui questo termine.
4: Anche Sal da Vinci, tutti quelli che finiscono in Da Vinci.
1: Con Da Vinci si fanno la pennichella. Noi la chiamiamo pennichella, sì, però insomma.
0: Cosa
1: è meno
0: ne pensa
1: nobile.
0: Il milanese imbruttito del power nap? Io vorrei sapere.
4: Allora, il milanese imbruttito pensa che è una perdita di tempo perché non si riesce a fatturare, però fondamentalmente bisogna farlo per sopravvivere, più che altro è quello. Però ragazzi, guarda, adesso usciremo con delle nuove interviste, vi lasceremo a bocca aperta un'altra volta.
1: Senti, ci salutate tutti, quel palazzo meraviglioso,
2: sì,
1: di Corso Sempione.
2: Corso Sempione 27
1: di Milano, che è veramente.
3: Veniteci a trovare.
1: Una sede storica.
2: È vero, sì, sì.
1: Anche io qualche volta, qualche puntata del Social Club, i primi tempi, quando ero in tournée, la facevo da Corso Sempione e veramente ho trovato una squadra, una famiglia straordinaria.
0: Ma infatti,
1: sempre.
0: Perché siete qui in via Asiago?
2: No, siamo venuti per fare la promozione del programma del mattino. Quindi...
1: Ah, ecco. Ma
3: siamo venuti a scroccare.
1: Ma voi quando venite? Quando venite da Milano venite via Cavo comunque.
2: Sì, via Cavo, assolutamente.
1: Non è perché
2: grazie Luca, grazie.
4: Però sfidiamoli, sia, cioè, noi siamo venuti qui a trovarvi e dovreste venire a trovarci anche voi.
3: Anche a voi un po' di promozione fa bene.
0: Lo faremo sicuramente.
1: Io speravo una sfida sulla pennichella perché sono un professionista, però dopo pranzo io.
0: Una sfida sulla penicanza si dice
1: sulla
0: in questo palazzo, scusami.
1: Senti, vi ringraziamo di questa visita. In bocca al lupo, Good Morning Radio 2, dal lunedì al venerdì alle 6 del mattino.
4: Alle 6 del mattino.
1: Mamma preciso. Mia.
0: Fino Cara a... Jane, Max Zora.
2: Alle 7, poi dipende, a volte 7:30, è capitato di far fino alle 9, insomma, ci diamo dentro.
3: Vabbè. Abbiamo le chiavi di casa.
1: Bene.
3: Vi aspettiamo.
6: Alle volte
3: lì.
6: Fanno il power nap in diretta, ti dico solo questo. Si addormentano i microfoni e gli ascoltatori con loro.
1: È la playlist che serve a questo.
7: State ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.
1: Ma noi non chi siamo noi per chiederti,
2: no,
1: di farcela ascoltare,
5: no,
1: qui?
5: Dovrebbe essere un'iniziativa mia, cioè dovrebbe partire
1: da te,
5: dal mio cuore, spontaneamente. Esatto. Dal mio cuore.
6: Se fosse, sì, dovresti iniziare ad andare sul palco.
5: Sì.
6: Se fosse un'iniziativa,
5: no,
6: tua.
5: Se fosse un'iniziativa mia mi dovrei cominciare tipo a mettere i lineari.
6: Esatto. Per esempio, se fosse.
4: E ti prego, dici, faceva più o meno così.
5: E poi dire sì che questo brano del 2004 faceva su per giù così.
1: Proprio così.
5: Così.

0: Diretto dal vivo qua a Radio 2 Social Club, questo è Marco Masini con l'uomo volante, vittoria.
1: Grazie.
0: A Sanremo, uno dei 10 Sanremo, compreso questo ultimo, questo recente in coppia con Fedez. Grazie Marco per questi regali.
1: Grazie a voi, fatto. Grazie a voi.
0: E ringraziamo tutti i nostri ospiti per essere stati con noi e vi diamo appuntamento a domani. Grazie perfino a Saverio Raimondo.
2: Grazie a Luca Barbarossa, da Stoccolma.
0: Ciao a tutti.
2: Domani.

0: Soluzione A.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
7: Pubblicità sembra durare per sempre.
8: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
7: Poche cose sono per sempre.
8: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it. 22.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
10: La spesa intelligente.
11: 2-2.
12: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro, batte forte sempre.
13: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
14: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
15: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
13: Prevedo che a comprarli provvedo.
15: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Radio 2, stai serena.
17: 12 in punto, buongiorno, ben ritrovati, ritrovati.
18: Buongiorno
17: Serena.
18: Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Penultima puntata di stagione e diamo il benvenuto al professor Magri, presidente del comitato scientifico ISPI. Così ci salutiamo e magari capiamo insieme che estate ci aspetta, considerando il fatto che insomma per un po' di tempo c'è stata un po' di melina. Trump aveva redarguito Netanyahu, quindi si pensava che forse avesse messo in conto una possibilità di una pace affrettata, invece come sappiamo e come leggiamo dai giornali e dai siti sono ripresi i bombardamenti americani in Iran e quelli, l'invasione, i bombardamenti israeliani in Libano in realtà non sono mai cessati.
17: Buongiorno,
19: no, sicuramente ci salutiamo, è un po' più difficile fare previsioni, come sempre, certo. Fare addirittura previsioni all'estate, cioè qui è un sforzo immane, nel senso che chiaramente stiamo vivendo due giorni in cui ancor più di prima, anziché il cessate il fuoco, si vede il fuoco. Il fuoco si vede in modo diffuso, perché come giustamente ricordavate continua a esserci il fuoco in Libano, è tornato, lì ci sono due cessate il fuoco firmati, ma si combatte sempre, e poi la novità è sono tornati attacchi diretti fra Israele e Iran e fra Iran e Stati Uniti. E notizie delle ultime ore, addirittura tre morti indiani che erano lì nella zona, sono stati vittime di un fuoco incrociato. E il tutto si complica perché certo il ministro della guerra americano dice che questo fuoco non è per riaccendere la guerra ma per chiudere l'accordo, e Trump rassicura dicendo l'accordo c'è, devono solo firmarlo.
18: Ha ragione Trump a dire, no, questa è proprio la domanda, a dire Iran gli abbiamo offerto condizioni a loro favorevoli,
17: non hanno accettato.
18: Ha ragione Trump o le cose non stanno così?
19: Voglio dire, dovremmo vedere le condizioni per sapere quanto sono favorevoli e sicuramente se non c'è un accordo non sono valutate da una delle parti, come sempre avviene, così certo. Favorevoli.
18: Definisci
19: quindi,
18: accordo.
19: Non i negoziati così. E i negoziati di successo sono quelli in cui entrambe le parti fingono di aver perso e in realtà hanno trovato un punto d'incontro su qualcosa che funziona. Ma il punto è che il dato di fatto, che l'ho appena detto un ministro iraniano, l'ufficio stampa del governo iraniano, il cessate il fuoco in questo momento è privo di ogni significato. Noi stiamo avendo da due giorni, oggi è il 63esimo del cessate il fuoco, e in realtà da due giorni il cessate il fuoco è finito, sì. Perché non c'è stato, c'è stato fuoco, appunto. Dove ci porterà questo? L'accordo è la soluzione più utile a tutti, lo sappiamo e lo ripetiamo da una vita, per la guerra sbagliata di Trump e per un regime, quello iraniano, che è comunque in difficoltà sia dal punto di vista dei rapporti con i vicini che economicamente. Razionalmente l'accordo si dovrebbe, potrebbe trovare, qua ormai siamo al senza freni, però, cioè, è chiaro che se l'Iran attacca per reagire a quello che succede in Libano e attacca un elicottero americano, l'America risponde. E quindi qui il punto, a differenza di un anno fa, è che anche l'Iran è senza limiti in questo momento.
18: La famosa strategia del pazzo, che si capisce full. Quanto sia strategico o quanto sia psichiatrico, ecco, questo non so, un po'.
0: Entrambi.
19: Qui tutti sono un po', cioè, oggi per una volta fatemi spezzare una lancia in favore di Trump. E qui non è solo
0: circondato dalla compagnia.
19: Anche gli iraniani, cioè, questa escalation, certo, loro giocano giustamente sul fatto che hanno Hormuz, che hanno armi di ricatto, però questa escalation è pericolosa anche per l'Iran, economicamente e militarmente. Quindi la sfrontatezza c'è su tutti i fronti in questo momento. Tutti dicono che è una sfrontatezza per arrivare a chiudere un accordo, in realtà sono passati ormai 63 giorni dall'accordo precedente, al cessate il fuoco precedente. Nella migliore delle ipotesi, ricordiamolo chi ci ascolta, non ci sarà una pace, ricordiamolo, ci sarà un altro cessate il fuoco con 60 giorni per negoziare l'accordo. Quindi stiamo abituandoci a un obiettivo minimalistico, non la pace. Quando Trump ci dice che devono solo firmare l'accordo, non è l'accordo di pace che risolve questa crisi, è un accordo per fermarsi militarmente e discutere per 60 giorni sull'uranio, su Hormuz, sugli impianti, sui missili. E non trovare l'accordo sulla necessità di trovare l'accordo è un po' problematico. Quindi torno alla domanda iniziale: cosa succederà con questa
18: estate?
19: Non lo sa nessuno. Speriamo, mettiamola così in termini, speriamo di volare tutti con gli aerei in modo tranquillo, perché vorrebbe dire che un po' di normalità è tornata, e quindi quella paura che ci è stata creata sul fatto che non ci potrebbe essere il carburante per gli aerei era stata da un lato un po' ingigantita e dall'altro superata dal fatto che si è raggiunto un accordo e Hormuz si riapre.
18: Nel frattempo inflazione sale sia negli Stati Uniti sia appunto anche dalle nostre parti, e Biden dice: io amo l'inflazione.
0: Questo, Trump
18: dice. Trump dice,
19: poi si è corretto, stata presa fuori contesto.
0: Grazie
18: professor Magri, ci mancherà.
19: Grazie a voi.
18: La chiamo per chiedere ragguagli.
0: Apriamo con ferro l'altro.

0: Questo gorgheggio di Lazza featuring con Tiziano Ferro per i 25 anni di Perdono. Tiziano in tour trionfale, recensioni entusiastiche, è un grandissimo, altro che gli stadi semivuoti dell'anno scorso. Lui farebbe 3 stadi riempiti in un'unica data.
1: Ma anche lei riempì gli stadi?
0: Eh sì.
1: Perché anzi, in questi momenti così cupi, almeno abbiamo la possibilità di sorridere, ridere, riflettere con Valentina Persia.
2: Ciao.
0: Ciao Valentina.
2: Grazie per l'invito.
0: Grazie. Beh, a te.
1: Grazie a te per essere con noi.
0: Sì.
1: Ti piace? Sei
2: molto,
1: a tuo agio? Sei bello?
2: Molto.
1: Il capello rosso si adatta al rosso, delle nostre strisce, vedi?
0: Sì, sì.
1: Questo bimbo a chi lo do? Come la depressione mi ha aiutato a diventare mamma.
2: Yes.
1: È il libro che torna in libreria, insomma, un po' aggiornato, sì, un po' rivisto, sì, con un capitolo sulle scalmane.
2: Sì, esatto, le scalmane, le caldane, come le volete chiamare, perché questa mamma, dopo aver superato la parte depressiva, insomma, del postpartum, che affronto anche con molta ironia, ma con molta verità e a volte,
1: certo,
2: anche con severità, perché va detto e va dichiarato, adesso è un momento che, ahimè,
0: nel
2: pieno della menopausa è sempre figa. Però.
0: Giri con ventaglio o ventilatore?
2: Perché le no, due soluzioni...
0: ventaglio,
2: ma è un ventaglio veramente enorme. Ho trovato
0: tipo paravento.
1: Amici, ventaglio si porta moltissimo,
0: sì,
1: cioè nelle discoteche di Ibiza,
0: al Q si fanno le coreografie.
1: Ventagli.
2: Non me ne volere, ma te ne regalerò un. Te ne porterò uno perché ce l'ho nero, verde, giallo e rosso, ma l'ho trovato dai cinesi ed è enorme, cioè tu in una tavolata fai vento a tutti praticamente.
0: Sì,
1: diciamo che con il caldo che abbiamo in giro il ventaglio si consiglia a tutti, maschi e femmine.
2: No, poi bisogna saperlo portare.
1: Come
2: no?
1: Si porta il ventaglio?
2: Si
1: lezione di ventaglio, mannaggia che non ne ho uno.
2: Guarda, io
0: si
2: ce n'ho uno, se me lo prendete in borsa lì in redazione.
1: Okay, allora dopo facciamo
2: faccio vedere alla spagnola.
0: Sì, ma anche Madame Butterfly, no? Ce l'aveva.
1: Ma questa cosa dico sempre io, che tu dici che leggi sempre in giro che 50 sono nuovi 30.
2: No,
1: a te non ti convince?
2: No, ragazzi, perché i 30 sui nuovi 20, 40 sui 30, 50 sui 40, ma insomma, ma uno non si invecchia mai così.
0: No.
2: Non è vero, i 50 sono 50. Poi va bene, ci sta che uno dice sì, però io mentalmente mi sento sì, però te voglio far vedere 100 metri di corsa con i tacchi.
0: Fisicamente.
2: Io per fare scale d'aria per venire qua su.
0: Fiatone.
2: All'ultimo gradino col tacco, perché sono da casa da folle col tacco, un bel tacco. Quindi all'ultimo gradino poi ci sono, sai, i vigili, no, che ti fanno entrare tu. Poi fa la faccia simpatica
0: con l'enfisema.
2: No, l'enfisema è erranto, non ho capito. Ciao, che piacere.
1: Ho capito perché io l'amo. Che c'ha sempre una risposta su tutto.
2: Vabbè, ma io poi parlo vero, cioè, non è che dico.
0: Poi 50, scusa, cosa hanno determinato in termini di non risposta fisica oltre al fiatone per fare le scale?
2: È tutto, cellulite, come se non ci fosse un domani. Sì, adesso cominceranno. Vabbè, ma una come te non fa massaggi, ragazzi. Ho già due gemelli, me li cresco da sola. Anche la sola camminata di 4 chilometri al giorno è un momento che tu devi trovare tra gli incasti della giornata. E
0: certo,
2: non è che tutte quelle dello spettacolo hanno 28 tate che se ne vanno un mese alle Maldive e lasci i figli a casa. Io me li sono fatti tardi da sola e me li voglio crescere e ci voglio stare sul pezzo.
0: Certo.
2: Quindi ci sono delle cose che arrivano e che purtroppo fanno parte di quella fascia di età da donna che gli ormoni
1: cambiano. Una cosa positiva?
2: Una cosa che sono molto più bella adesso di 20 anni fa.
0: Vedi? Consapevolezza?
2: Perché a un certo punto della tua età arriva il momento che ti pensi, sai, che voglio fare tutto quello che mi pare, più delle volte non ti ricordi che devi fare.
0: Soprattutto...
1: Una cosa che vorresti fare o che hai fatto che non facevi a 20 anni?
2: No, ho fatto tutto io.
1: E allora?
2: Sono una contadina, quindi continuo a farlo, faccio la mamma, faccio la ballerina, anche del mio piccolo mi alleno.
1: Carlotta e Lorenzo come stanno?
2: Bene, abbiamo finito la quinta elementare, quindi prossimo anno scuola media, abbiamo preso i trolley fiondati, abbiamo preso i libri, mi ha fatto un bel falò, ovviamente con grandi lacrime, perché abbiamo salutato una scuola prestigiosissima che è la Matteo Ricci, ci sono trovati benissimo con due classi diverse e
0: non sono andati in classe insieme pur essendo gemelli?
2: No, perché gemelli, perché lei praticamente non lo faceva, la materna, Lorenzo fino alla prima elementare ha parlato poco perché la femmina
0: Minions.
2: Cosa avete mangiato oggi alla sera? Allora mamma,
1: Lorenzo
2: niente
0: che lei
2: quindi
0: sì,
2: ho deciso di separarli, adesso alle medie invece
0: li riunisco. Ok, una reunion come i Take That,
2: esatto.
0: Si ritrovano per un tour
2: Spice Girl.
0: Fantastico. Allora,
1: ci ascoltiamo questo brano che mi piace
0: bellissimo,
1: tanto vero?
0: Dusty Springfield, anche un bel duetto, anche se erano tre perché i Pet Shop Boys sono due, con What Have I Done to Deserve This. Questa invece è Son of a Preacher Man, capolavoro su Radio 4.

0: Dusty Springfield su Radio 2, stai serena, Serena Bortone, Max Cervelli con Valentina Persia, tutorial sul
1: Siamo
0: ventaglio.
1: Pronti al tutorial?
0: Pronti.
1: Vai, vai Valentina.
2: Dunque,
1: dimmi.
2: Dalla parte in cui il ventaglio apre, tu tieni la parte questa ferma, bloccata così, poi lascia andare tutto il resto, ma deve essere fatto in maniera molto secca e veloce. Vuoi vedere?
0: Colpo di polso?
1: Vai, vai, vai.
0: Eccolo qua, sembra un rumore da cinepanettone.
2: E da sotto ti fai aria.
1: Però copri il décolleté così, scusa.
2: E tesoro, ma deve essere un po' pudica, capisci?
1: Hai questo décolleté generoso, me lo copri col ventaglio.
2: Pudica perché poi fai tra.
0: Eccoci.
2: E ti inchini.
0: Buonasera.
2: Allora, provo, tieni così, no, dalla parte in giù, in giù. No, tieni così e poi lanci verso il basso.
0: Colpo di polso,
1: io
0: di polso.
2: Guarda così.
1: Secondo me io ammazzo
2: qualcuno.
1: Tu vedi
2: così, lui cade da solo.
1: Scusa.
2: Allora così. No, tieni il polso dritto, così. Tieni così. Guarda, se tu apri piano piano lui se ne cade sotto, ok?
0: Ok.
2: Vedi? Prova a farlo cadere. Vedi, bravo. Invece sei tu che dai la botta.
0: Eccolo.
2: Deve suonare.
1: Io mi accontento anche di farlo cadere piano piano perché non vorrei.
2: Facciamolo vedere
1: morti
2: piano
1: e feriti.
2: Piano.
1: Comunque, vediamo, chissà se.
0: Ci sono gli Alisei in studio con queste sventagliate.
1: Puoi provare Cervelli, vai. Corso di ventaglio pure a Cervelli.
2: Prova, guarda, io lo vedo. Niente. Gli ritorna indietro a lui, capisci? Non si può fare.
0: No, no, niente. Non ci siamo. Non ho attacchi, per fortuna, di andropausa.
2: No. Anche perché purtroppo l'andropausa, vi voglio sfatare un mito, non esiste.
0: Ah no?
2: No, ahimè.
0: Chi
2: è
0: te
2: una
0: l'ha
2: condizione
0: detto?
2: Mentale.
0: Ah sì?
2: Te lo dico perché ho conosciuto un sessuologo, un andrologo.
0: E quindi?
2: E mi ha detto che l'andropausa è una condizione, ahimè, mentale, non dichiarata
0: fisica, biologica.
2: Sì, siamo solo noi che ci portiamo il vostro macigno.
1: Intanto Anna ci scrive, io mi piaccio più adesso che quando avevo 20 anni e vado per i 70.
2: Brava Anna.
1: Senti, venendo al libro, questo bimbo a chi lo do, tu hai fatto un'operazione molto coraggiosa perché con ironia hai raccontato la tua depressione postpartum, che è proprio di questo non si parla.
2: No, per carità, è un tabù tutto italiano, perché quando, soprattutto in questo caso che si parla di maternità, di solito quando si parla di maternità è sempre bello mostrare il bello della cosa, no? Come in tutte le cose italiane.
1: Sì, soprattutto perché quello si rega al ruolo della donna, per cui sono tutte belle le mamme del mondo.
2: Ma come, non riesce
1: la cosa più bella della vita,
2: ma
1: fare,
2: poi non solo,
1: la vita di una donna è fare figli, non lo si dice.
2: Sei sposata, ancora non fai figli, ma come mai?
1: Te lo dicevano?
2: Non riesci?
0: A Natale novità?
2: Ma c'hai una certa, quando te vuoi decide, quando
1: e
2: li
1: tu
2: fai?
1: Cosa
2: dico, tesoro, portami tuo marito e cerchiamo di non è che uno, non so, fiaschi che sabottano, quindi
0: come diceva
2: una volta
0: Totò.
2: Che sono rimasta incinta, che ho partorito, io che sono svizzera, che anche nel mio lavoro arrivo sempre con la memoria, poi formazione dell'Accademia Nazionale di Danza, quindi danza classica sempre con preparata memoria,
0: costume
2: pronto, quindi ho detto ma che ci vuole, con due gemelli, maestra di scuola materna anni e anni fa, quindi ho detto non ci vuole niente, invece nessuno ti dice che c'è una parte della maternità che può essere
0: oscura,
2: anche molto faticosa, oscura, dolorosa, profonda, negativa, che spesso
0: come se ne esce,
2: me l'ha
0: Valentina?
2: Fatto fare, alzando la mano e chiedere aiuto, perché da solo non lo puoi fare.
0: Certo.
2: Se non ci sono già patologie pregresse, che hai una sensibilità, una delicatezza di animo, io sono una peste. E invece quando ho capito che la notte non dormivo, che piangevo tutto il giorno, che avevo paura di fare male ai miei figli.
0: Tu quando hai deciso di chiedere aiuto?
2: Dopo il primo mese.
0: Ah, sì?
2: Ho sentito che ero affogata, che non volevo uscire di casa, ho alzato la mano, ci sono state delle donne in una casa che mi hanno aiutato molto, e poi ho fatto un percorso psicanalitico con una dottoressa, alla quale ho detto: dottoressa, la prego, mi certifichi che io amo i miei figli. La paura era quella di non riuscire ad avere quel sentimento che invece tutte le amiche, chiamate amiche, che ti dicono vedrai quando te li metteranno addosso, sentirai un amore, vedrai, io non vedevo assolutamente niente.
1: E c'è stato un momento in cui sei tornata a casa o li hai visti, come dire, per la prima volta?
2: Sì, quando Lorenzo ha detto, tipo, erano una lallazione molto profonda, quando Lorenzo ha detto mamma dalla camera da letto, avevano i due lettini con le donne vicino al mio, Lorenzo ha detto mamma, non so se posso dirlo, io ho avuto una minzione che me la sono persa praticamente, da lì sono esplosa in un pianto in ginocchio e ho capito che era una forma di amore, ma l'amore è anche conoscenza,
0: è chiaro.
2: Nel senso che io ho sconosciuto per loro, loro per me, ma la dipendenza ti attanaglia.
1: Ma poi soprattutto perché ci dicono talmente, fanno una testa talmente tanto grossa con le gioie della maternità, che se poi tu queste gioie non le
0: manifesti
1: in modo totalizzante,
2: ma un modo poi che deve essere visibile per gli altri. Sei perfetta, guarda come sei, perché poi quando io l'ho dichiarato, il personaggio televisivo ha una cassa di risonanza maggiore, perché perché di solito quando vedi una madre in televisione, una madre in televisione che ha partorito una VIP, diciamo così, le vedi sempre dopo una settimana perfette fisicamente, che sono felici, innamorate, che lo portano in giro, vanno già in vacanza. Io dicevo, ma che è? Ma io non ci riesco a fare tutta sta roba. Quindi non riuscivo, il bagnetto tutte le sere, l'amica, glielo fa il bagnetto, dico, ma a gennaio sono due, ma che vanno a zappare la terra? Ma io li lavo, li posso lavare. E da lì ho capito che per essere un bravo genitore devi fare quello che ti detta il cuore, non ascoltare nessuno. Perché in linea di massima hanno sofferto anche prima di te, solo che non l'hanno detto perché essere perfette.
1: Senti, che cosa c'entra Malefica, Maleficent, come si chiama?
0: Sì, Angelina Jolie, l'atto scuro della bella addormentata.
2: Sì, io dico sempre che questa è una cosa che mi ha detto la mia psicologa. Ha detto che quando è il momento della festa, no, come può essere dichiarato quello della maternità, è un momento di gioia, un momento importante, che tutti vedono così, quindi quando tu festeggi dovresti stare bene. È come dice Cenerentola, che la sera il principe la sceglie, finalmente decide di sposarla, quindi Cenerentola cosa fa? Invita al ballo tutte le persone che gli hanno permesso di incontrarlo, questo principe, no? Che senza di loro non sarebbe stato possibile. Quindi i topolini, gli uccellini che gli hanno fatto il vestitino, le fate buone, ma devi invitare anche la matrigna, perché se tu non inviti la matrigna, matrigna che è il lato oscuro di noi, se tu non inviti la matrigna e impari a conoscere anche lei e l'abbracci e gli vuoi bene perché fa parte di te, la festa te la rovina.
1: Bella metafora.
2: E a me me l'ha rovinata per 5 mesi, me l'ha rovinata quando poi ho imparato a conoscerla, cioè Tana per il
0: Angelina,
2: vieni Angelina, che vieni anche tu a tavola, perché sei comunque Valentina, fa parte di noi il lato oscuro, no? Bisogna accarezzarlo.
1: E adesso sei innamorata?
2: Dei figli?
1: No, innamorata,
2: in generale? No, assolutamente non sarei stata così figa questa cosa. Sarei stata deturpata da una notte profonda.
0: Devastata da una.
2: Devastata da quelle nottate. La notte di. Tu pensi una notte, leva e metti, leva e metti, invece no, sono i vampati, quindi leva il pigiama, metti il pigiama. Il mio leva e metti la notte è così, purtroppo. Da un po' di anni è così.
0: Da quanto tempo?
2: Dal 2021, ritornata da un percorso di un reality Mediaset, che vabbè, lo possiamo dire che è l'isola dei famosi, che avevo fatto 49 anni e quindi da lì si va in amenorrea perché non mangi per 3 mesi, veri, e quindi da lì il mio corpo ha detto proseguiamo su questa strada.
1: Senti, vabbè, Valeria dice, dite da parte mia a questa meravigliosa donna che ha dato voce a molte mamme disperate che nessuno conosce e considera. Invece Barbara ci dice, l'unica al mondo che non ha sofferto di caldane, però c'ho tutto, cellulite, vene varicose, mi sento molto più bella adesso che quando avevo 20 anni.
2: Ma io anche, guarda, va benissimo così, ci sta tutto, siamo calorose, lo si vede anche dalle sequenze. L'ha fatta al contrario, cioè lei ha
0: apertura
2: invece
0: così, colpo di polso.
1: Però sta aperto, l'importante è che sta aperto.
2: Che si apre.
1: Vabbè, vai, questo Dracula. Sentiamolo.
0: A proposito di Maleficent, mostri, lati oscuri, c'è Dracula. Vabbè, si continua come in discoteca. Fate animazione su questo pezzo.
2: Niente, così. È arrivata adesso la vampata.
0: Al fresco tutti.

0: Eccoci qua agli ultimi minuti con Valentina Persia. Questo bimbo a chi lo do? Sembra la carta di una caramella. Quando la scarti e la pallotto, il buono è tutto uscito, il buono sta da un'altra parte. Ma non è vero, dai.
1: Beh, diciamo che quando sei incinta, sai, tutti quanti, no? Ma come stai bene, che bella, quanti sono, ma che meraviglia, quanto tempo stai così. Poi una volta che hai partorito, tutti si riversano l'attenzione sul bimbo, bimba, nel mio caso i bimbi, e nessuno chiede mai alla mamma, ma tu come ti senti?
0: Stai, certo. Quindi questo è utile. Chiedete alle mamme tu come stai.
1: Chiedete, e quando sapete che una donna ha partorito, anche un semplice caffè o dire guarda ti do una spazzata con l'aspirapolvere per casa, perché i primi mesi non si riesce a fare niente. Io ero una mammifera in giro per casa, allattavo per 5 mesi.
2: Dormivano la notte.
1: Dormivano, ma tu non dormi. Allora io dico dormi quando loro dormono, ma non è più il sonno di prima.
2: Poi se si sveglia uno si sveglia anche l'altro, in due è ancora più complicato.
1: Quando, e io devo allattarli tutti e due insieme, tipo tandem, così qua sotto.
0: Senti tesorina, quanto ti ha aiutato a far ridere negli inevitabili difficoltà e dolori della vita?
1: Ah, io sempre. Se, io non sono quella comica in cui si dice per la quale si dice sì, nella vita vera poi invece è un malinconico.
0: Tu stai proprio così.
1: No, io so, io mi alzo la mattina, è difficile starmi vicino, perché chi c'ha una sveglia diesel che si attiva verso mezzogiorno con me non ci può stare. No. Io come mi alzo, allora prima vado a dormire e penso che devo cucinare domani, perché la cucina è il mio regno.
2: Quindi il oggi, tuo
1: prima
2: piatto,
1: di venire qua, dovuto lasciare cucinare.
2: Cos'è il tuo piatto con cui
1: focaccia pugliese?
2: Prego?
1: Focaccia pugliese.
2: Ah, che buona! Cioè, con il pomodoro, con i pezzi di pomodoro.
1: Io in tutte, le in tutte le produzioni televisive, l'ultima puntata, porto 3 teglie di focaccia pugliese.
0: Ma chiamaci.
1: Immediatamente.
2: Qui siamo alla fine della produzione radiofonica. Potevi portarla.
1: Io arrivavo con la focaccia pugliese, con il lievito fatto a parte, con le patate all'interno dell'impasto, farina di semola, ovviamente.
2: Ma tu con pezzi di pomodoro, no?
1: Pomodoro. Sopra, sì, messo sopra, buonissimo, con tanto origano e un po' di sale grosso, perché mi piace il crunch.
0: Senti, 20 secondi, un consiglio a una giovane attrice che vuole farla comica.
1: Non imitare le altre. Vabbè. Scegli un tuo percorso, sì, guarda qualcuno e dici questo è il mio mito, però poi discostati, perché altrimenti si diventa un clone.
0: Il tuo qual era?
1: Ma io devo dire, ce ne sono, però se dovessi ripercorrere quel tipo di carriera, sicuramente Monica Vitti.
0: Vabbè. Questo bimbo a chi lo do, Valentina Persia, GR. Grazie. E spot.
1: Grazie.
2: Ciao Vale.
1: Ciao. 2.
3: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
4: 2-2.
5: Ciao patatina.
6: Ciao patatina.
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: 2-2.
8: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
4: 2-2.
9: E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: 2-2.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: 2-2.
12: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
13: Sono le 12:30.
14: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
15: RAI GR2. Buongiorno da Roberta Sibona in studio. In primo piano il conflitto nel Golfo Persico. Washington intensifica la pressione militare sull'Iran allo scopo di imporre un'intesa. Teheran risponde attaccando basi americane e a Hormuz la situazione resta critica.
16: Lo stretto di Hormuz, chiuso fino a nuova comunicazione a causa delle aggressive forze americane, fa sapere Teheran, mentre le navi che avevano ricevuto il via libera ad attraversarlo, il regime iraniano chiede pazienza. Nel Golfo Persico è tornato il fuoco incrociato. Nella notte le forze di Washington hanno bombardato ancora al sud dell'Iran, nel mirino installazioni militari e il porto di Bandar Abbas, sullo stretto di Hormuz, centrata da un ordigno anche un'imbarcazione iraniana che trasportava cibo, l'equipaggio è in salvo. Una cinquantina di missili Tomahawk lanciati, dichiara Trump, che aveva ancora una volta annunciato nuovi attacchi se i vertici iraniani non firmeranno un accordo. La pressione militare americana resta attesa a raggiungere un'intesa diplomatica. Secondo fonti iraniane i negoziati continueranno, anzi i contatti mediati dal Pakistan si sarebbero intensificati, ma restano i nodi cruciali come le operazioni israeliane nel Libano meridionale. I Pasdaran hanno reagito alle incursioni americane mirando alle basi militari degli alleati degli Stati Uniti nell'area e rivendicando di aver centrato quella di Azara in Giordania. Claudia Stamarra, GR2.
15: Prosegue intanto l'aggressione di Israele in Libano, nuovi raid sulla valle della Bekaa. Nel contempo c'è stato un nuovo allarme per il lancio di razzi da parte di Hezbollah. Vittime anche a Gaza, ancora oggetto di bombardamenti aerei. Il governo Netanyahu potrebbe approvare in tempi stretti il finanziamento per decine di nuovi insediamenti in Cisgiordania. Alla Camera le comunicazioni della Premier Meloni: l'Europa deve lavorare perché la guerra in Medio Oriente finisca al più presto, anche aumentando la pressione sull'Iran, le parole della Presidente del Consiglio, che ha poi sottolineato l'opportunità di sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir e i coloni in Cisgiordania. Non cambia la linea sull'Ucraina con il sostegno a Kiev. Sui negoziati con la Russia la Premier ha mostrato scetticismo sui vari formati europei a 3 o a 5 che si sono alternati in questi mesi e ha lanciato una sua proposta che ascoltiamo.
17: Nessun formato ha la legittimità per parlare a nome dell'intera Europa. Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
15: Il dibattito in aula dopo le comunicazioni della Presidente del Consiglio. L'Italia deve continuare a sostenere con determinazione il rafforzamento del ruolo europeo negli equilibri globali. Bene la Premier Meloni, lo sostiene per noi moderati Maurizio Lupi. Con lei anche Fratelli d'Italia. La Premier è arrivata irritata perché isolata dai vertici europei, l'accusa del Partito Democratico, per il quale Meloni attacca i burocrati europei, ma sull'adesione di Kiev all'Unione risponde in modo altrettanto burocratico. A Belfast, in Irlanda del Nord, si è consumata la seconda notte di proteste anti-immigrazione scatenate dall'accoltellamento in strada di un quarantenne per mano di un rifugiato sudanese. La polizia ha usato cannoni ad acqua per disperdere i dimostranti che stavano nuovamente dando alle fiamme veicoli e case in una vera e propria caccia allo straniero. 12 agenti sono rimasti feriti, 16 le persone arrestate e tra gli appartenenti alle minoranze etniche si diffonde la paura. Siamo alla cronaca con una notizia di poco fa: è stata condannata a 18 anni di carcere per omicidio Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice 65enne che a Viareggio l'8 settembre 2024 uccise il marocchino di 52 anni Said Mezgui, che l'aveva derubata della borsa. In una sorta di giustizia privata la donna inseguì e travolse con il suo SUV la vittima, passandogli sopra più volte. A D'Alpino concessi i domiciliari. E in chiusura il calcio: alle 21 con Messico-Sudafrica scatta il maxi mondiale americano che si snoda per la prima volta in tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Un'edizione che purtroppo vedrà ancora una volta l'Italia tra gli assenti.
18: La verità è che noi tutti speriamo arrivi il più presto possibile il 19 luglio, giorno della finale di un torneo che non ci vedrà protagonisti per la terza volta consecutiva. Solo allora potremo provare a metterci questa tristezza dietro le spalle, magari, anche grazie alle parole del prossimo commissario tecnico della Nazionale, che immaginiamo di speranza e riscossa per la maglia azzurra. Per il resto, questa edizione monster mondiale a 48 squadre reciterà il copione che si ripropone agli appassionati ogni 4 anni, le solite favorite, le inevitabili sorprese, i campioni dall'alba al tramonto della loro esistenza calcistica. Nulla di nuovo allora, o forse sì, considerato il panorama geopolitico disarmante in cui il tutto andrà in scena, con gli organizzatori della kermesse ridata, infantino su tutti, a goffamente dibattersi tra tentativi di annacquare il clima di inevitabile tensione che incombe sullo show già da molti mesi e gli sforzi giustificazionisti e vagamente adulatori verso quelle leadership che disarmate purtroppo non sono e che continuano a pretendere di risolvere i problemi del mondo proprio con le armi. Ma insistiamo, su tutto ciò calerà il sipario tra 38 giorni esatti e solo allora potremo tornare a rifugiarci tra i nostri angusti ma assai più innocui e rassicuranti confini pallonari. Francesco Repice, GR2.
15: La linea torna assai serena, il prossimo appuntamento con l'informazione del GR2 alle 13.30 più tardi.
19: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angelique Kijo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
20: Radio 2, stai serena.
21: I'm just trying to tell you how I feel.

0: Where is my husband? Cantava adesso il nuovo singolo Ray con Worth It. 12:39 e a Radio 2 diamo il buongiorno a Stasserina, Serena Bortone, Max Cervelli, a Francesco Sarcina delle Vibrazioni con al telefono, giusto? Ce l'abbiamo in collegamento. Buongiorno Francesco.
1: Sono qua, buongiorno.
0: Ciao Francesco,
2: ciao,
0: che bello.
2: Francesco,
1: ciao.
2: Ben trovato.
1: Ciao, grazie, grazie mille.
2: Dove sei di bello? Perché adesso tra un po' parte il Summer Tour. Che bello, che meraviglia andare in giro.
1: Sì, abbiamo già fatto qualche data in realtà, ma adesso poi insomma il caldo arriva luglio e agosto, siamo proprio alla grandissima.
0: Intanto,
1: già delle date.
2: A Semini,
0: sì.
2: Cagliari.
0: Sì.
2: E poi abbiamo,
1: esatto,
2: provincia di Caserta, Pietra, Vairano, Borghetto Santo Spirito, Torretta, Ielsi, Matinella di Albanella, Formignana, Camaiore, Catanzaro, Rocchetta, Luco dei Marzi e Grotte Santo Stefano, dal Manzanar al Reno.
0: Esatto, tutto mare comunque, no? A parte
1: mare.
0: Ricordare che domani sì, sarete a Cosenza al concertone di Radio 2, perché comunque Piazza 15 Marzo, Radio 2 Live, Emma Stoccolma, Gino Castaldo, con tanti super ospiti, tra cui appunto le Vibrazioni, ma anche Michele Bravi, poi francamente Aiello, Santa Marea, Fabrizio Moro, Gabri Ponte e tanti altri. Appuntamento per domani al concerto di Radio 2 in Piazza 15 Marzo a Cosenza. Che cosa proporrete intanto domani, Francesco, così ci dai un'anticipazione?
1: Allora, sicuramente faremo un paio di evergreen, che sono quelle belle, con il concerto di Roma. Quando quella bella, quando lo fai? Perché lui c'è un rumore di... No, sembra, no? Perché si aspetta quelle belle e gli altri fanno schifo. Cioè.
0: Sì,
1: allora,
0: ma...
1: no, quella bella arriva, quindi facciamo sicuramente due delle nostre, insomma...
0: Evergreen.
1: Evergreen, e poi presenteremo il brano nuovo, Ambiguità.
0: Esatto.
1: Che è il brano, insomma, che in questo momento è in piena uscita, anzi da mezzanotte, quindi domani lo troveremo già anche su tutti le piattaforme, quindi sarà ufficialmente anche in rete. Oltretutto c'è un'altra bella cosa, devo dire che tra le varie date, adesso dobbiamo anche comunicarlo, abbiamo il 19 giugno suoneremo per il Pride
2: a Roma?
1: Sì, siamo a Roma sotto al Colosseo, dove c'è la Gay Street, siamo lì a fare un concerto, era il palco un po' piccolo, però faremo insomma 45-50 minuti
2: grandi
1: di interazioni con ovviamente il brano nuovo e le tantissime altre canzoni, e poi il 20 la parata che si chiuderà all'Eur, si farà il brano di Ambiguità, come poi nel video che vedrete, perché il video non è altro che un estratto dello spettacolo che ho scritto per Giulia, che uscirà,
2: certo.
1: Però è proprio una scena di quello che è lo spettacolo, esattamente tale quale come è nello spettacolo, ed è lo faremo così, quindi con una performance drag che canteranno Ambiguità, tra molto più, questo è il 20. Allora, 19 li aspettiamo tutti nel Colosseo.
2: Assolutamente, salutiamo anzi tutti gli amici e le amiche del Roma Pride. Senti, ma quando senti dire, come taluni dicono anche ieri sera in televisione, insomma un noto politico dice, ma questi omosessuali cosa vogliono? In fondo hanno tutti i diritti, se vanno in ospedale li curano.
0: Ma ti rendi conto?
2: Virgolettato. Se
1: no,
2: vanno in ospedale li curano.
1: Diciamo,
2: ma perché la famiglia è quella tradizionale, cosa vogliono questi omosessuali? Che cosa rispondi?
1: No, io non so cosa voglio, a parte che i diritti non è vero, perché ho avuto un sacco di problemi anche nelle famiglie, perché tanto è vero che nel caso che uno dei due genitori dovesse avere dei problemi, chi non è poi il diretto collegamento genetico col figlio, fino a poco tempo fa non aveva diritti, cioè poteva anche non stare col proprio figlio, quindi l'avevo proprio allontanato, cioè questa è una di quelle cose assurde. E poi comunque ragazzi c'è ancora tanta pregiudizio, tanta ancora veramente diffamazione e violenza nei confronti comunque poi di tutti coloro che hanno il loro orientamento sessuale.
2: Certo, considerando che due uomini non possono camminare tenendosi per mano, due donne non possono camminare,
1: esatto,
2: atteggiamenti affettivi. rispettosi, perché rischiano di essere offesi se non malmenati. Ma secondo te,
1: in un'epoca di violenza e di brutture, voglio dire, ma cioè, finché non c'è invece violenza e bruttura, perché uno deve avere tutte queste problematiche, voglio dire,
2: ma certo. Cioè, ma secondo te perché ancora nel 2026 c'è qualcuno che se la prende con gli omosessuali? Qual è il problema? Io non lo riesco a capire, cioè vi dico proprio, non riesco proprio a capirlo, perché?
1: Io penso che sia proprio una questione di ignoranza e proprio di mancanza di cultura, perché comunque nel profondo anche della storia, se voglio andare a vedere anche nell'antica Grecia, non c'erano questo tipo di problematiche, però voglio dire, la cultura dovrebbe spesso ciò che fa paura, no? Quello che non conosce, ecco, quello che fa paura,
0: che
1: e quindi insomma,
2: ma anche un po' di omofobia interiorizzata, cioè noi, insomma, io che sono etero, che ne pensi, Francesco?
1: Cioè, no, ma sicuramente, ma proprio a livello culturale c'è tanta omofobia interiorizzata che poi sfocia in ignoranza e violenza. Ma questo vale per le religioni, per il colore della pelle, per,
2: certo.
1: Cioè, io voglio dire, vi posso garantire che così lo vedo, perché nella mia famiglia, mia moglie è messicana, e quindi è mulatta,
2: sì.
1: Capito?
2: E quindi?
1: Eppure c'è ancora gente che...
0: Un retaggio.
1: Sì,
2: ma che succede? Cioè, che cosa è successo a te e a tua moglie? Cioè, che cosa le è successo?
1: No, per strada può accadere, no? Che guardano, che dicono cose, o trattano mia moglie, quando, capito, come se fosse, che ne so, in servizio, o addirittura, perché c'è il giudizio anche appunto delle donne mulatte venivano qua per fare soldi. Cioè, insomma, guarda, ce ne sono
2: quindi, e tu come reagisci quando qualcuno, cioè, ti è capitato anche di fronte a te, e tu come hai reagito?
1: Non bene. Non bene.
2: Cioè?
1: No, non reagisco bene. No, mi arrabbio. Io sono una persona che poi le cose le dice in faccia, senza pensare sulla lingua, proprio perché è proprio questo concetto di pregiudizio, una roba che mi fa nervosire. Io sono una persona che ha girato tanto nel mondo, amo girare il mondo, e trovo veramente assurdo questo modo di comportarsi, quindi è che proprio non è nel mio concetto, capito? Non è proprio nella mia visione, quindi è qualcosa quando non fa parte di te minimamente.
2: Ma certo, e peraltro Francesco Sarcina non è che è un radical chic, parliamo di un ragazzo nato e cresciuto a Grado Soglio, periferia di Milano, cosa della quale sei sempre fiero, e poi magari ne parliamo pure.
0: Con quel trascorso che spesso appunto porta a devianze belle pesanti, invece Francesco appunto ha fatto di necessità virtù ed è l'uomo che conosciamo. Io ti ammiro tanto anche per una bellissima intervista che hai rilasciato tempo fa, Corriere Sera, dove hai fatto proprio un excursus del tuo vissuto che mi ha fatto apprezzare l'uomo Francesco Sarcina. Intanto ci ascoltiamo il vostro nuovo singolo, quello delle vibrazioni di cui abbiamo parlato, Ambiguità, così strafatta di coriandoli.

0: Francesco Sarcina, appunto delle vibrazioni, in collegamento telefonico con noi, Radio 2, 12:50. Beh, complimenti. Noi abbiamo mandato in anteprima il vostro pezzo che sarà disponibile da mezzanotte, quindi tra 11 ore, e sulle piattaforme. Tu hai raccontato che questo brano si ispira un po' ai ricordi tra locali, amicizie, spettacoli improvvisati.
1: Racconta quello che è, insomma, ho sempre vissuto, perché il punto è che, appunto, non avendo mai avuto nessun tipo di pregiudizio, ho sempre frequentato gli ambienti che, insomma, che mi facessero star bene, e non per forza quelli di moda, perché no, si tende oggi molto a seguire le mode, e purtroppo poi con una serie di eventi che stanno accadendo, politici, culturali, quindi non ci sono spazi diversi, eterogenei per i giovani, quindi si cerca sempre di essere etichettati, di fare sempre la stessa cosa. Questo purtroppo è molto restrittivo, ecco, mentalmente e culturalmente. E quindi all'epoca invece c'era un sacco di situazioni tali per le quali era potevi scegliere, no? Se omologarti oppure invece trovare proprio il tuo spazio. E io il mio spazio lo trovavo nei posti dove c'era totalmente l'eterogeneità totale, cioè lo spazio della bellezza, senza parlare del gusto, diciamo, personale, di direzione sessuale, ma del gusto del sapersi divertire con poco. E quindi,
2: la cosa più divertente che hai fatto, che ricordi di quegli anni?
1: Ne ho fatte tante, però tra questi sicuramente ti posso dire Rocky Horror Picture Show era uno spettacolo al quale io ovviamente ho iniziato come spettatore e sono finito come uno di loro.
2: No! E che parte facevi?
1: Guarda, io ho iniziato come transilvano, cioè che entravo a ballare durante il Time Warp.
0: Time Warp,
1: però poi ho fatto, poi sostituivo tutti quelli che non c'erano, quindi ho fatto Dr. Shot, ho fatto Brad, ho fatto Rocky, ho fatto, quando ero magro ovviamente, poi ho fatto Riff Raff, ho fatto poi anche proprio Frank and Farter, motivo per il quale gli altri erano un po' incavolati, però perché erano gelosi, ma fa niente, però è stato bellissimo, avevo 20 anni, raga, neanche, non avevo mai una macchina, quindi era...
0: E di lì è nata poi l'idea di fare il musical dedicato a te?
1: Sì, perché praticamente, diciamo, purtroppo, insomma, Giulia è venuta a mancare, è venuta a mancare qualche anno fa, e diciamo che in tutto questo tragedia, perché ovviamente vedere, lasciare dei bambini piccoli, un marito che la amava molto, vedere una mamma che perde una figlia, un fratello, insomma, e in più andare a cantare questa canzone che, insomma, è una canzone storica dedicata a Giulia, che però si canta col sorriso in quel momento tutto. Cioè, adesso proprio l'interpretazione cambia proprio anche la mia emotività, no? Mentre la canta, perché ovviamente. E quindi a un certo punto ho pensato di dire: ma io amo molto scrivere le storie e le opere rock, più che mi piace più definirle così. Però poi altri piedi sono dei musical. Cioè, invece proprio scrivere una storia che sia cantata, recitata. E ho detto: ma io vorrei dedicare ancora di più. E allora le ho dedicato tutta una storia che parla di lei, fondamentalmente, che incontra Francesco, che ha una band, ma non si parla mai delle vibrazioni, proprio per non togliere spazio e attenzione. E quindi racconta tutto quel momento prima della dedica della canzone, cioè praticamente quando viene dedicata la canzone è la fine dello spettacolo. Quindi c'è tutto prima, capito? Quindi lei si va nella sala prove, le chiede un motorino che ascolta Vasco, brava Giulia, piuttosto che ne so,
0: Giulia di Togni, Giulia
1: no, però esatto, poi ce la contendiamo, Giulia per quanto sia Togni, Vasco quindi insomma e quindi questo, diciamo, racconto, poi c'è quel momento in cui io la porto, Francesco la porta in un locale che quindi potrebbe essere, ma nel video della canzone lo vedete, perché era molto rocky horror, molto jazzola, anche era un locale dove andavo spesso, e il Plastic, famoso locale
0: famosissimo, Andy Warhol, Keith Haring, tutti sono transitati al Plastic.
1: locale che io conosco molto bene il proprietario, oggi purtroppo non c'è più per questo locale, però comunque per dire che insomma, e lì c'era un'estrema eterogeneità e diversità, quindi diversità del fatto di essere totalmente ognuno quello che voleva essere, e si facevano serate molto divertenti, si improvvisavano appunto spettacoli drag piuttosto che andavo io su a suonare una canzone.
2: Quindi tu hai fatto la drag anche tu, Francesco Saccina? Secondo me un uomo almeno una volta nella vita deve fare la drag,
0: sì,
2: perché così

0: capisce delle cose.
1: Avendo i tacchi soprattutto, avendo fatto Rocky Horror,
0: certo,
1: vi posso garantire che con le steppe 14 e correre in mezzo al pubblico in calzarete. Mi ricordo mio padre mi vedeva, mi guardava un po' male.
0: E ti disse qualcosa, ma ti vedeva uscire così tuo padre?
1: Sì, no, mi vedeva dopo.
0: Ti vedeva rientrare e che ti diceva? Adoro.
1: E vabbè, faceva il milanese, ma... uè, ma come te sei cumbinà? Perché poi mio padre parlava milanese, ma ovviamente era meridionalissimo, però parlava milanese perché quando ragiona lui va a confondere il milanese,
0: amore,
1: per il
0: razzismo
1: che c'era nei confronti dei meridionali, no? Perché c'era razzismo in Italia,
0: ma di
1: dopoguerra. Quindi...
0: certo, ma di dove era papà?
2: Originario?
1: Puglia.
0: Di dove?
1: Sorrella.
0: Di?
1: Sorrarella è una provincia di Foggia. E mia mamma c'è Cerignola, che è sempre lì.
0: Quindi tu in realtà sei pugliese, altro che milanese.
2: Sì.
1: Sono nato qua, ma cresciuto con i nonni, quindi capisco e parlo bene il pugliese.
0: Batte un cuore del sud. E questo calore che emani viene anche da quello, oltre dalla tua intelligenza, dal tuo essere un grande artista. No, molto divertente, molto carino e molto affettuoso.
1: Grazie.
0: Pensare che, insomma, papà, però poi te l'hanno fatto fare, ecco. Cioè, ti diceva dove vai vendo,
1: sì,
0: come vai girando, però poi alla fine tu entravi, uscivi e facevi quello che volevi. Senti, l'ultima domanda.
1: Ma
0: che...
1: l'avrei fatto comunque.
0: Certo, quindi quindi intelligente. L'ultima cosa ti volevo chiedere su Giulia. Tu hai raccontato che a un certo punto tu sei uscito da questa relazione perché eri curioso, insomma, avevi altre storie, insomma, eravate anche giovanissimi. E lei ti ha detto: fra, se andare ti fa felice, allora è giusto così. Che tipo di lezione è questa? Insomma, che per dirla con parole di Sting, if you lost somebody, set them free.
1: Ma guarda, penso che sia una delle frasi d'amore più belle che si possa
2: sentirsi dire.
1: Perché il vero amore ovviamente poi non è il trattenere, ma è il saper lasciare andare, ovviamente, per il bene dell'altro. Se è veramente per il bene, allora sì, cioè, questo è amore. Quindi
0: ricordiamocelo.
1: È stato un grande insegnamento. Poi lo si capisce anche con i figli, che tendiamo sempre a tenerli di essere possessivi. I ragazzi devono andare, soprattutto perché, vabbè, i giovani è vero che sono il futuro, ma quelli più grandi no, sono sicuramente il futuro, ma sono soprattutto il presente, ed è loro che devono fare le cose ora, adesso. L'era è la loro,
0: certo,
1: era questa.
0: Certo.
2: Grazie, Francesco.
0: Grazie, viva le vibrazioni.
1: Grazie a voi, ragazzi.
0: Ascoltatevi ambiguità, liberatevi delle vostre paure interiorizzate. Magari scoprirete qualcosa che vi piace pure,
2: ecco,
0: e che non osate ammettere.
2: Grazie, Francesco. Le vibrazioni, comunque, domani in concerto, a Stretto Giro di Posta, piazza 15 marzo, Radio 2 Live, Cosenza, venerdì appunto 12 giugno. Presentano Emma Stoccolma e Gino Castaldo. Spot.

La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: 2-2.
5: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
4: 2-2.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: 2-2.
8: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 giga di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Radio 2.
10: Radio 2, stai serena.

0: Kodak in dissolvenza come in un film, titoli di coda Willy Peyote sul suo pezzo, 13,5 minuti, libro in mano per Serena perché...
1: Ci ha raggiunto Daniela Tagliafico, collega Rai, tra l'altro è stata anche direttrice di Rai Quirinale.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Che è in libreria con Chi resta mentre il mondo scappa, storie di confini e sopravvivenza, edito da Vallecchi. È un romanzo ispirato a una storia vera e racconta una storia profondamente umana che ci fa anche capire un po' cosa ci perdiamo quando non alziamo lo sguardo sulle persone che arrivano nel nostro paese da tanti parti del mondo.
2: Sono due storie vere, una quella a cui tu credo ti riferisca.
1: Ne stavamo parlando prima, per questo parto subito col poliziotto e Omar.
2: È quella del poliziotto, che è un po', sono due storie parallele. Una di una barista di Lampedusa, che è una giovane ragazza che vuole diventare vigile del fuoco e poi lo diventerà.
1: Okay.
2: E questa ragazza, lavorando nel bar centrale di Lampedusa, vede sfilare davanti tutti quelli che sono gli operatori che lavorano a Lampedusa, dalla polizia scientifica,
0: protezione civile, al
2: personale della Croce Rossa, quelli che lavorano nell'hotspot, eccetera. Vede sfilare anche, ha visto anche gli arrivi di migliaia e migliaia di migranti nei mesi precedenti, e quindi è una, come dire,
0: è una testimone
2: che vede storie, ma le vede con l'occhio di un lampedusano, con la generosità di un lampedusano, ma anche con le problematiche che l'immigrazione sicuramente crea anche a Lampedusa. E invece il poliziotto è un poliziotto che diventa amico, insomma, ho scoperto che, parlando con lui, che 15 anni, lui racconta queste cose con molto low profile, come se fosse la cosa più naturale del mondo.
0: Timidezza.
2: La cosa più naturale del mondo, che a noi, devo dire, stupisce moltissimo, è quella di diventare amico di un Vukum Pra, lui che tra l'altro come esperienza personale è uno abituato a lavorare con gli ultras, perché lavora allo stadio olimpico.
1: Cioè non parliamo di una mammoletta.
2: Non parliamo di una mammoletta, si scopre che diventa amico di un Vukum Pra senegalese che vendeva collanine.
1: Vukum Pra si può usare ancora come espressione di un...
2: Io lo uso.
1: Cioè, di un venditore ambulante, no? Sì.
2: Ma guarda, se entriamo nel capitolo del
1: politicamente corretto, no, ma infatti ti chiedevo, ecco,
2: io lo dico,
1: non pensi che Vukum Pra sia offensivo, insomma, non è una roba che...
2: No, perché io credo che anche loro si chiamano così, tu. Cioè, se tu ne prendi uno per strada,
1: vabbè,
2: e gli dici come
1: un
2: ambulante, lui direbbe io sono un Vukum Pra, non direbbe sono un venditore ambulante, credo.
0: Anche perché poi è una loro uscita, no? Vukum Pra viene da un lessico che appartiene a loro, non che gli è stato affibbiato.
1: Vabbè, comunque,
0: vabbè, una mia considerazione.
1: Omar vende per strada.
2: Che si chiama Omar.
0: Adesso siamo incistiti.
2: Insomma, nasce questa amicizia, un'amicizia particolare, e alla fine questo ambulante ha un po' di traversie, perché poi viene beccato per vendita di merce contraffatta, quindi perde il permesso di soggiorno, non può più andare a tornare dal suo paese dove ha i genitori malati, eccetera eccetera, quindi deve per forza rientrare. Allora il poliziotto gli dice: sì, ma tu che cosa vuoi fare? E il Vukum Pra, Omar, risponde: il mio sogno sarebbe mettere su una boulangerie, una panetteria nel mio paese d'origine, a 150 km a nord di Dakar. E il poliziotto gli regala, guardate, è una storia vera, gli regala 15.000 euro, lo porta alla Magliana a comprare il macchinario per il pane di seconda mano, caricano l'impastatrice e tutte queste cose che servono per fare il pane, caricano sta roba, o carica sta roba su un cargo e mette
0: via
2: in questa
0: Senegal.
2: E che poi dovrà chiudere.
0: Questo è un film, sembra un film.
1: Quasi amici.
0: Cioè, bravo.
2: È quasi amici.
0: È quello che
1: cosa mi ha detto? Ma che cosa li ha uniti secondo te?
0: Anche Gosdoppio.
1: Cioè, come si fa a diventare amico di una persona tanto diversa da noi? Poi in realtà il segreto dell'amicizia è proprio contro l'altro, no?
2: All'inizio il calcio. Poi in realtà oltre al calcio credo ci sia anche un sai, un paradosso. Omar è un levantino, come, e lo chiamano Cazzarella come soprannome.
1: Quindi simpatico.
2: Simpatico, ma anche
1: guascone.
2: Molto guascone.
1: Okay.
0: Un po' fumantino anche.
1: Un confine con la legalità, esatto, molto lasco. Questo, insomma, un po'.
2: Però il poliziotto è attratto da questa persona, che poi è di una onestà specchiata e di una anche fedeltà nella capacità di essere amico. Dopodiché ha tutte le, vogliamo chiamare in un modo elegante, elasticità di sopravvivenza che può avere uno che...
0: È chiaro, deve fare di necessità virtù, sbarcare lunario.
2: E il poliziotto ama molto una frase che possiamo riprendere anche noi, che credo possiamo condividere tutti, che è una poesia di Senghor, che è stato un grande poeta senegalese, oltre che Presidente della Repubblica. E la citazione è: la vera cultura è sradicarsi e poi sapere di nuovo mettere radici.
1: Bello.
2: Che è molto bella, perché trovo che vale per chi viene da fuori, ma che vuole inserirsi, ma vale anche per questa.
1: Sì, giusto. E poi è valso anche per tanti italiani che nel corso dei secoli sono andati all'estero e che comunque continuano ad andare via, certo l'immigrazione è diversa, però ancora esiste. Va bene, dai, ci ascoltiamo Madonna e Sabrina Carpenter.
0: Sì.
1: E poi torniamo a parlare di Omar e di Sandro, giusto?
2: Sì.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2. Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: 2-2. Hai fame?
3: Sì.
2: Molta?
3: No.
2: Hai voglia di uno sfizio?
3: Sì.
2: Fritto?
3: No.
2: Croccante?
3: Sì.
2: Dici sempre sì e no.
3: E sì?
2: Sì e no Fiorentini?
3: Sì.
4: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snacchi.
1: 2-2.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: La spesa intelligente.
1: 2-2.
7: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
1: 2-2.
8: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
1: 2-2.
10: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 200 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
11: Radio 2, il cielo è sempre più blu. Venerdì 12

0: grandi artisti italiani accompagnati dalla Social Band e la conduzione di Emma Stoccolma con Gino Castaldo. Radio 2 vi aspetta in Calabria, Cosenza, dalle 21 in poi per una notte indimenticabile in compagnia della musica di Rai Radio 2. Radio 2, stai serena.
1: E quindi questo concertone di Cosenza, ricordatevi di andare, di ballare, poi sarà anche trasmesso,
2: sì,
1: no?
2: Sì, a luglio, Radio 2 e Rai 2.
1: Rai 2, perfetto. E noi qui invece, fedeli al comando di Via Asiago, come appunto il comando di polizia, dove è il poliziotto protagonista del romanzo
2: luglio,
1: di Daniela Tagliafico, 20 luglio, perfetto. Scusami. Trasmesso domani
2: live,
1: però quindi andate voi cosentini, villeggianti, eccetera, e poi lo rivedrete il 20 luglio, sia su Rai 2 che appunto qui su Radio 2, Chi resta mentre il mondo scappa, storie di confini e sopravvivenza, invece ne stiamo parlando con Daniela Tagliafico.
2: Bellissimo.
1: Cosa servirebbe per cambiare davvero, uso un termine che detesto, la narrazione dell'immigrazione? E forse anche però continuare a dire è una risorsa, ci pagano le pensioni, cioè è comunque una disumanizzazione di uomini e donne che sono invece persone come noi, certo, con le quali potremmo invece avere uno scambio.
2: Una lettura utilitaristica.
3: Guarda, io adesso non voglio essere troppo...
1: Sì, perché poi appunto ci sono casi orrendi come la tragedia dei pakistani,
3: adesso,
1: certo,
3: no,
1: che erano uomini che lavoravano nei campi,
3: però
1: sfruttati da altrettanti immigrati, pagati pochissimo, caporalato, insomma, delinquenza. Dimmi, Daniela.
3: No, che io su questo sono molto polemica, perché credo che bisognerebbe sospendere per un attimo la parola accoglienza, cioè smettere di usare la parola accoglienza e cominciare a focalizzare la nostra attenzione sul problema dell'integrazione di chi c'è, perché se tu non integri chi c'è e non lo integri bene, tu crei solo delle sacche di irregolarità,
1: giusto, che poi portano le banlieue francesi, per capirci,
3: e che portano poi
1: Dublino, a Belfast è successo di tutto ieri, perché c'è stato un,
2: ma anche il latino
1: un richiedente,
2: San Milano,
1: un richiedente asilo a Belfast che ha ucciso ha quasi ucciso un irlandese, c'è stata una sorta di raid punitivo contro tutti gli immigrati. Sono scene di guerriglia urbana,
3: fomentato da tutta, non solo da Farage, ma dall'estrema destra, che sono arrivati lì militari, perché è chiaro, quando è così poi parte una scheggia impazzita.
1: E come possiamo fare, secondo te, Daniela?
3: Adesso, come dire, intanto governare le migrazioni, governarle proprio, governarle vuol dire governare, stabilire quali sono i flussi, aumentarli, però, come dicevi tu, se tu continui a dire abbiamo bisogno di loro perché c'è la scarsa natalità nel nostro paese, intanto c'è, come dire, quasi un uso, come facevi ma poi non è questo il punto. Il punto è che devono essere integrati, ma non perché sennò è un'altra forma di buonismo che noi facciamo. Allora li integriamo perché poi il buonismo lo facciamo noi
1: perché
3: stessi.
1: Perché ci servono per raccogliere i pomodori, ecco. Quindi forse nella famosa narrazione dovremmo ricominciare a pensare all'altro come una possibilità di crescita, anche
3: come
1: di incontro.
3: Una possibilità di crescita e come anche usare anche delle parole che secondo me sono legittime, che noi dobbiamo, io sono convinta che vanno tolte nel lessico politico, vanno tolte alla destra.
2: Tipo,
3: ci vogliono delle regole, e regolarizzare vuol dire che chi viene regolarizzato deve avere rispetto per le nostre leggi, che è una frase elementare e ineccepibile.
1: Certo.
3: Ma se noi, se la si lascia usare solo nel campo della propaganda di destra e la sinistra si rifiuta per molte paure, no? E continua solo a usare altri mantra, tipo appunto
1: ci pagano le pensioni,
3: ci pagano,
1: poi magari è vero, è vero,
3: poi
1: perché
3: ci pagano le pensioni. E secondo me alla fine si ottiene un risultato urticante che non fa che appunto aumentare la paura, e la paura poi è terribile, perché la paura è un dividendo elettorale.
1: Chi suscita più paura dell'altro prende più voti.
2: Inneschi ciò che appunto è una leva propagandistica clamorosa, è vero, assolutamente. Però c'è anche una sinistra che è latitante,
3: assolutamente, ma
2: come Messina Denaro.
3: La campagna elettorale si giocherà tantissimo sul tema della sicurezza, perché che ripeto, però sicurezza bisogna integrare,
1: attenzione, sinistra come Messina Denaro, no, perché passo,
2: no, nel senso latitante,
1: no,
2: cioè che non
1: è
2: presente. Ora
1: ho avuto un flash,
2: chiedo scusa,
1: che
2: prima che arrivino,
1: ho avuto un flash che magari estrapolano quella frase, Cervelli dice lui ha fatto la battuta, Cervelli è un grande battutaro, no, per cui dice latitante, virgola, come Messina Denaro, che è l'emblema dei latitanti, no? Sì. Però se gli estrapolassero le due parole, poi direbbero così: protezione dei cervelli.
2: Ti ringrazio, perché nel momento in cui l'ho detto, ho detto: ora questa potrebbe essere estrapolata e ghigliottinato.
1: Daniela, sì, sul tema del
3: no, stavo dicendo questo, cioè che gli ingressi devono essere regolati, che bisogna integrare appunto chi entra, e questo discorso a cui io tengo molto, cioè il fatto che appunto se no gli ingressi non regolati generano precarietà, la precarietà, come dicevo prima, aumenta l'irregolarità si traduce in una domanda di sicurezza in legislazioni sempre di emergenza,
1: certo.
3: E diventa una panna montata che va all'infinito,
2: dove annega tutto.
3: Ma io non so, bisognerebbe io credo che poi ci sarebbero dei punti comuni se ci fosse la volontà da ambo le parti. Adesso io non voglio fare la buonista solo perché ho lavorato 7 anni al Quirinale con Giorgio Napolitano, allora devo fare i discorsi di equilibrio, l'ecumenica, eccetera. Ma io credo che su un tema così non credo che sia, cioè fatta la tara
1: alle propagande,
3: all'estremismo di Vannacci, cioè fatta la tara su questo, io credo che dei punti comuni si potrebbero trovare, che potrebbero mettere d'assieme maggioranza e opposizione su questo tema.
1: Quello sempre. Samuele Bersani ci ricorda che il cuore
2: spacca cuore.
1: Il cuore spacca.
2: Esatto. 13:21, Radio 2, sta Serena. Grazie Serena, a proposito di cuore, per la battuta.

0: Struggente brano bellissimo del grandissimo Samuele Bersani, Spacca Cuori. Siamo con Daniela Tagliafico, Chi resta mentre il mondo scappa, storie di confine e sopravvivenza. Sei stata a lungo direttrice di Rai Quirinale. Qual è la cosa più importante che hai imparato in quegli anni? C'era Giorgio Napolitano presidente.
1: Guarda, l'istituzione. Io che ero un po', come dire, dicono origini, una gioventù un po' ribelle, un
0: po'. Un po' fumina, un po' fumantina.
2: Scavezzacollo, come si diceva.
1: Diciamola così per non entrare nei dettagli. Senso dell'istituzione. Il valore dell'istituzione, ma non intesa come cosa formale, come proprio il senso profondo per l'istituzione. Per
2: che poi si concretizza in cosa, Daniela? Secondo
1: che
2: te?
1: Che si concretizza, no, per esempio, vogliamo fare un esempio solo, quello che ha cominciato a fare Ciampi e che poi ha proseguito Napolitano, l'inno nazionale, il senso di appartenenza, no? Prima l'inno nazionale non lo cantava nessuno prima di Ciampi.
2: Ma anche perché ripristinare il 2 giugno.
0: La parata,
1: la parata.
0: Perché sembrava un retaggio fascista. Però poi rinunci a un'autenticità comunque che fa parte della nostra vita, cultura.
1: E poi come insomma l'istituzione in realtà è una cosa che tu dovresti mangiare metaforicamente tutti i giorni, dovresti cibarti tutti i giorni, dovresti esserci dentro e sentirla tutti i giorni.
2: Quello è senso civico però, no?
1: Senso civico, sì, sembrano un po' discorsi. Vi ricordate a scuola ai miei tempi
2: educazione civica.
1: Istituzioni di educazione civica.
0: Ma come no? È fondamentale.
2: Vabbè.
0: Cominciamo a frequentarla tutte, oggi abbiamo chiuso GR2, grazie a tutte e a tutti, poi Radio 2, Music Room.
2: Bravissima, a domani, ciao. Grazie Daniela Tagliafico.
3: Lo senti? È il richiamo del divertimento. In Alto Adige scopri il Falkensteiner Family Resort Lido tra natura e avventure per piccoli e grandi esploratori. Fai check-in e stacca. Qui la vacanza prende il ritmo della felicità. Lasciati ispirare su falkensteiner.com. 2-2.
4: La pubblicità sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
4: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it. 2-2.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: La spesa intelligente.
8: 2-2.
9: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
8: 2-2.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
8: 2-2.
10: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
8: 2-2.
11: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: 2-2.
12: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
13: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
14: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
15: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
13: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 13:30.
16: Rai GR2. Mondiale di calcio 2026, ci siamo, fischio d'inizio stasera alle 21 con Messico-Sudafrica, edizione extra large con 48 paesi in campo che si snoderà tra Stati Uniti, Canada e Messico. Nota sempre dolente l'assenza per la terza volta consecutiva dell'Italia. Parleremo poi delle comunicazioni di Giorgia Meloni a Montecitorio in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno a Bruxelles. In corso le dichiarazioni di voto alla Camera. Dall'estero, Medio Oriente, pugno di ferro e nuovi raid statunitensi sull'Iran allo scopo di imporre un'intesa. Teheran annuncia la chiusura totale di Hormuz, ma per Washington i colloqui continuano. Buongiorno da Roberta Sibone in studio, apriamo dunque con il Mondiale. Il nostro inviato a Città del Messico ci racconta nel servizio qual è l'atmosfera a poche ore dalla partita d'esordio.
17: E ancora l'alba qui in Messico, l'alba di un giorno storico ma anche carico di tensione. I riflettori del mondo puntati sulla capitale e quindi anche la possibilità per i tanti manifestanti di mostrare a tutti le loro rivendicazioni. La presidente della Messico, Claudia Sheinbaum, che non sarà allo stadio, ha rassicurato che tutto andrà per il meglio, ma per limitare il traffico e i disagi ha ordinato la chiusura delle scuole e lo smart working per gran parte della popolazione cittadina. Poi parlerà il campo, e che campo? L'Azteca, uno dei templi del calcio mondiale, lo stadio d'Italia Germania 4-3, ma anche quello del gol più bello del mondo e quello della mano de Dios. I messicani sono sempre tanti al seguito della nazionale tricolore. Ospiteranno per la terza volta il mondiale, ma da comprimari rispetto agli Stati Uniti, e questo smorza l'entusiasmo. Alle 21 ora italiana, Messico-Sudafrica, gruppo A, la stessa partita, la stessa data, 11 giugno di 16 anni fa, a Johannesburg. Città del Messico, Giuseppe Bisantis, GR2.
16: Giorgia Meloni in Parlamento per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo della prossima settimana. Al centro del suo intervento la crisi in Medio Oriente, il lavoro del governo sull'energia e la guerra in Ucraina. Poco fa la replica della Premier dopo il dibattito in aula, e allora ci riferisce in diretta la nostra Federica Ionta.
18: Solidarietà piena all'Ucraina, con l'auspicio che l'Europa possa parlare con una voce sola anziché con formati ridondanti, ha detto Giorgia Meloni, da 3 o 5 paesi, e la suggestione di un nome condiviso per il tavolo delle trattative. La Premier ha ribadito dal governo nessuna ambiguità, dunque sì all'adesione di Kiev all'Unione Europea, ma nel rispetto dei percorsi di Moldova e Balcani Occidentali. L'impegno delle spese per la difesa sarà rispettato con il 2,8% degli investimenti sul PIL da annunciare al vertice NATO di luglio, sempre accanto all'altra priorità dell'energia. E poi no all'Italia in Serie B sui migranti, la risposta della Premier alle opposizioni, e nessuna lezione, ha detto Giorgia Meloni, da Ivan Acciani: per 6 volte avete votato con la sinistra. L'attacco più duro in replica al 5 Stelle Silvestri, che ha parlato di ginocchiere indossate per comodità nella postura con Netanyahu e Donald Trump.
19: Quello che voi non riuscite ad accettare è che c'è una persona che senza mai indossare delle ginocchiere è arrivata dove è arrivata. Vi dà fastidio che la prima donna presidente del Consiglio in Italia sia arrivata dalla destra.
18: Condannate le parole del ministro israeliano Ben Gvir contro l'Italia delle ciabatte. Prossimo incontro con Donald Trump, ha detto Giorgia Meloni, sarà il G7 francese al Via lunedì. A te.
16: Grazie Ionta, e ora al dibattito in aula, e allora andiamo sempre in diretta da Gianluca Ruggirello.
20: Meloni traccia la rotta di un'Italia autorevole e pragmatica. Continueremo a perseguire l'interesse nazionale, lo dice Fratelli d'Italia con Fabio Rampelli, che critica i formati ristretti con cui si sono incontrati Francia, Gran Bretagna e Germania.
21: Le iniziative dei volenterosi rischiano di essere velleitarie senza il dialogo con gli Stati Uniti d'America, destinate a emettere il rumore afono di un tuono senza fulmini.
20: Sul fronte medio orientale, sì a sanzioni contro Ben Gvir e i coloni violenti, la linea di Forza Italia. Dall'opposizione i 5 Stelle attaccano Meloni, si vanta di aver aumentato il PIL investito per spese militari ma non dice la cifra, sono 16 miliardi, forse si vergogna. È nervosa, isolata dai partner europei, sostiene il PD e sta ancora aspettando il suo Trump immaginario, quello della pace ma fatta senza coinvolgere l'Ucraina. Da WS per Nicola Fratoianni, più fermezza contro Israele.
22: Lei dice: siamo contrari alla sospensione del trattato di associazione UE-Israele perché non volete misure che colpiscano la società civile israeliana. invece la società civile russa con 20 pacchetti, quella iraniana, vanno benissimo. Mi faccia capire perché il doppio standard è la fine della credibilità dell'Occidente.
20: Gianluca Ruggirello, GR2.
16: Sul campo intanto nuovi attacchi incrociati con centinaia di droni fra Mosca e Kiev. Colpita una raffineria nella regione meridionale russa di Krasnodar, mentre la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia è rimasta senza elettricità a causa di un raid. Proseguono intanto gli sforzi diplomatici europei. Gli ambasciatori di Francia, Regno Unito e Germania al Ministero degli Esteri russo a Mosca per incontrare il vice ministro Galusin. Gli Stati Uniti fanno sapere che la trattativa per la tregua con l'Iran continua, ma il conflitto tra i due paesi ha fatto registrare un'altra notte di fuoco incrociato. Washington intensifica la pressione militare sull'Iran per costringere ad un accordo Teheran, che risponde attaccando basi americane, e resta un nodo cruciale lo Stretto di Hormuz.
0: Lo Stretto di Hormuz resterà completamente chiuso fino a nuovo ordine a causa delle aggressive forze americane, dichiara Teheran, e alle navi che avevano ricevuto il via libera ad attraversarlo chiede di pazientare. Il Golfo Persico di nuovo in fiamme. Nella notte gli Stati Uniti hanno bombardato ancora al sud dell'Iran, soprattutto installazioni militari e il porto di Bandar Abbas. Nello Stretto di Hormuz, centrata da un ordigno, anche un'imbarcazione iraniana che trasportava cibo, l'equipaggio in salvo. A bersagliare l'Iran i missili Tomahawk, ha confermato Trump, che aveva minacciato nuovi attacchi in mancanza del sì ad un accordo. La pressione militare americana resta attesa a concludere un'intesa diplomatica. I negoziati mediati dal Pakistan si sono intensificati, hanno riferito fonti iraniane, ma i nodi cruciali, come le operazioni israeliane nel Libano meridionale, restano. I Pasdaran hanno reagito alle incursioni americane. Il fuoco iraniano contro le basi militari degli alleati degli Stati Uniti nell'area. Teheran ha rivendicato di aver centrato quella di Azara in Giordania. Claudia Stamerra, GR2.
16: Siamo alla cronaca italiana con l'inchiesta per corruzione nell'ambito del progetto del ponte sullo Stretto di Messina. L'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, si è dimesso dall'incarico di presidente del Collegio Revisori del CSM. I presunti corruttori inoltre avrebbero cercato l'appoggio anche di altri giudici contabili.
1: Promettere ai giudici che dovevano valutare i costi del ponte sullo Stretto incarichi ben pagati in cambio di informazioni riservate e soprattutto di un parere favorevole che fin qui dalla Corte dei Conti non è arrivato. Secondo la Procura di Roma, oltre all'ex presidente aggiunto Tommaso Miele, indagato per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno, ex commissario della Lega in Calabria, avrebbero contattato altri due magistrati che però non avrebbero risposto alle loro richieste. Miele invece avrebbe passato ai due indagati informazioni sull'iter della procedura, in cambio della promessa di una nomina una volta in pensione a presidente dell'antitrust o in una partecipata come Poste Italiane. Questa mattina l'ex giudice si è dimesso da presidente del Collegio dei Revisori del CSM. Saccomanno, intercettato, avrebbe girato le informazioni avute da Miele all'AD della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, non indagato. Non sapevo di quanto la procura contesta Saccomanno, afferma Ciucci, da chiarire anche i mandanti della presunta corruzione. Simone Zazzera, GR2.
16: Cresce l'ansia per le due sorelline di 12 e 16 anni scomparse ormai da 4 giorni dalla provincia dell'Aquila, dove si trovavano in una casa famiglia. Per il padre non possono essere scappate a piedi.
2: Ricerche a tutto campo in tutta Italia per Sara e Alicia Di Giacinto, scomparse il 7 giugno dalla comunità educativa OFH Hope di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. L'appello del padre a Storie Italiane su Rai 1.
23: Sono ore durissime e sto cercando di resistere il più possibile, perché voglio solo che vengano ritrovate, che siano in salute.
2: Non è chiaro se siano scappate o se si siano allontanate con qualcuno. Le ricerche si concentrano nelle zone dove vivono i genitori separati. La struttura dove si trovavano è in un posto isolato nell'entroterra abruzzese, circondato da boschi. Ci sono due strade di comunicazione con il paese e telecamere in entrambe le direzioni. Forse si sono allontanate volontariamente dopo la recente sentenza del tribunale che ha revocato la responsabilità genitoriale territoriale della madre, Valentina D'Acunto. La sua abitazione è stata perquisita, la notizia della scomparsa è arrivata dai carabinieri. Uno degli avvocati di Valentina D'Acunto, Enrico Mastantuono.
3: Volevano tornare a casa dalla mamma, come hanno sempre manifestato.
2: Elena Pabba, GR2.
16: Violento incidente stradale ieri sera per Pier Silvio Berlusconi mentre tornava in moto dal suo ufficio di Cologno Monzese. Nonostante la forza dell'impatto, il manager di Mediaset, figlio dell'ex premier, ne è uscito illeso, solo con lievi ferite, tanto che oggi ha rispettato tutti gli impegni previsti, a cominciare dalla celebrazione del terzo anniversario della scomparsa del padre. Ed eccoci alla nostra pagina sportiva. Mi ha raggiunto in studio Francesco Albanese.
4: Ciao Roberta, a te e a chi ci ascolta.
16: Che dici, continuiamo a parlare del mondiale di calcio?
4: Direi che è il caso. Nel corso del giornale, con il servizio dell'inviato da Città del Messico, vi abbiamo già fatto respirare l'atmosfera poche ore dalla gara d'esordio tra Messico e Sudafrica, sempre per il gruppo A, alle 4 del mattino, ora italiana, a Guadalajara. La sfida tra Sud Corea e Repubblica Ceca, domani alle 21, debutto anche per il gruppo B, quello che avrebbe dovuto ospitare l'Italia, che invece si aprirà a Toronto con il match tra Canada e Bosnia. Nel frattempo prende forma la prossima stagione della Serie A. Stamattina presentazione del nuovo allenatore del Bologna, Domenico Tedesco, già tecnico del Fenerbahce e del Belgio. Queste le sue prime parole da rossoblù.
5: Voglio fare anche io i complimenti ai mister che sono stati qui prima di me, perché hanno lasciato non solo risultati importanti, ma anche, sai, giocatori importanti, perché hanno fatto crescere anche i giocatori singoli. Questa è una cosa molto, molto importante.
16: E dal tennis che mi dici? Notizie?
4: Beh sì, perché ora l'attenzione è tutta rivolta a Wimbledon, che inizierà a fine mese, e proprio oggi lo Slam londinese ha annunciato un aumento del 20% del montepremi, pari a 64,2 milioni di sterline, l'equivalente di circa 74 milioni di euro. I campioni del singolare femminile e maschile riceveranno una cifra superiore ai 4 milioni di euro, con un aumento sempre del 20% rispetto al 2025. Crescono i premi anche per i finalisti. Da Londra arriva dunque quel segnale di attenzione in tema di premi in denaro che molti atleti avevano invocato a partire da Jannik Sinner.
16: Chiudiamo col basket.
4: Alle 20 scattano le finali scudetto, sempre al meglio delle 5 partite. Al Forum di Assago andrà in scena gara 1 tra l'Olimpia e Venezia. Milano va a caccia del suo 32esimo titolo e di quel triplete italiano che ancora mai ha conquistato, di fronte a una Reyer decisa a lottare fino in fondo per vincere il suo quinto tricolore.
16: Grazie a Francesco Albanese. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Roberta Sibona, che ha condotto in studio, in regia Stefano Velli ed Emanuele Rinnaudo. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su RaiPlay Sound. La linea ora va a Music Room, il prossimo GR2 alle 15.30. Da tutti noi ancora buon ascolto.
6: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi grandi eventi con Rai.

0: Eccoci qui, 13 e 43 minuti, grazie ai nostri amici del GR2. Comincia anche questo giovedì 11 giugno Radio 2 Music Room con Giulian Borghesano e Manila Nazzaro.
1: Ciao Mani, buon pomeriggio a tutti. Salve, stavo ancora sistemando la tecnologia perché io a volte sono molto avverso
0: no,
1: alla tecnologia. No, non mi si accende il computer.
0: In questa puntata non lo puoi fare.
1: Perché?
0: Perché dobbiamo parlare dei robot taxi,
1: sì.
0: L'intelligenza artificiale.
1: Sì. Tutta una roba così.
0: Di che funziona benissimo.
1: Allora calma. La tecnologia funziona benissimo. È solo io che so inversamente.
0: No.
1: Guarda che io ho il pollice grigio sulla tecnologia, cioè
0: il pollice
1: grigio
0: all'ingiù.
1: Allora signori, noi non facciamo comicità perché non siamo comici, ma non ne facciamo neanche ridere, spero. Io dico cose vere.
0: Vero, vita reale.
1: Ti è mai capitato quando passi, ad esempio a me capita una cosa, forse anche a tanti di voi, passi davanti sotto un lampione,
0: sì?
1: Si spegne.
0: No, dai.
1: Te lo giuro.
0: Vabbè, per l'ET, parleremo anche di ET oggi, incredibile, ma quante cose ne sai, Borghesano?
1: Allora io ti faccio due nomi di artisti che suoneremo oggi, anzi no, non te li faccio.
0: Dai, no.
1: Non te li faccio perché c'è una scaletta pazzesca.
0: Solo una cosa, sarà con noi ospite in diretta Angelica Bove.
1: Quando?
0: Ma oggi!
1: Sì, ma quanto dura sta puntata?
0: Fino alle 16, si comincia, dai.
1: Andiamo, va. Radio 2 Music Room.

0: domenica.
1: Buona domenica, Saif. Vabbè, comunque, pezzo che ci piace molto, scritto da lui con Federica Zafferani. E niente, canzone molto molto bella per aprire questa puntata di Radio 2 Music Room giovedì 11 giugno. Siamo già a metà giugno, ormai l'estate è andata.
2: Sì, ma come è andata? Sei pazzo!
1: Sai che ormai corriamo talmente allora, veloci.
2: Ormai, ragazzi
1: è quasi Natale.
2: Cosa fate a Capodanno? Dai, raccontatecelo al 3487 300. Invece con voi vogliamo parlare di superpotere, perché chiacchierando,
1: è vero.
2: Allora Giulian ha detto: io a volte passo sotto i lampioni si spengono.
1: Allora leggevo.
2: In realtà è una serie di coincidenze.
1: Sì. Non è causato dal proprio campo energetico, dalla presenza fisica, ma è frutto di una combinazione tra meccanica urbana e psicologia umana. Però a me succede.
2: E succede. No, può succedere. Allora pensavamo, io scherzando ho detto: guarda Giulia, magari avessi questo superpotere.
1: Certo.
2: Andiamo in giro.
1: Mi vendi le serate.
2: Esatto, vendo le serate, vendo tua manager. Però sarebbe interessante magari chiedervi se qual è il superpotere che vi piacerebbe avere.
1: A te?
2: A me assolutamente quello dell'invisibilità, cioè a me piacerebbe entrare nelle
1: banca.
2: Stanze
1: in banca
2: è stato però effettivamente se ci pensi entrare nelle stanze durante le riunioni nessuno ti vede, tu ascolti, no vabbè sarebbe bellissimo.
1: Io volare. Arrivo in radio prima, non devo parcheggiare.
2: Certo.
1: E vai in vacanza d'estate dove vuoi.
2: Gratis.
1: Carichi moglie e figlio e parti.
2: Sarebbe interessante.
1: Però è curiosa sta cosa. Allora, che superpotere. In banca.
2: È stato però effettivamente se ci pensi entrare nelle stanze durante le riunioni, nessuno ti vede, tu ascolti. No, vabbè, sarebbe bellissimo.
1: Io volare.
2: Polare.
1: Arrivo in radio prima, non devo parcheggiare.
2: Certo.
1: E vai in vacanza d'estate dove vuoi.
2: Gratis.
1: Carichi moglie, figlio e parti.
2: Sarebbe interessante.
1: Però è curiosa sta cosa. Allora, che superpotere vi piacerebbe avere qualora fosse

0: potrebbe creare qualche problema, perché tu immagina se qui e riesci a sentire il superpotere udito quello che sta accadendo nelle stanze dei palazzi.
1: Scusa un attimo, Carioti, ti ho sentito. No, era per dire. Allora, 348 7300 200, parlateci dei vostri poteri che vi piacerebbe più che altro avere, insomma, o se li avete fatecelo sapere.
0: Sì, anche perché tra un po' parleremo dell'intelligenza artificiale, chissà se un giorno potrà mai arrivare a quel livello, chissà.
1: Ma bah. Chissà. Bah.

0: A te piace molto questa canzone?
1: Bellissima, mamma mia.
0: Io non mi tengo il ciccio in bocca, l'ho detto.
1: Ma bellissima, 1992, Constant Craving, Katie Lang. Credo che abbia fatto parte della colonna sonora della mia musicassetta, cuffiette e camerina.
0: Dai.
1: Quando ero bimba, sì, assolutamente.
0: Che
1: sì.
0: Beh, quindi avevi anche quel superpotere lì tu.
1: Cosa?
0: Di isolarti con le cuffiette in testa.
1: Ma noi, vecchia generazione, passavamo ore in quella cameretta, altro che adesso, non ci annoiavamo mai.
0: Sai qual è l'emblema di quell'immagine lì, secondo me? Il tempo delle mele.
1: È vero, sì, quella in assoluto.
0: Quando
1: in
0: comunque assoluto. Arriva la cuffietta lì in testa, parte la canzone e scatta l'amore.

0: Però è un modo per isolarsi in un mondo parallelo, in qualche modo.
1: Quasi, la capacità di isolarsi è quasi un superpotere in questo periodo storico che stiamo vivendo. Allora, tantissimi messaggi al 348-7300-300, i vostri, quelli che potrebbero essere i vostri superpoteri. Cominciamo con Marino.
2: Sì, ciao, sono Marino da Milano.
1: Ciao Marino.
0: Ciao.
2: Vorrei avere il potere dell'uomo ragno.
1: Sì.
2: Per lanciare la mia ragnatela.
1: Sì. Ma a chi, dove, così in genere
0: a cavolo.
1: Sarebbe bello,
0: super
1: sarebbe.
0: Marino. Fabio dice: mi piacerebbe la docodemo porta di Doraemon,
1: che è quella che stavo leggendo, non ricordavo, il teletrasporto fondamentalmente, cioè tu attraversi quella porta e sei automaticamente in un altro
0: mondo. Mani, vado un secondo a Miami e torno.
1: Magari, capisci?
0: Fatto.
1: Comunque il teletrasporto è molto gettonato, quindi nel caso un giorno l'intelligenza artificiale dovesse mai ingegnarsi e creare la capacità di teletrasporto, sarebbe già sold out. Per esempio Angela: vorrei possedere il teletrasporto tipo Star Trek e mi svolterebbe la vita. Angela, che ci scrive da Pizzo Calabro, a proposito, la Calabria domani c'è il live di Radio 2
0: a Cosenza.
1: Vabbè, siamo dopo, vicino, dai.
0: Dopo ne parliamo.
1: Sì, sì.
0: C'è che Michele, però secondo me Michele tu saresti, cioè è un'idea, a parere mio ci vorrebbero più supereroi dal nome Gentilizer.
1: È vero,
0: cioè
1: sì,
0: quel supereroe che rende gentili e educate le persone prepotenti e maleducate.
1: Ha solo sguardo,
0: brava, ce n'è bisogno, cioè tu lo guardi dritto negli occhi, lo convinci e va via, sì, la maleducazione.
1: Allora, prima della prossima canzone, Luca ci scrive: vorrei avere il superpotere di mia moglie, ossia dare ordini in casa. Vabbè, però quello basta organizzarsi, dai,
0: quello ci sta. Arrivano Don Joe e Gue, Istinto Animale, la canzone qui su Radio 2. Il volume è sempre alto con, sì, questo programma.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: 2-2.
3: Ciao patatina.
4: Ciao patatina.
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
2: 2-2.
6: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: 2-2.
7: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Radio 2 Music Room.

0: Temper City. Bello, sono andato anche a ritmo. 14 e 5 minuti, buon pomeriggio, siete su Radio 2, questa è Radio 2 Music Room, Manila Nazzaro e Giulian Borghesan fino alle 16, poi c'è 610, poi c'è il nostro amico Savino Zaba con Diletta. Diletta Parlangeli per il pomeriggio di Radio 2 e poi chi
1: tutti
0: c'è ancora?
1: Matti dalle gare.
0: C'è Barti Colucci.
1: Sì.
0: Basta.
1: No,
0: continua.
1: Come, no.
0: 24 ore non stop. Allora, sì. Tra poco parliamo anche dell'evento di domani di Cosenza.
1: Di Cosenza, riparliamo anche di questo evento importantissimo per la nostra famiglia, ecco, quella Radio 2, ma tra i superpoteri tanto ambiti ci sarebbe quello di Salvatore, di saper governare, soprattutto di riuscire a farlo. Cioè, caro Salvatore, questo messaggio che è profondissimo, mamma mia, e come si fa a governare e mettere d'accordo tutti?
0: Guarda che non è facile. Quello lì è un talento, secondo me. Cioè, talento, capacità, studio,
1: empatia.
0: Cuore. Allora, riguarda magari i super manager, ad esempio. Super manager sono quelli che all'interno dell'azienda governano, ma non
1: team,
0: uno,
1: cioè,
0: due, dieci, no, cioè, persone, sono aziende, prendi la Rai, sono migliaia di dipendenti, cioè sono aziende con migliaia di dipendenti dove il super manager, la D, deve comunque governare.
1: Io penso anche a chi deve governare uno stato. Tu pensa
0: una nave, anche
1: una nave, cioè, quello è un super super super
0: quello
1: potere.
0: Lì è difficile.
1: A proposito di questo, un messaggio molto molto bello della nostra ascoltatrice.
2: Buonasera.
0: Ciao.
2: Dopo averci pensato molto e molto bene, credo che il superpotere che vorrei è far diventare tutti guerrafondai uomini di pace. Serena da Firenze.
1: Cara Serena, magari insomma,
0: magari
1: ecco, questo
0: forse
1: rientra nel superpotere di saper governare, perché se uno sapesse governare veramente come intendiamo noi a livello di superpotere, non ci sarebbero le guerre, ma questo purtroppo...
0: Perché bisognerebbe governare pro prossimo.
1: Non per se stessi, certo,
0: esatto.
1: Vedere il bene
0: esatto.
1: Prossimo. Allora, un saluto alla una piccola bimba di 7 anni, si chiama Ofelia, ci scrive la sua mamma che ci scrive così: la mia bimba vorrebbe il potere del ghiaccio come Elsa.
0: Ha ragione.
1: Poi in questo periodo
0: tanto ghiaccio, tanto.
1: Immagini.
0: C'è un caldo, ragazzi, almeno Roma è una cosa, cioè già la mattina alle 8 fa caldo. Vabbè, allora 348 7300 200, stiamo parlando di superpoteri, i nostri che avete, che vi piacerebbe avere, eccetera eccetera, ma c'è anche tanta musica.
1: Arriva la nuova di Dito nella Piaga, Businessman.

0: vabbè. Che gli vogliamo dire a questa? Allora, questa canzone preparala tu che vai a New York.
1: Va a New York e la canto.
0: È la classica canzone da video che tu giri a New York.
1: Cioè, ah sì?
0: Certo, è una se tu vai a vedere le visualizzazioni di questa canzone, dove sono state, poi con quali tipo quali
1: quindi
0: tipo
1: immagini di New York, di
0: dei grattacieli.
1: Ci sta.
0: È proprio quello.
1: Ci sta. Vabbè, adesso ci penso, anche perché andiamo a settembre.
0: Questa canzone, figurati.
1: Sai che ne siamo accorti di una cosa a proposito? Che si stanno lievemente ma abbassando i costi dei voli. E forse conviene, non dico a ridosso, ma non conviene più prendere i biglietti 2-3 mesi prima.
0: Sì, perché la gente non ha comprato i biglietti per la paura, quindi adesso siccome la situazione sta più o meno tornando alla normalità, si sono abbassati i prezzi per insomma stimolare alla vendita e partire per le vacanze. Questo è.
1: Tu un mese fa mi hai fatto l'esempio di una proposta biglietti nave.
0: Sì.
1: Non facciamo nomi naturalmente. Cioè, se affittavi un jet spendevi di meno.
0: Uguale.
1: Andare in nave per fare una traversata.
0: Ma basta molto meno per divertirsi, perché tutti gli amici della Calabria domani a Cosenza, in pieno centro storico, piazza 15 marzo, potete godere dello spettacolo di Radio 2 Live.
1: Che bello! Sai che abbiamo una cosa da sentire?
0: Sì.

0: Allora, tutti in Calabria, tutti a Cosenza, domani sera non c'è diretta radio, però insomma se siete da quelle parti è uno spettacolo imperdibile, Rai Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu perché chiaro omaggio a Rino Gaetano. Un bel cast.
1: Tanti. Gabri Ponte.
0: È lui.
1: Ascoltiamo.
0: Sì. Noemi, Fabrizio Moro, Sara Toscano, Vibrazioni, Michele Bravi, Santa Marea, Senit, Aiello Francamente, Serena Autieri, Peppe Voltarelli, Alessandro Gaetano e insomma tanta musica.
1: Poi tutto questo andrà su Rai 2 la sera del 10 luglio. Però intanto amici della Calabria, amici di Cosenza, voi che avete la fortuna, mi raccomando, domani tutti in piazza. Tra gli artisti l'hai nominato tu, c'è anche il nostro amico Michele Bravi.
0: Sì.
1: Io, tu, lei, lui. Yeah.

0: Ballam. Michele!
1: Ciao.
0: Salutiamo Michele Bravi, nostro amico e nostro ospite più volte qui a Radio 2 Music Room. Il commedia musicale tour è attualmente in corso in tutta Italia dopo le anteprime di Mestre, Milano e Roma, quindi in bocca al lupo a Michele e ai suoi musicisti.
2: Allora, a proposito di superpoteri, ancora una messaggini. Lenia, per esempio, che vorrebbe avere il superpotere di eliminare le persone false che criticano senza sapere nulla delle persone, magari. E c'è un altro messaggio molto simpatico. Allora, vorrei essere l'uomo invisibile che prende a schiaffi i maleducati di cui parlavate poco fa. Sai,
0: giusto,
2: che bello, improvvisamente.
0: Chi è stato? Sto. Senti la voce dell'uomo.
2: No, è vero. Pier Mario, bravo. Questo piace anche a me.
0: Allora, la voce dell'uomo invisibile. Guarda, chi è stato? Sto.
2: Comunque, sì, tra i superpoteri famosi, sì, anche la manipolazione di elementi come fuoco, acqua, come? Terra e fulmini. Sì, pensate, sì, un po'. Ma soprattutto, stavo pensando, la telecinesi, cioè la capacità...
0: La TV cinese di Stato.
2: La capacità di muovere gli oggetti con la mente. Stupendo, tu stai sul divano,
0: sì, il telecomando.
2: Il telecomando, che poi il telecomando è bellissimo, che il telecomando servirebbe, certo, a cambiare il televisore dal divano, invece, certo, è sempre vicino al televisore il telecomando, un classico.
0: Ma tu lo sai che negli anni 70, fino agli anni 70, insomma, prima dell'avvento del telecomando, in realtà i nostri nonni usavano la telecinesi per cambiare i programmi.
2: Ce l'avevano?
0: I canali.
2: Funzionava.
0: Canale 1 e canale 2. No, c'era il famoso manico di scopa dal divano,
2: sì,
0: e tu schiacciavi il pulsante. È così funzionava. C'erano due canali, quei due pulsanti.
2: Eppure si dice che la nostra mente, se si allenasse, se davvero utilizzassimo tutte le capacità dei nostri neuroni, potremmo essere anche capaci di spostare gli oggetti. Bah, sarebbe stupendo.
0: Io sposterei i carioti.
2: Quello va. No, quello già se ne va sempre in giro. Ogni tanto
0: già
2: ci fa venire l'ansia.
0: Si sta dividendo
2: perdere
0: tra noi e Vasco. Già quello.
2: Dai, tra un po' dai, parliamo anche dell'intelligenza artificiale, con i suoi limiti in tutto questo.
0: Senti che bella, senti che bella.

0: Just a Girl 1995, l'album Tragic Kingdom, cioè il regno tragico, perché non era gestito da uno che aveva il superpotere della gestione, quella cosa che dicevamo
1: così,
0: prima, e alla fine il regno è crollato, insomma. Ma il pezzo no, il pezzo molto molto bello, Just a Girl, non lo sentivamo da tempo.
1: Vero.
0: E l'occasione, come sempre, per ringraziare e salutare Lorenzo Lucidi e tutta la squadra dell'ufficio musica di Radio 2, perché Lorenzo, perché lui ascolta il programma in ufficio, ascolta sempre tutto. Come sempre arrivano tanti messaggi al 348-7300-200 di complimenti per le selezioni musicali, e questo è opera dell'ufficio musica.
1: Bravo, bravo Lorenzo, bravo. Allora, parliamo di intelligenza artificiale, perché attenzione, dal 2 agosto ci saranno delle regole ben precise, soprattutto obbligo alla trasparenza dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale.
0: Ok.
1: Questo vale per le aziende, ma attenzione, anche per i giornalisti e per tutti i creator. Cioè, quando fate video e anche utilizzando voci, volti e anche testi, dove la dicitura deve essere chiara, esplicita, soprattutto dovrà essere chiaramente scritto che è stato un contenuto realizzato con l'intelligenza artificiale. Non se ne esce più, perché adesso ci sono delle regole ben precise ed è giusto, insomma, che tutto questo venga monitorato in maniera seria e corretta.
0: Sì, perché stanno girando talmente tante fake, ormai si sta raggiungendo un livello qualitativo dell'intelligenza artificiale che è anche difficile distinguere il vero dal falso. Parlavo con, senza fare nomi, una famosa criminologa recentemente. Tu pensa, contestualizzare una persona X in un contesto di un crimine.
1: Ci vuole un attimo.
0: Immagini di telecamere, che già quelle si vedono abbastanza sgranate, eccetera. Ci vuole un attimo. E uno, senza saperne leggere e scrivere, magari era a casa, stava guardando la sua serie televisiva, lo vanno a prendere e lo portano dentro.
1: Sì, è vero, ci vuole
0: guarda
1: un attimo.
0: Guarda che è drammatica sta cosa.
1: Sì, stavo pensando, scusate, viene da ridere.
0: Ecco, apposta.
1: No, stavo pensando, perché sapete che a breve partirà un programma super virale.
0: In
1: quello
0: Rai?
1: Su, no, di là, quello del Falò, dai. Dove un ragazzo è stato accusato di tradire la ragazza e lui ha detto: sono tutte cose false, sono tutte state realizzate dall'intelligenza artificiale.
0: Sei un pirla.
1: Tesoro mio.
0: Va bene, senti, mettiamo un po' di musica. Ci sono venuti a trovare non tanto tempo fa.
1: Sì.
0: Questa è la canzone nuova, si intitola Baciamoci. Loro sono gli Eugenio in Via di Gioia.
2: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: get-go.
1: Un po' di tempo che non la sentivamo. 2009, sì, canzone molto bella, sì, grazie Ufficio Musica, sono tre sì. 14:35, stiamo parlando prima di superpoteri, adesso di intelligenza artificiale.
0: Comunque i vostri messaggi continuate a inviarli sui superpoteri, sì, sì, che vi piacerebbe avere, dovesse mai l'intelligenza artificiale arrivare a tanto, ma fortunatamente, lo dico ad alta voce, l'intelligenza artificiale ha un po' di limiti.
1: Allora, nonostante le aziende ci stiano investendo i miliardi, ma quelli veri, non c'è nessuna prova che l'intelligenza artificiale sia più efficiente e conveniente del lavoro umano.
0: Sì, perché ci sono alcune aziende che hanno fatto, insomma, hanno preso delle decisioni, devo dire, drastiche, importanti, con licenziamento di un numero importante di dipendenti.
1: E continuano a farlo, purtroppo.
0: E continuano a farlo a favore dell'intelligenza artificiale. Ma cosa è successo? Che al momento l'investimento non ne vale ancora la pena, perché tutta la parte seguita dall'intelligenza artificiale ha comunque bisogno di un supporter, di un supervisor umano.
1: Ma infatti, se tu vuoi giustificare la sostituzione, lo devi fare con una tecnologia che dovrà dimostrare di poter funzionare senza la supervisione umana.
0: Esatto, proprio così.
1: Quindi è un ibrido. Beh. Però al netto di tutto, ragazzi, il futuro, cioè poi quelli che perdono il lavoro cosa fanno?
0: È proprio così, a proposito di questo, insomma, poi vi racconteremo anche alcuni artisti che si sono ovviamente esposti in prima linea contro l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, soprattutto per quanto riguarda i lavori che si basano sulla creatività. Però è pur vero che senza il supporto umano che controlla e supervisiona, l'intelligenza artificiale non ha ancora una valenza al 100%, e quindi fin quando accade questo noi siamo felici.
1: C'è però da dire che esistono già i mega layoff. Mega layoff sono i licenziamenti di massa dovuti all'intelligenza artificiale, sono già iniziati. Quindi, signori, è giusto, cioè signori inteso chi comanda, chi decide, creare un piano per proteggere i lavoratori dagli effetti della supposta, perché è una vera e propria supposta questa.
0: Ah, infatti ho detto, ma in che senso?
1: Sì, è un po' l'uomo invisibile che arriva alle spalle, capito?
0: Dai, hippie, ecco, yo! J-Ax.

0: così.
1: Ci sono piaciuto?
0: Tutto.
1: Tipo perfetto, cowboy?
0: Perfetto, lazzo. Lazzo.
1: Avevo capito un'altra cosa.
0: No.
1: Scusa, no, perché ero nelle...
0: Salutiamo il nostro ascoltatore che come superpotere vuole quello di Rocco. Qui sì. Finisce, no, l'ha scritto.
1: E... Sì, giocattoli. Quello...
0: Esatto.
1: Ma dai, ma non si leggono ste cose.
0: Come non si leggono? Io dopo c'è tutti i nostri ascoltatori, non esiste.
1: Ma quello non è superpotere, quello è superdotato. Dai, andiamo avanti.
0: Abbiamo un messaggio molto carino di nostra ascoltatrice.
1: Andiamo.
2: Sapete che in Cina è venuta fuori una legge che impedisce alle fabbriche di licenziare operai e di mettere al loro posto l'intelligenza artificiale? Serena da Firenze.
0: Eh sì.
1: È vero, Serena, ci siamo informati, stavamo adesso proprio leggendo che i tribunali cinesi di Hangzhou e Pechino hanno stabilito che l'automazione tramite algoritmi non giustifica la risoluzione del rapporto di lavoro, quindi è illegale sostituire un essere umano, un lavoratore, perché al posto suo devi mettere l'intelligenza artificiale. È una salvaguardia meravigliosa, dovrebbe essere una legge globale questa.
0: Esatto. Prima parlavamo anche della creatività che l'intelligenza artificiale non potrà mai sostituire, e questa è una certezza. A proposito di questo, è diventato epico il discorso che l'attore Ronnie Chang ha fatto durante la chiusura, diciamo, dell'anno accademico di Harvard, durante la cerimonia ufficiale. E lui, questo attore noto sia per il programma Daily Show che perché fa parte anche del cast del Diavolo Veste Prada 2,
1: fa se stesso,
0: fa se stesso, esatto,
1: alla festa di Miranda arriva lui, esatto. Perché è ultra
0: famoso. Lui è andato, ha fatto questo discorso ad Harvard. Abbiamo anche la clip, giusto per farvi capire che tipo di discorso
1: è universitario come discorso. Sì, sentiamo un po', Leo.
3: AI. Fuck AI.
1: Ecco.
0: Fuck AI.
3: Fuck AI.
1: Sì.
0: Ecco. Ovazione.
3: It's so stupid. Have you tried using it?
1: Senti,
3: it's always wrong.
1: Avete mai provato a usarla? È stupida. Sì, qua salutava la Nazzaro. Allora, no, comunque questo è stato un discorso dove Fuck AI l'ha ripetuto più volte.
0: Sì.
1: E ovazione degli studenti.
0: Agli studenti ha detto: ragazzi, imparate a usare la vostra creatività. Quella non ve la non potrà essere sostituita da nessun tipo di computer, intelligenza artificiale, ma in questo discorso ha giustamente alzato un po' anche, diciamo, l'attenzione sulla preoccupazione nell'eccessivo utilizzo.
1: Come on!

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è... MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: 2-2.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin. La spesa intelligente.
6: La spesa intelligente.
4: 2-2.
7: La senti? È l'armonia del lago. Scopri il Falkensteiner Resort Lake Garda, la nuova apertura per la tua vacanza in famiglia. Fai check-in e stacca. Qui la natura fiorisce e il tempo rallenta. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
4: 2-2.
8: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: 2-2.
10: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Con Radio 2 il cielo è sempre più blu. Venerdì 12 giugno.

più grandi artisti italiani accompagnati dalla Social Band e la conduzione di Emma Stoccolma con Gino Castaldo. Radio 2 vi aspetta in Calabria, a Cosenza, dalle 21 in poi per una notte indimenticabile in compagnia della musica di Rai Radio 2. Radio 2 Music Room. Yeah!

0: Partenope, Merck & Cremont, da una parte producer pazzeschi, dall'altra le chitarre dei The Colors, la voce di Serena Brancale, e il tutto da questo pezzo incredibile, stile Pino Daniele con influenza Nugenea. Ne avevamo parlato ieri, proprio avevamo sentito un pezzo di Nugenea, quindi il Neapolis Power 70-80, diciamo.
1: Proprio così,
0: quella roba
1: proprio
0: lì.
1: Così.
0: Va bene, 14:52, signora Nazzaro.
1: Sì, allora oggi, 11 giugno 1982, usciva E.T. a proposito dei superpoteri. Il dito che illumina. Ecco, il superpotere
2: casa,
1: del dito.
2: Casa, Nazzaro, casa, Nazzaro, casa.
1: Basta.
2: Nazzaro, Nazzaro,
1: basta,
2: Nazzaro, basta. Nazzaro.
1: Non c'ho, non c'ho spazio, non c'ho spazio. Via, ok.
0: Mamma mia, vabbè, che bello. Okay. Sai che una volta all'anno io me lo riguardo.
1: Sì, ma sai che io non riesco, perché la pellicola, se non sbaglio, esiste anche una versione rivisitata, un attimo chiaramente elaborata,
0: attico, sì,
1: attico. Però è una storia
0: perché
1: bellissima.
0: Perché non riesci? È bello.
1: Perché non riesco, devo essere sincero, è un limite, non riesco a rivedere film che hanno una qualità di quel genere rispetto alla qualità che ci offre.
0: Beh, però è di, dai.
1: Ma ho capito, ma dopo che l'hai visto tre volte lo sai come inizia e come finisce. Cioè io non riesco a rivedere un film due volte, mai.
0: No?
1: No, mi annoia, no, perché io so come finisce.
0: Io sì, tra l'altro spero sempre del cambio della fine, però no, io lo guardo.
1: No.
0: Lo guardo E.T. una volta all'anno va visto.
1: Sì.
0: Almeno per quanto mi riguarda. Allora, io la saga Die Hard, Bruce Willis, qualcuno sa di cosa sto parlando, che ormai Die Hard, tra l'altro, il primo, soprattutto, primo e secondo, sono diventati a tutti gli effetti film di Natale. Nonostante siano dei film di azione,
1: ci sta.
0: Attacchi terroristici, cioè, però sono diventati film di Natale.
1: E comunque, se noti, anche il E.T. è normalmente
2: casa.
1: Film di Natale, cioè, più o meno sì. Comunque, Steven Spielberg, che chiaramente ha firmato nella regia questo capolavoro, è uscito adesso in questi giorni con Disclosure Day,
0: capolavoro assoluto.
1: Che è un altro film che torna a parlare di marziani, argomento a te molto caro,
0: assolutamente. Molto. Questo soprattutto parla cioè deve far ragionare sull'umanità che sta andando alla deriva, ed è un filmone, dicono il film proprio
1: il
0: dell'anno.
1: Sì. Dai, tra un po' con noi Angelica Bove, l'abbiamo annunciato in diretta qui, arrivano in Depeche Mode.

0: Depeche Mode, ragazzi. Vabbè. Mamma mia. 1984.
1: Questo è livello superiore.
0: Livello pro, si dice.
1: Questo, signori, è livello pro della musica.
0: Livello pro.
1: Allora, tanti messaggi al 348-7300-200. Sì. Oggi si è partiti dai superpoteri per arrivare all'intelligenza artificiale.
0: A proposito di questo, sì, abbiamo messaggio.
2: Ciao, ragazzi.
1: Ciao.
2: Una cosa, visto che state parlando di intelligenza artificiale, sì, facciamo che l'assistenza artificiale sostituisca i corrieri che vanno a fare le consegne.
0: I corrieri, Alessandro. Ciao Alessandro.
1: Ma in realtà ci sono già delle sperimentazioni.
0: C'erano anche una nota piattaforma e-commerce sta utilizzando, sta iniziando a utilizzare i droni?
1: Sì, allora ci sono sperimentazioni sia Lazio che Veneto che Lombardia, eccetera. Certo, compatibilmente con tutta una serie di regole da seguire, certo, anche perché sono sempre degli oggetti che volano. Negli Stati Uniti ci sono dei giganti tipo Walmart.
0: Ok, sì.
1: Che effettua già le consegne.
0: Come lo fanno? Con
1: dei droni. Con dei droni, come anche in Cina, i colossi e-commerce, soprattutto quelli del food, fanno le consegne con i droni.
0: No, immagino i droni a Roma con i gabbiani. Sì.
1: Arriva il sushi! Boom!
0: Boom. Che fatto? Lanciano?
1: No, Roma come fa? Roma c'è più traffico in cielo.
0: Mamma mia. No. Dai, arriva Sinda Spyro qui su Radio 2, ma soprattutto la nostra meravigliosa amica Angelica Bove, già lì in regia, tra poco qui a Radio 2 Music Room.
1: Bye.

0: Mountain Sound, sound della montagna, questo proprio.
1: Sì,
0: sì, of Monsters
1: quello.
0: And Men. Che poi uno dice: come fai a chiamarti? Cioè, come ti vieni? Mamma, faccio una band, come vi chiamate? Beh, guarda, Of Monsters and Men.
1: Parlavamo con la nostra ospite, che in realtà è una nostra amica, Angelica Bove, e mi ci ha chiesto di dove sono. Sono islandesi loro.
2: Che sono strafighi, sti islandesi.
1: Sono strafighi, sono strani. Sono, hanno questa sonorità un po' particolare, e poi è riconoscibile.
0: Tra l'altro,
2: molto. Cioè, tra di loro sono molto riconoscibili. Sì, sì.
0: Sono riconoscibili. Beh, visto, cioè, non so se il bassista o il chitarrista lì.
1: È molto riconoscibile.
0: È tanta roba. Leggevo stamattina, tanto ciao Angelica, leggevo stamattina che, a proposito delle nazioni con la grande sicurezza, sai che adesso problemi di geopolitica, le guerre, costi eccetera, rialzi di qua, la nazione più sicura è l'Islanda.
1: Ah sì?
0: Sì, solo che ti devi sentire 10 album di questi,
1: no,
0: qua.
1: No, non ce la possiamo fare.
2: Ma
1: ce la
2: possiamo fare. Non ce la
1: noi
2: rimaniamo il mondo.
1: Noi rimaniamo al nostro paese, perché ci regala la bella musica come quella che ci ha regalato negli ultimi mesi Angelica Bove. Rivelazione,
2: grazie.
1: Sei stata definita così dell'ultima edizione di Sanremo Giovani. Sei entrata
2: anche
1: nel,
2: voi, io
1: sei
2: mi
1: entrata nel, tu sei consapevole di quanto tu sia entrata nel cuore di tantissime persone rispetto al tempo precedente, intendo.
2: Boh, nel senso, sicuramente mi rendo conto che è cambiato qualcosa, me ne rendo conto, ma anche per strada, proprio banalmente quando mi fermano, e la quantità che cambia, quanti ti scrivono, cosa ti scrivono,
1: cosa ti scrivono.
2: E mi rendo profondamente orgogliosa. Poi rendermi conto che sono entrata nel cuore è una cosa incredibile, ma non so come, non so qual è il parametro, no? Sicuramente so di essere entrata nella vita delle persone più di prima.
0: Beh, certo, anche perché insomma il festival, no? Chi dice, cioè chi ama il festival, chi non ama il festival. Sta di fatto che tre minuti su quel palco vuol dire un'esposizione di quasi 15 milioni di persone, 30 milioni di occhi e di orecchie.
2: Ma quello, se fossi uno, vedi, pensavo di meno.
0: In un colpo solo. In un colpo solo. Cioè, per fare gli stessi numeri, uno deve fare, hanno calcolato più o meno negli anni, 6 mesi di promozione. Per far 3 minuti così di visibilità.
2: Sì.
0: Comunque, detto questo, oggi è l'11, fra sì. 6 giorni Fiera Ro di Milano.
2: Sì.
0: Apri il concerto di Luis Capaldi, che è l'artista pop in questo momento tra i principali al mondo, cioè quello che sta facendo appunto una carriera strepitosa.
2: Grande.
0: Sai che con lei, Mani, ci sono anche, li abbiamo suonati prima, i Temper City.
1: Cavolo, che cast!
0: Cioè, gente così,
1: capito? Vabbè, Angelica, cosa succederà dietro i quinti? Cioè, avrete modo di incontrarvi?
2: Io me lo auguro, perché devo troppo ringraziarlo. Perché fa della musica incredibile, questi artisti vanno ringraziati vis-à-vis.
1: Bellissimo.
2: Quindi me lo auguro.
1: E noi lo facciamo anche con te, cara Angelica. Allora, a gennaio è uscito, quindi subito dopo, diciamo, la selezione di Sanremo Giovani, è uscito il tuo album, Tana. E adesso c'è il Tana Tour, appunto.
2: Esatto, lo portiamo in giro per l'Italia in questi bellissimi, meravigliosi festival. Siamo proprio in una fase, devo dire, molto embrionale, perché è proprio il mio primo tour, quindi io sto in primis imparando il mestiere ed è una figata incredibile.
0: Bellissimo.
2: Mi rendo conto di volerlo proprio fare. Bene. Come lavoro.
0: Senti, ho un'idea per l'ultima data, per tutti i tecnici, eccetera.
2: Bello, vai.
0: Urli, Tana, libera
1: tutti.
2: Mi piace questa. No, questa me la prendo, me la segno, me la porto a casa e la ritengo.
1: Allora, andiamo a ascoltarci Mattone. La canzone che ti ha fatto conoscere al grande pubblico in qualche modo, è quella canzone che è arrivata al cuore di tanti, e lo abbiamo detto. Eccola qui, Angelica Bove, Mattone.
0: Pelle d'oca,
1: sì.
0: Sui lanci.

0: Mattone, Angelica Bove qui su Radio 2, ma soprattutto Angelica Bove qui a Radio 2 Music Room, dove stavo guardando anche al 202 il video, dove l'avete girato?
1: E l'abbiamo girato con i ragazzi di Puro, si chiamano, che saluto sperando che mi stiano ascoltando, Luca Gardella e Gabriele Savino.
0: Ciao raga.
1: Ciao ragazzi, e l'abbiamo girato a Milano in una notte di pioggia, mentre io ero lì da loro che stavamo montando tutti i visual del disco.
0: Ok.
1: E succede che guardiamo quello di Mattone, che già avevo, che era vecchio, mm-hmm, e non ci convinceva abbastanza perché non seguiva il filo logico dei visual che avevamo appena girato.
0: A rifai tutto.
1: Quindi no, cioè stava a piove e ci siamo guardati nelle palle degli occhi e ci siamo detti ma facciamo un video adesso. Esatto, e quindi siamo usciti e abbiamo fatto questo video.
0: Tu hai questo meraviglioso accento romano che
1: ogni tanto svirgola.
0: No, ci sta.
2: E comunque Mattone ti ha permesso di vincere. Tu non hai vinto le nuove proposte, sei arrivata seconda, ma hai vinto il premio della critica Mia Martini Signore. Quando si vince quel premio,
1: bellissimo.
2: Cosa si prova da artista a vincere un premio del genere?
1: Un senso di responsabilità sicuramente. Senti che ti viene data fiducia e quella fiducia senti quasi il dovere di non tradirla, quindi tutto il lavoro che viene da quel momento in poi sei sicuramente molto più motivato e grato, perché comunque è un premio importante e sicuramente posizionante.
2: Sì.
1: Però lì è anche un senso proprio di dovere, di spaccare il culo, perché se no non ha senso averlo vinto.
0: Ci sta. Sì. Poi anche premio Sala Stampa Lucio Dalla, e lì hai messo d'accordo
2: tutte
0: le radio.
2: Tutti.
0: Ed è importante, perché comunque le radio, poi tutte le radio private, quelle più piccole, cioè quelle che fanno l'ossatura della grande radiofonia italiana. Allora c'è il Tana Tour 2026, abbiamo detto il 17 Fiera Ro apri il concerto di Luis Capaldi, e poi 19 giugno provincia di Teramo, mi hai detto, per non sbagliarci con gli accenti, Mani, Arsita. Ok, poi il 26 Salerno al Lehman Festival, sì. Il 28 allo Spaghetti Festival qui a Roma.
2: Già, proprio qui.
1: La mia meravigliosa Roma.
2: Sì, perché si terrà nella cornice del Testaccio, appunto della cornice di Testaccio Estate, uh-huh, insieme a Ketama, Nico Arezzo e le Feste Antonacci. Quindi cioè,
1: bellissimo.
2: E ti esibisci nel cuore artistico di Roma, ecco, direi.
1: Beh, devo dire di sì, e con questo grande senso di comunità che appartiene molto al format di Spaghetti, che è un bellissimo format, e farlo a Roma è incredibile, perché io ho suonato a Roma solo una volta quest'anno, che è stato il 1° maggio, che chiaramente è un discorso diverso, non lo reputerei neanche il mio tour, perché comunque lì stai per una cosa comune, insomma, una cosa che appartiene a tutti, non sei lì a promuovere la tua musica. Invece questa volta sono lì per non banalmente promuoverla, ma farla, divertirmi nella mia città. È un bellissimo
0: perché
1: contesto.
0: Sei una musicista vera, e questo si denota anche, insomma, da un calendario piuttosto ampio che arriva ai primi di settembre, ma sul comunicato stampa c'è una cosa che mi piace molto: più more TBA, nel senso che ce ne saranno ancora date, non ti fanno più fermare.
2: È un aggiornamento.
1: Ma io non voglio fermarmi, no. ho fame.
0: Tana libera tutti, dobbiamo aspettare.
2: A proposito di artista, Giuliano lo diceva, appunto, questo è un po' il mood che appartiene ai veri artisti, proprio quelli che respirano l'arte. Ma c'è un album nella tua memoria, uno dei primi album che un po' ti ha cambiato la vita o comunque ti ha aperto uno scenario, dice ok, questa roba mi piace troppo, non posso più farne a meno?
1: Sicuramente, perché ci pensavo proprio l'altro giorno, il disco degli M83.
2: Ah sì?
1: Hurry Up Your Dreaming. Perché lì, al di là di non essere di base la mia reference nel mio lavoro, perché non faccio quel tipo di musica lì, anche se in realtà vorrei, solo che strategicamente è complicato in Italia, però mi ha aperto proprio la mente in senso proprio di anima, cioè mi ha aperto l'anima, e secondo me quel tipo di musica lì andrebbe definita cinematografica.
2: Certo.
1: Ed è il miglior tipo di musica che esiste.
2: Non so se hai notato, in Italia sarebbe strategicamente sbagliata, perché
1: poi è sbagliato, non lo so, difficile.
2: C'è un mercato.
0: Beh, vuol dire ponderare bene la situazione.
2: Sì, sì.
0: Ci facciamo un regalo. Forget it, Luis Capaldi. Forget me.
1: Forget
0: me, sì.
1: Bello.
0: Luis Capaldi, canzone molto molto bella. L'ascoltiamo?
3: Yeah.

0: Luis Capaldi, Forget Me. Stavo pensando al video originale in qualche modo copiava Club Tropicana degli UM, parlando di body positivity, con una fisicità completamente diversa.
1: Opposta,
0: naturalmente, però le scene ha ripercorso praticamente tutto il video originale Club Tropicana. Vabbè, magari ve lo andate a vedere sul web.
1: Grazie all'informazione.
0: Sul web Tropicana lo trovate.
2: Comunque ricordiamo che la nostra meravigliosa Angelica Bove aprirà il concerto di Luis Capaldi il 17 giugno a Milano Roffiera.
1: Sì, che bello.
2: Emozione incredibile, effettivamente.
1: È incredibile, incredibile.
2: Come funziona? Tu avrai le prove, ovviamente.
1: Sì.
2: Pomeriggio,
0: sound check.
1: Penso, non sono ancora informata su logistica, in realtà, devo dire, forse non è ancora neanche proprio ufficiale, neanche per chi la fa.
2: E quindi, scusa, tipo, l'apertura per il concerto, non so, 20? 21?
1: Sai che non lo so.
2: Vabbè.
0: Perché no, lì ci sei tu, sono i Temper City che...
1: Ah, dici di orario?
2: Sì.
1: Ah, l'orario no, secondo me sarà molto prima. Cioè,
2: sì.
1: Se aprono i Temper io sarò 6:30, 7, tipo quella fascia lì.
0: Perché
1: non
0: poi...
1: sarò tipo 8:30.
0: Allora, tu ci stavi raccontando adesso, a microfoni spenti, che i Temper seguono tutto il tour mondiale.
1: Sì,
0: quindi sono gli artisti supporter, quelli ufficiali del tour. E poi probabilmente in ogni nazione viene scelto un artista... sempre per l'apertura.
1: Immagino che sì.
0: Allora io ho notato
1: fesserie.
0: Una cosa, ragazzi, io negli anni ho notato una cosa. Lì dipende, chiamiamolo buon cuore, ma dipende dall'abitudine non tanto dell'artista, del management dell'artista, perché poi tra artisti c'è confidenza, può nascere l'amicizia, eccetera. Tra businessman è un po' diverso, cioè dipende da artista artista,
2: no, certo,
0: quanto spazio e come ti vogliono anche posizionare sui palchi, no?
1: Sì. Io in questo sono molto fortunata. Sono circondata delle persone giuste.
2: A proposito di palchi, Angelica, allora, tantissimi messaggi di complimenti anche della tua esperienza di X Factor. Quei due palchi, intendo X Factor, Sanremo Nuove Proposte, sono tanto diversi o molto simili invece?
1: No, molto diversi.
2: Molto.
1: X Factor fa i cover, lì invece a Sanremo parte il tuo progetto. Una comunicazione diversa. X Factor sei sicuramente succube di autori, cioè sono loro che decidono cosa esce fuori di te, del tuo carattere. Invece a Sanremo ti racconti tu.
2: Sei tu.
1: Sei tu contro il mondo, che è una cosa meravigliosa.
2: Che è anche coraggiosa, attenzione, perché
1: chi lo sa, se lo vogliamo fare forse non c'è bisogno di tutto sto coraggio. Poi finti quelli che vanno in TV, però non lo so se ce puoi farlo, lo puoi fare, se no non lo fai.
2: Sono quelli però che dicono: no, ma io mangio tutto e non ingrasso.
1: Chissà, vale, sei bella,
2: bella.
1: Si mangia due mandorle a pranzo, a cena, la minestrina, fine.
0: Senti, visto che sei giovanissima, faccio un po' il boom. Ah, io non sono un boomer, poi generazione X ancora. Non guardarmi
1: ancora
0: così.
1: Non è
0: esatto, male. Però noi siamo cresciuti, ne discutevamo con Matteo Strada, il nostro autore, con i poster nella cameretta. Tu? Avevi dei
1: poster?
0: No.
1: Ragazzi, mai avuto. Mi vergogno di dire chi sono io veramente, perché appartengo a niente io.
0: Cioè, non hai un poster mai avuto?
1: Mai, cioè, devo dire, non mi identifico in nessun tipo di...
0: No,
1: neanche. Cioè, mi piace ascoltare tutto, però non ho mai avuto cose appese in camera.
2: Cioè, il cosiddetto mito.
1: Esatto, no. Devo dire no, ma non in senso brutto, perché io amo la musica e amo un sacco di artisti. È che non ho mai avuto qualcosa da sventolare. Non mi sento di appartenere a qualcosa nello specifico. Tipo, sei in giro le maglie di Nirvana sempre, quelle cose di tutti. Non mi sento di appartenere a nessun tipo di quel brand lì.
0: Massima libertà.
1: Sì, penso.
2: Okay. E questo in qualche maniera ti lega a tutti, ecco.
1: Forse
2: tutti.
1: Sì, cioè, esatto.
0: Allora,
1: è meglio.
0: Grazie Angelica per essere stata con noi. Tana Tour 2026 continua, abbiamo ricordato un po' di volte insomma le date, ma potete trovarle sui suoi canali social ufficiali e nel web. Era Angelica Bove. Oh, ritorni, vero?
1: Ogni certo, tanto, ritorno.
2: Però lo sai che noi
1: tanto...
2: vogliamo un bel speciale.
1: E io a voi, siete speciali.
2: Speciale. Bocca al lupo per tutto.
1: Viva il lupo a voi.
2: E buona estate soprattutto e buona
1: musica. Buona estate a voi, buona musica.
0: Ciao Angelica.
2: Grazie, Angelica.
1: Ciao.
0: Arriva Post Malone.
2: E lui, sì.
0: Ma perché aveva...
1: Sta arrivando il mito.
0: Eh sì, aveva scalpitato, ha detto, ma prima Lewis, poi io.

0: artisti che normalmente noi di Radio 2 Music Room, ma non solo, la programmazione amiamo tanto, ma che ama anche la nostra meravigliosa ospite che è appena andata via, Angelica Bove. È sempre una ventata di allegria, lei è portento,
1: lei è così,
0: è così,
1: infatti anche ogni tanto gli esce il romanesco,
0: è vero.
1: E ci sta, perché lei è così, e come ha raccontato già parecchie volte qui a Radio 2 Music Room, lei vive il momento, cioè niente di scritto a tavolino, no?
0: Forse...
1: è un cantautrice molto istintiva.
0: E forse questa che la rende talmente vera, quella verità arriva, quindi questo, da qui l'empatia, perché poi quello che ha portato su quel palco Angelica insieme al suo brano è stato proprio l'empatia.
1: L'empatia.
0: E ci piace tantissimo.
1: Noi empaticamente andiamo a Saxa Rubra. Sì, perché c'è il GR2, l'informazione qui della rete, e poi torniamo con Radio 2 Music Room.
0: Tra poco.

0: Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2. Sono le 15:30.
1: Rai GR2.
2: Buon pomeriggio da Roberta Sibona in studio. Medio Oriente, Golfo Persico di nuovo in fiamme. Stanotte torneremo a colpire duramente l'Iran e presto prenderemo anche l'isola di Karg, annunciato poco fa il presidente Trump, aggiungendo nel contempo che i colloqui proseguono. Nessuna nuova trattativa con Washington, ha riferito invece l'agenzia iraniana Fars, vicina ai Pasdaran. Il regime di Teheran inoltre annuncia di aver completamente chiuso lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. La notte scorsa gli Stati Uniti hanno bombardato ancora il sud dell'Iran, i Pasdaran hanno risposto attaccando le basi militari americane nei paesi alleati dell'area. La dignità umana non ha passaporto. Penultima tappa di Papa Leone in Spagna, dal molo di Arguineguín, costa a sud dell'isola di Gran Canaria, noto anche come il molo della vergogna, approdo dei migranti della rotta atlantica. Forte appello di Prevost, il dramma dei migranti deve diventare un esame di coscienza. Per l'Europa che non può proclamare la dignità umana e abituarsi affinché il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi, per la comunità internazionale chiamata a una cooperazione efficace e perseverante, così il pontefice. Le comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo della settimana prossima, al centro del suo intervento, le guerre in Ucraina e Medio Oriente, quindi lo scontro con le opposizioni sulla postura nei confronti di Trump e Netanyahu. E allora, per saperne di più, in diretta per noi da Montecitorio c'è Gianluca Ruggirello, a te.
3: Sì, la Premier è arrivata in questi minuti al Senato, anche lì per le consuete comunicazioni. Qui alla Camera, dichiarazione di voto concluse, approvata la risoluzione di maggioranza. Sulla vicenda medio orientale, Giorgia Meloni si è detta scettica sul negoziato di pace, mentre ha sottolineato positivamente la richiesta di sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. E sulla guerra in Ucraina ha auspicato una figura condivisa che tratti con la Russia. Ha quindi difeso le politiche del governo su energia e migranti e prima in aula, poi sui social il botta e risposta con il 5 Stelle Silvestri che ha ironizzato sulla postura piegata alla volontà di Trump.
4: Quello che voi non riuscite ad accettare è che c'è una persona che senza mai indossare delle ginocchiere è arrivata dove è arrivata. Vi dà fastidio che la prima donna presidente del Consiglio in Italia sia arrivata dalla destra.
3: A difendere Meloni su questo tema tutta la maggioranza, che esorta anche il governo ad andare avanti, mentre dall'opposizione proprio il 5 Stelle Giuseppe Conte chiarisce: la critica di Silvestri era sulla postura del governo e non una critica personale. Meloni cerca alibi per sviare, quindi sempre Conte accusa, la Premier è isolata e surreale che abbia saltato un vertice internazionale per presentare un francobollo. Dal Partito Democratico la segretaria Elly Schlein insiste, raccontano una realtà che non esiste. Sentiamola poi con Jacopo Teodoro, linea a voi.
5: In questi 4 anni, ve l'ho già detto, avevate i numeri qui dentro per fare tutto e siete riusciti a non fare nulla che cambiasse in meglio la vita degli italiani. Basta propaganda.
2: La BCE, la Banca Centrale Europea, alza i tassi di un quarto di punto, dal 2 al 2,25%. La decisione, ampiamente attesa dopo lo shock energetico causato dalla guerra all'Iran, rappresenta la prima stretta dal settembre 2023. Tagliate ulteriormente le previsioni sulla crescita, ora attesa allo 0,8% per il 2026, e alzate quelle sull'inflazione, quest'anno al 3%. Con Messico, Sudafrica, stasera alle 21, fischio d'inizio del Mondiale 2026, che quest'anno viene definito extra large per il numero di squadre in campo, 48, e perché si snoderà per tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico, ma sarà da record anche dal punto di vista economico. Ascoltiamo.
6: Il più ricco di sempre. Tra diritti televisivi, sponsorizzazioni e vendita dei biglietti, la FIFA prevede da questo mondiale ricavi complessivi vicino ai 13 miliardi di dollari, circa 11 miliardi di euro. Si tratta di una crescita del 56% rispetto all'edizione del Qatar del 2022. L'impatto stimato sull'economia globale supera invece i 40 miliardi di dollari. Mai come questa volta partecipare al mondiale significa assicurarsi introiti importanti. La federazione ha portato il monte premi complessivo a 871 milioni di dollari, il valore più alto mai distribuito nella storia della competizione. Alla squadra campione andranno invece 50 milioni di dollari. A pagare saranno anche i tifosi che vogliono assistere alle partite. I prezzi dei biglietti sono stati fissati a partire da 140 dollari l'uno, però negli ultimi giorni sono stati ribassati poiché ci sono molti invenduti, piazzati finora 5,5 milioni di biglietti su un potenziale di 6 milioni e mezzo. Gelsomina Testa, GR2.
2: È tutto, la linea torna agli amici di Music Room, il prossimo GR2 alle 19:30 più tardi.
7: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi, compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Radio 2 Music Room.

0: Irama, siamo tornati, we are back, come dicono quelli bravi. Cabana è il titolo della canzone. Irama, che sarà il prossimo giudice di X Factor, ormai
1: a posto di Achille Lauro,
0: a posto di Achille, perché Achille c'ha da fare. Ieri ad esempio era lo Stadio Olimpico di Roma, talmente tanto a gente, sì, c'è posto manco per gli steward, era pieno, imballato lo
1: tu
0: stadio.
1: Pensa che sono state già pubblicate le nuove date dell'anno prossimo Stadio Olimpico a giugno, il 27 giugno, già sold out, è ne bellissimo. Hanno tirato fuori un'altra il 1 luglio.
0: Allora io devo
1: 20,
0: dire una
1: 27,
0: cosa. Sì, io guarda, ho grande rispetto per chi acquista il biglietto un anno prima.
1: Bravi.
0: Perché io non so neanche cosa mangio domani.
1: Sai che io volevo acquistare oggi, parlando, questo biglietto del 1 luglio.
0: Sì.
1: Ho detto, poi? Che, cioè,
0: il 1 luglio tra l'altro è adesso.
1: Ma no, dell'anno prossimo.
0: Ah, e
1: a
0: poi?
1: 2027.
0: Ma tu scherzi, io non so cosa mangio domani.
1: Capito,
0: cosa faccio domani.
1: Io mi frena un attimo questa cosa. Però vabbè, complimenti. Però, complimenti a Achille Lauro. Allora,
0: di sicuro.
1: Oggi di sicuro alle 19:30 ora italiana, sì, ci sarà la cerimonia d'apertura dei mondiali. Quei mondiali in America dove vanno tutti tranne noi. Basta, chiudo qui.
0: Esatto.
1: È vero,
0: cioè noi come azzurri.
1: Noi come azzurri.
0: Però la Rai c'è.
1: No, 35
0: partite, compresa cerimonia d'apertura e naturalmente la finale che si svolgerà. Qual è la data della finale, scusami? Devo trovarla.
1: Se non sbaglio,
0: io mi incarto
1: da solo. 18 luglio, se non sbaglio.
0: Ok, perfetto. Perfetto, 18. Vabbè, comunque succede questo stasera, 19:30 ora italiana, inizia la cerimonia Stadio Azteca, che è quello stadio lì dove nel 70 vince il Brasile,
1: sì,
0: con Pelé.
1: Sì.
0: Nell'86 vince l'Argentina con Maradona.
1: Sì, esatto.
0: Chiedimi, fa caldo lì?
1: Allora, perché se sono le 19:30 in Italia, di là sono le 11, cioè fanno la cerimonia di apertura a mezzogiorno, cioè proprio il sole qui
0: ti sciogli
1: la roba in Messico.
0: Però è Messico-Sudafrica, quindi
1: sono abituati, dici,
0: sono abbastanza abituati. Ma infatti guarda che il problema è per le altre nazionali,
1: sì,
0: i norvegesi, che nel frattempo oggi li hanno girati,
1: sì,
0: perché
1: esatto,
0: stanno al sole da 6 giorni.
1: No, tra l'altro a proposito dei norvegesi, poi vi racconteremo le tecniche anticaldo che si sono un po' ingegnate queste nazionali. Però intanto ci sarà lo show, allora Shakira prima di tutto con il suo Dai Dai,
0: sì,
1: Bad Bunny,
0: sì,
1: Madonna.
0: No, cioè, quella è la finale.
1: La finale, quella tutti? Finale.
0: Oggi solo Shakira.
1: Ora è Shakira.
0: Sì.
1: Gli altri avevano da fare oggi,
0: esatto,
1: effettivamente.
0: Allora, finale dei mondiali per completezza,
1: 18 luglio.
0: 19.
1: Domenica 19.
0: 19.
1: Domenica 19.
0: Ci sono.
1: Ah, sì. Puoi andare?
0: In Messico.
1: In Messico.
0: Sì, sì.
1: Parti adesso. The Cranberries qui su Radio 2 e la loro Dreams.

0: Allora, stiamo parlando a modo nostro dei mondiali di calcio, perché iniziano stasera. Prima partita Messico-Sudafrica. Tra l'altro, la cerimonia di inaugurazione, quindi retirai a partire dalle 19.30 per la questione fuso orario, si svolgerà la cerimonia anche il 12 giugno a Toronto e il 12 giugno a Los Angeles. Perché? Perché
1: il 12 è domani,
0: sono tre i paesi coinvolti: Stati Uniti, Messico e Canada.
1: Sì.
0: Quindi Toronto, occasione della prima gara del Canada, e Los Angeles, debutto degli States.
1: Comunque
0: degli
1: ci è andata bene, al di là poi dell'Italia, va bene? Perché se avessero deciso di fare tutto questo alle 21 ora locale, noi ci saremmo beccati la cerimonia di in piena notte, senza l'Italia.
0: Però attenzione, c'è un discorso. In realtà variano gli orari. Leggevo da qualche parte ieri, mi sembra, forse sulla Gazza, che alcune partite hanno degli orari piuttosto difficili,
1: certo,
0: per noi.
1: Come no, certo, perché
0: ma è estate,
1: saranno in notturna,
0: estate, vabbè, noi ce la godiamo,
1: noi lavoriamo comunque.
0: Bravo.
1: Allora, intanto Antonio ci scrive: ci sono ad ora circa 1 milione di biglietti invenduti dei mondiali, forse quelli che sarebbero serviti per i tifosi italiani. E poi ancora,
0: bravo,
1: lo stadio dove si esibirà Shakira questa sera per la cerimonia apertura si trova a 2220 metri sul livello del mare, quindi in teoria non esattamente caldissimo, cioè questo intende, insomma.
0: Però è il problema dell'altitudine, cioè lì è un altro problema.
1: Certo,
0: c'è un altro problema, cioè ci vuole il fiato. Comunque posso dirti un casotto su tutta la gestione complicata, c'è un apparato di sicurezza che fa impressione, soprattutto negli Stati Uniti. Allora, Cannavaro, ad esempio, che è arrivato col suo Uzbekistan,
1: sì,
0: mi fa così strano dire sta cosa.
1: È vero, Cannavaro
0: che
1: è stato controllato come un narcotrafficante.
0: Praticamente ha detto: venga quale.
1: Sì.
0: Loro
1: sono
0: andati al campo per l'amichevole con l'Olanda, li hanno bloccati e perquisiti
1: per
0: con cani antidroga per ore.
1: Per ore.
0: Come i Narcos.
1: Sì, questo è successo anche per la nazionale israeliana. I controlli sono ovviamente giustamente livello altissimo, però insomma diciamo che la nazionale, che in questo momento se n'è passata qualcosa un po' peggio rispetto agli altri, è quella dell'Inghilterra. Ve la devo raccontare tra poco, ragazzi, perché
0: questa
1: fa veramente ridere.
0: Questa la devi sentire. Mettiamo una canzone.
1: Sì, arriva il tormentone estivo che ci ha regalato Francesco Gabbani qui su Radio 2.
0: Fall.
1: Sì.

0: casa, casa punk. E vedi che torna, vedi che torna Gabbani. Se volete, il 12 domani è a Bergamo lì in concerto, il 27 giugno è in concerto invece a Villa Bellini a Catania.
1: In bocca al lupo, Francesco Gabbani. Allora, parlavamo della nazionale inglese, che devo dire, questa nazionale è un po' successo qualsiasi
0: cosa. Senti, Cariotti, senti.
1: Allora, intanto...
0: 12 domani è a Bergamo lì in concerto, il 27 giugno è in concerto invece a Villa Bellini a Catania.
1: In bocca al lupo, Francesco Gabbani. Allora, parlavamo della nazionale inglese, che devo dire, questa nazionale è un po' successo qualsiasi
0: cosa.
1: Senti,
0: Cariotti, senti.
1: Allora, intanto...

0: Totalmente appartato, soltanto che i calciatori hanno notato che la sera c'è un sacco di macchine, ma proprio tante. Dica, che cos'era? Lo dica lei.
1: Allora, io dico, ma tu puoi portare la nazionale inglese, Carioti, in un posto che è un luogo di scambisti.
0: Scambisti, sì.
1: Ora, io voglio...
0: Campo aperto di scambisti.
1: Già questi sono senza moglie e fidanzate, perché esatto, poi devono stare lì in clausura per tutta la durata dei mondiali, e gli metti gli scambisti davanti alle finestre. Ma
0: poi
1: no!
0: Poi che hanno fatto? Per riuscire a acclimatarsi il più possibile, perché comunque sì, l'altitudine, Città del Messico, tutto quello vede, ma comunque fa caldo in quei posti. Alcuni calciatori di questa nazionale hanno portato, sono andati in vacanza a Disneyland con la famiglia.
1: Sì.
0: Si sono portati pure la famiglia, cioè stiamo sotto il sole, abituiamoci. Ma poi io dico, ma tua moglie e i tuoi figli che cosa c'entrano?
1: Comunque ho scoperto la Cryotherm Palm di Terra Body, che praticamente sono questi manubri che raffreddano i palmi delle mani.
0: I polsi anche.
1: I polsi. 405 euro costano. Io mi porto due mini frighi.
0: Sono gettonatissimi, super richiesti, perché sembra funzionino ad abbassata temperatura durante.
1: Ma frigo bar 40 euro lo metti
0: E poi, come dice Leonardo Carioti, facciamola, diciamola la battuta, e poi se li scambiano, tanto ormai sono abituati.
1: Era di Leonardo Carioti.
0: Sì, non le sentiva la battuta.
1: No, per fortuna.
0: Mahmood è liberato qui su Radio 2. Ultima canzone di questo pomeriggio.
1: Liberatici anche a noi.

0: Mahmood liberato. Ho liberato il Mahmood, come volete voi.
1: Molto bella, Into Street,
0: bella,
1: che ha concluso questo pomeriggio di Radio 2 Music Room. Noi torniamo domani ovviamente alle 13.45, ma un momento di saluti e ringraziamenti. Intanto, per quanto riguarda la parte tecnica, Mirko Bonomo, Luca De Ioris e Alessandro Cesolini.
0: Salutiamo la Svizzera che è in ritiro a San Diego, dove sono 12 serpenti diversi. Che sfiga, ragazzi.
1: Andiamo a continuare.
0: Esatto. Giuseppe Caporale alla Visual, grazie Giuseppe.
1: Grazie ragazzi, grazie ovviamente Leonardo Carioti per la regia,
0: sempre.
1: Matteo Strada, il nostro autore.
0: Anche.
1: Marta e Cecilia,
0: pure.
1: Ovviamente Tuglia.
0: Tuglia.
1: Tuglia pure.
0: Grazie al cast.
1: Grazie al cast. Torniamo domani.
0: 6-1-0.
1: Sì, buon proseguimento su Radio 2.
0: A te famiglia.
1: Certo.
2: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 giga di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: 2-2. Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
5: 2-2. Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
6: 2-2. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
7: 2-2.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Riomare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
10: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
11: Sono le 16.
12: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Buon pomeriggio, Lillo e Greg 610 inizia ora.
1: Eh sì.
0: Eh sì, siete pronti, Fabio? Sì, quando sì, uno no, dice inizia ora, voi sta proprio scattate come i velocisti.
1: Sì, sì,
0: eh?
1: Sì. No, ma io non mi ero un po' un attimo distratto, lo ammetto. Però
0: non abbiamo neanche iniziato.
1: Sicuramente un senso di ritmo pazzesco, lo sai, però stavolta ero un po' distratto. Comunque sì, inizia ora.
0: Inizia ora l'ultima puntata della settimana.
1: Eh già.
0: Ecco. Poi domani?
1: Domani sarà un altro giorno. Domani è un altro giorno.
0: Domani è venerdì.
1: Ah, domani è venerdì.
0: Che per noi è?
1: Il peggio di 0 domani. Cioè.
0: Quindi rimanete attaccati, incollati a Radio 2 perché sarà una puntata. Ma guarda!
1: Guarda, io do un consiglio, finita la nostra puntata, di rimanere comunque su Radio 2 per non rischiare di perderla.
0: Quello certo, sempre.
1: Quindi fino a domani.
2: Ma ci pensi però che significa rimanere su Radio 2?
0: Che si dice?
2: No, è una cosa buona?
0: Sì.
1: È positiva, la nostra radio è positiva.
0: Ok, iniziamo, va bene.

0: Siamo pronti per ascoltare qui a Lillo e Greg 610 la rubrica Viaggiare informati.
1: Se siete sulla A1 Milano-Napoli all'altezza di Montepulciano Ovest, sappiate che l'attrice e cantante statunitense Rosemary Clooney, famosa per il brano Mambo Italiano, era la zia di George Clooney. A chi si trova sulla A12 Bologna-Padova da Occhiobello a Monselice, può far piacere sapere che nel mondo ci sono almeno altre 9 milioni di persone che sono nate nel vostro stesso giorno. Agli automobilisti che si trovano in transito sulla A4 Napoli-Salerno tra Cava dei Tirreni e Salerno, informiamo che il sedano ha calorie negative, nel senso che occorrono più calorie per mangiare il sedano che quelle in esso contenute. Se siete sulla A14 Bologna-Taranto all'altezza di Pesaro, sappiate che la noce moscata è estremamente velenosa se iniettata nelle vene. Per chi sta percorrendo la A22 Modena-Brennero vicino a Rovereto, è giusto segnalare che Al Capone aveva scritto sul suo biglietto da visita «commerciante di mobili usati».

0: che minga ci fai qui a quest'ora? Non dovresti essere con i ragazzi giù dal vecchio Fredo?
1: Quel dannato Fredo può aspettare. Io tengo un fottutissimo problema.
0: E qual è il problema, Jack? Sputa.
1: Tony, Tony, noi siamo amici, no?
0: Ci puoi scommettere, Jack?
1: E ho avuto un'informazione sicura, Tony, capisci? Sicura? C'è un bastardo dei miei amici che fa il doppio gioco per farmi le scarpe. Doppio gioco!
0: Fottuto bastardo, ma dimmi un po', ma chi ne sospetti?
1: Qualcosa, Tony, qualcosa. Se fossi sicuro lo seccherei subito quel fottutissimo schifoso bastardo cane di merda.
0: E su chi hai sospetti? Forse sono sbagliati questi sospetti, Jack.
1: Secondo me è quel bastardo di Joe Palace. È lui, io lo ammazzo!
0: Ma no, Joe Palace è stato il primo a difenderti quando io ho detto alla polizia che nel racket del cinese c'era il tuo zampino.
1: È vero, Tony, ha ragione. Tu è un bravo ragazzo. E allora sai chi è? È quel fottuto di Billy Monterosa. Lo vado ad ammazzare.
0: Ma che ammazzi? Ti sei scordato che Billy ti ha scagionato quando io ho fatto il tuo nome agli sbirri sull'uccisione di Don Salvatore?
1: Tieni ragione ancora, Tony. Pure Billy è uno a posto. Ci sono. È Jimmy Sendona. Vado a giustiziarlo.
0: Ma dimmi un po', chi è che mi ha tolto la pistola di mano quando stavo per sparare?
1: Jimmy? Te l'ha tolta lui, è vero! Meno male che ci sei tu, Tony, mi ha impedito di ammazzare degli amici innocenti.
0: Figurati, Jack, figurati. Gli amici servono anche a questo, no?
1: Grazie, Tony. Ma allora chi c'è rimasto?
0: Secondo me ti hanno dato un'informazione fasulla, Jack. In realtà non c'è nessuno che ti vuole fare le scarpe.
1: Tieni ragione, Tony. È il scemo che ci sono cascato.
0: Beviamoci qualcosa e dimentichiamo.
1: Sì, va bene, però adesso mi sento troppo nervoso. Io devo sfogarmi in qualche modo.
0: Vuoi un consiglio, Jack?
1: Sì.
0: Vuoi un consiglio spassionato? Lo vuoi, Jack?
1: Dammelo, Tony, Grib, dammelo, che c'è un fottuto bisogno.
0: Tu ora hai bisogno di rilassarti e sfogarti. Fa una cosa, ammazza il primo che vedi, ti sfoghi e non ci pensi più.
1: Tieni ragione, è vero, farò così.
0: Ma che mi hai sparato a me?
1: Crib, tieni sempre ragione, Tony. Ma mi sento meglio, ah. Meno male che ci sono gli amici, lo dico sempre, nella vita servono soldi e amici. Vabbè, tocca a te subito, Tony, grazie ancora.

0: while still spins around and it goes.
1: Interrompiamo per un momento la nostra trasmissione Lillo e Greg 610 perché ci ha chiesto la linea in maniera molto urgente l'etnoarcheologo Lilio Maria Petrani, che evidentemente ha delle notizie importanti sul fronte di ritrovamenti archeologici. Pronto Lilio?
2: È pronto!
1: Lilio, ciao!
2: Sì, ma sono emozionatissimo,
1: che
2: veramente.
1: Succede?
2: No, vabbè, ragazzi, sono felice, non sapete quanto, per questo ritrovamento. Io ho ritrovato proprio questa mattina un medaglione in pietra, pensate, con la prima raffigurazione del Tao, con i simboli dello Yin, no? Quello nero e Yang, quello bianco, che si intrecciano. E questo è la particolarità di questo medaglione, che è veramente, tra l'altro in ottimo stato, rappresenta l'incontro tra la chiarezza e l'oscurità, ma anche la loro compenetrazione. Il medaglione è in una pietra pregiatissima e delicata.
1: Lilio?
2: Lilio? Niente, stavo dicendo sì. che
3: cos'era questo?
2: Allora,
3: rumore.
2: Sono veramente questi due simboli incrociati, però sì. Quello più importante è sempre stato quello bianco. Quello nero, c'è o non c'è, diciamo. Potrebbe
1: ma
2: essere.
1: No.
2: C'è,
3: no. No, perché è proprio l'equilibrio del.
2: Però diciamo un medaglione positivo, quindi è importante la parte solare, quella.
3: No, sono importanti tutte e due, perché sennò non c'è equilibrio, c'è questo appunto.
2: Sì, per questo medaglione qui in particolare era importante solo quello bianco. Perché
1: hanno detto che era quello proprio originale il medaglione,
2: sì,
1: la prima raffigurazione del Tao,
2: perché dopo è diventato importante, dopo nella storia è diventato importante il fatto che fossero intrecciati. Diciamo questo è uno dei primi dove quello nero c'era, ma così messo tanto per. Grazie, ciao, grazie.

Un film biografico su uno dei più grandi maghi di tutti i tempi, il mago Otelma. Un film che racconta un fatto di cronaca vera. Un film che svela tutti i retroscena di una scoperta inquietante. La doppia vita del mago Otelma, di giorno veggente e di notte antronese in un locale notturno travestito da donna. Si faceva chiamare Louise. Otelma e Louise, nei cinema.

0: questa puntata è di finita. Millo e Greg 610. E chissà.
1: Chissà,
0: eh? Chissà. Domani che cosa ci sarà nel peggio di?
1: Domani peggio di ci sono delle cose strabilianti, sì. Devo dire, io veramente un peggio di come quello di domani credo che non riaccadrà
0: sì,
1: mai
0: forse
1: più.
0: Forse è proprio la punta più alta.
1: La punta più alta di tutta la nostra
0: dei
1: carriera
0: di 22 anni se non
1: zero. Sì,
2: sarà anche trasmessa la canzone Paperello Twist cantata da Luca Barbarossa.
1: Famosa canzone
2: anni 60, quando invece è successo.
1: Quando è cominciato, sì.
2: Sì.
0: Quindi non ci resta che darvi appuntamento a domani con il peggio di
2: e tanti saluti.
0: E tanti cari saluti. Da 610.
1: E baci ai pupi. Ciao.
0: Ciao.
3: Radio 2. Con Radio 2 il cielo è sempre più blu. Venerdì 12

0: grandi artisti italiani accompagnati dalla Social Band e la conduzione di Emma Stoccolma con Gino Castaldo. Radio 2 vi aspetta in Calabria, a Cosenza, dalle 21 in poi per una notte indimenticabile in compagnia della musica di Rai Radio 2.
1: Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata qualche residua nube sulle regioni settentrionali, ma senza fenomeni. Piogge o rovesci residui invece in area adriatica meridionale. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Per domani, venerdì 12 giugno, l'alta pressione garantirà condizioni di generale stabilità pur in presenza di una nuvolosità sparsa ma innocua al nord, con rischio di piogge solo sui rilievi dei confini centro-orientali. Cielo in prevalenza sereno o al più velato invece sul resto d'Italia, salvo locali e temporanei annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, dove sarà possibile qualche rapido acquazzone. In serata tendenza a cieli ovunque limpidi con ampi rasserenamenti, anche sulle aree montuose e sulle pianure settentrionali. Ventilazione settentrionale che tenderà a rinforzare lungo l'Adriatico e sulle aree ioniche, con moto ondoso in temporaneo aumento. Infine le temperature, massime in deciso aumento al centro-nord, con punte oltre i 30 gradi, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no?
4: E sì.
3: Sì e no Fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: 2-2.
7: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
6: 2-2.
8: Summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info sulla notterosa.it.
6: 2-2.
9: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
10: E a chi ama vivere in equilibrio.
9: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: 2-2.
11: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: pomeriggio di Radio 2, ben trovati. Savino Zaba e Diletta Parlangeli con voi fino alle 18.
1: Ciao, penultimo appuntamento di questa stagione del pomeriggio di Radio 2, siamo a giovedì, eccoci qua e oggi scopriremo il territorio a tavola, se magna.
0: Parlando... Carboidrato, oggi. Ah, beh, certo. Oggi pasta.
1: Certo. Sì, che poi si trasforma.
0: Giovedì gnocchi di solito.
1: Esatto, giusto. Domani pesce, giovedì gnocchi. carboidrati che poi si trasformano in zuccheri, però vabbè, insomma, parliamo di pasta, dai, il nostro orgoglio nazionale, spesso dici Italia e dici pasta, è il simbolo del gusto italiano. Pare che se ne mangino, leggevo da qualche parte, tipo 23 kg a persona all'anno. Cioè tu mangi 23 kg di pasta all'anno.
0: Non male, signori, non male. So anche dove vanno tutti i 23.
1: Sì,
0: comunque la pasta riempie.
1: Esatto. Però che boh, come fai a dire?
0: Come fai senza?
1: Italiani. D'altronde siamo pizza, spaghetti, mandolino. Gli spaghetti ci stanno. E so, faremo questo bel giro per l'Italia, proprio tra la, nella tradizione pastaia. Ci sono tantissimi pastifici in Italia e gireremo l'Italia. Tu sei per? Beh, lo spaghettone quadrato.
0: Guarda, io sono per la pasta corta.
1: Ah, pasta corta.
0: Sì, con poche eccezioni, tipo l'aglio olio, ovviamente. Metto alle vongole, va con la lo spaghetto ci mancherebbe. Ma di gusto sono di pasta corta.
1: Vabbè, ti propongo una bella orecchietta fatta in casa. Vedi come l'ho comprata. Voi invece pasta dalle vostre parti, in che zona? Raccontateci il vostro territorio, tipo Gragnano, che ne so.
0: Certo.
1: 348 7300
0: 200.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento. Questo è il pomeriggio di Radio 2, Savino Zaba, Diletta Parlangeli e un sacco di pasta.
1: Sì, buon appetito, è ovvio. Oggi anticipiamo un po' l'aperitivo, dai, sono le 4:30, in realtà qualcuno avrà digerito da pochissimo, sta digerendo, però insomma ci portiamo avanti per la cena, per l'aperitivo con la pasta in questo viaggio. Abbiamo parlato di spaghetti, i miei preferiti sono lo spaghettone quadrato, credo che ci sia anche un ascoltatore.
0: Sì, Alex, sentiamolo. Ciao. 3487-300-200.
2: Ragazzi, io sono dalle Marche, poi faccio vedere
0: le
1: aspetta, due per.
0: Non l'avevo messo io, ma è andato.
2: Di pesce vanno molto le chitarrine, le tagliatelle, anche spaghetto, ma io sono un amante della chitarrina, ragazzi. Poi il sugo ci metti, lei vado matto per la chitarina. Simone di Reto, ciao ragazzi, ciao.
1: Simone, la chitarina, c'è lo spaghetto alla Simone. Chitarra, in realtà, sì, che prende il nome dallo strumento omonimo utilizzato per tagliarlo, no? Deve tagliargli gli spaghetti, questo telaio rettangolare in legno con le corde che somiglia un po' alla chitarra. Esatto, lo spaghetto alla chitarra. Poi se ha la superficie ruvida, trattiene.
0: Quello devo dire, apprezzo molto, perché è il soghetto.
1: È uno strumento tipico dell'Abruzzo, cioè originario dell'Abruzzo, cioè la chitarrina. Quante belle canzoni mi farei.
0: Lo credo. Però guardiamo anche come ci osservano dall'estero, e per esempio il New York Times ha dedicato un articolo a una specialità di pasta sarda. Sappiamo che, ce lo confermava anche il nostro regista di Brundo, la Sardegna ha davvero un'enogastronomia molto ricca e molto diversa. Anche diversa a seconda della zona della Sardegna.
1: Lui per esempio è della zona del nord della Gallura, e la pasta a cui stiamo iniziando a fare riferimento non la conosceva.
0: No, siamo a Nuoro. I fili di Dio, tradotto sarebbe su filindeu, che è la pasta sarda, appunto, conosciuta poi come i fili di Dio, considerata una tra le più rare al mondo, perché è difficilissima
1: da fare.
0: Sembra proprio di avere davanti l'opera di un telaio incredibile.
1: Esatto,
0: sono fili sottilissimi, intrecciati. Sembra una trama.
1: 256.
0: Immaginate una trama di pasta.
1: 256 fili sottilissimi tirati a mano, disposti su un telaio circolare chiamato fundo, secondo un disegno triangolare che richiama la divinità, ed è una tecnica manuale così complessa che le nuove generazioni fanno fatica. Quindi
0: certo,
1: qui stiamo perdendo, come dire, la manualità, perché la difficoltà non sta solo nella ricetta, proprio nel gesto, cioè di come fare sti su filindeu.
0: Esatto, infatti una delle custodi di questa tradizione è Paola Abraini, che a sua volta lo ha imparato a 16 anni, quindi quando aveva 16 anni, ecco, dalla suocera. Pensa a te.
1: Sì, quindi mi raccomando, la complessità che rende complicato il passaggio alle nuove generazioni, bisogna, come dire, accorciarla, perché sennò qui non li mangiamo più, ecco.
0: Qualcuno è interessato?
1: Oppure li mangiamo, come dire, industrialmente, ma credo che questi facciano proprio
0: secondo
1: a casa,
0: me questi non esistono,
1: esatto,
0: neanche.
1: Poi pare che in brodo,
0: cioè, confermateci amici e amiche sarde, ma secondo me no, questo non si trova neanche.
1: Pare che in brodo e accompagnati da una generosa dose di pecorino sardo siano spettacolari.
0: Già
1: su filindeu,
0: che
1: meraviglia.
0: Bello, mi è venuto proprio fame.
1: Salutiamo gli amici di Nuoro.
0: A pensarci. Esatto, se c'è qualcuno che la sa fare, fatevi sentire, chiaramente, questo o altri tipi di pasta della tradizione.

0: Che suono questo dei Semisonic, band americana che con questa canzone vinse anche il Grammy 98-99. Vabbè, adesso vado a un po' a memoria, però molto
1: di solito ci azzecchi. Guarda, sarà stato a cavallo.
0: Se non è, allora, tra l'altro, è questo: che se è uscita nel 98, il Grammy l'hanno preso nel 99.
1: Quindi
0: se è uscita nel 99, l'hanno preso nel 2000.
1: Giusto,
0: però ci siamo, dai,
1: giusto.
0: Dovremmo essere lì. Grazie. 16:44. Allora, Diletta, buon appetito. T'ho detto stasera. Non la mangio mai la pasta la sera, ma dopo questa puntata, guarda,
1: ci vuole
0: stasera un
1: stai sognando,
0: sì,
1: eh?
0: Sto già sognando,
1: ma hai anche un condimento già in mente o no?
0: Ma io i sughi, sì, i sughi, quelli, la mia, la tagliatella al ragù, con il ragù la bolognese, per me, cioè,
1: però il ragù lo devi avere pronto.
0: Orgasmo. Sì, certo, no, bisogna prepararlo, oppure vai in un ristorantino dove sai che lo fanno bene.
1: L'orizzonte era quello per stasera. Bravo,
0: coccolati.
1: Bravo. Giusto. 3487-300-200, sentiamo come ci coccolano i nostri ascoltatori, va.
2: Io sono amante delle penne, mamma te.
0: Rigate?
2: Ma la chitarrina,
1: attenzione,
2: quella con i pallettelle alla teramana è lo massimo.
0: La pallettella è bellissimo.
1: È lo massimo.
0: Le rigate trattengono di più i sughi e i sapori.
1: Sì, anche io le preferisco. Poi qualcuno, insomma, ovviamente, giustamente. Il de gustibus, come si suol dire. Abbiamo un altro vocale, 3487-300-200.
3: Ciao, sono Dario di Milano, nativo però di Ferrara, sì. E a Ferrara i cibi sono la pasta fatta in casa, le paste ripiene. Preferenza direi pasticcio di maccheroni alla ferrarese, cappellacci di zucca al ragù, lasagne al forno, tagliatelle al ragù e cappelletti in brodo. Ciao.
1: Dario, dove caschi, caschi bene.
0: Certo.
1: Dove caschi, caschi bene.
0: Andrea invece da Pieve Lago dice, pur non essendo un piatto prettamente di inizio estate, ma una tagliatella con i porcini freschi appena colti nei monti che circondano questa magnifica vallata, e sono una meraviglia. E vabbè, insomma, salutiamo, insomma, gli amici dell'Abetone, appunto, e così via. Grazie Andrea.
1: Grazie, oggi ci faranno del male. Lo sappiamo. Oggi è così, ogni messaggio una fitta, una morsa proprio allo stomaco di fame, la fame proprio che ci mangerà.
0: Tra poco andremo però a Gragnano, che
1: è
0: la città della pasta nel napoletano, universalmente conosciuta come la città della pasta, ma soprattutto della pasta trafilata al bronzo.
1: Buona. Adesso,
0: buon appetito.
1: Achille Lauro. A proposito di cose immortali, no? Fa la pasta.

0: Demoni immortali, Achille Lauro. Questo è il pomeriggio di Radio 2. Savino, abbiamo detto, abbiamo promesso una Gragnano.
1: Sì. Intanto salutiamo gli amici che ieri sera hanno bloccato il quartiere di Prati e dello Stadio Olimpico, perché ieri c'era il concerto di Achille Lauro, quindi qualcuno sarà rimasto un po' imbottigliato. Poi c'è stata anche la sorpresa di Venditti, che è salito e hanno cantato insieme.
2: Che belli.
1: A te prima te che sa. Anche che perché belli. Ci siamo quasi, eh.
0: Eh beh, sì, esatto.
1: Bene, Achille, tutto a posto. Allora, abbiamo promesso, stavi dicendo,
0: una Gragnano. E allora andiamoci, universalmente riconosciuta come la città della pasta, poi oggi andremo nel nostro viaggio anche nella capitale,
1: sì, che non è Gragnano.
0: No, però. Non è Gragnano, appena 15, scusami, una cittadina di appena 15 chilometri quadrati, dove però c'è un microclima eccezionale, nonché unico, ed è questo che aiuta molto il grano, perché c'è la brezza del mare, le correnti montane, perché siamo affacciati vista mare con monti, c'è tutto.
1: C'è tutto.
0: Ecco, sono proprio condizioni ideali per l'essiccazione naturale della pasta. Si ergevano, sì.
1: Sì, no, dicevo, per l'essiccazione si mettono nelle vie, no, di Gragnano, se non sbaglio, addirittura c'è via Roma che si chiama Aramb do Vient.
0: Che bello.
1: La strada del vento, perché lì praticamente c'è un vento dove si può essiccare meglio la pasta.
0: È perfetto. Ah, a proposito, scusate, se c'è qualcuno di Gragnano 3487 300 200, ce lo facesse sapere, perché certo. Così ci sentiamo e ci raccontate anche com'è in questo momento la città della pasta, il fatto che lo sia e che sia, insomma, appunto la patria della fabbricazione, risale al 2 luglio 1845, giorno in cui il re del regno di Napoli, Ferdinando II di Borbone, durante un pranzo concesse ai fabbricanti gragnanesi l'alto privilegio di fornire la corte di tutte le paste lunghe. In realtà questa è una data simbolica, perché in realtà lì
1: i romani,
0: esatto, già i romani avevano
1: magnato.
0: Questa ci stava, già i romani avevano magnato. E chiudiamo qui la Napoli, Ferdinando II di Borbone, durante un pranzo concesse ai fabbricanti gragnanesi l'alto privilegio di fornire la corte di tutte le paste lunghe. In realtà questa è una data simbolica, perché in realtà lì
1: i romani,
0: esatto, già i romani avevano

0: edifici, resta la lavorazione artigianale, la trafila in bronzo, come dire, l'elemento fondamentale. Esatto. E quindi è tutto un magna magna a sto punto.
1: Sì, no, poi mi piace sempre perché ovviamente quando parli delle varie tipologie di pasta, se tu poi vai a vedere gli ingredienti, in ogni ricetta c'è scritto: beh, gli ingredienti sono pochi, è semplice. Sì. Poi sono di una difficoltà.
0: Beh, sì,
1: perché certo, meno sono gli ingredienti, più semplici sono e più difficile riuscire a produrre tali prelibatezza.
0: Poi,
1: no?
0: Con quale grano le fai, con quale acqua?
1: Ma certo!
0: Uova sì, uova no, e così via. Comunque, Gragnano assolutamente merita questa diciamo, come dire, questo titolo ancora oggi. Quando mangi la pasta di Gragnano
1: si sente
0: la trafila di bronzo, il sugo, come dire, si trattiene, anzi si intrattiene.
1: Sì.

0: Obrigado. Sì. Obrigado, bom dia. Le tre parole che sono, conosco in brasiliano, insomma, non posso essere, come dire, così compliante con la nostra Mari Froes. Como duro, comunque, la sua nuova canzone. Como ouro.
1: Como ouro.
0: Bene, allora.
1: Abbiamo, scusa, mentre io stavo leggendo messaggi. Sì, 3487-300-200. Sentiamo che fa Daniele.
2: Allora, sono sempre Daniele. Sì. Io direi un tagliolino all'uovo con tartufo bianco. Con abbinato un'altra langa bollicine. Direi che ci siamo.
1: Direi che ci siamo. È un ottimo cuoco, sì. Nel senso che cucina sempre prelibatezze. Il nostro Daniele, che ci salutava perché lui e Rita domani partono, ce l'aveva detto. Quindi
0: è l'ultima puntata.
1: Ciao, esatto. Daniele. Daniele, grazie. Fate buon viaggio, divertitevi. Non ti dico di mangiare e di bere perché lo farai.
0: No, farei bene. Io continuerò ad imitarti, sappio. Daniele dal lago di Varese.
1: Sì, ogni tanto Savino lo farà così. Anche in moto,
0: anche
1: in macchina.
0: Quest'estate al mare, sì. Daniele
1: nel suo giardino, così, sì,
0: dal lago di Varese. Allora, scusa Ludo, sono di Gragnano, sto ascoltando,
1: è quello stavo
0: parlate
1: leggendo,
0: della pasta di Gragnano, vorrei contribuire ma non riesco, non so come fare a mandare un messaggio. E l'hai già fatto,
1: è arrivato cara, quindi adesso ci organizziamo. Avevamo
0: e
1: degli
0: tu
1: altri...
0: conosci i casoncelli bergamaschi, che bontà, credo siano anche ripieni, buonissimi.
1: Sì, leggevo, confermaci come si chiama il nostro amico.

0: Il nostro amico Christian, se sbagliamo, che ha tra l'altro il ripieno varia a seconda della tradizione, quindi va dal mix di carne a qualcosa, anche ci sono anche delle versioni un po' più light,
1: tipo
0: un po' più leggeri,
1: forse anche vegane magari, chissà.
0: Spiegacele, raccontacele, soprattutto dici come li fai tu, Christian, perché hanno un aspetto incredibile,
1: buonissimo,
0: devo dire. Ma poi quanti,
1: antica ricetta, guarda, della nonna. Ma guarda, questa la foto che ci ha inviato, probabilmente era un pranzo loculiano, tipo di quelli di Natale,
0: sì,
1: di Capodanno, di quando devi preparare, bellissimo, per 20 persone.
0: È anche vero che una volta che ti metti lì, le fai la pasta ripiena, le fai a sufficienza, non è che te ne fai,
1: certo,
0: che un piatto,
1: certo,
0: abbondi.
2: Ma
0: no?
2: Qual è la vera capitale italiana della pasta? Lo scopriremo tra poco. Ha un nome e pure un cognome, è una regione.
0: Un cognome addirittura.
3: It's summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it. 2-2.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Penessi. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store. 2-2.
8: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: soldi.
1: Volevo capire con Marracash quanto mi piace.
2: Bella,
1: questa.
2: Molto bella questa canzone.
1: Brano,
2: non
1: da
2: bene,
1: piace
2: una bella accoppiata. Io sapevo che questa puntata sarebbe stata prolifica perché ci stiamo procurando un sacco di inviti per quest'estate. Leggo al volo Annalisa che dice:
1: tu così la misuri?
2: No, ma se quest'estate passate per Ariano, vi invitiamo a mangiare due tagliatelle e ragù fatte a mano naturalmente.
1: Oh, grazie.
2: Io mi segno il numero di telefono.
1: Ecco, Savino.
2: Così, se faccio
1: così
2: per caso tappa da quelle parti, beh, una puntata così poteva andare.
1: È giusto. A proposito di tappe, prima Daniele ci abbinava ovviamente il suo ottimo manicaretto di pasta a un buon vino e oggi infatti parliamo anche di vini.
2: Quindi di tappi a questo punto, tappi. Ma andiamo
1: a Priverno per favore.
2: In un luogo meraviglioso che è appunto l'Abbazia di Fossanova, dove hanno creato questa iniziativa dal titolo Vini d'Abbazia.
1: Che bello, e con noi il collega, tra l'altro giornalista e ideatore, Rocco Tolfa. Benvenuto.
3: Grazie, un saluto a tutti e due.
2: Ciao,
3: buon pomeriggio.
1: Grazie. Allora, questo Vini d'Abbazia, beh, visto che ne sei l'ideatore, innanzitutto, da dove è nata l'idea?
3: L'idea è nata in maniera molto casuale, nel senso che io, siccome mi occupo di vino anche per il TG2, dove faccio varie cose e di cui mi occupo anche di vino, e alcuni miei amici mi avevano detto: ma perché non organizziamo un evento sul vino in questo territorio, insomma nella zona qui che siamo nel Basso Lazio, tra Latina, Sabaudia, il mare? Allora io gli ho detto: guardate, lasciate stare, perché se ne fanno tantissimi di eventi sul vino. Una cosa si potrebbe fare, visto che abbiamo questa abbazia fantastica, perché non facciamo vini d'abbazia? Cioè riuniamo tutte le abbazie italiane e straniere che producono vino.
2: Quindi vigneti di origine monastica in realtà.
3: Sì, sono tutti vigneti di origine monastica, vini di origine monastica. Per esempio c'è l'abbazia di Novacella, per citarne una, che fanno vino dal 1100, cioè quasi 1000 anni che fanno vino.
2: Mi verrebbe da dire, caro Rocco, vin santo.
3: No, allora aspetta, perché il vincente è un vino molto particolare,
2: certo.
3: È un vino dolce,
2: certo,
3: quindi no, loro fanno tutti i tipi di vino, fanno anche gli spumanti. Poi io, è nata così l'idea, nel senso che era proprio detto: perché abbiamo l'abbazia? Poi in realtà ho scoperto un mondo. La prima cosa che ho scoperto è che non c'è mai stato nessuno che aveva messo insieme i vini prodotti dalle abbazie.
1: Ma non ci credo.
3: Mai. E questa era la prima volta. E questo sono tante. Noi, sai, nell'immaginario collettivo le abbazie sono un po' legate alla birra.
1: Okay? Sì, vero,
3: l'abbazia,
1: certo.
3: La birra. In realtà, giusto, le abbazie sono state fondamentali per il vino, perché quando c'è stato il crollo dell'Impero Romano, le abbazie, che con San Benedetto che sono iniziato tutto il movimento del monachesimo, la fondazione abbazie, eccetera, le abbazie hanno salvato quei vigneti, perché diciamo, c'è una battuta che fanno anche i sacerdoti qui a Fossanova: senza vino non si canta messa, cioè, non
2: certo
3: potevano celebrare, e quindi avevano tutto l'interesse a salvare i vigneti. In questa maniera hanno salvaguardato un patrimonio di biodiversità pazzesco. Voi dovete pensare che l'Italia è il paese al mondo che ha più vigneti autoctoni, perché questo è stato il lavoro che hanno fatto, che hanno salvato questi vigneti, che altrimenti sarebbero stati abbandonati. E tutta questa cosa si è svolta nei secoli, e ci sono abbazie che continuano. Poi ci sono storie fantastiche, perché scoprire che ci sono delle monache di clausura che producono vino, che vendono il vino,
2: però,
3: e che è una delle fonti più importanti per mantenere il convento, per mantenere il monastero, perché poi è anche la questione economica. Adesso,
1: certo,
3: cioè, i conventi fanno fatica, cioè non è che ci stanno molti benefattori, diciamo.
2: Così.
1: Certamente.
3: Sì, esatto.
1: Rocco, questa edizione, l'unica cosa che non abbiamo detto, parte domani e va avanti appunto
3: fino a domenica
1: all'Abbazia di Fossanova.
3: Sì,
1: l'hai detto tu,
3: esatto.
1: Bassolazzo, siamo a Priverno, quindi provincia di Latina, Vini d'Abbazia. Grazie per la passione che ci hai trasmesso.
2: Grazie.
1: Sono sicura che sarà arrivata a tutti gli ascoltatrici e ascoltatori di Radio 2. Grazie mille, Rocco Tolfa.
2: Grazie, Rocco.
3: Grazie a voi e un saluto agli ascoltatori.
1: A presto.
3: Grazie.

0: Oggi è l'11, vero? Quindi ieri, 22 anni fa, se ne andava Ray Charles. Sì, mi ricordo benissimo, il 10 di giugno del 2004 se ne andava un grande, la leggenda del soul. Bella questa canzone degli anni 50, alleluia, I Love Her So, che io una volta l'ho visto anche in concerto.
1: Dai.
0: Sì, sì, sì. Vabbè, una leggenda, a Matera mi ricordo, ma sbagliai strada e arrivai praticamente a metà concerto.
1: No!
0: Tu dici, c'hai Ray Charles? Sì, sì, mi persi nella murgia.
1: Ma sei partito prima, per tempo.
0: Guarda, prestissimo, tipo dal pomeriggio, e a un certo punto per una serie ci fermiamo a comprare il pane, ci compriamo a comprare le cose, il fornello, proprio di cibo, perché lì c'è il fornello, cioè la macelleria che ti vende la carne e poi,
1: poi
0: la prepara, la cucina e la mangi. Insomma, alla fine, una serie di cose, siamo arrivati a metà concerto.
1: Comunque
0: di
1: tu sempre
0: niente,
1: mangi e bevi, ti perdi, dai, questa non te la perdono. Guarda, questa è imperdonabile. Hai fatto bene a dirmela per l'ultima puntata, sennò facevo un macello.
0: Guarda.
1: Allora, andiamo in Abruzzo.
0: Sì, andiamo in Abruzzo.
1: La capitale.
0: Ah, certo, perché esiste la capitale italiana della pasta, è un piccolo borgo di 1400 abitanti tra le montagne dell'Abruzzo ed è Fara San Martino.
1: Fara San Martino. Abbiamo amici e amiche di Fara San Martino?
0: Chissà, boh, probabilmente.
1: Fatevi sentire, 3487-300.
0: Tra le montagne degli Appennini, è il posto in cui è possibile assaggiarne la produzione e visitare, ovviamente, alle porte del magnifico Parco Nazionale della Maiella, ai piedi della montagna, e già dall'Ottocento in questo paese si sviluppa questa prospera attività commerciale, appunto, che è relativa
1: alla pasta. Esatto, peraltro ci sono moltissime cose, ovviamente, di carattere di interesse storico, artistico, quindi non solo questa tradizione, questo che l'ha reso appunto le ha favorito il titolo di capitale della pasta, come la chiesa della Santissima Annunziata, lo storico rudere dell'abbazia, a proposito di abbazie ci siamo appena stati, abbazia medievale di San Martino in Valle, l'affascinante palazzo di Cecco, quindi insomma di cose da vedere,
0: le gole di Fara San Martino. Tra l'altro non facciamo pubblicità oggi, stiamo parlando di pasta in generale, ma ci sono due aziende molto importanti, molto famose, insomma, basta dire il nome e sicuramente si dice
1: ti evocano subito qualcosa.
0: Lì sono. Invece le tagliatelle ai funghi, ci scrive Benny, migliori sono quelle con il fungo prugnolo, fungo poco conosciuto ma ottimo, potete assaporarli nei ristoranti della provincia di Parma per la fiera, che fanno una fiera a fine aprile. Io me lo segno perché sono un fan del fungo porcino, però se mi dici che il prugnolo è più buono,
1: se merita,
0: io me lo scrivo,
1: segnatelo per l'anno prossimo, aprile.
0: Ormai sì, ormai sì, sicuramente. Grazie.

0: something I wanna talk about.
1: Bring your love, ah sì, se lo portiamo con noi il nostro amore quest'oggi per la pasta.
2: La pasta
1: quindi
2: italiana.
1: Omaggiamo così Madonna e Sabrina Carpenter, sì, con il nostro amore però per la pasta.
2: Ha origini abruzzesi, in qualche maniera.
1: Certo.
2: Insomma, ecco.
1: Andiamo sul nord però, perché c'è Franca che ci aveva mandato un messaggio, sentiamolo.
2: Sì. Ciao Franca.
1: Ciao.
3: Ciao raga, non mi ricordo se vi avevo già citato gli agnolotti del Plin.
1: No?
3: Tipici del Monferrato e delle Langhe, sono ripieni di carne come gli agnolotti, ma si chiudono a mano e il nome appunto deriva dal plin, da pizzicare. Si chiudono e questo è quasi un nome onomatopeico, perché mentre li chiudi fa plin plin plin, che rumore. E niente, sono plin. Buonissimi,
1: sono buoni, sì. Torniamo a mangiare.
2: Ne abbiamo tanti di messaggi, intanto ti leggo questo. Claudio che dice: sono fan delle sagne incannulate o il sugo, il sugo di carne o dei cici lettria. Allora, questo è Sud Puglia, quindi
1: La sagna è pasta attorcigliata. Uno dice: la lasagna,
2: no? Lasagna incannulata.
1: Proprio, esatto.
2: Quindi deve essere Salento, probabilmente. Ciao.
4: Orecchiette di grano arso condite con ragù di braciole di cavallo, spolverato con del pecorino delle Murge. Poi Savino Zava vi spiegherà che cosa sono le braciole per noi a Bari.
2: La domenica.
4: Giuseppe da Giovinazzo.
1: Sei pezzetti di carne.
2: No,
1: cioè,
2: è l'involtino, l'involtino di carne. Ripieno ovviamente di, ci mette il prezzemolo, ci mette il pecorino, ci mette il formaggio, la braciola al sugo la domenica si accompagna con l'orecchietta di grano arso, perché il grano arso è il grano bruciato, che una volta veniva definito il grano povero, dei poveri, no? Perché era il grano di risulta. E invece adesso e quindi è un grano pregiato ed è l'orecchietta è scura, diciamo, perché con la fatto venire a fame, ma ricordato la domenica
1: che tra l'altro mamma l'altro giorno mi parlava dei pizzicarieggi, perché noi facciamo orecchiette e pizzicarieggi che sono è una pasta chiusa anch'essa, bucata, proprio si buca con col ferro, esatto.
2: Vedi, la Puglia è lunga e quindi anche molto diversa. Diciamo che Foggia e Bari si somigliano
1: moltissimo.
2: Però si
1: fa col sugo, come dici tu, anche con gli involtini, che però non mi risultava, si chiamassero invece
2: il braciole.
1: Quindi
2: la braciole.
1: Vedi, imparo cose.

0: Qui nascono le dispute,
1: sì,
0: ovviamente.
1: Sì, sì, sì. No, stavo sentendo il messaggio di Lucia, ha ragione su come si fa, come si fanno i pizzicarieggi, però lei dice che non si dice cioè pizzicarieggi, ma questo, insomma, a casa mia sono sempre chiamati così.
0: Vabbè, poi magari anche quindi, da casa a casa, già da provincia a provincia.
1: Voglia, come
0: poi
1: no.
0: Da casa a casa, ecco.
1: Dopo sentiamo tutto.
0: Senti, un saluto Aldo che ci dice pasta con salsa e rucca. Questa Savino la conosce, certo.
1: Allora, cioè, dimmi.
0: In realtà la rucola, no?
1: Questa ah, la rucola.
0: L'erbetta selvatica, sì. Però che da noi si chiama la rucca, che mia madre fa con i cavatelli, con un sugo molto semplice, shue, molto, molto leggero. È una la rucola, diciamo, pugliese è un po' più
1: amarognola. No?
0: Sì, esattamente. Devi fare attenzione dove la raccogli,
1: sì.
0: Il posto giusto. Perché, no, sì. Ed è vabbè, una meraviglia. Oggi, mamma, che faccia pasta e rucca.
1: Ah, bello!
0: La rucca, però, si dice così. Esattamente.
1: Molto bella, questa devo cercarla. Sentiamo Nuccia.
0: Ciao, sì, come no, Nuccia, ciao.
2: Prima di tutto mi mancherete. Però,
0: anche
2: vabbè,
0: tu,
2: è giusta, una giusta e meritata vacanza per voi. Consiglio, sì. Un Albana secco dell'Emilia Romagna, bianco corposo,
1: sì.
2: Color paglierino, che io adoro, con una lasagna bolognese, con ragù bianco, che buono, è praticamente un ragù esclusivamente di carne e verdure.
1: Bello.
2: Senza l'aggiunta di pomodoro.
1: Così.
2: Un abbraccio grande, buona vacanza.
1: Grazie. Abbiamo ancora domani insieme.
0: Sì, c'è ancora domani, c'è. Non fateci litigare tra noi emiliani sulle tagliatelle, poi sul fungo, prugnolo buono, sì, ma vuoi mettere i porcini?
1: Ce n'è per, posso
0: per
1: dire,
0: sì.
1: Finché ci sono, godiamoci insomma i frutti della nostra natura.
0: Certo. Io tifo per il porcino.
1: Perché
0: sempre.
1: Scegliere? Fammi dire.
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: dove
0: sì,
1: scegliere?
0: Sì, sì,
1: e uno e l'altro.
0: Benissimo.
1: Abbiamo anche
0: messaggi.
1: Daniele.
0: Ciao Daniele.
3: Buongiorno, sono Daniele.
1: Ciao.
3: Volevo segnalarvi.
1: Sì.
3: I tortelli alla maremmana, che fanno parte della mia origine, della mia regione di origine, e invece della mia regione di appartenenza attuale,
1: sì.
3: Vi segnalo una roba un po' diversa della pasta, che è il riso, ma che fa sempre parte dei primi, per contaminare un po', e quindi la panissa vercellese.
0: Grazie,
3: ciao.
0: Ciao, buon appetito. Abbiamo anche un altro messaggio con un invito, se non sbaglio, di Gabriella. Io vado per gli inviti.
1: Guarda Savino.
0: Dici che è interessato?
1: Vedi tu, non lo so. E dove sta?
0: Guarda, è questo.
1: Ah, aspetta, perché tu li metti in alto.
0: Brava.
1: Ho capito.
0: Che è una priorità.
1: Ma dura un minuto.
4: Gabriella da Castellammare.
0: Sì.
1: Ciao.
4: Allora, per me è vincere facile per i primi piatti. Abito vicino a Gragnano, quindi pasta di alta qualità. Qualità sempre a disposizione, paste fresche di altissimo livello, Castellammare pesce fresco, poi c'è pure Torre Annunziata, c'è tutta la costiera che mi offre prodotti di grande scelta, pomodori e ortaggi, vabbè, ho tutto il meglio, allevamenti di animali di panzi che offrono carne di alta qualità e chi è più fortunata di me. Siete ospiti graditi tutti voi qui.
0: Scrivi,
4: quando
0: scrivi,
4: volete.
1: Guarda,
4: delle mie origini, orgogliosa di abitare dove abito.
1: Giustamente, Gabriella, fai anche molto bene. Ti ringraziamo.
4: Buon a tutti.
1: Grazie a te.
0: Scrivi
1: a Savino.
0: Gabriella,
1: che poi
0: Castellammare
1: lui
0: di Stabia. Faccio. Noi abbiamo il tuo numero di telefono, per cui sono da quelle parti. C'è una cosa che dirò impopolare in questo momento: che non mangio una pasta che proprio i paccheri.
1: Vabbè, dai, ce ne sono tanti.
0: Cioè, proprio
1: non ce la fa. Invece a me, no, invece il pacchero allo scoglio.
0: No.

0: Drop Dead.
1: Drop Dead, Olivia Rodrigo.
2: C'è traffico di pasta,
1: c'è traffico di pasta.
2: Cara Diletta, c'è traffico di pasta oggi.
1: E quello
2: però
1: delle
2: è diverso,
1: auto.
2: Per fortuna, da quello delle auto.
1: Esatto, sentiamolo, Onda Verde.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto. 2-2.
5: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
6: 2-2. Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: Zari informati.
1: Bentrovati i principali aggiornamenti partendo dal 4, dove troviamo code a tratti tra l'allacciamento tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino. Sempre in A4 un incidente crea delle code tra allacciamento A21 e Brescia centro verso Brescia. Ci spostiamo in A1, un veicolo in panne, code tra Piacenza Nord e Piacenza Sud verso Milano. In A10 un incidente da segnalare all'altezza dello svincolo di Andora, siamo verso Genova. A14 diramazione per Ravenna, anche qui un incidente tra Bagnacavallo e San Vitale verso Ravenna. In A11 code, la viabilità esterna non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Per chiudere ci spostiamo in A1 Firenze Roma, si viaggia con traffico rallentato tra Monte San Savino e Valdichiana, siamo verso la capitale. È tutto, mi fermo da Marina Marini, direi mobilità, buon ascolto, buon viaggio.

0: frequentato in un colpo.
1: No, ti sei spaventata perché
0: si fosse rotta la catena. Aranciata, fragmentale, sempre belli pezzi di Fra.
1: Questo è il pomeriggio di Radio 2, c'è Diletta Parlangeli
0: e anche Savino Zaba.
1: Ciao, abbiamo un po' di ascoltatori in questo viaggio bellissimo oggi nella gastronomia.
2: Perché secondo voi
1: sì.
0: Secondo noi?
2: Scusate, sono un attimo.
1: Sì, rispondi pure.
2: La zuppa valdostana con pane raffermo bagnato nel brodo vegetale o di carne secondo le ideologie varie.
1: Sì.
2: Con, si fa uno strato, poi sopra si fa uno strato di fontina valdostana.
0: Attenzione.
2: Uno strato di verza, cavolo verza, magari con le foglie un po' sbollentate, tolta la coscia centrale, per ammorbidirlo.
0: Certo.
2: E poi uno strato di parmigiano e così a strati, di nuovo pane con il brodo, fontina e poi messo in forno con che si fa la crosticina sopra, ragazzi.
1: Beh, bicchiere di vino.
2: Da sballo. Ciao.
0: Ci sta. Certo. Una variante, certo. Anche se
1: qui
0: appunto siamo di pasta, ma...
1: La prova del cuoco stiamo diventando, perché siamo sulle ricette, in realtà stiamo parlando di pasta, dei tipi di pasta, anche dei formati di pasta e così via.
0: Ah, formati di pasta, te sì. L'assumi la responsabilità di questa diatriba sul pacchero?
1: Sì, io
0: te l'assumi,
1: detto che,
0: hai detto.
1: Sì, assolutamente, è la pasta che non mangio.
0: Perché c'è della solidarietà
1: per te. Posso anche dire una cosa così, io sai come la chiamo?
0: No, non la dire.
1: Non mi piace il pacchero.
3: Bravo Savino, ecco. Anche io odio, proprio odio il pacchero. Quando vengo alle strade lo ordina, io dico no. Il piatto tipico nostro si chiama la padellata, l'unico sugo rosso con tutti i vari tipi di pesce, con cozze, vongole.
0: Quello è buono, scusa, il pacchero.
3: Cannolicchio. Scampo, la gente prende il pacchero e io dico no.
0: Ma perché?
3: Per me
1: questione di gusti.
3: Io dico così, non voglio offendere nessuno, è una pasta stupida. No. Non ha senso.
1: Abbiamo gli stessi gusti, caro.
0: No, allora il pacchero invece è buono.
1: Anche la calamarata.
0: Questa cosa che lo devi.
1: Devi spezzettare
0: perché tutto è grosso.
1: Certo, devi spezzettare.
0: Anche vedere quindi... quando è al dente mi dà quel gusto. Non sempre, non tutti i giorni, la pasta impegnativa, però.
1: Per esempio,
0: mamma mia, manco sto...
1: i passatelli in brodo che propone Chiara da Pesaro.
0: Sono difficili questi.
1: Quelli
0: a fare.
1: Sì,
0: sono buoni. Difficili da fare. Oh.

0: Billie Jean.
1: È qui che nacque il moonwalk. Michael Jackson va in una trasmissione televisiva ospite con i suoi guanti, con i lustrini, con il suo cappello, i suoi occhiali, e comincia a camminare al contrario. E nasce così il moonwalk. In un'epoca meravigliosa, appunto, degli anni 80, e Thriller, ovviamente.
0: Beh,
1: l'album.
0: Lo sai fare
1: album.
0: Tu il moonwalk?
1: Sì, vabbè.
0: Ah, no.
1: No, no, cioè se dovessi provare.
0: Beh, a parte che qui abbiamo la moquette, quindi piuttosto ti intruppa, come si dice, come dicono alla Crusca.
1: Spostarti su questa,
0: esatto.
1: Su questa...
0: Vabbè, dopo me lo fai vedere in
1: dopo
0: corridoio
1: vedere.
0: Perché
1: è interessante. Che chiamarono un ortopedico dell'AI per
0: Senti, hai chiamato
1: sì.
0: qui tutte le ciurme dei difensori o dei
1: pro pacchero contro pacchero.
0: Mamma mia, che combinato. Guarda, andiamo altrove e poi torniamo sulla solidarietà a Savino Zappa. Sul panchero.
2: Beh, ci
0: andiamo
2: sono
0: altrove adesso. Andiamo a Teramo.
2: A Teramo ci sono sì. le scrippelle in busse.
1: Ah.
2: In italiano, scrippelle bagnate, le scrippelle in brodo. Sono buonissime. Penso si mangiano soltanto nel teramano. Con le stesse scrippelle si fanno i timballi.
0: Ah.
2: Oh, il timballo che di solito è fatto con la pasta all'uovo, qui da noi è fatto con le scrippelle, che sono dette anche crespelle, fine fine, buonissime. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Malloreddu, era lui.
1: Colorgioni, se qui siamo nella Sardegna, buonissimi, anche gli gnocchetti. E poi, ecco, effettivamente non eravamo ancora andati in Sicilia, perché c'è una nostra ascoltatrice che ci chiede, ascoltatore, non bisogna scordare Lorenzo, gli anelletti al forno alla palermitana, che buoni. Con ragù di carne, melanzane fritte, caciocavallo, io anche i piselli mi ricordo di averli mangiati così, gli anelletti. Ogni tanto vado a comprarli qui in un negozio tipico siciliano. E poi abbiamo scoperto che Trabia è la città in cui sono nati gli spaghetti, quindi non lontano da Palermo.
0: È vero. C'avevo anche una carrettata di rucola per te.
1: Ah,
0: con
1: sì,
0: la
1: ce l'hai,
0: con la rucola.
1: La rucola.
0: Sì, però non abbiamo tempo.

0: Jungle, The Wave, questo è il pomeriggio di Radio 2, Savino Zabba, diretta Parlangeli, eccoci. Con voi fino alle 18. Si stava parlando di pasta.
1: Pasta, siamo vicini all'ora dell'aperitivo.
0: 17.45.
1: Possiamo anche anticipare la cena stasera.
0: Anticipa.
1: Anche perché adesso si fanno degli aperitivi.
0: E poi la cena.
1: Si fanno degli aperitivi, come dire. Si dice l'aperitivo, rafforzato?
0: Rinforzato.
1: Ecco, rinforzato, aperitivo rinforzato. E noi abbiamo uno che di aperitivi se ne intende, ma soprattutto, insomma, lui si definisce il cuoco dei panini, con una grande attenzione per le materie prime, una selezione accuratissima dei produttori, è praticamente famoso ormai in tutto il mondo, volto televisivo, chef Alessandro Frassica. Ciao Alessandro.
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: Benvenuto innanzitutto qui al pomeriggio di Radio 2. C'è, cresce l'aperitivo fuori casa, ma anche quello dentro casa, Alessandro.
2: Sì, fortunatamente per questo momento di, così, di condivisione, di incontro, di si sta creando una consapevolezza maggiore sulla qualità, e quindi ci si è accorti che magari se ci scegliamo qualche ingrediente buono e ce lo prepariamo a casa con gli amici, sicuramente può diventare un momento di grande convivialità.
1: Infatti stavo leggendo i dati, 8 milioni circa di italiani organizzano aperitivi tra le mura di casa, e crescono sempre di più, circa 2 milioni in più rispetto, il dato può essere letto appunto alla luce dell'attuale contesto economico, ma anche un po' per socializzare tra le mura di casa, anche se io per esempio non ne sarei capace, o possono farlo tutti?
2: Ma certo che possono farlo tutti. Bisogna avere un po' di fantasia, un po' di sensibilità, un po' di attenzione e non accontentarsi, cioè andare a cercare, ripeto, non cose strane o particolari, anzi, più l'ingrediente è semplice, che poi il fatto che sia semplice non vuol dire che sia banale,
0: no,
2: e più
0: certo.
2: Possono riuscire cose interessanti.
0: Less is more, come dire, da questo punto di vista. Poco, ma buono.
2: Assolutamente. Ma è un po' come in tante cose, no? A volte anche io vengo dal mondo dell'abbigliamento, a volte anche quando ti crei un outfit, no? Non è che più cose metti e più il risultato è migliore, no? L'importante è trovare il giusto equilibrio tra le cose, la giusta armonia, e il gioco è fatto.
0: Ma senti, una ricettina così, ora non vorrei, ecco, essere sfacciata in questa richiesta, però metti che uno torna
1: a casa. Ha già preso la penna, per scrivere, ha già preso la penna.
0: Quella ce l'ho di mestiere.
1: Certo. Una ricetta per fare una bella figura, ecco.
2: Ma allora, ricette può essere, ve ne posso dare due, una magari con un salume, quale ad esempio può essere un salamino italiano cacciatore, al quale vai a abbinare una roviola di capra, quindi un formaggio fresco che ha una bella acidità, che quindi si equilibra bene con il sapore del salame, e poi il vero tocco arriva con una confettura di fichi leggermente piccante, quindi la dolcezza del fico, però all'interno con un po' di peperoncino, che quindi ti lascia questo finale un po' piccante e che ti invita anche a bere, perché quando dici aperitivo,
1: giusto,
2: chiaramente un aperitivo non può esistere senza essere accompagnato da qualcosa da bere. Quindi ecco, con questi tre ingredienti molto semplici che chiunque può preparare, chiaramente se lo fai in un panino, in una bruschetta, mi raccomando, deve essere buono il pane, perché a volte si sottovaluta quello che poi è uno degli ingredienti, no, è sicuramente l'ingrediente principale di un buon panino, di una buona bruschetta, ed ecco che il gioco è fatto.
1: Un'altra al volo, velocissima.
0: Tutti lo possono fare, però tutti sanno abbinare, cioè giustamente la mostarda di fichi piccante, ora no, cioè mentre lo dici chiaramente dici, ah certo che ci sta benissimo, però lo devi sapere un po'.
1: Vai un'altra, Alessandro, ci stiamo prendendo gusto,
0: no, ecco. infatti questo è il mio lavoro di...
2: scusa.
0: Senti,
2: no, un'altra, e questa è ancora più semplice, sì, che è apparentemente ancora più banale, però invece anche qui c'è un bel gioco di equilibri. Quindi te prendi una stracciatella di burrata, o può essere anche una mozzarella, assolutamente, delle alici sott'olio, anche qui buone, perché anche qui si trova
1: cetara?
2: Guarda, cetara vinci, cioè è più difficile trovarle, perché
1: Costiera Amalfitana, sì,
2: così comuni, però esatto, siamo in Costiera Amalfitana, ma se le trovi quelle sono sicuramente
1: top,
2: ottime. E poi il tocco che cos'è? Di fargli una grattatina di scorza di limone, perché questa acidità e la freschezza del limone è proprio che con anche lì quella nota che quando dai questo morso ti rimane questa bocca bella pulita e
0: fresca pure.
2: E ripeto, sono tutte piccole cose, però sono le, diciamo, i piccoli dettagli che poi fanno la differenza.
0: Giustamente, come hai detto, sì, il tocco.
1: Sì. Adesso mi è rimasta una bocca che langue in questo momento, che alle 18 andrà sicuramente a fare un aperitivo da qualche parte, oltre alla cena di pasta, perché è di pasta che stiamo parlando. Grazie Alessandro Frassica.
0: Grazie. Grazie mille.
1: Grazie.

0: Ecco qua.
1: Lasso, grazie. Ho dimenticato perché ero già concentrata. So che abbiamo poco tempo. Sì, e sì, sì, Aurelio, sì. Aurelio, sentiamo Aurelio.
0: Dalla Sicilia.
1: Sì,
0: ciao.
1: 8, 7, 300, 200.
2: Aurelio da San Martino delle Scale.
0: Ciao.
2: Scusate il ritardo, ma stavo lavorando.
1: Che ci mancherebbe, Aurelio.
2: Un'altra cosa che molti non si ricordano della pasta della Sicilia, oltre agli anelletti al forno alla palermitana, che sono un must della cucina palermitana, sì, ma c'è anche nel trapanese la busiata,
0: che
2: prende il nome dal buso, che in teoria è il ferretto per fare la maglia, ma soprattutto per la tradizione il buso è lo stelo del fiore dell'ampelodesmo, Ampelodesma mauretanicus, che in volgarmente siciliano viene chiamata disa. Un abbraccio.
0: Ciao, grazie. Aurelio, posso aggiungere, io li amo le busiate, la busiata alla trapanese, i cannaruzzi,
1: sì,
0: le cataneselle, gli gnocchetti, gli sfilatiddi, i maccarona.
1: Se siamo in Sicilia, con Santa Maria.
0: Vedi?

0: questa tornado dei Santa Marea. Ci salutiamo quest'oggi, caro Sabino.
1: Sì, ma domani torniamo. Tornado, sì. Torniamo alle 4:30 per l'ultima puntata del pomeriggio di Radio 2. Alle 4:30, ovviamente, diretta Parlangeli.
0: Sabino Zaba, grazie a chi ci ha mandato in oggi. Oggi, Eddie Brund, il nostro regista. Luca De Ioris alla parte tecnica. Stefano Imola alla regia visual. Il nostro gruppo d'autori, Donato Moscati e Giulia Fiore Coltellacci. Le nostre curatrici, Valentina Totta e Lara Ferrara Granai.
1: A domani.

0: sentiamo domani, non mancate, ciao, mi raccomando, adesso Matti dalle gare. Ciao, ciao, buon appetito.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: 2-2. Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: 2-2. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
5: Radio 2, il cielo è sempre più blu. Venerdì 12

0: grandi artisti italiani accompagnati dalla Social Band e la conduzione di Emma Stoccolma con Gino Castaldo. Radio 2 vi aspetta in Calabria, a Cosenza, dalle 21 in poi, per una notte indimenticabile in compagnia della musica di Rai Radio 2. Sono le 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: che lunedì, buon giovedì a tutti.
1: Uguale, dai.
0: La vitamina D che mi sta rincoglionendo.
2: Troppo sole, non dovrebbe
3: aiutarci la vitamina, eppure a me fa questi effetti strani effettivamente. Dai.
0: Sì, no, non sbalzi di temperatura, capita, capito?
3: Vabbè, è giovedì.
0: No, scambio. È giovedì.
3: Ma siamo in diretta.
0: Giovedì, non è lunedì, siamo molto carichi,
3: sì,
0: pieni di energia, sono le 18, quindi siamo arrivati veramente puntualissimi.
3: Bravissimi.
0: Vi terremo compagnia fino alle 19:30, ragazzi.
3: Andiamo che siamo carichi. Belen Rodriguez da Milano. Grazie a nostra
0: Francesco Arienzo da Milano.
3: Da Milano, purtroppo. Barti Colucci
0: da Roma.
3: Che
0: fai? Che ti presenti da solo?
3: Sì, non mi presenta nessuno, se non mi presento da solo.
2: Ma
3: qui.
2: Guarda che noi
0: ma io ti presento sempre.
3: Ma qua mi hai cazziato prima della puntata. Io
2: vabbè,
3: consigliato.
2: La però fa sempre bene.
0: Ma no ragazzi, no. Mi ha consigliato un film che io sconsiglio. Ma perché
3: no,
0: non mi piace la comicità demenziale.
3: Ma è bellissimo. Datela a vedere, si chiama Come ti rovino le vacanze, e poi fatemi sapere se è un film da ridere o meno. Non lo so.
0: Scriveteci. 348-7300-200.
3: Va bene. Allora iniziamo, perché mi dicono dalla regia che c'è sempre collegato uno chef Cannavacciuolo, canterino addirittura, Peppe.
2: Ah, in che senso?
0: No, se non canta non lo mandiamo in onda.
3: Chef? Antonino?
4: Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Com'è bello senza i matti, io son pronto e tu. Tanti auguri alla trasmissione che finirà. Tanti auguri, non ascoltarli che libertà.
3: Guardi chef, le ricordo che Matti alle gare in versione estiva continuerà fino a fine luglio.
4: Questo è quello che pensate voi,
3: perché?
4: Stamane ho inviato un vocale al vostro direttore Giovanni Alebranti chiedendo di far rimanere solo Belen e lui, sentite cosa mi ha risposto.
5: Antonino, sono assolutamente d'accordo con lei. Diva Belen, basso Barti Colucci, Mario Benedetto e Francesco Di Rienzo.
3: Arienzo.
5: Che da domani potranno finalmente godersi delle vacanze.
3: Sì?
5: Per sempre.
3: No. Grazie.
4: Oh, no. Beh, ora che è finita, godete sta puntata che la fine è arrivata.
3: Mamma mia.
4: Addios.
3: Ma perché ce la devi tirare sempre? Iniziamo con la musica. Elisa, Amore, ovviamente Radio 2, noi siamo i matti dalle gare.

0: Elisa, amore, sono le 18.06, Radio 2, Matti da Legare. Dice un sacco di cose, dà un sacco di consigli in questa canzone.
1: Consigli? Elisa.
0: Soltanto che quando si ama tanto, la domanda è la gelosia.
1: Sì.
0: Persiste, cioè bisogna diventare veramente tanto grandi per lasciare stare l'altro a essere libero.
1: Secondo me bisogna avere tanta fiducia, tanta complicità. Secondo me questo è determinato pure dal tempo in cui si sta insieme. Mi sto facendo un po' troppo
2: mamma
1: serio.
2: Mamma che pesantezza, ragazzi! No, mamma mia, piace, che pesantezza!
0: Ma avete capito che sono riuscito a riportare Francesco nella serietà radiofonica?
2: Perché non ha colto
0: circa un 30 secondi.
2: Esatto, perché Francesco non ha colto che Belen in questo messaggio ci vuol dire qualcosa. È nato un nuovo amore? È sbocciato un nuovo amore?
0: Ma che si faccia una padellata di cavoli suoi.
2: Allora,
0: ma io senza amore non ci so stare.
1: Sei una capera, Bartolucci, una capera.
2: E se parliamo di amore, non possiamo non parlare dell'amore che noi italiani abbiamo nei confronti del calcio, perché oggi iniziano i mondiali di calcio a cui noi non parteciperemo. Applauso.
1: 12 anni senza mondiali.
0: Ma che tristezza, ragazzi.
2: Mamma mia. Sapete cosa?
0: È una brutta barzelletta.
2: È vero.
0: È un film dell'orrore.
1: Una barzelletta che non fa ridere.
0: Ma è orribile.
2: Diciamoci la verità, la bellezza dei mondiali ti fare
0: Sentiamo.
2: L'Italia, ma poi ti farla assieme agli amici, quindi sei le grigliate, le cene insieme. La bellezza è quello anche.
1: Ma io sono fan. Io quando ero più piccolo mi videoregistravo le partite più importanti, non solo quelle dell'Italia.
2: Sì. Per far cosa?
0: Per rivederle.
2: Te li vedevi, ho capito. Sì. Da solo, immagino.
0: Ma fa bene comunque. Cioè, una volta che sai il risultato, comunque tu ti ristudi, ti rivedi tutte le mosse, i passaggi speciali che hanno fatto, il tecnicismo calcistico.
2: Se sei un allenatore, ma visto che Arienzo non mi pare essere un allenatore.
0: Non lo sappiamo. Francesco riserva tante sorprese, perché è una persona discreta, a differenza tua che spifferi i miei amori.
2: Diciamo
0: una cosa fuori onda.
2: Io ti ho fatto una domanda. Ti ho fatto una domanda e non mi hai risposto. Cioè, come se chiedessi a Francesco qual è l'inno che cantavi, o meglio l'inno d'Italia, lo sapevi cantare tu, Francesco?
1: Io ho fatto pure il militare, quindi lo conosco, quello di Mameli, certo.
2: Ci mancherà cantare.
0: Possiamo passare al prossimo argomento.
2: Allora, il prossimo argomento è l'inno. Il prossimo argomento è l'inno argentino, infatti, perché l'unico che potremmo cantare è l'inno
0: Sean
2: argentino.
0: Eternos los laureles que supimos conseguir.
2: Sentilo qua, noi abbiamo un'altra versione, Belen. Senti qua la tua versione.
0: No,
2: senti che meraviglia, signore e signori. Belen Rodríguez.

0: bellissimo, bellissimo, bellissimo.
1: Che figure, io le colleziono le figure, eh.
0: Senti,
1: cos'è sta roba?
0: Sì.
1: Continua?
0: Sì.
1: Ma sei sempre risparmiante.
0: Senti, senti.
2: È la versione. Chi l'ha fatto, il professore?
1: No, si può darsi, entrambi, secondo me è un fit.
0: No, l'ha fatto bene.
1: Ragazzi, ma la domanda non è, cioè, se questo è l'inno argentino, se è stato remixato, se non è stato remixato. La domanda che io vorrei pormi, autopormi, smetterò mai di fare figure di merda.
0: No, ma perché? Questa era bella come cosa. Perché dici così?
1: Wow, vabbè, stupenda.
0: Bellissima.
1: Degna, sì. Di un premio.
0: Di un premio, no, però insomma.
1: Musicale.
0: Allora, allora chiediamo ai nostri ascoltatori, apriamo la call to action di oggi. Per chi ti fate in questo mondiale in cui l'Italia non c'è, qualcuno ti ferete. Quindi 348 7300 200.

0: ti dico, faccio prima. The Cox Hang of the Heart. Yeah. È arrivato Mario Benedetto, ragazzi.
1: Eccolo!
0: Rulla di tamburi!
2: Eccoci. No, io ero qua in silenzio, veramente osservavo dall'inizio, però ho deciso alla prima si parla.
1: Ma sì, alla fine entri,
2: vero? Sì, volevo vedere un po' che aria tirasse.
0: Peccato. Cosa stavi fissando?
2: Stavo ammirando, eh?
0: Ammirando. Bene,
2: ammirando, okay. No, ammirando. Ammirando. Okay. Ammirando, eh?
0: Mirando, sì.
2: Beh, secondo te cosa c'è qua e da ammirare? Qua tra me. Secondo Marticolucci, Francesca Arienzi e te, cosa c'è da ammirare?
0: Il baffo di Francesca Arienzi.
1: È vero,
0: il
2: De Gustibus non disputandum est, però non mium est.
0: Ma può venire qua con questo caldo? Io pensavo fosse lunedì al posto di giovedì e parlare in latino.
1: C'ha ragione Belen, guarda.
0: Non mi confonde le idee.
1: Però la cultura di questo programma è data al professore e ora faccio un ripasso anche di greco. Nel frattempo torniamo fra poco. State...

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: 2-2. In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: 2-2.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente.
3: 2-2.
5: Pronto?
6: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
5: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
3: 2-2.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con
11: Rai Radio 2.
12: Matti da legare!
13: E noi siamo Matti da legare, Radio 2. 2.

0: The Rolling Stones in the Stars, 18:19, state ascoltando ovviamente Radio 2, ovviamente Mattia Legare, Marti Colucci, Mario ovviamente. Benedetto da Roma, da Milano, ovviamente. Francesco Rienzo, purtroppo accompagna la nostra meravigliosa Belen Rodriguez. Allora, abbiamo parlato del fatto che oggi iniziano i mondiali di calcio, per la terza volta noi non ci siamo, allora facciamo...
1: Nessuno se lo ricorda, nessuno... quindi ricordiamolo noi.
0: Ricordiamolo noi, facciamo un salto nel passato, quando l'Italia arrivava in finale, in semifinale, quando in quelle notti meravigliose noi tifavamo una squadra meravigliosa. E allora la sorpresa dei Matti Allegare qui quest'oggi è avere al telefono con noi il protagonista di questa storia mondiale, finalista, vice campione del mondo di USA 94, Antonio Benarrivo.
2: Buonasera
1: Antonio.
2: Buonasera.
0: Grazie
2: per questo
0: entourage,
2: grazie di cuore.
0: Ah, ma allora io e Antonio siamo grandi amici, a suo sfavore ovviamente.
3: Purtroppo per lui
1: per questo che ha accettato di essere tra di noi.
0: No, ha accettato perché c'eri tu. Ho detto, all'inizio ho detto, Antonio, vieni in trasmissione, chi c'è?
2: Combatti, io. Combatti, non faccio fatica.
0: Grazie Antonio, te carino. Senti Antonio, allora parliamo appunto del fatto che l'Italia non è presente ai mondiali, come ben sappiamo, e allora volevamo farti una domanda su tutte, visto che tu hai vissuto il mondiale USA 94, vice campione del mondo, e hai vissuto ovviamente la finale, abbiamo perso i rigori. Le emozioni di quella finale, ecco, giusto per ricordare quello che provavamo.
2: L'emozione diciamo viene diluita per tutto il mondiale, perché il campionato del mondo ha un sapore diverso rispetto a una singola partita di campionato, hai il mondo praticamente addosso, hai tutti gli occhi del mondo addosso, e questa è la cosa diciamo straordinaria. Non ti nascondo che ogni volta che partiva l'inno di Noeli, a me veniva un'emozione fortissima, un nodo alla gola che mi trattenevo per non piangere praticamente, per cui una cosa veramente unica e straordinaria. Mi dispiace sinceramente che sono passati ormai 3 mondiali, questo me lo ricorda mio figlio che mi dice che a 16 anni, dice papà non ho ancora visto un mondiale.
3: È vero, non
2: ho visto ancora un campionato in cui ho partecipato, tra l'altro, perché diciamo dai miei racconti lui mi ha vissuto, ma non mi ha vissuto calcisticamente, ma mi ha vissuto dai miei racconti, quindi non vedere l'Italia al partecipare al mondiale magari mi ha fatto una domanda che mi ha fatto un po'
0: riflettere, un po', certo,
2: riflettere molto, sì, esattamente.
3: Sì, beh, infatti fa riflettere questo, che c'è una generazione, cioè, ci sono quindicenni, ormai sono grandi ragazzi, che non hanno mai visto la nostra nazionale su un palcoscenico mondiale. Fa effetto.
1: Questo è un po' molto triste.
3: Esatto, è un po' una responsabilità, tra virgolette, che dobbiamo avvertire, che lo sport, insomma, credo lo sport risponderà, ecco, da sportivo al Benarrivo, diciamo, che abbiamo conosciuto come pendolino sui campi, diciamo così, ci sarà una risposta dello sport.
2: Una risposta io me lo auguro, ma qui siamo al terzo mondiale che non partecipiamo, ragazzi. E penso che questo doveva avvenire già al primo mondiale che l'Italia non partecipò. Per cui diciamo che bisogna, secondo il punto di vista, riesumare un po' il dossier di Baggio, che nel 2010, tra l'altro di 1000 pagine, che non fu accettato dalla federazione. Baggio chiaramente diede le proprie dimissioni, e oggi penso che noi stiamo pagando questo rifiuto tra virgolette, perché Baggio aveva la responsabilità del settore giovanile all'epoca, e purtroppo noi dove abbiamo oggi le carenze è proprio nei settori giovanili, dove purtroppo oggi dobbiamo dire che non c'è più abbondanza di giocatori, non abbiamo giocatori che ci possono consentire di essere l'Italia che ricordare a tutti che abbiamo vinto 4 mondiali.
0: Però ci rimane, quindi, Antonio, ci rimane il ricordo dei vostri mondiali, in particolare del tuo, quindi quello per ora ci basta, ci avanza.
3: Che bello, veramente, grazie, ci avete fatto un regalo che non sapevamo quanto sarebbe durato nel tempo.
0: Nel tempo,
2: ragazzi, però voi avete aperto una cicatrice, perché perdere il mondiale di calcio
3: sì, no. Ma poi soprattutto, Antonio, vabbè essere amici, però Barti, vice campioni del mondo, è tosta, è vero, però insomma è tosta, ma è un bel ricordo.
2: Vice, dice conta quanto, diciamo, chi è arrivato terzo, quarto e quinto.
0: Beh, vabbè, allora fai una cosa, non ci pensare più, Antò.
3: Guarda, per strappare un sorriso vi dico che scambiano il direttore di questa radio, Alibrandi, lo scambiano per Roberto Baggio. Esatto. Spesso lo porteremo alla FIGC, magari proviamo, vediamo se gli aprono le porte. È vero, è vero.
0: Antonio, ti salutiamo, ti ringraziamo, tanti messaggi di complimenti per te e niente, grazie di aver partecipato, ti abbracciamo.
2: Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
0: Ciao Antonio.
1: Ciao Antonio.

0: In Excess e Need You Tonight. Di chi avresti bisogno questa sera? A parte dell'Italia dentro i mondiali.
1: Di che cosa avremmo bisogno?
0: Sì, non lo so,
2: Francesco,
0: ma anche
2: com'è,
0: pasta,
2: com'è veloce nella risposta, è incredibile.
1: Ma perché tu hai risposto?
0: Vivendo belli svegli oggi.
2: Ma scusa, ma ti ha guardato a te, sei lì a Milano.
1: Ma guardate a me perché sono qua, ma la domanda è rivolta. Voi parlate quando non dovete parlare, ma che dovete parlare non parlate.
3: Si
1: ma
3: è girato.
0: Mi sembra il caso di arrabbiarsi, vero? Francesco.
2: È un po' nervoso, Francesco. Perché?
1: È un po' nervoso.
0: Ma te lo dico io perché sì, perché le hanno spaccato il vetro
2: ancora
0: della macchina.
1: No, vabbè,
0: sì, è stato frantumato in mille pezzi.
1: Ma non è vero, c'era solo
0: e quindi
1: crema.
0: Soltanto che era già stressato per il fatto che non poteva usare la macchina, sì. No? Adesso invece l'hanno ridata oggi, sì. Ed è rimasto in mezzo al traffico.
1: Sono stressato, esatto,
0: per ore ed è più stressato di prima, quindi esatto. Io gli ho consigliato semplicemente di staccare un po' la spina e andare a farsi un bel weekend da qualche parte.
2: Esatto, no? A Gorgonzola, esatto. Gorgonzola.
1: No, no, andiamo da qualche parte
0: a Roquefort.
1: Allora,
3: c'è del disagio.
1: La ringrazio, un po' di Benedetto, non me l'aspettavo, ma ringrazio.
0: Bravo Mario.
1: Il disagio di oggi,
3: vai.
0: Il disagio tra, di oggi tra i tanti
1: riguarda chi del calcio sì. Non se ne frega niente.
3: Eccoci.
1: Vedi, ci sono tanti. Io ho pure un amico, non ti è mai interessato nulla. E no. Come te, come voi, ce ne sono tanti. Uno si sente in buona compagnia, sì. Però. Ogni 4 anni con i mondiali resti solo perché tutti, ma proprio tutti, anche tua madre che non sa distinguere un arbitro da una bandierina, la nazionale mondiale la deve vedere, ok? Nelle edizioni precedenti non avevi scampo alla solitudine, il bar della piazza metteva un maxi schermo da tipo 1 milione di pollici, sì. Che partiva dalla fontana e arrivava fino in Svizzera.
0: Wow, quanta immaginazione!
1: E nemmeno l'Italia che non si qualifica ti lascia scampo perché scopri che gli amici.
2: Sì.
1: Ci vanno comunque davanti al maxi schermo con pizze, birre e rutto libero, come se non fosse cambiato niente.
0: Mamma.
1: Le tue speranze di essere per una volta come tutti gli altri crollano davanti a una piazza piena di gente. E tu dici, ma scusate, ma l'Italia non c'è, perché siamo qui?
2: Perché?
1: E loro ti rispondono, per l'Argentina!
0: Sembra
3: la nostra squadra
0: è incredibile.
1: Chi con la maglia albiceleste con il numero 10 di Maradona,
3: ma quale Maradona? 10 di Rodriguez, ma quale Maradona?
1: Chi ha imparato 2 parole in spagnolo? Qualcuno che si è tatuato Belen Rodriguez a figura intera sulla schiena.
0: Ragazzi, voi scherzate, ma è successo.
3: Beh,
0: tante volte. Tante volte.
1: C'è chi viene da Napoli, chi da Massa Carrara. Abitiamo tutti a Pessano con Bornago, ma tifiamo Argentina.
3: Sì.
1: Ti viene da piangere a quel punto. Sì. E poi la piazza intorno a te esplode di entusiasmo perché Messi ha segnato, ti abbracciano, ti bacia.
0: Oh, boh.
1: Non ti sei mai sentito così amato per una cosa di cui non te ne frega assolutamente.
2: Bravo Francesco!
1: Niente.
2: Bravo.
4: Oh. Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da 1 chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
6: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: Euronics, c'è il Black Friday! Un'estate di occasioni da cogliere al volo! Affrettati! Hai tempo solo fino al 17 giugno! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
9: 2-2 Masha e Orso Karaoke! Tutta la serie in esclusiva su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
10: 2-2 Non voglio essere fritto!
11: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
10: E gli altri?
11: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
12: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
13: 2-2
14: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
15: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
16: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
17: Rai Radio 2.
5: Radio 2, il cielo è sempre più blu. Venerdì 12 giugno.

grandi artisti italiani accompagnati dalla Social Band e la conduzione di Emma Stoccolma con Gino Castaldo. Radio 2 vi aspetta in Calabria, a Cosenza, dalle 21 in poi, per una notte indimenticabile in compagnia della musica di Radio

0: Maria Antonietta e Colombre senza vestiti, Radio 2, Mattia Legare, voglio ricordare la battuta.
1: Sempre sta battuta, ah, sempre Marienzo, questa battuta. Basta, fino all'ultima puntata.
0: Colombre, Columbro.
1: Basta, non fa ridere.
2: Quindi non mi sarei stancato di ripeterla.
1: Scusa, ma pure l'estate ha intenzione di fare così.
0: Non lo so, vedremo. Allora,
2: io apparirò nei vostri sogni, io apparirò nei vostri incubi e non vi farò dormire la notte, sappiate, per tutta l'estate.
1: Allora, con questa battuta, con Marco Colombre.
3: È una minaccia questa.
0: È arrivato il momento di giocare, Belenita.
3: Giochiamo, avete voglia?
0: Sì,
1: siamo venuti apposta.
3: Un po' più entusiasmo?
1: Siamo venuti apposta.
0: Vuoi lanciare la sigla?
2: Va bene,
3: non mi piace. Vedi? Così non è cordiale.
0: Allora, aspetta, gli facci la domanda?
1: Sì, vai.
3: Avete voglia di giocare?
0: Sì!
3: Nascondiamoci tutti!
0: Sigla!
4: Passeggiando insieme a mamma
3: nella mano.
4: Quale oggetto avrà trovato per le strade di Milano?
3: Allora, sotto questo sole splendido, pieno di vitamina D.
0: Sì, sì.
3: Allora, vi do il primo indizio di qualcosa che ho trovato per le strade di Milano, sì. Appunto. Allora, l'oggetto che ho trovato camminando per Milano, sì. Lo si usa contro il caldo nel, sì, quotidiano.
0: Attenzione, contro il caldo e il quotidiano.
3: Secondo indizio, sì. Si apre e si chiude all'occorrenza. Mm. Le dame dell'Ottocento lo usavano anche per intraprendere una conoscenza.
0: Però,
3: già con questa diciamo facile, che sono, sì, stata abbastanza chiara. Terzo e ultimo indizio: di carta o di sera son fatti talvolta, porto frescura a chi mi rivolta.
0: Aspetta, questa.
3: Ma Francesco sta guardando nel vuoto.
0: Francesco sta guardando altro, fidati. Nel vuoto.
1: Ma
3: perché, ragazzi?
1: È da settembre che guarda nel vuoto.
3: Voi dovete sapere che noi riusciamo, abbiamo la possibilità di vederci tramite video.
0: Sì,
3: no?
0: Esatto,
3: no?
0: Sì. Sì. Francesco è di persona, invece, sì, lì.
3: Sì, di persona. Cioè, è molto rivolto
0: a te.
3: Cioè, lo sguardo un po' in basso.
0: Sì.
3: Francesco, è meno male. Ti posso dire una cosa? La brausa, Francesco, che c'è ancora l'ormone molto alto.
0: Si è svegliato Francesco finalmente.
1: Viva!
3: Guardate, ragazzi, che Francesco è il tipico uomo che fa finta di niente, ma capisce tutto prima degli altri.
0: Guarda, come
3: c'è
0: no?
3: Qua Napoli
1: ti lasciamo con questa. Ti lasciamo con questa convinzione.
0: Facciamo una prova. Vai, Francesco. Dacci il numero, Francesco. Vai.
2: Certo, allora, ragazzi, il numero da chiamare è 3 48 7 30 0.
1: Non devono chiamare.
2: Vabbè, devono scrivere un messaggino.
3: 3 48 7 300 200.
1: Capisce tutto.
3: Andiamo avanti.
1: Subito, capisce tutto. So my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn

0: Oddio, summer. Sì. Iniziate l'estate.
1: Summer, sì, è giusto. Calvin Harris.
0: Pronuncia bene l'aca.
2: Addirittura bene. Alla fine corregge anche l'inglese. Vedi che
0: sempre,
2: succede. Bravo, no, ma vedi, questo è uno dei successi di questa trasmissione.
0: Allora, sì, ragazzi, ormai sto facendo conversazione.
1: È vero.
0: La prossima, quando torno, vedete, vi faccio un così.
1: Sì, un
2: cosa?
1: Così. Una scollatura così. Una scollatura così. Allora, state giocando voi che ci state ascoltando qui Mattia Legare su Radio 2 al gioco. Cosa ha trovato la nostra Belenita? Abbiamo in collegamento telefonico tra tutti quelli che hanno indovinato. La più veloce è stata Cristina da Valenza, provincia di Alessandria. Ciao Cristina!
0: Ciao Cristina!
3: Ciao.
0: Ne hai uno a casa, Cristina, tu?
3: Sì, qualcuno ne ho anche uno in bolsa, che adesso fa caldo e meglio portarselo dietro.
0: Hai visto che brava, svelaci l'arcano.
3: L'arcano è il ventaglio.
0: Bravissima. Brava. Ma vi ricordate una volta, infatti ne parlavamo di quello, riguardo che si apriva il ventaglio e si flirtava con gli occhi?
4: No, sì, col ventaglio.
0: Sì, col ventaglio che copriva un po' il viso, c'era un codice.
4: Ma questo quando però?
0: Nell'Ottocento.
4: Ah, cioè, va bene.
0: L'ho detto prima.
4: No, sì, però.
0: Non mi ascolti
4: no,
0: mentre parlo.
4: No, perché tu hai detto, vi ricordate quando? Cioè, sembrava una roba vissuta.
0: Beh, ragazzi, ci sono le serie TV.
2: Cioè, questo a proposito.
4: Il professore lo fa ancora.
0: Cristina, a proposito di Arienzo, ti posso chiedere una cortesia?
2: Subito.
0: Non è che prendi un treno e mi raggiungi, perché io contro tre maschi non ce la posso fare. Ma vieni qua, dammi una mano.
3: Vengo a darti una mano, dai.
1: Cristina, cosa fai di bello nella vita?
3: Ah, io sono impiegata.
1: Ah, ho capito, va bene. Sei felice del tuo lavoro o vorresti fare radio con noi?
3: Non sarebbe male fare radio con
2: si libera un posto a settembre
0: noi ci divertiamo
2: prossimo.
1: immagina di chi
2: si libera un
0: basta,
2: posto
0: basta ragazzi
4: che tanto ti occupo la radio pure la casa faccio la luce
0: sì,
2: potrebbe essere il mio scusa
1: va bene Cristina ti salutiamo
0: bene Cristina ti mandiamo un bacio gigantesco grazie per averci chiamato utilizza sì te la spediamo ti spediamo sì. Rimani in linea ecco
2: insomma
0: ti auguriamo un weekend meraviglioso
3: grazie mille anche a voi
1: ciao Cristina
0: ciao, grazie

Hi, Martino Legare, I'm Harry Styles. I listen every day, Martino Legare. Un saluto a Bardi Colucci e mi alleno sempre con lui. Ciao, Bardi.

0: Harry Styles, American Girl, 18:47, Rai 2, Mattia Legare. Ragazzi, è iniziato il countdown per l'evento che inaugurerà ufficialmente l'estate di Rai Radio 2. Giovedì 12 giugno in piazza, 15 marzo a Cosenza, andrà in scena Radio 2 live. Applauso, applauso, applauso,
1: applauso. Venerdì, domani.
0: Domani, praticamente. Il cielo è sempre più blu, il primo grande evento concerto firmato Radio 2, realizzato nell'ambito della convenzione tra la Regione Calabria, Calabria Film Commission e RaiCon. Quindi a condurre ci sarà Emma Stoccolma con Gino Castaldo, tantissimi gli artisti che potrete vedere gratuitamente, da Gabri Ponte, Noemi, Fabrizio Moro, Sara Toscano e tantissimi altri. Quindi mi raccomando, tutti in Calabria.

0: La senti? È la voglia di novità. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Bozen Walter Park, dove design e benessere incontrano il fascino dell'Alto Adige. Fai check-in e stacca. Qui tutto rallenta e torna leggero. Lasciati ispirare su falkensteiner.com. 2-2.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
2: 2-2.
3: Pronto?
4: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
3: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
2: 2-2.
5: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
2: 2-2.
9: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: 2-2.
11: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com. Scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
12: Se la lleva para Venancio Ramos. Está esperando Victorino nel secondo palo. Viene il centro para Waldemar. La paró con el pecho. Va a tirar.
13: Ci sono partite che non finiscono mai. Restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound. Yeah!

0: bene, Fever Dreams, mamma mia, che carica questa canzone.
1: Mamma, come l'hai disannunciata bella, Belen.
0: Ma sì, sono carica. Bene, bella settimana questa è stata.
1: E siamo felici.
0: E non è ancora finita.
1: Anzi, ora inizia la parte migliore di Weekend, ragazzi. Yes, Weekend, come diceva Obama.
2: Carina questa, eh. Carina.
3: Beh, segnatela. Questa ragazzi,
2: siamo sul livello di Marco Colombre.
3: Bravi.
1: Ah, ragazzi, Radio 2 Mattia alle Gare, è arrivato il momento di citare, come ogni giorno in questa trasmissione, dalle 18 alle 19.30, la notizia matta o il matto del giorno. Sigla. La notizia matta o il matto del giorno.

0: Da quando tu viaggi, solitamente quante valigie porti al seguito? Più o meno, eh?
1: Cosa stenermi da
0: Più o meno.
2: Porto quanti... un camion.
0: No, vabbè, non c'è nulla di male. Quante valigie, più o meno, che in vacanza?
2: Tre valigie.
1: No, in vacanza tre grandi.
2: Tre grandi
1: e qualche borsoncino dove metto qualche cosa che mi sono scordata di mettere in queste grandi tre valigie.
2: Ecco sì, qua.
0: Tre valigie. Tu, Francesco?
1: No, e la borsa. Quella grande.
0: Sì, il borsone, quello là da tennis.
1: E poi anche quella della palestra.
0: Certo. Vabbè, insomma, tre valigioni.
2: Non
0: ci
2: fai
0: sta.
2: Prima a fare un trasloco, no? Non fai prima a fare.
1: Ma io le spedisco le valigie. Non le porto neanche in macchina, non entrano.
0: Ti costa di meno, certo, spedirle. No, perché vi parlo di valigie? Perché questa signora è stata fermata al valico di Thayngen, confine con la Germania, con un carico, sapete di quante valigie? Dai, provate a dire
1: 15,
0: no, attenzione,
2: 20,
0: no, Mario,
3: devo farlo,
0: sì, dai,
3: 16,
1: dai Mario,
0: no, Mario, forza Mario,
3: 16,
0: no, 55 valigie, signori.
1: Ma non si può,
0: portava nella macchina 55 valigie. Ora
1: nella macchina,
0: nel monovolume, 55 valigie, l'hanno fermata, hanno perquisito,
1: non entrano,
0: sicuramente
1: mi torna, c'è qualcosa che non mi torna,
0: hanno perquisito
1: tutte 55 le valigie,
0: immagina,
1: hanno trovato qualcosa
0: bravi,
1: di interessante,
0: cosa hanno trovato, secondo cosa trasportava la signora, di illecito, dai,
2: di illecito, quindi sostanze,
0: no cosa no. trasportava, okay. Sì,
2: cosa trasportava,
1: vabbè, sigarette,
2: pasta.
0: No, Mario.
1: Mario non vuole giocare.
3: Non lo so.
0: Che stai facendo, professore?
2: Frutta e verdura. TikTok, professore.
0: Stavo facendo un balletto su TikTok.
1: Su Tinder. No. Su Tinder.
0: Ma fai vedere.
3: Scusa,
0: fai vedere Tinder.
3: Non so cosa sia.
1: È incredibile.
3: Che contributo posso dare?
0: Aspetta, è arrivato.
1: Non lo so.
0: È arrivato un matching, Mario.
3: Non è arrivato niente.
0: Allora la signora trasportava niente, abiti. Si è comprato 55 valigie di abiti. Ed è stata perquisita per ben 5 ore e 30, perché ovviamente
1: ci credo con la quantità di valigie che c'erano.
3: Succede comunque anche delle stop. E in più, una volta mi hanno fermato negli Stati Uniti, mi hanno tenuto 2 ore e mezza.
0: Perché?
3: Perché tornando da El Kebir, un villaggio dove facevo l'animatore, avevo 18 anni, un ragazzo
0: animatore.
3: Hanno visto dei timbri e mi hanno fermato 2 ore e mezza. Come mai è stato lì El Kebir? In realtà era lavoro, cioè in un villaggio, lavoro, ero piccolino,
1: niente,
3: sai, però 2 ore e mezza.
1: Silenzio stampa, ma io non
2: si sente.
3: No, non ho sentito.
1: Ah.
3: Sì. No, no, comunque
1: vabbè,
3: sì, era lavoro.
1: Dico io.
3: Però succede,
0: Va bene, ragazzi.
3: Stiamo parlando di due cose diverse.
1: Avete silenziato il microfono apposta. C'è Peppe che ve l'ha chiuso.
3: Bravo, Verdel, se lo hai fatto, hai tutto il nostro sostegno.
0: Va bene, ragazzi. Allora, se viaggiate un po' di valigie in meno, questa è la morale. Francesco, chiudi con la morale.
2: Prendetevi una macchina più grande in modo che non danno nell'occhio tutte quelle valigie.
1: E soprattutto, non utilizziamo il sottovuoto, sai quel macchinario?
0: Bravo,
1: perché lì entrano ancora più vestiti.
0: Con sottovuoto.
3: Questa sì che è una morale.
0: Thank you.

0: bambole di pezza porno, ragazzi. Sì. Quello che sta guardando Mario Benedetto, secondo me, sul telefono. No, non volevo fare.
1: Ho gli miei appunti.
0: Spoiler,
1: perché io
0: però.
1: È un mix tra i miei appunti, tra copione e scaletta.
0: Beh, vi posso dire, viva la gente che ancora li guarda.
2: No, va bene, no, viva la libertà.
0: Sì, la fantasia, dai. Certo. Allora, a proposito di fantasia, abbiamo la classifica di Mario Benedetto, che non vediamo l'ora di sentirla sui mondiali.
1: Troppo buone emozioni mondiali, precedute dalla sigla Verdel, grazie.

0: E giù i pantaloni.
1: Vai, Mario Benedetto.
2: Prof, è finita la sigla.
3: No, ragazzi, c'è sempre questa diatriba sulla coda. A me piace arrivare in fondo.
0: Allora,
2: è arrivato l'altro match.
3: Emozioni mondiali.
1: Quanti match?
3: Visto
0: silenzio,
3: che siamo
0: per favore,
3: fuori
0: in classe.
3: Viviamo di ricordi, cerchiamo di farli vivere. Emozioni okay. mondiali. Madrid.
0: Sì, però non
3: luglio.
0: Così distaccato dagli argomenti. Cioè, nel senso, la stavamo perculando un pochino. Cioè, no, deve entrare un po' così su.
3: Sì.
0: Come in punta di piedi. Dai.
3: Esatto, bravo. Vai. Come piace a me.
0: Dai, che ce la fai. Dai,
3: con punta di piedi e con calma. Non ho mai fretta. Allora, Madrid, 11 luglio 1982.
0: Quanto
3: il sole della sera illumina il Santiago Bernabéu. L'Italia è avanti nella finale mondiale contro la Germania Ovest quando la palla arriva a Marco Tardelli al limite dell'area. Il tiro parte rapido, raso terra, la rete si gonfia. Per un istante il tempo si ferma. Tardelli esplode, corre verso il centrocampo con il volto persino deformato dall'emozione, gli occhi lucidi, le braccia che si agitano senza controllo. Sta liberando tutto ciò che ha dentro, gioia, fatica, paura, speranza. Il suo urlo attraversa lo stadio e arriva fino alle case di milioni di italiani. È il grido di un uomo che capisce di essere a un passo dall'eternità. Questa è una prima, come un primo ricordo. Un
0: ricordo. Sì, sembra che sta per morire. Cioè, no, le siamo portati al funerale.
3: Bene, secondo posto per un momento.
0: Parti.
3: Berlino, 9 luglio 2006.
0: Beh. Quello è il muro però
3: Questo sì, per ricordare che si ricordano sempre gol attaccanti, ma ricordiamo anche chi difende e lo fa con
1: Fabio.
3: No, la finale tra Italia e Francia è sull'1-1. Nei supplementari la tensione è quasi insopportabile. Dalla destra parte un cross perfetto. Zinedine Zidane sale in cielo e colpisce di testa da pochi metri. Lo stadio vede già il gol, ma Buffon
0: lega bene.
3: Buffon no. E beh, con voi mica è facile. In una frazione di secondo si stacca da terra con tutta la forza del corpo. La sua mano destra si allunga oltre il limite del possibile.
0: La mano di Dios.
3: No, qua più o meno. Le dita sferrano il pallone e lo spingono sopra la traversa. Buffon a terra si rialza immediatamente e urla ai compagni. Non ha soltanto parato un colpo di testa, ha tenuto in vita il sogno mondiale dell'Italia.
2: Bel ricordo, Mario. E ultimo,
3: L'ultimo abbiamo Dortmund, 4 luglio 2006. Germania e Italia sono bloccate sullo 0-0. Mancano pochi secondi alla fine dei supplementari. Centinaia di migliaia di tedeschi trattengono il respiro. Andrea Pirlo riceve la palla in aria. Sembra non avere spazio. Tutto rallenta, poi vede Fabio Grosso. Il passaggio arriva morbido, preciso, Grosso controllo e calcio di sinistro. Il pallone curva lentamente verso il secondo palo. Lehmann si tuffa, troppo tardi, la rete si muove. Per una frazione di secondo lo stadio cade nel silenzio assoluto. Poi una macchia azzurra esplode di gioia. Grosso corre urlando verso la panchina con gli occhi spalancati, quasi incredulo. Dietro di lui la Germania è immobile. L'Italia è in finale.
2: Ah, che bei ricordi!
0: Vi posso dire che abbiamo sentito tutta la passione per il calcio di Mario Benedetto.
3: No, a me no, sinceramente non, io ho passione per la storia, per il racconto. A me il calcio, diciamo, fino a un certo punto. Però il calcio anche questo è cultura, società, costume, condivisione. Viva la gioia, viva la speranza di poter sognare e creare un sogno nuovo. Ma il calcio può essere
0: di ritornare nei mondiali.
3: Esatto, bravo.
2: Grande Mario.
4: One ticket please. Loud and much everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: Barry White, Leave Me the Music Play. Sono le 19.08, ancora 30 minuti nella nostra compagnia, che è una gioia splendida. Non cambiate radio, noi torniamo tra pochissimo.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente.
3: 2-2.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: 2-2.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: 2-2.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: 2-2.
7: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
0: Nosotros somos Matti da Legare, Radio.

0: Stronzi,
1: eh? No, stronzi.
2: Stronzi.
1: È un lapsus, è un lapsus.
0: No, è Stormzi.
1: Peccato, eravamo bene questa stagione all'ultima puntata.
3: Ma che ho ben detto?
2: Stormzi.
3: Tempesta. Non lo so.
0: Stormzi.
1: Prof.
0: No,
1: non lo so.
3: Abbiamo perso il prof.
1: Allora è arrivato il momento di aprire, come dire, aprire un ventaglio di proposte, visto che il nostro Francesco
3: Arienzo
1: cerca un'occupazione, giustamente, al di fuori della radio, in futuro prossimo.
3: Giusto. Beh, io cerco, sì, ogni tanto sto cercando di fare un po' di impresa.
1: Bravo,
3: ok?
1: Falla.
3: Mi rivolgo ai genitori che cercano un luogo per quest'estate dove i loro figli si possano divertire, anche se non troppo in sicurezza, ok? Ah? Benvenuti nel centro estivo Arienziano, dove il metodo è tutto da capire. Sigla.

0: Ma lui.
1: Bella vocina.
2: Hai visto?
3: Ma questa la usi anche come musica al mini club, Francesco?
2: Io la uso anche, diciamo, in camera da letto, un po' per creare l'atmosfera.
4: Per cosa?
2: Con la mia compagna.
3: Ah, ma è
5: l'atmosfera.
3: Pensa come si divertirà Veronica.
5: Pensa come è contenta.
4: Che brutta immagine.
2: Ma io creo solo brutte immagini, devo dire la verità. A proposito di brutte immagini, sì, vi voglio descrivere un po' le attività di gioco in questo centro estivo.
4: Io prendo appunto.
2: Ok,
3: vai, cosa
2: bene
3: c'è?
2: Allora, nascondino. Un
3: bello,
2: classico,
3: sì.
2: Ok? I bambini si nascondono, ma nessuno li cerca. Alcuni perdono il senso del tempo e si addormentano, un po' come è capitato a Belen quando era piccola, che si è nascosta nel portabagagli dell'auto. Se non si svegliano per la chiusura del centro, noi li lasciamo lì,
3: sì,
2: così il mattino
3: fuori.
2: Dopo non dovete riaccompagnarli, già sono
3: è
2: dentro.
3: È un'idea.
5: Carino.
2: C'è la palla prigioniera, ve lo ricordate? Anche questo è un classico. Due squadre, una palla, se ti colpiscono sei fuori. Pensate, la palla è unica, è stata realizzata in esclusiva per noi dal fabbro di zona. La palla è fatta quindi con una lega di piombo e rame e pesa quasi 46 kg. Se ti colpisce è un problema. Gioco libero, i bambini fanno quello che vogliono per un'ora senza indicazioni e soprattutto senza di me, senza che nessuno li guardi.
3: Bellissimo.
2: E poi c'è il calcio, perché iniziano i mondiali al centro estivo a Rienziano, non potevamo ignorarli.
3: E quindi?
2: Abbiamo un bellissimo campo di calcio, abbiamo recuperato uno spazio abbandonato, bisogna sistemare altre due cosette, ma i ragazzi ci possono giocare tranquillamente, devono solo stare attenti a centrocampo, dove c'è una voragine bella profonda, saranno almeno 4 metri di profondità. Terreno purtroppo è acceduto proprio nel cerchio di centrocampo, però basta girarci intorno oppure fare dei lanci lunghi.
5: In piena sicurezza.
2: Esatto, professore. Tante belle cose anche oggi, il numero di telefono è sul volantino, se lo avete perso forse è un segno del destino.
4: Va bene. Matti dalle gare.
6: Matti dalle gare, il nuovo programma di Radio 2.

0: Destin Charles, Bybor. Mancano soltanto 10 minuti perché finisca la trasmissione Matti dalle gare. Non siete contenti? Non siete contenti? Non avete un aperitivo, qualche cenetta da farvi?
1: Sì, quello sì.
0: Ok, allora.
2: No, siamo contenti anche.
0: Arriva il tempo.
2: No, siamo contenti anche perché arrivano le buone notizie di Mario Benedetto. Esatto. Eravamo in religioso silenzio.
0: Era questo quello che stava per succedere, che piace.
3: Prego. Vai, professore.
4: Prego. Allora, vi do tre buone notizie, come al solito, infine alla fine, con queste buone abitudini. Allora, buonissima notizia dalle Hawaii, in particolare da Mauna Loa. Perché? Sapete perché?
2: Perché qualche volatile ritrovato?
4: Perché no? Dal 1958 è attivo in quella zona il principale osservatorio sulla CO2. Sì, e si parlava di una chiusura di questo osservatorio per una serie di ragioni. Invece questo osservatorio rimarrà attivo e quindi ci ammonirà e ci renderà noto qual è il livello di CO2, e quindi potremo regolare le emissioni in modo da salvaguardare l'ambiente. Quindi il sito di monitoraggio attivo, e quindi è una buona notizia.
2: Assolutamente sì.
4: Bene, un'altra notizia molto bella arriva dalla foresta pluviale.
0: Sì, sì.
2: Chi è stato ritrovato?
4: Perché no,
2: dici.
4: Dopo oltre 50 anni c'è un nuovo censimento che rende noto rende nota la presenza di 1109 specie rare nuove, come licheni, muffe mucillaginose in particolare, e lucciole.
2: Sì,
4: esattamente. Oh. Quindi ci sono queste 1000 specie, ci sono queste,
0: paroloni.
4: Alcune le principali.
3: Muffa mucillaginosa, però
2: potevamo evitarcela, diciamo.
4: No, per far capire che al di là degli animali e le specie viventi più note, e quelle meno note, insomma, le notizie lo dimenticano. Noi siamo qua per ricordare ogni angolo della notizia, ogni angolo di buone notizie in ogni angolo del mondo,
2: Sì.
4: Poi finiamo, scusa.
0: Che prendiamo in giro te oggi, niente a Rienzo, solo te.
4: Ma io sono
0: felice. Puntiamo su di te oggi.
4: Perché io voglio bene, quindi sono contento.
0: Detto questo,
4: chiudiamo con Venezia, che è un teatro di arte, cultura, sì, cinema, lo sappiamo. Bene, è stata anche l'habitat naturale scelto da 24.000 fenicotteri nel 2025.
2: Oh. Ecco, è arrivato.
4: La laguna di Venezia, esatto, la più estesa d'Italia, ha ospitato 6.000 fenicotteri in più del 2024.
2: Oh, bene. Hanno pagato la tassa di soggiorno?
4: No, sono stati ospitati a titolo gratuito e queste zone umide ripristinate hanno consentito di appunto creare un habitat. Le muffe mucillaginose sono nella foresta pluviale. Invece a Venezia ci sono 24.000 fenicotteri che hanno scelto la laguna come luogo di residenza e vivono
2: anche di vacanza. Grazie prof, grazie mille.
0: Cittadinanza anche.
2: Torniamo fra poco per i saluti finali, poi ringrazieremo tutta la squadra che ha permesso lo svolgersi di questa trasmissione a partire da settembre. Intanto l'ultima canzone dei Matti Allegare, Tommaso Paradiso con i suoi, con la sua Romantici.

0: Tommaso Paradiso e i romantici.
1: Eccoci qua.
0: Mamma mia, chi è romantico alzi la mano.
1: Eccoci.
0: Non tutte e due se siete al volante, eh?
1: Giusto.
2: Beh, lo siamo un po' tutti romantici, a partire da te.
0: Mi sento proprio di... voi siete di cattivo umore perché è l'ultima puntata, giusto?
2: Sì. Beh, ma allora sì,
0: questa
2: spieghiamo.
0: Questa è la motivazione.
2: Sì, allora finisce questa avventura di Mattia Legare che riprenderà a settembre e allora dobbiamo fare... noi continueremo, io e Francesco Arienzo, avremo una sorpresa da lunedì, sempre a partire dalle 18:19:30 fino a fine luglio con Estate Drammatica, la versione diciamo estiva di Mattia Legare, senza la nostra bella Linite che va in vacanza, che salutiamo e ringraziamo, grazie per lei.
0: Continua a lavorare.
2: Che continuerà a lavorare. Grazie a Mario Benedetto.
1: Io torno ogni tanto.
0: Grazie Mario, ma anche io verrò a trovarvi.
2: Grazie a Francesco
0: Arienzo. Grazie Marti Colucci.
2: Grazie a voi Francesco Arienzo.
0: Che senza di te, davvero, spacciati. Grazie Francesco Arienzo.
3: È stato un piacere di pazzi.
2: Tutto tuo, piacere.
1: No,
0: basta, ma almeno nei saluti finali no. Ringraziamo Pepe Verdella, la regia, che è veramente stato il nostro salvatore ogni volta.
2: Grazie Peppe, ringraziamo ovviamente il direttore Giovanni Alibrandi che ha creduto in noi, grazie Giovanni, a partire dal titolo di questo
0: Giovanni,
2: programma.
0: Grazie Donato,
2: Laura Zullo, Roberto
0: Analisa,
2: De Ida,
0: grazie a Laura.
2: Esatto, Annalisa Montaldo, Fabio Collini, Annalisa Vacca, Donato Moscati.
0: Ringraziamo
2: Moscati.
0: Anche Fabio che qua a Milano.
2: Certo. Simone Calomino e tutti i tecnici che in questi mesi si sono succeduti alla console sia a Roma che a Milano.
1: Sì, tutta allora, la squadra di Radio 2, veramente devo dire una bellissima comunità. Se è vero che simile scum similibus è questa la
3: dimostrazione. Bravo, è quello che volevo dire pure io,
0: bravo. Dobbiamo pure le parole di bocca.
2: Dobbiamo chiudere, vi salutiamo, domani c'è il meglio dei Mattia Legare, noi torniamo di Francesco e la Vigna Mauro a partire da lunedì sempre 18:30 fino a fine luglio con Estate da Matti. Intanto vi lasciamo a GR2 e poi a Caterpillar. Ciao amici.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino. 2-2.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 2-2.
8: Under 25, giovani talenti, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play, molto più di quanto immagini. 2-2.
9: Pronto? Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
10: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, la medicina, il cibo, ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
11: 2-2. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Sono le 19:30.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Rai GR2.
4: Con l'inaugurazione a Città del Messico che sta iniziando in questi minuti, avvia il mondiale di Stati Uniti, Messico, Canada. Tre le cerimonie, la prima con Shakira e Bocelli alle 21, la prima delle 104 partite di questa straordinaria edizione Messico-Sudafrica. Nell'inchiesta sulla cabina via Socrepes prevista per le Olimpiadi invernali e mai entrata in funzione, indagata Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti e braccio destro di Salvini. Investì 4 volte col suo SUV uccidendolo l'uomo che le aveva scippato la borsetta, condannata a 18 anni Cinzia D'Alpino. Il conflitto nel Golfo, Trump, colpiremo duramente anche stanotte, Teheran pronti a una risposta storica. La Premier Meloni parla alle Camere alla vigilia del Consiglio europeo, Bruxelles trovi una figura autorevole per negoziare su Kiev. L'altro sport, rivoluzione in casa Juventus verso l'addio dell'amministratore delegato Comolli. Buonasera in studio Maria Teresa Bellucci. In questi minuti nello stadio Azteca di Città del Messico al via la cerimonia di inaugurazione dei mondiali di calcio. Il nostro inviato.
5: Lo stadio Azteca, uno dei templi del calcio mondiale, uno stadio che si sta riempendo, qui siamo 8 ore in dietro rispetto all'Italia, il fischio d'inizio sarà alle 13, ma ci sarà prima una cerimonia di apertura con grandi star della musica, su tutte Shakira, che è un po' un habitué dei mondiali, e poi ci sarà anche il nostro Andrea Bocelli. Il problema è arrivare allo stadio, infatti il Messico sta vivendo momenti di grande tensione sociale con la protesta dei docenti appoggiata dagli studenti per avere degli stipendi dignitosi, per avere una riforma delle pensioni, protestano anche i magistrati, insomma vogliono il riflettore del mondo. E poi c'è il dramma dei desaparecidos, 130.000 persone scomparse, e negli slogan hanno detto molti più di quelli che saranno all'Azteca, e saranno più di 80.000, perché questo stadio, 60 anni compiuti, è il più grande del Centro America e ne contiene oltre 80.000, ci saranno tutti, perché poi quando gioca la nazionale i messicani si stringono e non c'è nessuno che non abbia una maglietta verde del Messico. Città del Messico, Giuseppe Bisantis, GR2.
4: Torneremo a parlare dei mondiali nella pagina sportiva. Ora spazio alla cronaca. Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti, è indagata nell'inchiesta di Belluno sulle Olimpiadi di Milano. Cortina, il filone di indagine è quello dell'appalto per la cabinovia Socrepes.
6: Concorso in turbativa d'asta, per questo è indagata Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, stretta collaboratrice del Ministro. L'indagine riguarda l'appalto per la costruzione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Ci sarebbero state irregolarità nell'affidamento della realizzazione dell'opera. Sequestrati i computer e i cellulari della dirigente, indagata con altre 3 persone. La cabinovia, non ancora collaudata 4 mesi dopo la fine dei giochi, è costata 35 milioni di euro. Il sospetto degli investigatori è che la procedura d'appalto sia stata rallentata per creare le condizioni che hanno portato alla scelta dell'azienda Graffer, cui sono stati affidati i lavori. Per la procura di Belluno, l'assegnazione sarebbe avvenuta con la consapevolezza che i tempi a disposizione non sarebbero stati compatibili con la messa in funzione dell'impianto entro l'inizio dei giochi. Il ministro Matteo Salvini è intervenuto in difesa della dirigente, dicendo che negli anni Elisabetta Pellegrini si è distinta per impegno e laboriosità e che la stima e la fiducia nei suoi confronti restano immutate. Ha aggiunto che le Olimpiadi Milano-Cortina rappresentano un successo straordinario. Claudio Vigolo, GR2.
4: Condannata a 18 anni Cinzia D'Alpino, la donna che nel settembre di 2 anni fa a Viareggio investì volontariamente per più volte col suo SUV e uccise l'uomo che le aveva rubato la borsetta.
3: La procura di Lucca aveva chiesto per lei l'ergastolo riconoscendo la crudeltà del suo gesto. Il tribunale invece gli ha concesso gli attenuanti generiche escludendo le aggravanti. Si chiude con una condanna a 18 anni di carcere il processo nei confronti di Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice 65enne di Viareggio che l'8 settembre 2024 investì con la sua auto e uccise Nureddin Mesgui, cittadino marocchino di 52 anni che le rubò la borsa. Soddisfatto l'avvocato dei familiari della vittima Enrico Carboni.
7: Siamo tranquilli di aver fatto un lavoro che può aver contribuito a far emergere ciò che è successo.
3: La donna continuerà per il momento a scontare la pena ai domiciliari. Faremo ricorso in appello, spiega il suo legale Enrico Marzaduri.
8: Sentenza pesante perché è rimasto un omicidio volontario.
3: D'Alpino ha sempre sostenuto che non voleva uccidere, pensava di averlo solo ferito, ma per i pubblici ministeri la sua fu una vera e propria caccia all'uomo. Ad inchiodarla un video delle telecamere di sorveglianza che mostra l'auto investire l'uomo e poi passare più volte sul suo corpo. La donna scende, recupera la borsa e se ne va senza prestare il minimo soccorso. Giuseppe Lisi, GR2.
4: Si cercano due adolescenti, due sorelle scomparse da Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila lo scorso fine settimana.
9: Una finestra rotta sarebbe il passaggio utilizzato da Sara e Alicia per allontanarsi dalla casa protetta di Civitella Alfedena, dove erano ospitate dal 2024. Delle due ragazzine originarie di Minturno si è persa ogni traccia. Per regolamento della struttura non avevano telefoni personali. La sera di sabato 6 giugno erano uscite a fare una passeggiata per il paese insieme agli accompagnatori.
10: Erano venuti tutto il gruppo, come solitamente fanno. Sono stati un po' fuori, hanno preso qualcosa da bere.
9: Sara e Alicia sono stati affidati a delle strutture di accoglienza 7 anni fa, quando i genitori si sono separati, dando avvio a delle controversie giudiziarie. Dopo un lunghissimo calvario, il padre, Stefano, è riuscito a riottenere la potestà genitoriale con una sentenza del Tribunale di Cassino a fine maggio. Martedì 2 giugno ha sentito per l'ultima volta Alicia al telefono della casa protetta.
11: Sto chiedendo un grande aiuto a tutti quanti voi di aiutarmi a ritrovare le mie figlie.
9: Max Franceschelli, GR2.
4: Ci sono novità sulla guerra in Iran, perché si prospettava un'altra notte di fuoco nel Golfo Persico dopo gli attacchi incrociati tra le forze statunitensi e i Pasdaran, ma secondo l'agenzia Reuters Trump ha cancellato gli attacchi contro l'Iran. In studio per dirci tutto c'è Cecilia Rinaldini.
12: Guarda, è proprio così. Dopo l'agenzia Reuters, man mano tutte le altre agenzie hanno cominciato a rilanciare a tutto spiano questa notizia, è una grossa novità. Il presidente degli Stati Uniti Trump effettivamente ha annullato in maniera pubblica l'attacco che aveva preannunciato tutto questo pomeriggio. Non abbiamo detto altro nei nostri vari appuntamenti con le notizie. Si prospettava quindi un'altra notte di guerra dopo quella che c'era stata già ieri e l'altro ieri. Addirittura poi i Pasdaran preannunciavano rappresaglie gravissime non soltanto contro le basi statunitensi in Medio Oriente, ma anche contro le postazioni delle aziende di Elon Musk, perché il Pentagono si era servito per questi attacchi delle ditte di Musk. Dunque si capovolge tutto il piano, l'accordo sarebbe vicino. Dice Trump che di qui a poco annuncerà anche la data e il luogo di questo accordo, che finalmente sarebbe arrivato con Teheran. Ovviamente usiamo il condizionale perché, come sappiamo, tutti gli annunci di Trump insomma sono suscettibili poi di cambiamenti, quindi stiamo a vedere, ma intanto non si prospetta un'altra notte di bombardamenti.
4: Grazie Cecilia. Ora le comunicazioni della Premier Meloni, prima alla Camera e poi al Senato, in vista del Consiglio europeo.
13: L'incremento delle spese in difesa riguarda non solo le armi, ma anche tecnologia, forze dell'ordine e controllo del territorio, spiega nelle repliche in Senato la Presidente del Consiglio, che elenca e rivendica le misure economiche fatte senza aver aumentato il peso fiscale.
14: Come si fa a dire che questo governo ha alzato le tasse? Infatti non le ha alzate.
13: I toni si alzano quando risponde alle accuse di opacità sul risico bancario.
14: Sul risico bancario non le consento di parlare di operazioni opache, io non ho mai fatto nessuna operazione opaca.
13: No ad un'Europa iperinvasiva che mortifica le nazioni, per Giorgia Meloni, che esorta a portare avanti i negoziati di pace con una sola voce.
15: Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
13: Definisce fragili le trattative sul Medio Oriente la Premier, evidenziando che l'Italia continua a sostenerle anche per l'Ucraina, e sul fronte interno sottolinea che maggioranza e governo non hanno ambiguità. Poi alle opposizioni puntualizza: mai indossato ginocchiere, ma ho conquistato il ruolo di Presidente del Consiglio senza scorciatoie. A Futuro Nazionale ricorda che hanno votato contro 6 fiducie del governo. Con Jacopo Teodoro, Carla Macrellino, GR2.
4: Ed è scontro politico in aula con le opposizioni. Conte critica quella che definisce la subalternità del governo a Trump e Netanyahu. Tanto tempo al governo e niente per gli italiani, afferma la Dem Elie Schlein. Matteo Renzi chiama la premier Lady Tax, accusandola di avere aumentato la pressione fiscale. La Banca Centrale Europea ha aumentato i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale con l'obiettivo di ridimensionare l'aumento dei prezzi causato dal conflitto nel Golfo. Se i tassi di interesse aumentano, sale anche il costo dei mutui e dei prestiti, ai quali dunque persone e aziende fanno meno ricorso. Con meno investimenti e consumi l'economia rallenta e si ritiene che così i prezzi non aumentino troppo. E siamo alla pagina sportiva. In studio con me c'è Giacomo Priorischi.
16: Ciao Maria Teresa e buonasera a tutti.
4: Giacomo, allora continuiamo a parlare dei mondiali.
16: Sì, perché come avete sentito, partita inaugurale questa sera fra Messico e Sudafrica. Si gioca a Città del Messico, allo Stadio Azteca. Grande attesa anche per la cerimonia inaugurale. Saranno presenti tante star mondiali, appunto, sul palco allestito all'interno in mezzo al terreno di gioco. Shakira, autrice dell'inno della manifestazione, J Balvin, e poi ci sarà uno spettacolo di luci e colori. Alle 21 invece l'inizio del match, come sempre c'è la lotteria delle favorite per la vittoria finale. Sentiamo cosa ne pensa il campione del mondo dell'82 Fulvio Collovati.
17: Io confido molto in Carletto, però se devo essere onesto e sincero, io vedo favorita forse più la Francia, più la Spagna che il Brasile. Mi affascina una squadra come la Norvegia, però il Portogallo, se andiamo a guardare i nomi, ha dei giocatori veramente interessanti che hanno vinto la Champions quest'anno.
4: Giacomo, rimaniamo sul calcio perché c'è una novità importante in casa Juventus.
16: Proprio così, Maria Teresa, Damian Comolli nelle prossime ore presenterà le proprie dimissioni dall'incarico di amministratore delegato dei bianconeri. La decisione è arrivata dopo diversi confronti con la proprietà, che nel frattempo ha già individuato il successore. Si tratta di Giovanni Carnevali, da diversi anni AD del Sassuolo. Per domani è stato convocato un CDA straordinario nel quale dovrebbero essere ufficializzate le dimissioni. Non c'è niente di ufficiale fin qui del francese Comolli dopo un anno dall'inizio del suo mandato.
4: In chiusura parliamo di calciomercato.
16: Rimaniamo a Torino perché la Juventus sta sondando Lucumi, difensore del Bologna, fortemente voluto dall'allenatore Spalletti. Il colombiano ha una clausola da 28 milioni di euro che scade a metà luglio. Bianconeri che continuano a lavorare anche per il portiere dell'Aston Villa Martinez e per l'attaccante dell'Atletico Sorloth. Il Como ha ufficializzato il prolungamento di contratto del numero 1 Butez fino al 2030. Il Genoa vuole tenere Baldanzi e prepara un'offerta da 9,5 milioni di euro alla Roma per acquistare il trequartista cresciuto nell'Empoli. Altra ufficialità, quella del rinnovo del contratto dell'allenatore del Cagliari, Pisacane, che ha firmato con i Sardi un nuovo accordo sino al 30 giugno 2028.
4: Grazie Giacomo, per lo sport è tutto. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, in regia Fabio Cardinali. Potete ascoltare anche questa edizione su Rai Play Sound in podcast. La linea va ora a Caterpillar con le notizie del GR2. Ci risentiamo alle 22.30.
18: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Con Radio 2 il cielo è sempre più blu. Venerdì 12 giugno.

0: più grandi artisti italiani accompagnati dalla Social Band e la conduzione di Emma Stoccolma con Gino Castaldo. Radio 2 vi aspetta in Calabria, a Cosenza, dalle 21 in poi per una notte indimenticabile in compagnia della musica di Radio 2.
1: Schiacciali coi sassi, passa sopra tutti i sassi. Schiacciali coi sassi, passa sopra tutti i sassi. Schiacciali coi sassi, passa sopra tutti i sassi. Schiacciali coi sassi, passa sopra tutti i sassi. Schiacciali coi sassi, passa sopra tutti i sassi.
2: Para Europa, che non può proclamare la dignità umana e accostumbrarsi a che il Mediterraneo e l'Atlantico sean cementerio sin lapidas.
3: Le parole di Papa Leone. Papa Leone è alle Canarie davanti all'Oceano Atlantico, una delle rotte più pericolose percorse da cittadini e cittadini che dall'Africa cercano di raggiungere l'Unione Europea. Ha detto: l'Europa deve sapere, deve proclamare la dignità umana e abituarsi a che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi. Questo lo dice alla vigilia dell'entrata in vigore in Unione Europea delle nuove regole che hanno di fatto reso ancora più difficile chiedere l'asilo e entrare in Unione Europea.
4: Parole alte, cara Giambotti, parole alte. Invece adesso le agenzie dicono che Trump ha detto: siamo vicini all'accordo con l'Iran, se abbiamo contato bene la 38esima volta che lo dice. Invece dicono sempre le agenzie che il Pentagono e il lockdown stanno sgombrando alcuni piani. Non escluderei l'attacco iraniano, Giambotti. È un mondo difficile, ci sono donne che parlano chiaro, sentiamone una.
5: Guardate, mi pareva che almeno una cosa fosse chiara, arrivati a questo punto. Quando ho qualcosa da dire, io la dico. Non è che faccio queste cose nanni morettiane, no, mi si nota di più se vengo e sto in disparte o se non vengo per niente. Io non sono abituata a lavorare così, quando ho qualcosa da dire io prendo e la dico.
4: Giorgia Meloni, oggi in Parlamento ne abbiamo visto dei tratti della nostra leader indiscussa Sara Zambotti, che dice le cose ma le dice nanni morettianamente.
3: Io sono molto nanni morettianamente.
4: Esattamente, la si nota di più se parla male o la
3: esatto,
4: si nota di più se
3: esatto,
4: parla
3: ancora
4: male?
3: Non ho avuto una risposta a questa domanda, me lo chiedo sempre, ma era molto arrabbiata, con chi ce l'aveva la
4: col
3: Premier?
4: Mondo, col mondo, okay. È la sua postura, sì. È un
3: no,
4: modo
3: era
4: di
3: arrabbiata
4: stare al
3: perché
4: mondo.
3: Le è stato fatto notare che non era andata al summit dei Balcani per un francobollo in Calabria.
4: Esatto,
3: e
4: lei Zambotti c'ha il tasso fisso o il tasso variabile?
3: Fisso,
4: l'astuta fisso. Zambotti la si nota di più
3: fisso,
4: sono
3: fisso.
4: Stati alzati i tassi e noi siamo Radio 2.

0: Caterpillar, Rai Radio 2, viaggiamo un attimo con il fuso, ma viaggiamo molto verso l'alto perché è un grandissimo onore. Torna a Caterpillar a raccontarci che primavera avrà nel 2027 un uomo che sta per orbitare intorno alla Luna, protagonista della missione Artemis 3 di cui sarà pilota, l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano, collegato da Houston. Buonasera e buongiorno da Houston, Parmitano.
1: Buonasera a tutti e bentrovati, grazie dell'invito.
2: Luca Parmitano, ci dice che cosa l'aspetta nei prossimi mesi? Poche ferie?
1: Poche ferie e tanta Orion, l'astronave sulla quale da ieri ho iniziato ad addestrarmi, continuerò oggi e fra pochissimo. Dovrò imparare non solo a gestirne tutti i sistemi, ma ad avere una tale confidenza da portarla in un inviluppo di volo completamente nuovo, per la quale l'astronave fra l'altro non è stata disegnata. E quindi come si dice in italiano, per i prossimi mesi mangerò a colazione, pranzo e cena Orion e me la sognerò, avrò gli incubi e poi si vedrà con la partenza.
0: Come ci si prepara a una missione da pilota? Noi Parmitano sappiamo delle sue di fatto avventure epiche nello spazio, perché diciamo una volta c'è quasi rimasto con un problema diciamo durante la passeggiata spaziale, e poi i suoi incontri meravigliosi con i volatili in tutte le situazioni. Da splendido pilota, meraviglioso pilota, che cosa l'aspetta? Un joystick? Come ci si allena?
1: Sì, ci si allena innanzitutto con lo studio. La prima fase sarà veramente di iniziare a integrarmi perfettamente all'interno dell'astronave, fino a quando diventerà un'estensione del mio corpo, delle mie mani, delle mie teste, dei miei occhi. Quindi conoscere tutti i sistemi di comando e controllo da un punto di vista sia di software che di hardware, imparare a controllarla senza dover pensare, per poter invece impegnare il mio cervello nelle operazioni. Questa è la prima fase. Dopodiché come pilota avrò il ruolo di effettivamente pilotarla nelle fasi manuali, che sono quelle dell'approccio ravvicinato, dell'attracco, del distacco, del volo intorno ai lander che andremo a sperimentare. E quindi da test pilot, da pilota sperimentatore e collaudatore, è una missione da sogno, perché è veramente quella dove andiamo a mettere a utilizzare appieno tutte le nostre capacità e il nostro background.
2: E invece passo indietro, Luca Parmitano, com'è stata la selezione per arrivare a questo prestigioso riconoscimento? Qui siamo alla RAI, le selezioni sono spietate e anche lì c'è una componente di mediazione fra le varie agenzie spaziali, gli americani, gli europei. Com'è che ce l'ha fatta?
1: Questa è una domanda da fare a chi mi ha selezionato. In realtà io cerco davvero, e spero che sia anche visibile, di fare il mio lavoro in silenzio, con competenza, professionalità. Do tutto me stesso in quello che faccio, qualsiasi sia l'incarico che mi viene svolto, e spero che le competenze acquisite, la mia esperienza siano state valutate come quelle che potevano essere messe alla prova in una missione come Artemis 3. Posso solo aspettarmi di dare il meglio di me stesso.
2: Se la può confermare, confortare, in Rai è sempre così, passano solo i migliori, non ci sono. No, invece una domanda ancora più...
1: Spero che le competenze acquisite, la mia esperienza siano state valutate come quelle che potevano essere messe alla prova in una missione come Artemis 3. Posso solo aspettarmi di dare il meglio di me stesso.
2: Se la può confermare, confortare, in Rai è sempre così, passano solo i migliori.

0: c'erano i mondiali di calcio anche a Città del Messico. E Luca Parmitano è stato un giovane studente che ha partecipato a Intercultura, e qualcuno dice che è partito tutto da lì mentre era a Houston.
1: Lo confermo, in realtà non ero a Houston, ero in California, in quella che è l'Orange County, sì, a quel tempo io vivevo con la mia famiglia ospitante, era una famiglia militare, il mio host father, quando ero studente di scambio, era un comandante di un gruppo di volo dei Marines, e quindi mi ha riavvicinato a uno dei miei sogni da bambino, che era quello del volo militare. Quando sono rientrato ero talmente affascinato da questa persona, in realtà, e dal suo lavoro, dal suo compito, che sono entrato in Accademia Aeronautica attraverso il concorso, e poi da lì veramente è stata la rampa di lancio che mi ha portato da molti anni dopo a volare nello spazio per la prima volta con la missione Volare l'Agenzia Spaziale Italiana. Questa mia esperienza di scambio mi ha talmente cambiato la vita che poi ho deciso di dedicare i proventi del mio primo libro, e adesso anche del secondo, per la creazione di borse di studio per studenti meritevoli che vogliano provare lo stesso tipo di esperienza.
2: E quindi ti ha veramente cambiato la vita, ma è a 16 anni l'età in cui si va un anno, sei mesi all'estero con Intercultura e con altri. A 16 anni cosa pensava di fare? Scienze della comunicazione?
0: È anche un ottimo comunicatore, tra le altre cose.
1: A 16 anni credo che sia un bellissimo momento per avere tutti i sogni possibili, come una tavola imbandita in cui è possibile scegliere il proprio cibo preferito. Io volevo fare il giornalista, volevo fare lo scrittore, volevo fare il musicista, volevo essere un atleta professionista, sognavo anche di fare il pilota e l'astronauta, e va benissimo così. Credo che l'adolescenza sia una fase talmente complessa e meravigliosa dove è giusto sognare anche l'impossibile. Però è vero che poi, una volta rientrato, avevo sicuramente l'ambizione di entrare nei ranghi dell'aeronautica militare, e ho lavorato tanto per entrare in Accademia Aeronautica, per diventare un pilota dell'aeronautica militare e poi un pilota sperimentatore.
0: Luca Parmitano, noi non vogliamo tirarle in mezzo in quisquiglie geopolitiche, ma abbiamo letto che il presidente americano, appena arrivato alla Casa Bianca, ha un po' fatto un passo indietro su quella bellissima iniziativa di avere astronauti afroamericani, donne sulle navicelle. Lei partirà con un equipaggio solo maschile, ma ha detto, abbiamo letto in un'intervista, che in futuro magari ci saranno equipaggi solo femminili, e quindi noi non facciamo che augurarle buon addestramento, buon tutto. Grazie di questo regalo che ci ha fatto essere con noi, e la seguiremo con la testa per aria.
1: Grazie a voi, ma la diversità non è soltanto di genere, ne esistono di tanti tipi diversi, e credo che chi guarda il mio equipaggio ne può vedere tanta, di tanti tipi diversi.
2: Li saluti tutti e poi la chiamiamo, se saremo ancora qua una volta che
0: faccia volare qualche... anche lei, magari non un baraccolo di Nutella, ma magari una radio, qualcosa, per così mentre sarà nella navicella. Grazie davvero Parmitano, buon lavoro, a presto.
1: A presto e buona giornata, grazie ancora.
0: Arrivederci. Planiamo sulla Terra con la nostra
2: non
0: grazia.
2: Non è Terra, insomma, è pubblicità. È pubblicità.
0: Ma attutisce o fa male?
2: No, è instabile. Rai Radio 2.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: 2-2.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano, 500 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: 2-2.
7: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo

0: torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com. 2-2.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: 2-2.
3: Pronto?
4: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
3: All'UNICEF, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
2: 2-2.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: siamo Caterpillar. Un attimo fa, Zambotti, eravamo a Houston in Texas e fra un po' andiamo a Città del Messico, ma passiamo da Cervignano del Friuli. Adesso è la bellezza della radio che permette di andare ovunque, e adesso facciamo una cosa che ci emoziona molto perché non ci siamo mai stati in un paese che si chiama Corea del Nord. Ad essere precisi, una volta abbiamo sentito un'ascoltatrice, si chiama Daniela Carmagnola, che c'era stata però con un fidanzato e poi l'aveva lasciato, aveva sposato Gianmarco Bacchi, e adesso ci andiamo grazie ad Avvenire, Zambotti.
1: Infatti ringraziamo moltissimo Avvenire che ci ha permesso di metterci in contatto con il professor Pier Giorgio Pescali. L'ultima volta l'abbiamo sentito dal Giappone, ma ci raccontava dei giorni e della sua vita a Teheran. Su Avvenire trovate la sua rubrica. In questo momento si trova in Corea del Nord, si è svegliato nella notte per parlare con noi di Caterpillar. Grazie mille, bentornato Pier Giorgio Pescali, buonasera, buonanotte.
2: Buonasera, buonasera a voi.
0: Professore, intanto le chiediamo che ore sono, dov'è di preciso in Corea del Nord e cosa ci fa?
2: Allora, sono le 3 del mattino, quindi mi sembra avete fatto fare una bella estataccia. Sono a Kaechong. Kaechong si trova a un paio d'ore a nord di Pyongyang, a una trentina di minuti da Yeongbong, dove c'è il centro di ricerca nucleare. Sono qui per conto di un'agenzia internazionale e al tempo stesso sto terminando alcune ricerche per un libro che sul programma nucleare nordcoreano, che uscirà per Meltemi nel gennaio 2027.
1: Abbiamo visto che ha già scritto insomma di nucleare anche in Ucraina per Mimesis, insomma questo è il motivo anche per cui lei attraversa questi paesi. Noi, professor Pescali, ci siamo appassionati alla sua vita tantissimo, perché insomma non è da tutti, diciamo, attraversare paesi come questi. Da che punto di vista ne scriverà per Meltemi? E già ci prenotiamo per la presentazione del libro. La farà anche in Corea del Nord la presentazione del libro?
2: Allora, per la verità, ho una presentazione di un libro già uscito in Italia sulla Corea del Nord, l'ho già fatta in Corea del Nord, e farò anche, molto probabilmente farò anche questa presentazione nel 2027. Sul programma nucleare, sulla storia del programma nucleare nordcoreano, come è nato, come si è sviluppato e cosa sta succedendo adesso con il programma nucleare di Kim Jong-un.
0: E poi, professor Pescali, la domanda è vaga, ma come si fa a non chiederlo, ma che paese è, come le è apparsa la Corea del Nord? Siamo gente che va in vacanza in Trentino e in Mugello, e quindi ci racconti di un pezzo di mondo che è meno facile da vedere.
1: Intanto la lingua, lei si muove tra il farsi, tra l'Iran, il Giappone, la Corea del Nord, si muove sempre, comunica sempre in inglese, oppure ha sempre praticato con...
2: Tranne in Giappone, dove parlo giapponese, ma di solito sempre in inglese. Comunque qua in Corea del Nord, anche se uno straniero parla perfettamente coreano, deve comunque avere una guida, che è una guida assegnata dal governo, che lo accompagni ovunque. La Corea del Nord comunque è molto diversa da quella che viene descritta specialmente nei giornali, nei media italiani. È un paese che è in forte trasformazione. Io la frequento dal 1996, praticamente un paio di volte all'anno arrivo in Corea del Nord, e ultimamente, specialmente dal 2011, vedo dei cambiamenti costanti veramente, veramente forti. A parte le città, in particolare Pyongyang, che non è più la Pyongyang degli anni 2000, ma è una città ormai cosmopolita. Io ricordo che le prime volte che sono arrivato a Pyongyang non c'era una macchina che non fosse quella del governo, ed erano pochissime. Adesso invece ci sono anche macchine private, ci sono taxi, Anche nelle campagne la vita sta cambiando ultimamente in modo molto radicale, anche perché l'economia privata sta sempre più prendendo piede. L'80% dell'income delle famiglie nordcoreane è dato da economia privata. Ci sono tantissimi ristorantini, tanti bar, incominciano a esserci anche le prime bed and breakfast, non per gli stranieri ma per i nordcoreani. In campagna c'è la possibilità di coltivare campi in privato e rivendere i prodotti anche in circa 400 mercati privati.
1: Un'economia privata che si sviluppa all'interno ovviamente dei confini nazionali. Sì.
2: Esatto, che cosa... sempre comunque.
1: Le volevamo chiedere, prego, che cosa farà tra poche ore, ecco, quando sarà mattina in Corea del Nord, che giornata l'aspetta, cosa mangerà per colazione, cosa si mangia
0: siamo
1: per colazione.
0: Siamo un attimo dal piatto nazionale della Corea del Nord. Zambotti aveva promesso che non lo faceva questa domanda.
2: Ma si mangia tantissima verdura nelle campagne dove sono adesso. Kaechong è una città in piena campagna, quindi tantissima verdura, riso, tanti cereali. La carne e il pesce non è molto non si
1: diffusa.
2: Vende molto, molto spesso, anche perché è rara ed è costosa.
1: Certo.
2: E quindi mentre in città è già diverso, in città specialmente per quanto riguarda i ristoranti che sono aperti sia per gli stranieri ma anche per i coreani, si trova un po' di tutto. Si
0: professore,
2: trova
0: le volevo chiedere, lei diceva lo straniero, anche se un frequentatore come lei nota molti cambiamenti ed è sempre accompagnato da una guida governativa. Adesso sono le 3:11, dov'è la sua guida?
2: È nella stanza accanto.
1: Lo salutiamo anche noi qui da Radio 2. Professor Pescalli, noi continueremo a leggerla, su Avvenire, ma a seguirla passo passo, perché grazie a lei si aprono porte che mai avremmo potuto aprire da soli. E quindi buonanotte intanto, grazie per questa svegliataccia.
2: Buonanotte,
1: arrivederci.
2: Grazie a voi.
1: Grazie davvero.
0: Siamo stati in Corea del Nord. Non è Vicchio, ma cioè è un posto
1: al limite. Si sentiva meglio di Vicchio.
0: Adesso arriva
1: sì.
0: Fulminacci,
1: arriva,
0: non sappiamo perché,
1: sì.
0: Non c'è un motivo, non c'è una conseguenza.
1: Maledetto me.

0: Una puntata di grandi emozioni qui a Caterpillar su Radio 2, sono le 20:15 minuti prima di andare a Houston con Luca Parmitano e poi addirittura andare nella notte in Corea del Nord con un signore del governo nella stanza accanto. E
1: adesso andiamo a Cervignano del Friuli. Sono ancora di più emozionato, Zambotti, perché ci andiamo, ma in realtà andiamo a Città del Messico.
0: Andiamo a Città del Messico perché vi raccontavamo nell'intervista con Parmitano, anche lui ha fatto l'esperienza da studente di intercultura proprio in California e lì ha cominciato a pensare di fare di fatto l'astronauta. Noi andiamo a Cervignano nel Friuli dove c'è uno studente messicano che appena sta guardando adesso la cerimonia di inaugurazione dei mondiali Città del Messico e lui si chiama Jesus Adriel de la Rosa. Buonasera.
2: Buonasera, ciao, piacere.
1: Jesus, che piacere sentirti. Ti chiediamo di dove sei originario in Messico e da quanto tempo sei a Cervignano?
2: Io vengo da Morelia, Michoacán, una città così grande, ma di 1 milione di abitanti.
1: Come Cervignano, grosso modo.
2: Sì, più o meno come Cervignano.
0: E stai finendo insomma il tuo anno in Italia, ci raccontavi che tra poche settimane rientrerai in Messico. Questa sera guardate con la tua famiglia ospitante, state già guardando la cerimonia, ci puoi raccontare cosa è successo? Ne abbiamo visto un po' sulla diretta di Rai Play, cioè, c'era molto colore giustamente, essendo la Città del Messico.
2: Sì, mia esperienza finisce tra 3 settimane, sono qua da settembre, il 5 settembre, finisce il 5 luglio. E ho visto che c'era J Balvin, anche c'è stata una bella presentazione da Shakira con la nuova canzone del Mondiale che, se sono sincero, è una delle migliori che hanno fatto.
0: Ti piace?
2: In questi tempi.
0: Ti piace Shakira? Sì. Giustamente, certo.
1: Senti, sì? Com'è stato il commento del commentatore alla cerimonia inaugurale?
0: Ma lui non sa, non conosce.
1: No, però abbiamo una tradizione di grandi commenti, noi alla RAI, alle grandi cerimonie. Ti è piaciuto anche il commento, Jesus?
2: Sì, il commento è stato abbastanza bello, se sono sincero. Aspettavo una cosa un po' più peggio, perché... Vabbè, era troppo colorita, no?
0: Era molto colorita. Beh, questo piace. Abbiamo visto in effetti una certa ripensando alla cerimonia di inaugurazione, un po' alla Balic delle Olimpiadi italiane. Questa era un po' più.
1: Se adesso dice che la Corea del Nord è diversa.
0: No, va bene così. Va bene così. Abbiamo anche letto, ma curiosità, Jesus, chiediamo a te, che questo è l'unico stadio al mondo dove si sono svolte 3 coppe del mondo. Quindi è uno stadio veramente quello di Città del Messico mitologico. E cosa ti racconta la tua famiglia messicana, i tuoi amici rispetto a questo mondiale diffuso? C'è entusiasmo? Riuscirai a vedere qualche partita quando rientri in Messico?
2: Sì, posso dire, i miei genitori vanno a vedere una partita.
0: Aha.
2: Ma io non riesco a vederla quando arrivo, quindi saranno solo loro senza di me, io qua in Italia guardando dalla TV.
0: Vabbè,
2: invece i miei amici, loro adesso stanno guardando la partita, mi hanno detto che sono gassati, che volevano chiamarmi per vedere come vedono voi italiani la partita del Messico e vi chiedo per favore di tifare il Messico,
0: Messico contro Sudafrica si comincia tra alle 21. Quando comincia la partita?
2: Comincia alle 9.
0: Alle 21, perfetto.
1: Che viva Messico.
2: Sì, sì.
1: Senti, abbiamo letto che c'è un grande mercato delle maglie della nazionale messicana e che quella ufficiale costa $100 e quelle contraffatte costano 10 e tutti comprano quelle contraffatte. Ne sai qualcosa?
2: Oh, sì, è una cosa che si fa spesso in Messico, se sono sincero, ma alla fine non importa se compri la... quella che vuoi, al fine il punto è ti fare la partita e ti fare tuo paese, no? E il punto è vivere il calcio.
0: Giusto, giusto. Lì a Cervignano del Friuli hai preparato qualcosa, un po' di guacamole, qualcosina per vedere la partita insieme?
2: Sì, abbiamo preparato un po' di tutto, e in speciale mio fratello ospitante, che è tornato dall'Irlanda, mi ha portato una salsa valentina, che è una salsa che si mangia spesso in Messico, e quindi oggi si mangia patatine con salsa valentina.
0: Perfetto, perfetto, beh, ci vuole perfetto. Cibo sano sempre si sposa bene col calcio. Jesus, grazie mille, vuoi dirci qualcosa, un augurio in spagnolo, in messicano per la tua squadra, insomma?
2: Sì, sì. Che viva Messico e che este año Messico gana il mondiale.
0: Che gagna. Grazie.
1: Io aggiungo che viva Cervignano.
0: Che viva Cervignano.
2: Arrivederci, grazie.
0: Arrivederci, Jesus. Grazie mille. Questo potrebbe essere il futuro parmitano messicano.
1: Può essere che a Cervignano impara a fare il frigo e costruisce un mondo di frigo. No, guardi, Zambotti, che tutto cambia, scorre.
0: Ne parleremo. Infatti, grazie sempre a Intercultura, che ci porta sempre ovunque. Adesso arriva Tyler qui a Caterpillar.
1: Acqua.

0: l'elettricità sembra durare per sempre.
1: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
0: Poche cose sono per sempre.
1: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it. 2-2.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: 2-2.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: 2-2.
8: Non voglio essere fritto!
9: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
10: E gli altri?
9: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
11: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
12: 2-2.
13: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
12: 2-2.
14: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
15: Ok, e quindi?
14: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
15: Allora la risposta è... MG.
16: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.
18: Concentratissimo. Sono emozionata ma ho anche tanta paura.
19: Ci siamo. Torna a Play Memories.
20: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte in tutte le sue forme.
21: Vogliamo la commedia!
20: Con Marco Liorni, Play Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
22: Meteo Radio.
23: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata qualche residua nube sulle regioni settentrionali, ma senza fenomeni. Piogge o rovesci residui invece in area adriatica meridionale. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Per domani, venerdì 12 giugno, l'alta pressione garantirà condizioni di generale stabilità pur in presenza di una nuvolosità sparsa ma innocua al nord, con rischio di piogge solo sui rilievi dei confini centrali. Orientali. Cielo in prevalenza sereno o al più velato invece sul resto d'Italia, salvo locali e temporanei annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, dove sarà possibile qualche rapido acquazzone. In serata tendenza a cieli ovunque limpidi con ampi rasserenamenti, anche sulle aree montuose e sulle pianure settentrionali. Ventilazione settentrionale che tenderà a rinforzare lungo l'Adriatico e sulle aree ioniche, con moto ondoso in temporanea. Aumento. Infine le temperature, massime in deciso aumento al centro-nord, con punte oltre i 30 gradi, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
3: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi grandi eventi con Rai Radio 2.

0: con Zambotti perché ho un mente molto imprenditoriale, quasi speculativa. Prima eravamo in Messico. In Messico ci sono una trentina di stati, ma noi abbiamo le TGR, le testate giornalistiche regionali. Andiamo in Messico e inventiamo la testata periodista stradale, facciamo la grana, Zambo.
1: Facciamolo. Possiamo provarci anche in Corea del Nord tramite il pescare.
0: Come ce l'hai col Messico.
1: Messico,
0: se lei volesse darmi 20 euro partiamo.
1: Sì, davvero? No, sì,
0: proviamo.
1: Andiamo subito. Partiamo da una Seleção che parte dalla Sicilia.
0: È più brasiliana.
1: Una Seleção. Abbiamo la Sicilia, la Calabria, il Friuli Venezia Giulia, la Lombardia e il Molise. Eccoli qua.
2: È la prima cestista siciliana a giocare negli Stati Uniti nel WNBA, dopo tanti successi anche nella nazionale. Costanza Verona approda nell'Olimpo del basket femminile.
3: La Calabria è la terza regione italiana per la raccolta del gioco d'azzardo, con una spesa di quasi 4.000 euro, lo rivela il libro nero presentato da Federconsumatori.
4: Chi si laurea a Trieste e Udine trova lavoro prima e guadagna più della media nazionale. Il rapporto Alma Laurea promuove i due atenei.
5: Desera, i vigili urbani di Milano, si riapre la spaccatura nella maggioranza. Il comandante della polizia locale dice no ai corsi per trattare con persone LGBT.
6: Un tutor virtuale allena gli studenti a sostenere la prova orale della maturità, il progetto innovativo del convitto Mario Pagano di Campobasso.
0: C'è il mondo Zambotti, c'è un convitto a Campobasso, c'è la Calabria che è una regione trainante ma non è la California, che spende tantissimo in gioco d'azzardo, c'è Milano che dibatte ed è passato sì all'uso del taser della polizia locale e qualcuno dice ma non sarebbe meglio provare a parlarci prima di dargli una scaricata e tante
1: cose. Abbiamo esempi terrificanti nella storia.
0: Io voto Cervignano, a Trieste o a Udine e
1: a me piace anche però devo dire come il governatore Schifani diciamo in questo momento un po' il suo momento. Abbiamo un siciliano verso la luna, una cestista siciliana verso il grande basket statunitense, cioè anche la Sicilia un momento di gloria.
0: Esatto, assolutamente. Poi il ponte sullo stretto che è quasi fatto,
1: glorioso,
0: è quasi fatto. Va bene, adesso arriva Serena Brancale insieme a chi sono qui? Merche.
1: Basta, sono solo queste le nostre TGR, non ne abbiamo più oggi, basta.
0: One shot così.
1: Abbiamo chiesto a Francesca Dal Cero perché è lei che fa la selezione.
0: Infatti ne parlo con lei di fare la testata periodistica stradale.
1: Meglio.
0: Però se le volesse finanziare con la 20
1: euro. Ci penso, però sarei più sul no che sul sì. Arrivano Merck e Cremont insieme a Serena Brancale, che cantano Partenope, è tutto un mischio.
0: Per me è un po' troppo, Zambotti.

0: Siamo Caterpillar e Zambotti da non crederci, fra una settimana saremo in onda da Vicenza perché sarà iniziato il Caterraduno che quest'anno facciamo a Vicenza insieme agli amici di Lume. Quindi avremo già portato un'enorme pizza con la mozzarella, direi, agli operatori del pronto soccorso, una manifestazione politica, simpatia, e poi faremo molte cose, non riusciremo mai a raccontarvele tutte.
1: Sono tantissime, quest'anno veramente sono tantissime, saremo principalmente al Campo Marzo, che è un grande parco che si trova davanti alla stazione di Vicenza, quindi venite col treno, è molto facile da raggiungere, attraversate la strada e siete davanti al palco, e lì succederanno molte cose anche sabato 20 giugno, un torneo di calcio camminato che vi abbiamo raccontato, poi Don Luigi Ciotti, e poi alle 17 partiamo in una grande biciclettata, si chiama Bici di tutto il mondo unitevi, la organizzano gli amici di Velocità, anche perché arriva da fuori Vicenza senza bicicletta, ci racconta tutto come fare uno degli organizzatori, lui insegna musica, è un oboista ed è Remo Peronato. Buonasera.
2: Buonasera, buonasera.
1: Buonasera Remo, Remo.
0: La prima domanda è: che bicicletta ha lei?
2: È una Pinarello dell'85.
0: Siamo in fascia
1: alto livello.
2: Altissima, altissima.
1: Dove ci porterete intanto? Che cos'è Velocità e dove ci porterete sabato 20 giugno? Noi, gli ascoltatori, le ascoltatrici, chi vorrà pedalare in giro per Vicenza?
2: Allora, Velocità è una rete, Ciri direbbe un collettivo di associazioni, cittadine, cittadini che si mobilitano perché la città sia più vivibile a misura di chi va a piedi, di chi va a bici, anche di chi va in auto. Noi preferiamo la bici, però non lo facciamo, diciamo, salendo sulle barricate, ma puntiamo su benefici per tutti.
0: No, ricordiamo che per quelli che amano andare in auto, se c'è qualcuno che va in bicicletta è un vantaggio anche per te, perché c'è meno gente in giro e si sta meglio tutti. Prego, Remo.
2: Esattamente, esattamente. Per Caterpillar abbiamo organizzato una pedalata urbana che vuole attraversare quei luoghi che sono diventati bene comune, sono stati recuperati alla cittadinanza, diciamo, attraverso mobilitazioni dal basso. Quindi faremo un anello, ci sono varie tappe, ma tre sono quelle principali, che raccontano un po' come cambia Vicenza grazie a chi si muove, a chi si mobilita.
0: Una di queste tappe, per avere un assaggio, e le altre poi le vedremo pedalando.
2: Ok, una è il Parco della Pace, quello che oggi si chiama Parco della Pace, che era una volta l'ex aeroporto del Molin, poi 20 anni fa c'è stata una mobilitazione perché questo spazio non diventasse una base militare americana. Ora quella base c'è, ma c'è anche a fianco.
0: Siamo venuti in tanti, esatto. Anche con Natalino Balasso abbiamo perso.
2: Abbiamo perso, però abbiamo almeno guadagnato 65 ettari di verde che sono stati aperti a tutti e inaugurati a settembre scorso con migliaia di persone. Quindi ci sono due realtà adesso fianco a fianco, e una di queste l'hanno voluta i cittadini, diciamo.
0: C'è una base militare americana e un Parco della Pace, si distinguono abbastanza.
1: Remo, citaci gli altri due posti, poi sappiamo che avete anche predisposto un racconto live di questi luoghi, quindi pedalando poi faremo delle soste,
2: certo,
1: e ce li racconterete.
2: Ci saranno le persone che hanno contribuito a fare questi posti, a raccontarvela. Poi c'è la Cascina Carpaneda, che invece è un posto piccolo ma molto importante, è una fattoria abbandonata di proprietà del comune che un'assemblea pubblica permanente è riuscita, prendendosene cura negli anni, è riuscita, adesso sta firmando un patto di collaborazione col comune per gestirle e trasformarle in un parco agricolo, quindi da rudere, diciamo, a bene comune. E poi c'è il Bosco Lane Rossi, che è un bosco spontaneo nato sui terreni dell'ex Lane Rossi, dell'ex fabbrica, e questo bosco era, diciamo, doveva essere abbattuto per i cantieri della TAV, e molte persone si sono incatenate agli alberi, ci hanno dormito anche sopra la notte, E questa mobilitazione ha funzionato perché l'amministrazione ha chiesto e ottenuto che il cantiere si spostasse, la TAV naturalmente viene costruita, però il cantiere non abbatterà più la gran parte di questo bosco, quindi questo bosco continua a vivere.
1: A, si chiama a Vicenza, bosco, a Vicenza, quando le persone si mobilitano succede tutto questo.
0: Zambotti,
1: Remo,
0: è la cosa, Remo ci conferma, è la cosa più socialista che c'è a ovest dell'isola di Poveglia, insomma.
2: Allora, questa è una visione molto ottimista. Diciamo sì, siamo ottimisti.
1: Dai. Raccontaci, Remo, come possono fare gli ascoltatori e le ascoltatrici che raggiungeranno a migliaia a Vicenza, magari in treno, non potranno portare una bicicletta, ma vorranno pedalare con noi. Parliamo di sabato 20 giugno alle 17.
0: Non è bello.
2: Allora, c'è un modulo da compilare, semplicissimo, che si trova sul nostro sito velocitta.it, velocità con due T, oppure sui nostri canali social, siamo su Instagram e Facebook come Velocità. In questo modulo si può anche, per chi viene da fuori, prenotare una bici messa a disposizione gratuitamente da Giro Libero, dagli amici di Giro Libero.
1: Che ringraziamo.
2: Esatto, e quindi insomma chi non avesse una bicicletta può chiedercela e la mettiamo a disposizione, quindi si può unire a noi per questo anello cittadino.
0: Remo, noi ti seguiamo, non ci mettiamo i calzoncini aderenti perché non abbiamo il fisico, però saremo con voi a percorrere le Vicenza in bici.
1: Grazie mille, grazie davvero. Se c'è qualche
2: grazie
1: dubbio, comunque scrivete a caterpillar@rai.it e vi indirizzeremo verso il modulo per prenotare una bicicletta per chi viene da fuori. Grazie a Remo Peronato e grazie a Velocità. Ci vediamo al Caterraduno, al Lumen, a partire da giovedì 18 di giugno. Ciao!
2: Ciao.
1: Tanto Remo è lì che sta coordinando tutto, è proprio una riunione. Questo è l'orario delle riunioni in cui si usa.
0: A Vicenza?
1: A Vicenza, sì, stanno facendo un incontro con Velocità.
0: Bello.
1: Le mappe stanno qui.
0: Per coordinare.
1: Esatto,
0: la bicicletta va restituita poi.
1: Bravo, ha fatto bene a dirlo, sì.

0: mentre salutiamo gli Shocking Blue, gli diciamo venite anche voi a Vicenza dal 18 al 21 di giugno, quindi da giovedì a domenica prossima. Se volete pedalare, pedalerete sabato 20 giugno, ma domenica 21 cominciamo la mattinata con una camminata, anche quella alla scoperta di alcuni luoghi di Vicenza. La facciamo insieme a il CAI, si chiama Sentieri Urbani. Ci troviamo e partiamo alle 9:45 da Campo Marzo. Ci racconta tutto, dove andremo, il presidente del Club Alpino di Vicenza, lui è Maurizio Dalla Libera. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a voi.
2: Presidente, buonasera. Presidente, la prima domanda è: dobbiamo venire con lo scarponcello, no, non i ramponi, non c'è il ghiaccio nel percorso che faremo?
1: No, lo escludo, siamo bassi.
2: Siamo bassi.
0: Anche moralmente. Perfetto. Un bel cappellino perché potrebbe esserci il sole. E dove andiamo, caro Maurizio? Intanto grazie di cuore per accompagnarci, perché da soli ci perderemo come dei cercatori di funghi. Grazie.
1: Ma noi vi diamo un saggio di cinque percorsi che abbiamo realizzato insieme con l'amministrazione comunale di Vicenza. Nel nostro caso vi portiamo a conoscere da vicino il colle di Monteverico, su cui sorge il santuario dedicato alla Madonna, che è la patrona della città. Secondo la tradizione apparve a Vincenzo Pasini negli anni 1426 e 428, chiedendole la costruzione della chiesa per debellarne la peste.
0: Ah.
1: Ecco, quindi c'è un aspetto anche storico, se vogliamo,
0: assolutamente,
1: anche
0: religioso. Certo.
2: Senta, presidente Dalla Libera, a che altezza siamo? Che altitudine? Dobbiamo portare ossigeno o si riesce?
0: Senza sciarpa ce la facciamo?
1: Potete escludere le bombole. No, abbiamo 130 metri di livello da mare. Il percorso parte da Campo Marzo, sale appunto questi 130 metri lungo una scalinata e arriviamo a Piazzale della Vittoria, da cui si possono ammirare la città di Vicenza, tutta la pianura che si estende a nord e le cime che la circondano, come ad esempio Monte Grappa, l'altopiano di Asiago, le piccole Dolomiti.
2: Che bello, montagne e capannoni, il paesaggio veneto modificato dall'uomo.
1: Capannoni pochi, vorrei dire, ecco, da lì pochi,
0: grazie per aver scelto un posto con pochi capannoni. E quanto ci vorrà secondo te, Maurizio, per capire quanti panini portare, come organizzarci?
1: Facciamo un giro limitato, non lo facciamo tutto il giro, per cui una volta che siamo arrivati, circa un'ora e un quarto al massimo.
0: Tanto.
1: Perché da lì poi proseguiamo per viale 10 giugno, che è chiamato così perché in memoria della battaglia del 10 giugno del 1848, in cui i vicentini, proprio qui a Monteverico, si opposero alla sottomissione all'Austria. E quindi, proseguendo per questo viale, arriviamo al Museo del Risorgimento e della Resistenza. Quindi da lì, tra l'altro, va notato che Vicenza è decorata con due medaglie d'oro al valore, una per i fatti del 1848 e una per la guerra di liberazione.
0: Le abbiamo viste nell'ufficio del sindaco Possamai, insomma, ci sono le due.
1: Sì. Ecco, poi da lì noi ritorniamo a Piazzale della Vittoria, scendiamo per i portici di Monteverico e quindi rientriamo a Campo Marzo.
2: Quando dice scendiamo senza corde, scendiamo a piedi tranquilli.
1: Senza corde doppie, no, senza manovra di corda.
2: Assolutamente.
1: Scalinata piacevole.
0: Perfetto, Maurizio, c'è qualche indicazione particolare da dare agli ascoltatori che ci seguono, insomma, per arrivare, bisogna allenarsi da qui a domenica prossima per chi volesse fare questa camminata, o si può arrivare così come si è?
1: No, non c'è nessun problema di allenamento.
0: Ok, perfetto.
1: Ci diamo questi due passi a vicino alla città.
2: Però sappiamo come va dalla Libera, lei porti qualche cerotto per le vesciche, perché c'è sempre quello che viene con le ciabatte, quello che si dimentica il calzerotto.
0: E poi ci racconterete anche di questi luoghi. Ecco, escludiamo gli infraditi.
2: Certo.
0: Di solito l'ascoltatore di Caterpillar lo fa, di arrivare all'infradito. Maurizio, poi lei ci guiderà nella scoperta anche di questi avvenimenti storici.
2: Ne usciamo uomini migliori. Migliori,
0: camminati
2: più
0: e migliori.
1: Sì, direi che ci sono dei punti di osservazione che possono essere validi per illustrare anche aspetti storici e culturali, ma anche paesaggistici della città.
0: Perfetto, bene, non vedevamo
2: benissimo.
0: L'ora.
2: Veniamo
0: perfetto,
2: col
0: grazie.
2: Binocolo. Grazie
0: dalla mille,
2: Libera.
0: Grazie davvero, grazie di questa camminata insieme, Sentieri Urbani. Ci troviamo alle 9.45 di domenica. Saremo reduci dal DJ set Obsessive After Show della serata prima.
2: Che ora finisce? 9:30. No. Un po' più avanti
0: comincia
2: a noi piace molto di fare cose nei luoghi dove andiamo, sì. E di legarci alle associazioni culturali.
0: Certo.
2: Adesso stiamo parlando di forse facciamo un contratto con i commercialisti di Vicenza per l'operazione controlla il tuo 730
0: tutti
2: Vicenza.
0: Insieme al Campo Marzo,
2: esattamente, la gente
0: non so
2: arriva
0: se
2: con
0: in Veneto 730... è presa benissimo come iniziativa,
2: ma però da fuori il commercialista Vicenza è da definire, ti dà un'occhiata al 730 e
0: Mi piace. È arrivato il momento, vuol dirmi un po' di Toscana? Oppure
2: qualcosa
0: perché abbiamo
2: di
0: molto
2: Toscana?
0: Parlato,
2: no, ce l'ho. Le dico una cosa che è passata poi in secondo piano, ma oggi è l'11 giugno, è l'anniversario della morte di Enrico Berlinguer, era l'84 e Eugenio Giani lo ha ricordato, e quindi non si può prendere in giro Eugenio Giani questa volta perché lo ha fatto. E poi sono state consegnate due nuove onorificenze, due nuovi giusti fra le nazioni, e niente, Zambotti sono toscani. E poi in Toscana
0: certo che sono toscani, lei cerca Toscana tra le notizie, certo, è facile però che le venga fuori che siano toscani.
2: Stavo parlando di Pavia.
0: No, c'è un caso che sono toscani.
2: Certo,
0: cioè,
2: sono
0: lei
2: toscani.
0: Trova quello che cerca.
2: Esattamente. Le dico semplicemente che a ottobre a Firenze, che è in Toscana, sì, ci sono gli stati generali della scuola toscana.
0: Certo, perché le ripeto, lei scrive Toscana, quindi le torna in
2: mente. A parte che la scrittura è stata inventata in Toscana, altrimenti lei avrebbe una tastiera tutta bianca e non scriverebbe Zambotti. No, è che le cose succedono.
0: Certo,
2: per esempio, Greve in Chianti, lei sa che ci sono le città slow, una rete internazionale, città lente, tranquille, in cui si vive bene, Greve
0: con un reddito pro capite, certo che va lenti perché hanno un reddito pro capite che devono correre.
2: Assolutamente, Greve nella capitale, nella capitale perché è più lenta, è più capitale. E dov'è Greve in Chianti?
0: Perché le ripeto, lei cerca.
2: No, è la Toscana che cerca me. Lei invece ce l'ha, Festival della Disperazione, Festival dei Tramonti.
0: Esattamente, ce l'ho una notizia che manda.
2: No, che riesce a vedere l'alba. È da settembre in questo fottuto orario facciamo la polemica e lei non l'ha ancora imparata.
0: Non mi ricordo mai la conseguenza.
2: La notizia della fottuta buonanotte.
0: Allora, noi abbiamo ancora qualche puntata di Caterpillar, non tantissime, andremo avanti poche.
2: Tutta la settimana prossima.
0: Non
2: si è visto il contratto, ma speriamo nella proroga.
0: Abbiamo ancora 6 puntate di questo programma e quindi quest'anno è stato l'anno in cui siamo andati al CERN. Anche il CERN spegne, un po' come Caterpillar, si spegnerà il CERN il 29 giugno per poi rinascere più grande. E quindi sono le ultime collisioni, le ultime particelle che stiamo osservando dentro il CERN, e poi ci sarà un grande spegnimento per poi rinascere acceleratorone ancora più grande.
2: Quattro anni dopo.
0: CERN, anche il CERN spegne, un po' come Caterpillar, si spegnerà il CERN il 29 giugno per poi rinascere più grande. E quindi sono le ultime collisioni, le ultime particelle che stiamo osservando dentro il CERN. Poi ci sarà un grande spegnimento per poi

0: occhio, occhio, occhio, occhio, che quest'anno al Cateraduno ci sarà ancora la banda Osiris. Non ditelo in giro, fate molta attenzione, guardate e vi aspettiamo tutti quanti. Occhio, occhio. Ciao, anzi vi saluto anche, io sono Carlo della banda Osiris, ma c'è anche Sandro, adesso ve lo passo.
1: Occhio, occhio.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
3: 2,2. La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it. 2,2.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente.
6: 2,2.
7: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte forte, sempre.
6: 2,2.
8: Senti, è il richiamo della Sardegna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Resort Capoboi, dove il mare di Villa Simius incontra natura e accoglienza family. Fai check-in e stacca. Qui il pensiero è leggero e la vacanza trova il suo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
6: 2,2.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Radio 2, il cielo è sempre più blu. Venerdì 12.

0: grandi artisti italiani accompagnati dalla Social Band e la conduzione di Emma Stoccolma con Gino Castaldo. Radio 2 vi aspetta in Calabria, Cosenza, dalle 21 in poi per una notte indimenticabile in compagnia della musica di Radio 2.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: 20:58 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. A 8 Milano Varese, partiamo da qui, tra svincolo di Lainate Arese e Origio Ovest verso Varese, code a tratti e traffico intenso. Sulla diramazione Padova Sud, tra Marco Polo e Bivio Statale 516 Piovese, in direzione della Bologna-Padova c'è un incidente a chilometro 3 e 200. A 1 Milano Napoli, tra Caserta Sud, nodo A1, Villa Literno, Pomigliano, in direzione di Napoli, la coda a causa di un incidente al chilometro 743,8. A 1 Milano-Napoli ancora, veicolo in fiamme al chilometro 743,9, quindi proprio lì dove c'è l'incidente in direzione di Napoli, tra Caserta Sud, nodo A1, Villa Literno, Pomigliano. Grande raccordo a Roma, 500 metri prima dello svincolo 31, via della Magliana, il traffico rallentato per un incidente in direzione dell'Aurelia, e tra svincolo 6, statale Flaminia, e prima dello svincolo 8, via Salaria, coda a tratti in direzione della Casilina. Con questo concludiamo, è tutto, quindi buon viaggio da Rai Mobilità.
0: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 21.

0: comunque si chiama. Eccoci, ci siamo. Sassa, prova tecniche di trasmissione.
1: La penultima stasera,
0: sì,
1: cara Federica.
0: È un po' come tornare indietro. Sarà un po' come tornare indietro senza fare un viaggio nel tempo come quello di ieri sera. E quindi era anche giusto così che con il nostro Emilio Parisi, che ci assiste alla parte tecnica, noi facessimo le prove tecniche in diretta, come fu fatto poi tante volte al tempo.
1: Molto tempo fa, agli inizi della radio praticamente. E noi stasera ripercorriamo proprio con un grandissimo personaggio, proprio quello, il mondo della radio, naturalmente anche della televisione, dello spettacolo in genere, ma non ve lo sveliamo, o se lo sveliamo. Lo sveliamo.
0: Ma sai che c'è? Che tu, sì, che tu sì, non sei sì. sui social, perché io l'ho sparato nelle storie comunque.
1: Non ne ha avuto il tempo, e quindi lo diciamo, abbiamo con noi stasera il grandissimo Renzo Arbore, sua emittenza, proprio nel caso di dire.
0: Un pezzo proprio della storia della radio è suo, è tutto suo, di Renzo Arbore. Ne parleremo con lui nel corso di questa puntata. Intanto apriamo le danze con le cattive abitudini di Mace e Salmo, chiamami Radio 2.

0: potremmo in qualche modo considerarla la risposta italiana a Best Habits di Ed Sheeran di qualche anno fa, questa di Mace con Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini, apre la playlist di Chiamami Radio 2 e noi invece speriamo che sia diventata una buona o cattiva abitudine nel corso di questi ultimi mesi quello di collegarsi su Rai Radio 2 alle 21 o sul 202 in TV, e rispondiamo anche a una domanda di servizio che sta già arrivando al 3487 300 200: perché non siete visual? Non siamo visual questa sera perché, come abbiamo detto in apertura, sarà con noi Renzo Arbore e abbiamo pensato tutti quanti insieme di tornare all'evocazione della radio.
1: Della radio, quella vera. Quindi ti posso ammirare solo io in tutta la tua bellezza in questo momento, non c'è una vision che ti possa guardare, però siamo comunque sul 202, anche certo, solamente in ascolto. Quindi
0: formato cartonato,
1: formato,
0: quello c'è.
1: Formato ascolto, come era la radio. Ascoltate la radio in TV, assolutamente. Quindi lo ridiciamo ancora, abbiamo il grande maestro dell'etere, il nostro Renzo Arbore nazionale.
0: Però vedi, Walter, appena scritto, leggo questo messaggio di servizio: nel caso sul 202 no video, e non so se sia voluto, versione retro per Arbore, si è voluto.
1: È volutissimo, assolutamente. Voluto. Torniamo alle origini.
0: 21,5 minuti, 6 minuti in questo momento e stasera sì, penultima di stagione e grande attesa per questo Renzo Arbore.
1: Assolutamente sì, e quindi per entrare nel suo mondo, nell'universo pop del grande inventore di nuovi linguaggi e degli inizi della radio proprio, ma io che sono anche legato naturalmente alla televisione, mi voglio divertire e voglio divertirvi ad evocare grandissimi sigle, così ci torniamo indietro veramente nel tempo, ma in un tempo che ci fa ancora sorridere ed è assolutamente nuovo, sempre nuovo quello di Arbore, con le sue trasmissioni fantastiche, e ad esse erano legate appunto queste sigle che io voglio mettere un po' in medley, alcune di quelle.
0: Nel frattempo 3487 300 200, per voi come ogni sera chiamata a raccolta. Intanto, se volete condividere insieme a noi un ricordo, un pensiero, un momento della vostra vita in cui in qualche modo c'era Renzo Arbore alla radio o alla TV, ma parlando anche un po' di radio e di TV in generale, volevamo chiedervi quello che nel corso della vostra vita, della vostra fruizione radiofonica o televisiva, vi ha sorpreso più di tutto, vi ha raccontato qualcosa di nuovo. Se volete ricordare insieme a noi un programma specifico, questa sera lo potete fare. Come sempre potete cantare con Ago, quindi una sigla, un pezzo di Arbore, un pezzo a piacere, perché magari vi ricorda quel programma radiofonico. 3487 300 200. Nel frattempo, Ago, tu scaldi i motori con un midley.
1: Sì, un midley fantastico. Partiamo!

0: Ciao.
1: Ma che meraviglia, Arbore! Stand Innovation, maestro!
2: E con questi frammenti di storia della radio, della TV, Ago, hai un po' riassunto l'arbore più geniale, cioè quello che prende un mezzo, che sia radio o TV, che lo smonta, lo canta, lo trasforma, lo plasma e lo reinventa. E questo è Renzo Arbore, punto di riferimento ancora per tutti quanti noi. Io lo vedo già dei vocali, quindi stanno già cantando.
3: Sì,
2: sicuramente
3: sì.
2: Renzo Arbore canta con Ago, ci
3: con
2: saranno anche questa sera. 3487 300 200. Per te invece, Ago, domanda anche per te: qual è quel programma televisivo o radiofonico, ora dimmi tu, che ti ha sorpreso più di tutti?
3: Ma sicuramente io sono cresciuto con Quelli della Notte e anche Indietro Tutta, ma mi ricordo anche Processo a Sanremo, che erano sempre delle trasmissioni che cercavano di ironizzare su dei costumi italiani. Era una leggerezza sapiente, come dire, e quindi io ho veramente anche invidiato i miei amici musicisti che sono arrivati un po' prima, erano un po' più grandi. Io mi ricordo tantissimo la trasmissione pomeridiana dello 87-88 musicale, che era Doc, e lì c'erano proprio due palchi come studi di registrazione. C'era una Rai che in questo momento non credo che ci sia proprio più quella televisione che ha la possibilità di offrire un'assistenza di quel tipo a musicisti internazionali. Mi ricordo Miles Davis, Renzo è riuscito a portare James Brown, ma tantissimi, tutta la musica italiana dal vivo, lo studio, doppio studio con dei fonici fantastici, senza nulla invidiare il nostro Emilio Parisi, che ringrazio stasera che mi assiste.
2: Anzi, un applauso per Emilio Parisi e un ringraziamento a tutto
3: e a tutta
2: lo staff,
3: la squadra, assolutamente,
2: tecnico, audio e video di Radio 2, a tutte le
3: facciamo
2: persone.
3: I saluti anticipati,
2: sì,
3: per
2: no,
3: questo
2: vabbè,
3: anno
2: lo facciamo
3: insieme.
2: Perché comunque ci supportano sempre,
3: spesso questo. Con la O
2: no ci supportano sempre, questo vale veramente per tutto. Abbiamo una squadra tecnica davvero di grande pregio e io ci tengo assolutamente a dirlo, perché poi, Ago, la radio porta noi, no? Noi voci, noi ormai noi volti, però noi voci della radio ad essere, no, quelli che hanno il rapporto poi diretto con chi ci ascolta, ma dietro di noi c'è una macchina, c'è una struttura, c'è una squadra che ci permette ogni sera, ogni giorno, a prescindere da quale sia il momento, di poter andare in onda. La radio è sempre un lavoro di squadra, questo va ribadito.
3: Certamente, e tornando per un attimo ancora verso il tema di stasera, cioè il maestro Arbore, tu cosa ti ricordi? Quale Renzo Arbore, quali produzioni fanno parte di te, Federica?
2: Per quanto mi riguarda, Arbore è qualcosa che era già immenso e grande quando io ero piccolina, quindi io non ho vissuto in tempo reale tutti questi programmi perché ero troppo piccola, però mi rendo conto ancora oggi, quando mi capita di riascoltare, di rivedere, anche grazie a Rai Te, che quello che ha fatto Arbore è ancora oggi proprio il maestro per molti, moltissimi aspetti, per tutti quanti noi. Cercare di essere non banali, cercare di essere una compagnia vera, di avere rispetto per il pubblico, di saper divertire, di saper essere leggeri. Tutto questo lo abbiamo imparato sicuramente da Arbore, che prima di tutti lo ha fatto.
3: E noi il maestro molto presto, fra qualche minuto, lo avremo qui ai microfoni di Chiamami Radio 2. E quindi state assolutamente sintonizzati.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
4: It's summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it. Radio
5: 2. Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
6: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.

0: Resta sempre una grande colonna sonora, oltre che una grande canzone, questa dei Roxette, It Must Be Love, perché su WhatsApp al 3487-300-200 è arrivata una foto di Richard Gere e Julia Roberts in Pretty Woman. I nostri amici che dichiarano tanto affetto per Renzo Arbore, tanti ricordi legati alle trasmissioni di Renzo Arbore,
1: si uniscono proprio a noi, perché noi siamo veramente raggianti. E a proposito di questo, in testa lo dico stasera, devo ringraziare anche il mio amico Amedeo Ariano, che ha consentito, che il grande batterista che ci ascolterà sicuramente da Salerno, che ci ha consentito di avere questo gancio con il maestro Renzo Arbore in esclusiva nazionale stasera.
0: L'abbiamo incontrato telefonicamente oggi e ascoltiamo insieme quello che ha raccontato per noi di Chiamami Radio 2, Renzo Arbore.
2: Ma che grandissimo regalo che arriva in questa penultima puntata di Chiamami Radio 2, il maestro Renzo Arbore.
3: Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio.
4: Ma non esagerate con la grandissima puntata, vabbè.
3: No, assolutamente sì, caro Renzo, mi permetto di darti del tu, anche perché noi tra musicisti noi usiamo gli you, no? Giusto? E io umilmente, piccolissimo collega, quasi con provinciale, perché io sono della provincia di Avellino e Foggia è nel mio cuore, come immagino tu abbia nel cuore la Campania.
4: Dimmi il nome della tua cittadina della provincia di Avellino.
3: La mia cittadina di nascita è Montoro Inferiore. E so che tu hai avuto le prime gesta musicali, le hai inaugurate a Nocera Inferiore, ho letto.
4: Sì, infatti, assolutamente. Ma poi ho sempre avuto amici con i quali ho studiato, avellinesi, che mi parlavano di tutti i paesi della provincia, Gesualdo, Figenta,
3: Latta Elpinia,
4: Rotta Minarda, vabbè.
3: E poi sono a Contrada, così faccio anche un saluto ai miei compaesani. Ben trovato, maestro, io direi di radio, televisione, cinema, spettacolo, comicità,
0: improvvisazione. Renzo, tu negli anni, insieme a tutte le persone che hanno collaborato con te, a partire da Gianni Boncompagni, ci hai regalato una radio che era imprevedibile, in cui avete creato tormentoni, avete creato personaggi, avete inventato un linguaggio. Volevamo chiederti quanto erano scelte, quanto erano errori o quanto erano intuizioni tutte quelle cose che avvenivano all'interno dei tuoi programmi.
4: Ma guarda, erano intuizioni, perché noi siamo andati proprio a braccio, avendo incrociato una radio che stava per diventare la sorella vecchia della televisione, quindi ancora scritta, eccetera, eccetera, siamo andati proprio con la voglia di cambiare le cose, di fare una radio improvvisata, di parlare con la nostra voce e non con la voce degli annunciatori, insomma, di inventare cose di musica moderna e soprattutto inedita in radio allora, e quindi inventando Bandiera Gialla con Gianni, e poi dopo naturalmente abbiamo inventato io per voi giovani una rubrica giornaliera tra il sabato e la domenica che andava in onda su Radio 1, e poi Alto Gradimento, che era invece tutta una, abbiamo scoperto che avevamo una vena umoristica che non sapevamo.
3: Certo. Beh, avete creato un mondo, non era solo conduzione, non era solo invenzione, era proprio entrare nel mondo con la tua famiglia. Ma io tornerei appunto a Bandiera Gialla, il momento proprio, come dire, clou, dal 65 al 70, mi pare, con la mitica, ovviamente, sigla di eseguita da Rocky Roberts.
4: Sì, T-Bird. Rocky Roberts l'avevo conosciuto a Napoli, io suonavo con gli americani, arrivò un soldato con il suo amico batterista, era Rocky Roberts.
3: Senti, per entrare nel mondo, Renzo, ne facciamo ascoltare un pezzettino di questa mitica sigla, con l'ausilio dell'aiuto del nostro regista Leonardo Sinibaldi. Ascoltiamola.
4: Certo.

0: ricordi storici, un'esecuzione fantastica che vi ha connotato evidentemente fin dall'inizio. Tu e la musica, caro Renzo, avete avuto un rapporto proprio diretto, simbiotico, perché poi vi ricordo ancora più avanti quel programma che dove tu, mi aiuterai con il titolo, non lo voglio svelare io, dove tu incontravi i musicisti, i cantanti dell'epoca con un bagno di ragazzi che potevano anche permettersi di contestarli. Mi ricordo spesso
1: era speciale per voi, esatto, alla televisione 1969-1970, e lì è venuto Fatti Bravo, sono arrivati i nuovi, naturalmente Lucio Battisti, sì. Ai quali addirittura suggerivamo le canzoni che dovevano registrare o sceglievamo noi stessi, o sceglievo anch'io, perché
0: tu sei stato il primo DJ proprio ufficiale.
1: Assolutamente, con Boncompagni siamo stati il primo DJ, e alla televisione ho fatto il primo talk show speciale per voi, 1969-70, è stato il primo talk show nella storia della televisione. Era tra l'altro libero, quindi i ragazzi potevano dire quello che pensavano, infatti me l'hanno tolta.
0: Infatti io ricordo ancora uno piccolo scontro tra Lucio Battisti e Claudio Villa, anche una roba del genere.
1: Beh no, quello no, Claudio Villa da solo ha fatto
0: era da solo, sì, è vero.
1: Era invitato, sì, ma insomma, ma poi tanti, anche non giovani, sono stati accolti con grande generosità, come Domenico Modugno, eccetera.
0: Sicuramente d'avanguardia.
1: Contemporaneamente io facevo alla radio Per Voi Giovani, che era un programma giornaliero su Radio 1, Per Voi Giovani, importante, perché lanciavo dei cantanti che casomai non mettevo a bandiera gialla, come Fausto Leali. Capì che qui doveva essere un grande successo, telefonai al presidente della sua casa discografica per dire di farlo uscire a 45 giri e lanciai Fausto Leali, che vendette più di 1 milione.
0: Quindi è merito tuo assoluto. Allora ne ascoltiamo un pezzettino a questo punto, anche
1: come
0: di
1: no.
0: A chi?
2: A

0: per Renzo Arbore al telefono insieme a noi qui a Chiamami Radio 2. Renzo Arbore, un personaggio importantissimo della radio e della TV. Renzo, sei un personaggio che è sempre stato associato alla leggerezza, che ricordiamolo sempre, non è superficialità, ma è saper volare con leggerezza e senza pesi sul cuore, sulle cose. Ma la leggerezza, perché ci hai lasciato questa chiave di lettura anche per questo lavoro, quanto è talento e quanto è fatica, Renzo?
1: Beh, è anche fatica, perché bisogna essere molto informati. Io devo dire che anche leggere quello che succede nella vita è importante, avere un background, quello che si chiama retroterra culturale, e poi la vita che si vive è importante, perché poi viene trasferita in qualche maniera con le vibrazioni, anche quando uno parla in radio, insomma, parlare con la sicurezza o con la simpatia si avverte attraverso le onde della radio, si avvertono.
0: Si avverte il sorriso, si avverte tutto, assolutamente, attraverso
1: certo,
0: la voce.
2: Renzo, lo sto sperimentando quest'anno anche grazie all'aiuto della mia socia Federica Elmi, che è navigatissima. Per me è la mia primissima esperienza, e avere la possibilità di avere te proprio praticamente alla fine di questo percorso, di questa avventura, per me in particolare, che sono un novizio, è veramente un trofeo che non mi sarei immaginato. Veramente grazie.
1: Ma guarda,
2: grazie.
1: Diciamo più che trofeo, un portafortuna.
2: Ah, bene.
1: Sono un talent scout, una cosa, insomma, ho sempre avuto questa fama anche di essere un po' portafortuna.
2: Scusami Renzo, a proposito di questa tua grande peculiarità di scouting, come vedi oggi l'avanzata dei talent, e non ci sono più personaggi come te e come magari Pippo Baudo qualche anno fa, che avevano il talento, il fiuto di scoprire dei talenti?
1: Guarda, i talent servono perché uno può scoprire eccetera, però vedo che i talent sono riservati quasi sempre solo a cantanti, anche se ci sono cantanti adulti, cantanti bambini, eccetera, eccetera. Certo, trovare invece degli umoristi è molto difficile, devi veramente frequentare molto internet, le reti, e quindi cavare delle cose, eccetera. Però non c'è un grande rinnovamento. C'è, ma non lo percepiamo alla televisione. Alla televisione non lo percepiamo, perché c'è Fazio, che pure cerca, ma insomma alla fine approfitta sempre dei volti noti. Così altri, insomma. Ci sono però dei clan su altre reti, sul 9, eccetera, dove si sperimentano dei gruppi nuovi di ascolto.
2: Beh, a proposito di sperimentazione, per esempio, io ricordo che tu sei stata forse il germe, sicuramente, di quello che poi hanno ripreso la Jalappas, cioè questa voce fuori campo che commentava, credo fosse Marisa Lanuit, se non sbaglio.
1: Sì, io facevo il suggeritore Marisa Lanuit, certo. Però poi noi abbiamo fatto la voce fuori campo alla radio moltissimo. Ma gli amici della Jalappas lo sanno.
2: Tu sei il papà anche di questo.
1: Perché mi hanno sempre ricordato come un loro ispiratore, perché insomma anche gli sketch che facevo alla televisione, con Benigni per esempio, ero fuori campo, eccetera. Diciamo lo stimolatore, poi a quelli della notte con tutti.
2: Beh, appunto, quelli della notte, indietro tutta, tu sei riuscito a leggere anche un pezzo della storia italiana attraverso l'ironia televisiva.
0: Ma non solo, perché Renzo, tu hai attraversato decenni senza diventare mai nostalgico. Come si fa a ricordare il passato senza però vivere nel passato?
1: Lo so, bisogna tenere conto che quel passato lì è da ricordare. Io quando l'ho vissuto perché lo si ricordasse dopo, e non ho mai fatto la satira dei tempi contemporanei di allora, ho fatto le imitazioni di personaggi che poi non ci sono più, insomma ho levato l'attualità, credetemi, dalle cose, tant'è vero che ancora oggi le mie cose vanno in onda, come sapete, su Rai 5, su Rai Storia,
2: dappertutto,
1: eccetera, ma non dimostrano di essere vecchi, sono ancora oggi godibilissimi,
2: ancora oggi
0: avanti, avantissimi.
2: Io li definirei tutti programmi doc, mutuando anche da un altro tuo grande successo.
1: Vabbè, certo.
2: E siccome
1: però
2: adesso a seguire di
1: posto, voglio anche ricordare l'orchestra italiana.
2: Ci stavamo arrivando.
1: Per 30 anni
2: ci stavamo arrivando.
1: Ho fatto una tournée interminabile di 1641 concerti con l'orchestra italiana dal 91 al 21, e quindi si parla poco dell'orchestra italiana perché si parla soprattutto dei miei programmi radio e televisivi.
2: Ma perché tu hai tantissime cose, ci vorrebbero 8 puntate per ogni aspetto delle tue mansioni. Io a questo punto, che ne dici, grande Renzo? Ascolterei proprio uno dei brani simbolo dell'orchestra italiana che ha vendutissimissimo, Luna Rossa, sei d'accordo?
1: Beh, tu proprio il biglietto da visita, lo stesso, certo.

0: rossa, così abbiamo avuto anche la luna insieme a Renzo Arbore,
1: con
0: l'orchestra
1: la voce di
0: italiana.
1: Napoli.
0: Ma che meraviglia, che regalo bellissimo averti con noi, Renzo. Un'ultima domanda prima di salutarci: ti sarà capitato un milione di volte di incontrare persone che ti dicono, Renzo, hai accompagnato la mia vita, che effetto fa?
2: Beh, sono le grandi soddisfazioni della quarta età alla quale sono arrivato io. Il fatto di
1: te ne auguriamo una settima.
2: grazie, ma il fatto di incontrare persone che mi dicono, come hai detto tu, che mi dicono ha accompagnato la mia infanzia, la mia gioventù, la mia è una grande soddisfazione, diciamo la verità. Non bisogna, è una cosa che mi compensa anche dello sforzo, delle cose, degli inconvenienti della quarta età.
1: Senti Renzo, a proposito di compensa, mi aggiungo a Federica con una delle ultimissime domande. Hai inventato tantissimi personaggi, sarebbe lunghissimo citarli tutti, da Frassica a Mario Marenco e tantissimi, la stessa Milly Carlucci sui pattini giovanissima proprio con te all'altra domenica. Ritieni di aver avuto la giusta riconoscenza proprio da tutti quelli che hai scoperto?
2: Devo dire di sì, tranne qualcuno, diciamo uno
1: di cui
2: due.
1: Facciamo il cognome?
2: No,
1: assolutamente
2: no, tranne qualcuno che chissà perché ne ha voluto dimenticare, oppure per invidia, oppure perché qualche cosa, che qualche equivoco,
1: ma non ne parliamo più. Due, hai avuto una grandissima riconoscenza,
2: diciamo,
1: da parte del nostro pubblico.
2: Al 99% ho avuto dei grandi riconoscimenti da tutti.
0: Grazie.
1: Io direi veramente di concludere, Renzo, con anzi più che una frase, tre frasette piccole che io vado a innestare su un tributo che ti farò da qui a poco, a parte qualche sigla storica, che era il programma Punto Doc. Mi fai per favore quel finale della sigla Doc per
2: sì,
1: suggellare
2: allora
1: la tua intervista e questo grande emozione e onore che ci ha dato oggi, che è stato proprio Doc.
2: Doc.
1: Grazie
0: per questa chiacchierata e per tutto quello che ci hai regalato negli anni.
2: Bravi,
0: e quello che ci regalerai.
1: E questo
2: bravi
1: grande regalo voi, agli amici di Chiamami Radio 2, il grande maestro Renzo Arbore.
0: Buona serata.
2: Grazie a tutti, grazie tante.
0: Ciao. Ah, mamma mia, che bello, grazie Renzo Arbore, grazie ancora, che meraviglia.
1: Qui ci vuole proprio una standing ovation, Leonardo, grande. E poi mi ha evocato con quel doc, che io ho campionato. Adesso poi vi faccio sentire fra poco la sigla. Anzi, io la farei così subito, cara Federica.
0: Sì, e poi
1: io la farei proprio
0: un
1: subito.
0: Un po' di messaggi, un po' di cantacorago, un po' di vocali anche abbiamo. Ben tre da mandare, signora mia.
3: Sì.
0: Tre.

0: Grandioso.
1: Una serata doc.
0: Doc.
1: Doc.
0: Doc.
1: Grazie Renzo.
0: Un caro saluto al maestro Arbore che con i suoi programmi ha cercato di allietare le notti degli anni 80, anni difficili per l'Italia, lo scrive Turi da Mascali. E c'è Grazia, dice: quelli della notte per me è il più bel programma della storia della TV. Un milione di complimenti per questa puntata, per Chiamami Radio 2. Ascoltiamo intanto la nota audio di Maria Cristina che parla di Renzo Arbore, poi canta con Ago.
2: Buonasera.
1: Ciao.
2: Buonasera. Allora, bisogna ricordare che prima dell'85, ossia di quelli della notte, le trasmissioni finivano alle 22:30 e poi c'era il monoscopio.
3: Vero,
2: ha rivoluzionato,
3: vero,
2: tutto. Io ricordo anche le prime trasmissioni perché ho una bella età, 85 anni.
3: Bella voce.
2: Grazie, buonasera, salutate Arbore.
3: Certo.
0: Grazie Maria Cristina, Cristina. E complimenti.
3: Vero, una riflessione giusta.
0: Giustissima, giustissima. Canta con Ago, ascoltiamo.
4: Buonasera, Maurizio.
0: Buonasera.
4: Roma. Ciao Federica, ciao Ago, Sinibaldi e Caggiano.
0: E via.
4: Sanremo 1986, un omaggio al grande Arbore.
1: Certo, certo. Il clarinetto. Senti.

0: saremo sempre su su su.
1: Grazie Mauri. L'altra domenica geniale con la sigla Fatti più in là delle sorelle bandiera, lo scrive Silvia, e poi abbiamo Alessandro.
2: Oh mamma.

0: bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
1: Grazie anche Alessandro.
0: Mi piace il ritmo, mamma, mi piace il ritmo.
1: Complimenti per questo regalo, per questa intervista, ragazzi, ma grazie a voi di essere all'ascolto di Chiamami Radio 2. Tra poco con noi, come ogni sera, anche Antonella Boralevi. Prima il nuovo di Samurai J.

0: Samurai J nella playlist di Chiamami Radio 2. Milioni di messaggi per Renzo Arbore, ne vorrei leggere velocemente.
1: Dai,
0: ancora
1: no,
0: uno.
1: Certo.
0: Sera ero bambina, anche io negli anni 80, ma ricordo la sera dalla mia cameretta che avvertivo le voci e le canzoni di quelli della notte provenire dalla camera dei miei che guardavano la trasmissione, e le cassettine comprate da papà nell'autoradio della nostra A127 rossa delle sigle. Manuela da Bologna.
1: Che bei tempi, che bei tempi. Ricordiamo quanti personaggi: Nino Frassica, Andy Luotto, Maurizio Laurito. Era veramente una fucina di talenti che ci hanno riscaldato il cuore. Ma come sempre, chi ci riscalda il cuore anche, no, a noi qui a Chiamami Radio 2 è la nostra scrittrice di casa, Antonella Borelevi. Ci sei anche stasera?
2: Sì, eccomi, ci sono come ogni sera qui a Chiamami Radio 2, cari Federica e Agostino. Ormai è il nostro appuntamento per trovarti il cuore con le mie storie. Allora, guarda, la scena è sanguinosa. Sta per diventarlo, perché è la prigione dove Robespierre ha rinchiuso i suoi nemici. In piazza è già montata la ghigliottina e il carretto che porterà i condannati al patibolo è pronto lì nel cortile. Andrea Chénier, il poeta che ha diffuso gli ideali della rivoluzione, ma che Robespierre considera un nemico, è stato condannato a morte e sale per primo su quel carretto senza tremare. Dietro di lui salgono una decina di prigionieri, uomini e donne. Di colpo, Andrea Chénier sente un colpo dentro il cuore. Allora te lo chiedo, di certo questa emozione l'hai provata anche tu. Succede quando il cuore sa prima del tuo cervello che sta per succedere qualcosa di bello. Tra le donne vestite di bianco per l'ultimo viaggio, una gli sta sorridendo ed è un sorriso che spalanca l'anima di Andrea Chénier. Trova la gioia lì, in quel momento preciso, un momento in cui di gioia non dovrebbe essercene per niente, stanno andando alla ghigliottina. Maddalena, la contessina, è il suo amore e lei si è salvata dalla rivoluzione grazie ai suoi vecchi servi che l'hanno nascosta. Non l'andrebbe più a cercare nessuno, lei ha tutta la vita davanti a sé, è libera, ma ha scelto di morire insieme a lui. E per farlo ha pagato una prigioniera, lei che era libera, si è messa addosso la tunica della condannata a morte ed è salita su quel carretto dove c'è il suo amore, il carretto che va alla ghigliottina. E adesso loro due, Andrea Chénier e Maddalena, si tengono le mani e annegano uno negli occhi dell'altra e sono pura gioia. Che vita sarebbe stata per Maddalena? La vita senza il suo amore? Allora, d'accordo, siamo nel melodramma Andrea Chénier. È un famosissimo melodramma che viene messo in scena moltissime volte. Umberto Giordano lo compose alla fine dell'Ottocento. Perché te lo racconto? Perché mi è successa una cosa incredibile. Ho il privilegio di essere spesso ospite alla Prima della Scala. Nel 2017 andava in scena per la magnifica bacchetta di Riccardo Sciai e per la regia di Mario Martone proprio Andrea Chénier. Fu una messa in scena limpida, purissima, una cosa davvero davvero magnifica, e quella scena di morte ha dato gioia anche a me, spettatrice. E allora la domanda che ho per te è questa: l'amore cambia il modo in cui tu guardi la tua vita? Ti è mai successo? Caro Agostino, intanto prepari per me Ti amo di Umberto Tozzi ed ecco la mia dedica di stasera. Sono Antonella Borelevi, sono scrittrice. Questa canzone è per te che sei capace di vedere il mondo con gli occhi innamorati.
1: Come non sancire l'amore con
0: gli occhi a cuore
1: con questa grande canzone, successo di Umberto Tozzi insieme a Giancarlo Bigazzi nel 1977. Non ha bisogno di altro, di dire altro, dice solo ti amo per tutte le volte
0: ad
1: di cui avete bisogno.
0: No, i musicisti dicono ad libitum, perché no?
1: Sì.
0: All'infinito.
1: Tutto
0: grazie
1: per te, grazie Antonella.
0: Grazie per questa riflessione che per tutti noi, no, è un po' a guardare la nostra esistenza trasformando quelli che sono i momenti oscuri invece in degli attimi, delle tappe di un cammino che però in condivisione diventa molto più luminoso. Per Antonella Borelevi, da Agostino Penna, ti amo, ovviamente, Umberto Tozzi.

0: Fede.
1: Ah. Intanto qui ci scrivono.
0: Hai visto che non ho detto mai odio?
1: Beh, sì, è vero. Vi amo. Ce lo scrivono al 348-7300-200. Grazie, anche noi,
0: anche
1: vi amiamo.
0: Noi vi amiamo.
1: Taylor Swift è con questa nuova scaletta. Elizabeth Taylor.

0: Elizabeth Taylor per Taylor Swift nella nostra playlist e Antonio da Roma per l'ultimo vocale di questa puntata.
1: Ciao Fede, ciao Ago.
2: Hola. Ciao.
1: Dopo tanto tempo Antonio da Roma saluta il meraviglioso popolo di Radio 2. Voglio
2: grazie.
1: Ricordare di Renzo Arbore la trasmissione Cari Amici Vicini e Lontani.
2: La R ce l'hai.
1: Perché ha accompagnato in diretta i miei esami di terza media, in differita perché la mandarono in replica, i miei esami di maturità nell'89. Un augurio a Renzo Arbore e a tutti i maturandi di quest'anno. Ciaone!
2: Evviva! Ciao!
0: Ciao!
2: E ricordiamo che abbiamo avuto naturalmente il grande maestro qui con noi a Chiamami Radio 2, Renzo Arbore. Ci aspetta la puntata di domani, cara Federica.
0: L'ultimo ballo, dice
2: l'ultimo
0: qualcuno.
2: Ballo, dice
0: sì.
2: Qualcuno. E io dico ballo col botto anche. L'avevo promesso l'altra sera che ci sarebbe stato i fuochi d'artificio stasera. Domani lo stesso.
0: Ok, allora.
2: Sì, grande personaggio.
0: A domani alle 21, tra poco Nicola Angelozzi e Gino Castaldo. Ciao, baci.
2: Ciao.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21:58 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Bivio 1 a 15 Parma La Spezia e Fidenza verso Milano c'è coda a causa di un veicolo fermo. A Reggio Emilia, per chi viene da Milano, coda per traffico intenso. Tra Bivio A1, A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia verso Milano, un chilometro di coda al momento a causa del tratto chiuso. A14 Bologna-Taranto, tra Bivio A14 diramazione Ravenna e Faenza verso Ancona, coda per tratto chiuso. Sempre sulla A14 a Faenza, per chi viene da Ancona, coda per traffico intenso. E ancora sulla A1 tra Calenzano e il Bivio A1 variante di Valico verso Bologna, traffico rallentato per la presenza di materiali dispersi. Concludiamo con la A2 autostrada del Mediterraneo, un incidente 6 km dopo Eboli, direzione allacciamento Fisciano. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: Con Radio 2 il cielo è sempre più blu. Venerdì 12

0: grandi artisti italiani accompagnati dalla Social Band e la conduzione di Emma Stoccolma con Gino Castaldo. Radio 2 vi aspetta in Calabria, Cosenza, dalle 21 in poi per una notte indimenticabile in compagnia della musica di Rai Radio 2. Radio 2 alle 10 della sera. Al centro della musica.
1: Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata.
2: Ciao Nicola Angelozzi, stai
1: ciao
2: bene?
1: Gino Castaldo, io sto bene, tu come stai?
2: Ti vedo fin troppo bene considerando che è la nostra penultima puntata, ti avrei voluto un po' più triste.
1: Ma la verità è che

0: nascondo dietro questo sorriso una grande tristezza, no?
1: Sì,
0: perché spesso
1: per non
0: piangere io rido,
1: è bene,
0: capito?
1: È giusto,
0: questa
1: è
0: una forma di protezione che ho per proteggermi da questa sofferenza.
1: Allora, è esattamente quello che abbiamo pensato di fare in queste ultimissime puntate, esprimere pura gioia della musica, ricordare un po' forse tra le più belle canzoni che abbiamo messo, e anche perché noi questa missione al centro della musica la dobbiamo sempre rispettare. Allora, io proprio perché è la penultima trasmissione per cui comincia questo nostro conto alla rovescia.
0: Possiamo raccontare sì, almeno un attimo
1: chi
0: siamo stati e cosa abbiamo fatto?
1: Va bene.
0: Questo è stato il nostro programma che è durato una stagione meravigliosa, piena di emozioni, di canzoni bellissime, di ospiti, di risate, di pianti, di qualsiasi cosa, veramente. Qui a Radio 2, la nostra fascia Radio 2, alle 10 della sera, al centro della musica. Perché al centro della musica?
1: Ma dobbiamo subito commuoverci, io pensavo che questo dicessi poi verso la fine.
0: No,
1: va bene,
0: perché come hai visto l'ho detto proprio in modo serio, non emozionata. Poi
1: bene,
0: ci sarà anche dopo, non è che...
1: È vero. E per dimostrare quello che noi siamo, centro della musica, io ho deciso una partenza. Stiamo parlando di uno dei... Non voglio dire... No, non faccio fatica a fare classifiche, ma insomma nella mia ideale playlist assoluta ci sarebbe sicuramente Enjoy the Silence dei Depeche Mode, un pezzo che ogni tanto proprio sento il bisogno quasi fisico di riascoltare.
0: E devo dirti che anche nella mia playlist del cuore, cioè.
1: Insieme a noi godiamocela, Enjoy the Silence.

0: E questo è l'assolo, non assolo, che è proprio la cosa geniale di questo pezzo, no? La chitarra. Sono i Depeche Mode, ovviamente, Enjoy the Silence, c'è questa chitarra che non fa l'assolo classico, però fa questo giro di note ripetuto, questa specie di riff che è una delle cose più belle di questo pezzo, tra l'altro. Questo dal vivo è una roba che ti fa impazzire, cioè.
1: Immagino, già solo sentendola. E questo è il nostro. Comincia così il nostro viaggio, il centro della musica, anche se è la penultima puntata. Siamo un po' tristi. Quindi io, per far capire quanto sono stata contenta, quanto sono stata fortunata di aver preso parte a questo meraviglioso, con questa meravigliosa squadra, volevo ascoltare Sunny di Bonnie M, perché rappresenta un po' il sole che per me è stata, diciamo, questa radio.
0: A conferma che quella antica fra i due è lei, perché è un pezzo del 1976.
1: Tanto lo sai che il 70, gli anni 70 per me sono degli anni importanti, musicalmente parlando. Abbiamo scoperto ormai questa cosa al centro della musica, però è così, perché è un po' il simbolo di una persona che diventa sostegno, che dà sostegno, che dà felicità, che rappresenta un po' il sole nella vita di qualcuno, no? E devo dire che questi mesi per me sono stati soleggiati, sono stati belli, sono stati emozionanti. E quindi non potevo che dedicarvi questa canzone, che apparentemente sembra una canzone un po' disco, così leggera, ma in realtà dentro ha un sacco di senso di gratitudine, di bellezza, di Sunny.

0: Beh sì, c'era un sacco di sole, grazie, grazie Nicole.
1: Per c'era questa... anche un I love you, perché così è, sì, I love you Radio 2.
0: Certo. E, allora è successo proprio sempre con l'esperienza che stiamo facendo con Radio 2, anche perché quest'anno Radio 2 era presentissima dovunque, prima, a parte il primo maggio che è una cosa storica, partner del tour di Vasco Rossi, era anche abbiamo fatto anche una diretta, ho fatto una diretta da Castelvetrano, sì, per questo concerto a nome loro, quindi c'erano tanti ospiti, anzi anche, lo dico affettuosamente, anche troppi, perché è cominciato dalle 3 di pomeriggio fino a tarda notte. A un certo punto, che non la vedevo da molto tempo, è arrivata anche Nada, che è sempre, sì, vabbè, ma è sempre un personaggio tutto fantastico per il suo approccio, per il suo modo di essere sempre, e come dire, è stata anche generosa, perché poi alcuni artisti vengono magari dovendo fare solo 3 pezzi, tipo, no, perché ogni erano tanti artisti, ognuno non era un concerto di Nada, era una degli ospiti
1: del concerto,
0: e lei ha fatto Amore Disperato.
1: Mamma,
0: no,
1: mia, perché... che canzone pazzesca, esatto, veramente pazzesca.
0: Sì, per cui proprio in questa penultima mi faceva piacere ricordare anche questa serata che c'è stata, appunto, che era anche di, è stata anche di Radio 2, e poi la bellezza, il divertimento, la forza di Nada con questa canzone che sentito, lo sapete tutti, Amore Disperato.

0: Amore disperato, Nada. Allora, adesso volevo fare una cosa un po' emozionante, proprio ricordando anche un'altra cosa che abbiamo fatto nel corso di questi. Vogliamo ricordare, abbiamo avuto anche degli ospiti, non ti dico a sorpresa, ma quasi alcuni, che sono stati molto molto carini nel voler essere qui da noi la sera. Ricordiamo, Tiziano Ferro,
1: Sal da Vinci, Riccardo Rossi,
0: Riccardo Cocciante, Mannarino.
1: Ci siamo divertiti,
0: Sì, assolutamente. Beh, tanti, tra l'altro, considerando che è un programma teoricamente che non prevede ospiti, però facciamo ovviamente delle eccezioni ogni tanto. E no, dicevo, un momento emozionante. Abbiamo anche ho qualche volta passato dei pezzi dal vivo, perché secondo me è giusto farlo per ricordare. Tra l'altro, proprio è un po' che non vedevo Concetti. Sono andato al concerto di Cremonini al Circo Massimo.
1: E Gino abbastanza... ha fatto una cosa troppo carina, perché siccome mi piace una canzone tantissimo. Sì. Beh, buon viaggio, Share the Love. Mi ha mandato una registrazione della canzone che ho scritto, questa direttamente dal live. Io mi sono commossa, sono scesa dall'aereo, ho ascoltato questo.
0: Ma perché mi sono ricordato che tu l'avevi messo per pezzo?
1: Sì,
0: volta,
1: ma mi sono proprio commossa, è stato bellissimo.
0: A proposito di live, allora ci sono stati dei momenti eccezionali. Io poi l'ho fatto per lavoro, ho visto cose meravigliose. Allora, una delle cose che mi fa impazzire in alcuni concerti grandi, no? questi diciamo di massa, è la capacità dell'artista, che non è da molti, di creare momenti di intimità in mezzo a 60.000 persone. Non lo sanno fare tutti, perché è una dote incredibile. Allora, ero a vedere gli U2, qua non so se era questa è la versione del 2001, però in quel tour, quando lui, Bono e The Edge vanno da soli al centro dello stadio a cantare questo.

0: just the bed and the clatter. There's an angel, it's the ground.
1: E quando un angelo arriva per terra, questa è una roba meravigliosa, un momento incredibile del concerto degli U2. C'era anche questo vezzo, lo dice a un certo punto, questo concerto, come diceva, era a Boston. Lui dice: c'è un momento della canzone in cui fa un elenco di canzoni, no? Di città,
2: sì.
1: E aggiunge sempre quella in cui sono, per cui alla fine dice Massachusetts, no? e ovviamente questo cambiava in ogni città.
2: In ogni città,
1: cui,
2: il bello, sì, dei live, no? Sì, poi adesso siamo proprio nel momento in cui iniziano tutti i concerti, sì, tutti i, sì, live, sì, come dicevi tu, Cesare Cremonini, ed è sempre bello andare ai concerti, comunque anche,
1: sì,
2: se non si sanno tutte, sì, le canzoni a memoria, magari non si conosce bene l'artista, è un modo per conoscerlo meglio.
1: Assolutamente, io devo dire di frequento molto di meno, un po' perché la sera siamo qui a fare radio e un po' perché ne ho visti nella vita una tale quantità, insomma, che posso permettermi anche adesso di essere molto serio. Però è giusto andarci, invece, no?
2: È giustissimo. Sì. È un po' come andare, insomma, al cinema. Bisogna andare sia al cinema che ai concerti, uh-huh, per stare insieme. Ti devo dire che una cosa per cui io sono sempre e sarò sempre invidiosa di te, Gino, uh-huh, è che tu hai avuto la possibilità di incontrare,
1: no,
2: il mio,
1: no,
2: mito,
1: no,
2: no, di incontrare,
1: no,
2: di vedere un concerto.
1: Vedere concerti, sì, svariati, devo
2: di
1: dire.
2: Michael Jackson.
1: Però non c'è mai stata l'occasione di incontrarlo.
2: Vabbè, non si può avere tutto dalla vita. No. Io manco il concerto, proprio non ci sono arrivata. E quindi non potevo non mettere per me uno dei re proprio della musica, delle mie playlist qui al Centro della Musica, perché poi sappiamo bene che Billie Jean è stato l'inizio di Michael Jackson per un sacco di cose, quindi

0: Billie Jean, obviously Billie Jean, che è uno anche dei momenti culminanti del film Michael, del biopic, sì, di cui abbiamo parlato, straparlato. Sai come la penso io, come la pensi te? E che bello avere posizioni differenti, e ci mancherebbe altro.
1: Però vabbè, che io sono una grande fan di Michael, quindi conoscendo la sua storia, giustamente posso dire oggettivamente che è molto rose e fiori, raccontato in modo molto romanzato, ecco, no?
0: È già un eufemismo, sì, dire rose
1: no,
0: fiori,
1: però infatti, conoscendo la sua storia, è vero. Però non posso che dire che ovviamente un'ora e mezza di canzoni di Michael Jackson a me fanno impazzire.
0: Forti,
1: sì, lui, sì, certo, bravissimo, certo. Quindi per me è stato molto
0: poi
1: bello.
0: Devo dirti anche un'altra cosa per farti un po' rosicare. No, non abbiamo più tempo, te la dico dopo quando rientriamo. Adesso lasciamo la linea al GR e torneremo con un capolavoro romantico. Elvis Costello che canta She. A tra poco.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
2: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare. Sono le 22 e 29.
4: Rai GR2.
5: Buonasera, in studio Maria Teresa Bellucci. La guerra in Iran in primo piano dopo un negoziato faticosissimo pieno di alti e bassi, di annunci e smentite. Forse siamo a una svolta, ci dice tutto in studio Cecilia Rinaldini.
6: L'accordo Stati Uniti-Iran è fatto, lo ha dichiarato il presidente Trump, che parla di un'intesa ottima grazie alla quale la Repubblica Islamica non avrà e non svilupperà l'arma atomica. La firma avverrà molto presto, forse già nel fine settimana, probabilmente in Europa, dice il capo della Casa Bianca. Lui non potrà essere presente, ma ci sarà il suo vice Vance. Appena l'intesa sarà siglata, lo stretto di Hormuz sarà immediatamente riaperto, assicura Trump, e si spinge a dire che è arrivato anche il sì definitivo della guida suprema iraniana Khamenei. Da parte dell'Iran, dopo un'iniziale smentita, l'agenzia Fars, vicina ai Pasdaran, ha riferito che la probabilità che l'accordo sia approvato è relativamente alta, dato che gli Stati Uniti hanno accettato il testo proposto dall'Iran. L'annuncio di Trump avrebbe colto di sorpresa il premier israeliano Netanyahu, che però ha poi parlato al telefono con il capo della Casa Bianca e ha espresso apprezzamento per l'intesa raggiunta, pur precisando che Israele non ne fa parte. Quindi, come aveva fatto sapere Trump qualche ora fa, il nuovo durissimo attacco che aveva minacciato per stanotte contro l'Iran non ci sarà.
5: Grazie Cecilia, andiamo avanti con la cronaca. 2 anni fa a Viareggio la proprietaria di uno stabilimento balneare, Cinzia D'Alpino, investì volontariamente per diverse volte con il suo SUV l'uomo senza fissa dimora che le aveva rubato la borsetta. Il ladro morì, lei si riprese la borsa senza neanche chiamare i soccorsi. Oggi è stata condannata a 18 anni.
7: Mi disse: dammi la borsa o tiro fuori il coltello. Era l'8 settembre 2024 e Cinzia D'Alpino, dopo essere stata derubata fuori da un ristorante a Viareggio, rincorse col suo SUV Nureddin Mezgui e lo sormontò più volte fino a provocarne la morte. Omicidio volontario, ha sentenziato la Corte d'Assise di Lucca, 18 anni che la 67enne imprenditrice balneare sconterà ai domiciliari. La pubblica accusa aveva chiesto l'ergastolo, ma i giudici hanno escluso le aggravanti del reato volontario. Gianmarco Romanini, avvocato di parte civile.
8: Visto che ha ottenuto le attenuanti generiche, la pena di partenza è una pena vicino ai 30 anni.
7: Una pena pesantissima, dunque, secondo i legali dei familiari della vittima. La donna recuperò la borsetta e ripartì senza chiamare i soccorsi. 2 settimane fa una perizia psichiatrica disposta dalla giudice la dichiarò pienamente capace di intendere e volere all'epoca dei fatti, ma anche in stato di grave turbamento emotivo e di fragilità. Alberto Gargani, legale di Cinzia D'Alpino.
9: Capiremo come i giudici abbiano potuto ritenere compatibile questa dichiarazione dei periti con l'affermazione di responsabilità a titolo di omicidio volontario.
7: Da Lucca, Andrea Marotta per il GR2.
5: Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti e braccio destro di Salvini, è indagata nell'inchiesta di Belluno sulle Olimpiadi invernali. Il filone di indagine è quello dell'appalto per la cabinovia Socrepes di Cortina, costruita su una frana, costata moltissimo e mai entrata in attività. L'ipotesi su cui lavorano i magistrati è che l'affidamento dei lavori sia stato viziato da irregolarità. Pellegrini è accusata di turbativa d'asta. La nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007, l'agenzia ADN Cronos ha pubblicato il video di parte dell'interrogatorio di Marco Poggi, sentito come testimone dalla procura di Pavia. Mai visti né avuti i filmati intimi di Chiara, ha detto agli inquirenti il fratello della giovane uccisa nel 2007. Ora il cinema al Taormina Film Festival, presentato in anteprima Piccolo Miracolo, il nuovo film di Guido Chiesa.
10: Un quarantenne lanciato verso una carriera di successo, finché l'incontro con una donna non vedente lo costringerà a guardare al significato della sua vita in modo diverso. I protagonisti di Piccolo Miracolo sono Greta Scarano e Marco D'Amore.
11: Interpretare una persona cieca ha rappresentato un'enorme sfida, forse una delle più grandi della mia carriera. Difficile essere credibili, però io ho avuto la fortuna di avere una grandissima coach che si chiama Vanessa Casu, che è una ragazza cieca, poi grandissima ispirazione per me.
12: È un film che fa una riflessione sul presente, cioè sia generazionale rispetto proprio ai quarantenni di oggi, all'eredità che hanno raccolto e alle difficoltà. Parla di esseri umani messi ai margini. È un film che può spostare lo sguardo dal centro alla periferia delle cose, anche semplicemente per il tempo che dura il film, per accorgersi che qualcosa lontano da noi esiste e resiste.
13: Si può sapere che ti sei messo in testa di fare il principe?
10: La romantic comedy che non ti aspetti sarà al cinema dal 25 giugno. Miriam Mauti, GR2.
5: La linea torna alle 10 della sera, il prossimo GR2, come sempre, domattina alle 6.30.
2: Con Radio 2, il cielo è sempre più blu. Venerdì 12 giugno.

più grandi artisti italiani accompagnati dalla Social Band e la conduzione di Emma Stoccolma con Gino Castaldo. Radio 2 vi aspetta in Calabria, a Cosenza, dalle 21 in poi per una notte indimenticabile in compagnia della musica di Rai Radio 2. Radio 2 al centro della musica.

0: E questo è il nostro momento romantico, cara Nicole. Questa è una canzone struggente, una canzone che fu scritta da Charles Aznavour, poi ci fu questa versione, non so tu, ecco, sai una cosa, che quanto sei romantica tu?
1: Tanto diciamo che siamo tornati
0: da
1: dopo
0: uno,
1: il GR.
0: Scusa, io andavo perché a me la canzone mi
1: trascina. Alle 10 della sera al Centro della Musica, Gino Castaldo, Nicola Angelozzi, abbiamo appena ascoltato Sci. Quanto sono romantica?
0: Da 1 a 100. 102 o 70?
1: Dovrebbe dirlo qualcun altro, non dovrei dirlo.
0: No, vabbè, tu lo sai.
1: Diciamo
0: stessa,
1: che sono abbastanza romantica, facciamo un 88.
0: Ok.
1: Tu?
0: Ma io abbastanza, guarda, non si direbbe magari forse.
1: No, invece si direbbe.
0: Si vede. Questo era ovviamente questa versione uscì con Feel Nothing Ill, quindi è legata molto alle immagini di quella commedia, che è una commedia, beh, una delle più forti.
1: I'm
0: sicuramente
1: just a girl,
0: no,
1: in front of a man.
0: Esatto, brava.
1: Asking him to love her.
0: Brava. Citazione in versione originale, sta
1: oddio,
0: già piangendo.
1: No, ci provo, non so neanche se l'ho detta giusta, però
0: allora,
1: era quello,
0: sì,
1: il momento.
0: L'ho messo anche perché è uno di quei film, non so se ti capita mai, no? Mi è capitato facendo zapping, era già oltre la metà, e lo incroci e ti fermi, me lo sono rivisto tutto fino alla fine, non riesci a staccare più, no? Un
1: po'. C'è quel piano sequenza dove proprio cambiano tutte le stagioni, no?
0: Sì. Quello finale,
1: sì, veramente.
0: Vabbè, certo.
1: Bellissimo, non si può descrivere quel film.
0: Sì, allora per dare anche conto del fatto che la nostra missione al Centro della Musica significa anche scovare le cose belle che ci sono, no? Di là del mio La musica è finita del libro.
1: È vero, perché quest'anno è uscito anche un libro, un altro libro di Gino Castaldo,
0: sì, certo.
1: La musica è finita.
0: Sì. Però in realtà di musica ce n'è, cioè quel discorso che faccio è un po' sul sistema, no? che trovo un po' patologico, un po' dannoso nei confronti della bellezza. Però ci sono tante cose belle. Tra l'altro, la cosa curiosa, se proprio uno dovesse segnalare una cosa bella che sta succedendo in Italia in questo momento, ci sono un sacco di nuove cantautrici o cantanti donne, insomma di protagoniste donne, tante, e anzi forse le cose più interessanti che stanno succedendo sono solamente al femminile.
1: Sì, vediamo la scena pure inglese,
0: sì, però lì la musica sta andando abbastanza bene. In Italia siamo un po' più in sofferenza, quindi questo segno femminile è nuovo, molto importante. Allora, una di queste artiste, una di quelle che a me piacciono tantissimo, questo è il pezzo già del 2025, sì, l'avevamo messo l'anno scorso. Lei si chiama Laila Alabash.
1: L'anno scorso.
0: Sì, e si intitola Tuareg. Io adoro lei, adoro questo pezzo, sentito nel suo naturale acustico.

0: Splendida questa tua reg di lei dalla bassa semplicissima, quando un pezzo è bello, quando c'è tutto, basta una voce e chitarra, un suono del tutto acustico, senza, e con i giusti spazi di silenzio, che è una cosa a cui sono fissato, perché uno dei sintomi, insomma, di un malessere della musica è quando è tutta piena, no? Non c'è
1: sì, questa non ti rincorre, ti accompagna,
0: sì,
1: no?
0: E respira,
1: respira,
0: no, l'ansia di coprire, di metterci 18 strumenti uno sull'altro, come un po' succede nelle produzioni.
1: Sì, essenziale, ma in realtà sì, tantissime cose dentro.
0: E ora
1: prima parlavamo di romanticismo, a proposito di voci, di voci femminili, non potevamo non mettere lei, che io amo tantissimo. Mm-hmm. Stiamo parlando di Mina. E con Mi sei scoppiato dentro il cuore, perché parlavamo anche un po' di romanticismo, di quanto siamo romantici, e questa è forse una delle canzoni dell'amore, un inno all'amore forte, mm-hmm, enorme,
0: sì.
1: E quindi secondo me era importante ascoltarla.
0: Sì, questo è uno dei pezzi che quando qualcuno è capitato ha detto di Mina, perfetta voce, casomai ha avanzato qualche dubbio di essere a volte, no, un po' talmente brava da essere un po' agida, perfetta. Bene, allora in quel caso è bene sentire questo pezzo.
1: È bene sentire questo pezzo, perché cioè è proprio una perfezione,
0: fuoco,
1: nel
0: puro fuoco,
1: puro fuoco, pure pura passione, e quindi godiamocela qui al centro della musica. Mina con Mi sei scoppiato dentro il cuore.

0: E questa era lei, la unica, la sola, inimitabile, Mina.
1: Sì, allora, tanto visto che siamo proprio in finale di stagione,
0: siamo a un momento di confidenza.
1: Posso anche un po' fare il gradasso, me lo fai fare?
0: Ma certo, devi farlo.
1: Allora,
0: devi,
1: sì, perché mi è capitato di lavorare con Mina, non esattamente. Siamo molti anni fa, c'era un supplemento a Repubblica che io curavo, che si chiamava Musica, col punto esclamativo, che è stato un grande successo editoriale, molto, molto forte in quegli anni. A un certo punto, non mi ricordo come ci arrivavamo, ma insomma, a un certo punto ospitavamo degli articoli scritti. Mina, sai che non ha mai, lei dal 78, Mina non ha mai più concesso un'intervista, non si è mai più fatto vedere. L'unica cosa che ha fatto è, per esempio, scrivere, no? Degli articoli, sì. Così. E concordammo una serie di articoli, quindi ero l'ufficiale di collegamento, io ho detto, e quindi io tutte le settimane ci telefonavamo con Mina per decidere insieme l'articolo, quello che lei avrebbe scritto, no? Quindi ho avuto, come dire, il piacere enorme, no? di conversare con lei più volte, e scoprendo anche una donna di intelligenza rarissima, devo dire,
0: e una sensibilità
1: molto disponibile. Sì. Poi in realtà lei, come dire, c'aveva questa cosa rigidissima nel non farsi vedere, lei ha mantenuto proprio, ha detto basta, e lei così
0: ha deciso,
1: è stato,
0: così ed è stata,
1: cioè, dal 78, rendiamoci conto, poi continuando a incidere tantissimo, quindi insomma continuando a fare la cantante, ma senza mai più farsi vedere in pubblico e senza mai concedere un'intervista.
0: Un modo di tutelarsi, secondo me, è fantastico, no? Perché comunque
1: sì, sì, scelta molto radicale,
0: molto
1: dovuta
0: radicale,
1: a tutta
0: molto...
1: una serie di ragioni sue. Comunque c'è una cosa che lei è, come era già successa nella sua vita, mantiene, dice una cosa e poi, come dire, la mantiene con un rigore assoluto, così come è successo in questo caso. Quindi il fatto di poterci parlare è molto, lei si è fidata totalmente, anche io non ho mai tradito questa cosa, io non ho mai scritto una riga su quello che ci siamo detti, e quindi grazie a questa fiducia poi mi è capitato spesso di parlarci, è stato
0: di
1: molto,
0: sentirla.
1: Sì. Una volta stavo girando, squillo al telefono, stavo qua da queste parti, mi ricordo, cioè, squillo al telefono, numero sconosciuto, rispondo a lei, sento, sono Mazzini, cioè lei dice sono Mazzini, per presentarsi.
0: Ah, sono
1: mi
0: Mazzini.
1: Chiamo per sbaglio una volta.
0: Ah, sono Mazzini, e tu che hai detto? E
1: io credo che tu, forse volevi dire, ah no, scusa, insomma, sì, sì, sì.
0: Però ecco, essere
1: sì,
0: chiamato da Mina così,
1: anche per sbaglio
0: è piacevole.
1: È piacevolissimo. Allora, dobbiamo decidere l'ultimo pezzo della penultima puntata, e io ci ho pensato un po', sai?
0: Che in realtà, se non mi ricordo male, è un tuo guilty pleasure.
1: Sì, non solo, non è proprio da vergognare, è un pezzone.
0: No, però mi ricordo che
1: sì,
0: ne parlavi.
1: Sì,
0: un
1: pezzo, uno dei pezzi che mi danno una sensazione proprio di energia, no? Quindi pensavo che per questo saluto questa sera era un bel saluto, è un pezzo che mette, come dire, comunica energia, mette buon umore, quindi mi sembra bello salutare i nostri ascoltatori questa sera nel nostro Conto alla Rovescia con un pezzo di Tears for Fears che io, insomma, adoro. Spero che piaccia anche a te, non so.
0: Tantissimo,
1: no? Oh,
0: tantissimo.
1: Ok, va bene.
0: Ormai, allora, siamo allineati.
1: Sì, c'è un intro lunghissima, e se la regia ce lo mandano, io questa introduzione, oh, me la voglio,
0: mi sento già in vacanza, non so perché,
1: sì,
0: è uno
1: sì,
0: stato
1: sì,
0: di leggerezza,
1: me la voglio godere tutta, perché come sai a volte è piacevole riuscire a dire le nostre cose con questo, sapendo che sotto hai, per poterle dire, in questo caso, di Tears for Fear. Questo è un pezzo che dice "Everybody wants to rule the world", sembrerebbe una novità, però detto da loro è molto molto

0: Everybody wants to rule the world, che già detta così è diciamo un inno pure.
1: Sì, contrasta anche con la leggerezza del pezzo, no?
0: Sì.
1: Un po' soave, però dicono tutti vorrebbero controllare il mondo, di questi tempi sono un po' sinistro, ma in realtà non era la loro intenzione, anzi era il testo era un modo anche carino di parlare delle tensioni che ci sono nella società, ma insomma a un livello assolutamente più personale, no? più legata agli individui che non alle smanie di potere che oggi appunto sono all'ordine del giorno. Allora, era l'ultimo pezzo della penultima giornata, adesso se proprio devi tirare fuori una lacrimuccia è il tuo momento, cara Nicola Angelozzi.
0: No, già prima mi sono un po' emozionata, Gino, ma io devo dirti che dentro di me sono molto triste, soprattutto perché volevo anche avere un momento per ringraziare pure tutta la squadra, che ringrazieremo anche domani,
1: certo,
0: però
1: certo.
0: A partire da te, Gino, che mi hai aiutato, sostenuto, mi sei stato diciamo alla mia sinistra, diciamo così, in studio, ma anche alla mia destra durante tutte le giornate in cui non siamo stati in diretta, e quindi ti ringrazio. Ringrazio il nostro regista Federico Scoppio, che è stato bravissimo, ha contato benissimo, è stato veramente bravo. Ringraziamo la nostra autrice Lucia Pioppi, che pure lei ci scrive tutto, ci aiuta tantissimo nel nostro studio. Ringraziamo Angelo Dello Iacono, e soprattutto ringraziamo le nostre curatrici che ci hanno curato per bene, Linda Critelli e Lucia Mosca.
1: Possiamo dire che c'è stata anche una nascita in questi giorni?
0: Sì, una nascita,
1: insomma, dai,
0: del piccolo Domenico, figlio di Angelo, che salutiamo.
1: Fantastico.
0: E questa è Radio 2. Adesso andiamo alla linea ai lunatici.
1: Come sempre, per la penultima volta per questa stagione. Ciao lunatici,
0: ciao.
1: Ciao a tutti.
2: I lunatici su Radio 2.
3: Grazie Gino Castaldo, Nicole Angelozzi. Adesso si parte per la notte lunatica di Rai Radio 2, la penultima della stagione. Questa notte assegneremo il Giannino d'Oro Arduini, quindi ci saranno le votazioni.
4: Si può già votare sul gruppo Facebook I Lunatici Radio 2.
3: Ma i candidati, scusa?
4: I candidati, intanto ognuno può votare il proprio ascoltatore preferito sul gruppo Facebook, okay, I Lunatici Radio 2. Per ora c'è solo un voto, abbiamo messo la foto pochi tanti fa, e il voto se lo prende Alex GPG,
3: grande
4: outsider, vedremo. Quindi se volete già votare I Lunatici Radio 2 gruppo Facebook, commentate la foto in cui vi chiediamo di esprimere il vostro preferito.
3: Allora, come sempre sarete voi i protagonisti, quindi vi aspettiamo, entrate nel bar lunatico, raccontateci di che cosa state combinando questa sera, tornate da una festa, da un concerto, da una partita, da un incontro con gli amici, siete andati a riprendere, state andando a riprendere i figli da qualche parte, state

0: vivendo un bel momento, un momento triste, volete condividerlo, avete voglia o bisogno di farlo, potete chiamare lo 063131 oppure l'800 800 002.
1: Sono iniziati i mondiali tra Stati Uniti e Messico, una Shakira scatenata ha dato il via a questa Coppa del Mondo 2026. Si sta ancora giocando la prima partita, siamo alle battute finali di questa sfida tra Messico e Sudafrica. I padroni di casa sono in vantaggio 2-0, reti di Quinones, che quindi si mette nella storia perché ha siglato la prima rete di questa Coppa del Mondo, raddoppio di Jimenez al 67esimo. Messico Sudafrica 2-0, in questo momento siamo al 96esimo minuto di gioco. Alle 4 ore italiane si giocherà Corea del Sud Repubblica Ceca.
0: Allora, fatevi sentire anche con i vostri messaggi vocali, al 3487-300-200, magari con un bel appello di inizio programma, raccontateci di, da dove ci state ascoltando. Nel frattempo un saluto al volo, al Dandi, che è il primo a scriverci, a mandare un vocale, lo ascoltiamo dopo stanotte. Poi c'è Tea che scrive: ci sono persone così povere che l'unica cosa che hanno sono i soldi. Teresa fa così, ci manda un aforisma.
1: Tanto qui pioggia di voti sulla... sul gruppo Facebook Lunatici Radio 2. Carlito, Carlito, Michele da Foggia, nonna Aurelia, nonna Aurelia, Aurelia, Michele da Foggia, Michele da Foggia, in questo momento in vantaggio sul gruppo Facebook Lunatici Radio 2, Michele da Foggia segue Carlito con nonna Aurelia appaiata. Sarà una battaglia all'ultimo voto, vedremo.
0: Tu hai espresso apertamente la tua preferenza nei confronti di Carlito.
1: Sì,
0: più tardi anch'io mi sbilancerò per quello che riguarda, trovo che sia giusto, insomma,
1: guarda,
0: farlo.
1: Io
0: doveroso.
1: Preferisco Carlito quest'anno perché novità, resta nel mio cuore Michele da Foggia e metto nella mia terzina, anche se voi non potete farlo, dovete dirne soltanto uno, altrimenti il voto è nullo, Caterina.
0: Io
1: invece, dico Carlito, Caterina, Michele da Foggia.
0: Io invece lo dico subito, allora questa sera mi schiererò. Adesso qualcuno scriverà:
2: ma voi siete conduttori, non lo potete fare.
0: Lo facciamo.
1: Tanto il premio non esiste.
0: Esatto, cioè, non c'è alcun
1: un
0: premio,
1: gioco tra di noi.
0: Quindi per la signora Aurelia, per nonna Aurelia.
1: Allora, ci veste corna fuori.
0: No, quello sei tu. Sei tu che non la sopporti, che non so per quale motivo quest'anno ti è andata antipatica. Però, a parte questo, però ci ha regalato dei momenti veramente importanti nel corso della stagione, sia di divertimento che di riflessione.
1: Tanto Trump annuncia: Teheran ha accettato l'intesa, la sigla in Europa. Khamenei, per quanto ne so, è d'accordo. Fonti iraniane invece smentiscono, dicono: nessuna firma, il ministro degli esteri proprio pochi minuti fa ha dichiarato concordata la maggior parte dei punti, ma l'accordo non è definitivo. Vedremo che cosa succederà nel corso della nottata, che si preannuncia importante. L'Iran, dice Trump, non avrà, non acquisirà e non svilupperà l'arma nucleare. Khamenei ha approvato l'accordo, appena firmeremo lo stretto di Hormuz aprirà. Situazione che sembra in evoluzione, anche se Stati Uniti e Iran sembrano tornati ad un passo da un'intesa, speriamo definitiva. Se dovessero arrivare degli aggiornamenti, siamo pronti a girarvi in tempo reale.
0: Oh, non votate adesso, perché qui su WhatsApp sono già partiti. Adesso andate sul gruppo Facebook Lunatici Radio 2, perché dopo apriamo la votazione anche in diretta, altrimenti sprecate il vostro voto. Allora, sono le 23:05 minuti, diamo il via alla notte lunatica, la penultima di stagione su Rai Radio 2.
3: I Lunatici su Radio 2.
4: Voi altri aprite il bar e non mi offrite mai una birra.
5: Come si fa a non amarli?
6: No.
5: Si dedicano il loro tempo, ci fanno compagnia. Come si fa a non ringraziarli? Ogni loro sorriso per molti è terapia. Andrea Roberto, un binomio perfetto.
1: La sobrietà è un valore troppo spesso trascurato e sottovalutato al giorno d'oggi. Secondo me, grazie al nostro pubblico studio.
0: Bravo.

0: capito bene, un fantasma ha avvertito tua moglie del tradimento.
1: Non è un fantasma.
0: Una presenza.
1: Non è un fantasma. Come vorrei dire, uno spirito che alloggia in mia moglie. Sono più di uno, comunque sono due donne.
2: A mangiare il pesto genovese, ma sono andato in Sicilia a mangiare il pesto siciliano. Maramà.

0: obbritito, obbritito, obbritito.
1: No, no, no, o non esiste.
0: Bitrito.
1: La risposta è sbagliata.
2: La risposta è sbagliata perché il comune si chiama Bitrito con due T.
0: Quella è, sì.
1: No,
0: sì.
1: Tu hai detto con una T sola, Michele, hai perso.
0: No, no, due ne ho detto.
1: No, Michele, ne hai detta una
0: Bitrito.
1: Sola.
0: Bitrito.
2: Allora, Arduini, in questo momento tu stai camminando per la strada, ok? Stai camminando per la strada, incontri Arduini e te ne innamori. Il classico colpo di fulmine, e devi trovare un modo per attaccare il bottone con lui. 3, 2, 1, ciak.
3: Oh, mi scusi, ma che bel ragazzo.
1: C'era con me?
3: Sì, ma non mi hanno dato, guarda qui, top. Guarda che le offro.
2: Chiama i carabinieri. Arduino, chiamerei i carabinieri.
1: C'è una signora che mi sta prendendo in giro per strada. Non mi sembra molto a posto.
4: I Lunatici su Radio 2.
2: Eccoci qui, un piccolo assaggio di quello che può accadere in una notte lunatica qui su Rai Radio 2. Qui si parla di tutto, il programma può prendere una direzione o cambiarla da un momento all'altro grazie al vostro intervento. Quindi prenotatevi per intervenire 06-3131 oppure 800-800-002. Adesso riapriamo una parentesi su un tema, Arduini, che ci è capitato spesso di affrontare in questi anni, ma anche nel corso di questa stagione. In Italia si fanno sempre meno figli, questo è un dato di fatto. Si parla di scelte economiche, di scelte sociali, culturali, però c'è un altro elemento, una sorta di nemico silenzioso di cui magari si parla anche meno, cioè il calo drastico della fertilità biologica. Quanto pesano anche ad esempio l'aria che respiriamo nelle nostre città, quello che mangiamo sulla nostra capacità di fare figli. Ne parliamo oggi, apriamo questo focus molto interessante con uno dei massimi esperti in materia. È con noi il professor Ermanno Greco. Buonanotte, buona serata professore, benvenuto.
5: Buonasera a voi.
1: Professore, ben trovato, felici di sentirla. Partiamo da qui, si parla sempre di denatalità dall'alto del suo punto di vista. Cause biologiche, economiche, egoismo, la ragione che c'è da quello che ha visto lei, per l'idea che lei si è fatto alla base di questo fenomeno?
5: Ma io direi un mix di tutti questi fattori. Sicuramente oggi i figli si fanno più tardi, la donna vuole giustamente intraprendere un percorso proprio lavorativo, di successo, e quindi si affaccia alla paternità in un'età media superiore ai 35 anni, quando i figli si fanno più vecchi, di qualità peggiore, e quindi le possibilità di fecondazione naturale diminuiscono. Quindi questo è il primo aspetto importante, perché purtroppo c'è una irreversibile caduta della qualità genetica delle uova, e quindi la natura non fa fecondare questi rifiuti. Poi abbiamo un aumento dell'infertilità maschile, ma giustamente diceva lei, ormai è tutto cambiato, quindi gli stili di vita, l'inquinamento atmosferico, l'inquinamento alimentare, tutte queste sostanze hanno portato negli ultimi 50 anni a un dimezzamento del liquido seminale, per cui oggi l'infertilità maschile è la causa maggiore di infertilità di coppia. Almeno il 50% delle coppie sono colpite da un'infertilità maschile.
2: Ecco, su questo è legato all'età, cioè quando lei parla di mancanza di fertilità maschile, si parla sempre, è sempre un tema connesso all'età che si alza, oppure riguarda anche i giovani questo elemento?
5: No, l'infertilità maschile è essenzialmente non è legata all'età, l'infertilità femminile che è legata all'età, l'infertilità maschile riguarda anche i giovani. Purtroppo non esistono dei programmi oggi di prevenzione dell'infertilità maschile, per cui il maschio giunge ad una visita specialistica in campo andrologico soltanto quando purtroppo presenta i sintomi di un'infertilità, non viene svolta un'opera di prevenzione. Questo, come ripeto, è dovuto fondamentalmente all'aumento dell'inquinamento atmosferico, all'aumento delle polveri sottili, all'aumento dei cosiddetti interferenti endocrini, cioè quelle sostanze contenute nelle plastiche che interferiscono col normale funzionamento degli ormoni che regolano la funzione testicolare. Non dimentichiamo che proprio in questi ultimi anni è stata riscontrata addirittura la presenza di plastiche nel liquido seminale. Questo ci può far capire che tipo di tossicità siano oggi esposti gli spermatozoi.
1: Si parla molto di crioconservazione. A chi consiglia di congelare gli ovociti e qual è il momento migliore per farlo, professore?
5: Allora, questa è una pratica molto importante, una tecnica molto importante, stiamo spingendo molto affinché rientri in una procedura che possa essere rimborsata integralmente dal Servizio Sanitario Nazionale. Appunto, aumentando l'età in cui la donna cerca di avere bambini, è molto importante congelare gli ovociti prima dei 35 anni, in tutte quelle donne che ancora non hanno un programma riproduttivo ben visibile al loro orizzonte. Questa è una tecnica che permette di congelare i ovociti giovani e quindi qualora la fertilità non avvenga normalmente di poterli utilizzare poi con successo in un programma di fecondazione assistita.
2: Ecco professore, lei parla spesso di prevenzione sostenendo che bisognerebbe iniziare già a scuola a parlare anche di stili di vita. Ecco, cosa manca oggi a livello culturale in Italia per proteggere la nostra salute riproduttiva?
5: Ma secondo me manca proprio il concetto che la riproduzione sia un qualcosa che possa scomparire negli anni. Oggi noi diamo per scontato nel momento in cui decidiamo di concepire, il bambino arrivi automaticamente. Invece prima cosa bisogna insegnare questo concetto della riproduzione, la possibilità di avere bambini non è un bene acquisito, ma è una cosa che si perde negli anni. E poi sicuramente bisogna fare delle campagne affinché sia le donne che l'uomo possano effettuare delle visite specialistiche intorno ai 20-22 anni per capire le loro possibilità future, quindi attraverso un semplice esame del liquido seminale nel maschio e attraverso invece la conta follicolare, quindi la capacità di individuare il patrimonio ovocitario, quindi delle uova proprio della donna.
1: Professore Ermanno Greco, grazie per questa chiacchierata notturna molto preziosa e speriamo di risentirci poi nei prossimi mesi.
5: Grazie a voi.
1: Buona nottata, buona nottata. 23:14, state ascoltando Radio 2, siamo in diretta, ci trovate qui da lunedì al venerdì notte alle 23:02, penultima puntata della stagione. 06-3131 per intervenire, potete fare anche l'800-800-002 su WhatsApp, mandate i vostri vocali al 348-7300-200. Ripetiamo la notizia dell'ultima ora: Trump annuncia l'accordo con l'Iran. Da quanto so, Khamenei ha detto sì, la firma in Europa.

0: Again, Lenny Kravitz. Abbiamo aperto così la playlist lunatica di questa notte. State ascoltando Rai Radio 2. Noi siamo Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini ancora per questa notte e domani notte dalle 23 alle 2 ci trovate qui in diretta, ma i protagonisti siete voi. Quindi andiamo subito da Orianna, che ha chiamato lo 063131. Ciao Orianna, benvenuta.
1: Ciao lunatici, che bello parlare con voi, sono emozionatissima.
2: Che ci racconti della tua serata, Orianna, vai.
1: Allora, io sono un'insegnante, insegno in un liceo scientifico, indirizzo scienze applicate, a Rovereto, in provincia di Trento, e sto tornando a casa dalla cena di classe con la classe quinta, che a brevissimo affronterà la maturità.
2: Sono stati un po' lecchini, visto che...
1: No. Allora, devo dire che sono stati molto carini, perché ci hanno invitato, e quindi, come il verbo vuole, ci hanno offerto la cena. Vedi. E poi a fine abbiamo mangiato una pizza tutti insieme, e poi ci hanno consegnato un test da fare, e questa volta siamo stati noi a dover sostenere una prova scritta, sì. E ci hanno dato anche un voto alla fine.
0: Beh, bellissima questa cosa. Senti, Orianna, quando si arriva alla fine del ciclo, quindi al quinto anno, loro avranno a che fare con l'esame di maturità e tutto, c'è immagino da parte dell'insegnante un po' di dispiacere, un po' di malinconia?
1: Sì, un po' sì, anche perché per una persona come me che li ha seguiti dalla prima e insomma hai accompagnato,
0: cioè, l'hai visti crescere,
1: ragazzi,
0: perché arrivano che sono dei,
1: esatto,
0: bambini praticamente, ragazzini,
1: esatto,
0: comunque escono adulti,
1: sono ragazzini di 13-14 anni, e quindi vedi crescere questi adolescenti, queste anime, questi ragazzi con le loro crisi, con le loro speranze, è un bel lavoro, difficile, perché insomma non è semplice, e quando si arriva alla fine a un momento come questo, guarda, mentre te lo dico mi commuovo.
0: Che dolce che sei, Orianna. Ora facciamo una cosa, prima di salutarci, non ti commuovere.
2: Perché insegni, Orianna?
1: Io insegno lingua e letteratura spagnola.
0: Allora facciamo così, salutiamoci con il tuo augurio per i tuoi, prima di tutto i tuoi studenti che stanno per affrontare l'esame, ma poi lo allarghiamo ovviamente a tutti quanti quelli che a breve avranno a che fare con la maturità. Vai.
1: Allora, io auguro ai miei ragazzi prima di tutto, e poi a tutti i maturandi, di non avere timore, di non avere paura se in questo momento siete particolarmente agitati, perché è normale, è giusto essere un po' agitati, perché è una grande prova, ma è un momento in cui potrete anche dimostrare quello che siete in grado di fare e che volete fare, o almeno provare a fare. Quindi io mando a tutti un grandissimo augurio e un abbraccio fortissimo.
0: Orianna, bellissima questa chiamata, grazie per essere stata dei nostri.
1: Un bacione anche a voi. Ciao,
2: Orianna, bella chiamata per partire questa, molto interessante, una professoressa reduce dalla cena di classe con gli alunni che stanno per affrontare la maturità. Chissà se qualche maturando si trova all'altra parte della radio in questo momento, sarebbe bello fare due chiacchiere. Linee che restano aperte, 063131 oppure 800 800 002. Sta facendo il giro del mondo, l'ultima ora che abbiamo girato apre le home page dei principali siti italiani. Sto vedendo adesso Corriere.it: Trump sull'Iran, hanno annullato i rai della firma dell'accordo, forse nel weekend in Europa. Insomma, sembra ad un passo questa intesa tra Stati Uniti e Iran, vedremo se arriveranno altre notizie nel corso della nottata. Israele fa sapere di non essere parte dell'accordo, anche se manifesta apprezzamento per l'operato di Trump, che lo ripetiamo, dice presto la firma dell'accordo con l'Iran, forse nel weekend in Europa.
0: Sono le 23:23, state ascoltando Rai Radio 2, fate come Orianna, prenotatevi per intervenire in diretta, raccontateci di quello che accade nelle vostre vite, 063131 oppure 800 800 002. Noi abbiamo una sorpresa per voi, l'uomo dietro le quinte dei più grandi successi dell'intrattenimento italiano, il manager dei manager, cioè Lucio Presta, insieme ai lunatici in collegamento telefonico questa notte, benvenuto.
3: Ciao, ben trovati.
2: Ben trovato, Lucio. Bello. Possiamo darci del tu, perché noi siamo un po' in soggezione,
3: sì,
2: oh, Lucio,
3: sì.
2: Presta.
3: Ma poi, guarda, che bello sentir parlare della sera, delle sere prima della maturità, è una cosa...
2: Te la ricordi la tua? Raccontaci qualcosa.
3: Ma bellissima, perché non avevo nessuna paura, nessuna ansia, ma c'era una commissione, ai miei tempi arrivavano le commissioni esterne e c'era solo un membro interno della scuola che rappresentava la commissione. E io ebbi un po' di fortuna, perché il membro interno era una nostra insegnante d'inglese ed era la mia fidanzata, quindi una cosa bellissima.
2: Questo è clamoroso.
0: Questo è uno scoop.
3: Sì.
2: Ma scusa, quanti anni avevi tu?
3: Allora, lei aveva 28-29 anni, era una giovane laureata e quindi insegnava da noi, e io avevo 18 anni appena compiuti.
0: Ma si sapeva, a scuola girava la voce,
3: sì,
0: si sapeva?
3: Sì, certo. Ci siamo messi insieme la sera del MacPin, dei 100 giorni.
2: Quindi era ufficiale la cosa?
3: Sì, beh, non era ufficiale per con i professori, ma con i compagni sì. Infatti era tutto, mi raccomando Lucio, spendi una parola anche per me. E mi ricordo che avevo preparato solo un capitolo, praticamente, solo Marinetti, solo i futuristi. E lei naturalmente mi portò su quella strada e mi fece parlare molto dei futuristi, e quando gli altri della commissione volevano assolutamente portarmi su un'altra strada, guardi, ci sono tanti, mi sembra che il candidato ha dato prova di preparazione, passerei ad altro.
0: È stato
3: bellissimo.
0: Poi com'è finita con la prof?
3: Dopo 5 anni.
0: Beh, è durata insieme, anche un po'.
3: Poi è finita, perché le cose belle finiscono, ma siamo ancora amici.
0: Da genitore invece come l'hai vissuta la fase degli esami di maturità?
3: Guarda, facile, perché avevo la femmina, che era una secchiona straordinaria, bravissima, studiava, quindi aveva le sue ansie, ma brava, quindi era una passeggiata. Il maschio era l'incoscienza totale, un po' anche di trafottenza, quindi ci è andato sereno, e devo dire che l'hanno fatta bene tutte e due, devo dire che sono passati bene. Però è bello quel periodo, è bello ricordarlo. Se loro potessero, come dire, avere 20 anni di più e poi il giorno dopo viverlo, capirebbero tante cose, perché è stupendo, è meraviglioso.
2: È come molti di noi. È uscito da qualche tempo il tuo libro autobiografico, edito da PM, L'uragano, sole, fulmini e saette,
3: che grazie a Dio sta vendendo,
2: sta andando benissimo e sta facendo discutere parecchio. Ma la mia curiosità, parlando proprio della biografia di Lucio Presta, è possibile identificare un momento nella tua vita in cui tu hai capito che stavi diventando Lucio Presta?
3: Sì, è successo quando per la prima volta Mario Maffucci, che allora era il capo struttura più importante che aveva la RAI, si occupava di tutti i programmi importanti, da Fantastico a qualunque altro programma di Rai 1 molto importante, quando bei tempi, quando c'erano le reti e non i generi, e mi ha ricevuto perché mi voleva parlare, voleva scambiare con me delle opinioni sulla televisione, mi ha affidato degli incarichi. Abbiamo preparato l'apertura dei mondiali del 90, insomma tante cose, ed è sempre stato, è lì che ho capito che ce l'avevo fatta.
0: Parlando di televisione, Lucio, ho letto e ascoltato un passaggio della chiacchierata che hai fatto con Giovanni Minoli, sì. Che diciamo particolarmente interessante, sul quale vorrei tornare. Cioè, tu parlavi della televisione dicendo la televisione non deve raccontare il paese come è adesso, ma deve cercare in qualche modo di migliorarlo, di dare qualcosa in più, di far conoscere, sì, qualcosa di più.
3: Detesto questa frase: la televisione è lo specchio del paese. No, il paese in questo momento è brutto, un momento difficile. Per paese intendo proprio quasi tutto quello che abbiamo intorno. Avete dato delle notizie, guarda che paradosso, hai parlato della maturità e un minuto dopo parlavi della tregua, della pace, sì. Si farà, non si farà. Netanyahu non è felicissimo che si faccia la pace, roba da non credere, però apprezza gli sforzi che sta facendo Trump. Io riprenderei tutti, li sbatterei testa e testa tutti quanti questi che amano la guerra. Cioè, come si fa ad amare la guerra, cioè a volere la guerra? È qualcosa di assurdo. Ecco, io non voglio che la televisione sia lo specchio del paese, di tutto quello che ci circonda. A me piace che la televisione sia quel focolare, quella cosa che una volta era il focolare e i tuoi nonni, i tuoi vecchi che ti raccontavano la vita, e che invece oggi è la televisione, soprattutto per chi non può permettersi molto altro. E tutte le volte che tu la guardi o che tu vedi qualcosa, il giorno dopo puoi dire: ho imparato una cosa nuova. Mi piacerebbe tanto che fosse così, e invece non siamo capaci in questo momento di fare una grande televisione. Ci sono solo canali o tutti di politica o tutti di programmi che non si possono vedere. Guarda, io sono un uomo fortunato perché nella mia carriera posso raccontare di aver fatto cose che si chiamano i 10 comandamenti, che si chiamano la più bella del mondo, che è la Costituzione italiana, il sogno, Pietro, Francesco, con Roberto Benigni, con Paolo abbiamo fatto Il senso della vita, abbiamo fatto delle cose di cui andare assolutamente orgoglioso e che sicuramente hanno fatto bene alla televisione. Alcune cose resteranno al di là di noi, però ci sono delle cose che io dalla televisione proprio cancellerei, proprio che non si possono vedere.
2: Benigni off records, ti posso chiedere che tipo è? Benigni a cena o Benigni in un incontro di lavoro normale? Me lo immagino un po' la malinconico, persona, un po' taciturno.
3: No, ma che malinconico,
2: è come appare?
3: Dolce. È la persona più dolce che c'è, è una persona straordinaria. Ecco, tu fai un pranzo con Benigni, esci che non sai una cosa in più, sai molte cose in più, hai imparato molte cose in più. È una persona straordinaria, credo che sia uno degli intellettuali più importanti che abbiamo in questo paese in questo momento, ed è straordinario. Io ho questo privilegio da quasi 40 anni e me lo godo come tu non hai idea. Guarda, domani passerò mezza giornata con lui e ho la febbre già adesso, sto già bene adesso all'idea di stare con lui mezza giornata.
2: Nel libro racconti di aver iniziato a scrivere durante un soggiorno in Kenya con l'idea di lasciare una testimonianza soprattutto ai tuoi figli. Come hanno reagito quando hanno letto il libro o le prime pagine? Insomma, che feedback ti hanno dato?
3: Ma mio figlio maschio mi ha detto che in alcune cose si era molto commosso, soprattutto nei racconti iniziali, quelli di quando ballavo, poi l'incontro con Vincenzo Ratti e così via. Su alcune cose naturalmente è stato molto critico con me. La femmina non credo che non mi abbia neanche degnato di leggerlo.
2: Ah no, vabbè,
3: no, però
2: capita,
3: io l'ho lasciato,
2: capita.
3: Lo stesso per loro.
2: Certo.
3: Resterà poi la femmina, è il mio carattere, la femmina è l'unica donna che, come dire, nella vita mi ha sempre tenuto testa, e quindi la capisco, cioè è quella che deve in qualche modo sempre farmi notare le cose che secondo lei non sono del tutto giuste.
2: Altra curiosità, tu ne hai centinaia di personaggi immortali e intramontabili e ne hai conosciuti, anzi li hai conosciuti
3: assolutamente
2: tutti.
3: Ho avuto la fortuna di conoscere artisti e professionisti. Io ho conosciuto direttori della fotografia, registi, scenografi, costumisti. Adesso vanno quelli, gli stylist vanno nei negozi, ti prendono i vestiti e ti vestono. Una volta c'erano i costumisti che disegnavano, che andavano nelle sartorie, che costruivano i vestiti, c'erano gli scenografi, era un altro mondo, un'altra televisione. Io ho il privilegio di poter raccontare, ho potuto raccontare quel mondo lì.
2: Un altro nome che mi affascinava, anche se poi è difficilissimo scegliere, è Morandi.
3: Gianni è straordinario, ho fatto con lui due Sanremo e il primo convincerlo per farlo ci è voluta la mano di Dio proprio per convincerlo, ma poi si è perdutamente innamorato della televisione e del festival e poi ci è tornato sempre molto volentieri, sia come conduttore che come cantante.
0: Di fronte a questo cambiamento, cioè il passaggio da quel mondo lì di cui stai parlando a quello che invece è oggi, no? E che descrivevi prima, qual è la tua reazione? Nel senso, uno continua a lavorare per fare in modo che si possa ancora costruire qualcosa,
3: no,
0: o c'è un po' che si molla?
3: No, io ho un carattere calabrese, cioè, quindi sono tignoso, sono permaloso, sono duro. Quindi assolutamente combatto tutti i giorni per cercare di migliorare. Adesso sto rompendo le scatole a chiunque perché si possa fare di tutto per ridare una dignità alla partenza dei programmi a un orario decente, perché abbiamo ammazzato mezza televisione. Quando il prime time comincia alle 22, hai ammazzato mezza televisione, perché non puoi fare più le seconde serate, non puoi più provare programmi nuovi, non puoi più provare nuovi conduttori, nuove conduttrici, e così non va bene. È tutto per che cosa? Per la gara di non so cosa, cioè per arrivare a fare un punto di share in più, un punto di share in meno, cioè è tutto sbagliato. Da questo punto di vista siamo responsabili, se non lo aggiustiamo noi il giocattolo cade tutto e i primi a essere danneggiati siamo noi, perché il pubblico un giorno si stancherà di alcune cose.
0: Lucio,
3: non si può chiedere a chi la mattina si sveglia, mette la sveglia per andare a lavorare alle 7, alle 8 di mattina, di cominciare a vedere un film alle 10 di sera o un programma interessante alle 10 di sera, non si può.
0: Lucio, ti salutiamo con il messaggio che è appena arrivato da Ida, che scrive: ho comprato e letto il suo libro, credetemi, c'è un mondo pieno di cuore, di passione, d'amore, e se penso all'arte della bella televisione penso alla sua capacità di farci sentire a casa.
3: Che carina, come si chiama?
0: Ida.
3: Grazie Ida, grazie di cuore.
2: L'uragano Lucio Presta, ne abbiamo parlato nella tarda serata di Radio 2, è stato un piacere, un abbraccio e buona nottata.
3: Buonanotte a voi lunatici, siete stupendi.
0: Grazie ancora a Lucio Presta, poi ci incontreremo a Fano perché ci sarà anche lui in quei giorni e ci saremo anche noi, quindi a presto,
3: che bello.
0: A presto a Fano,
3: cambieremo un po' di chiacchiere,
2: sarà un piacere,
3: a presto.
0: 23:37, Lunatici in diretta su Rai Radio 2. Salutiamo Giuliana che scrive: dato che portate un sacco di fortuna almeno per gli esami, mo vi scrivo per chiedervi di portarmi un po' di fortuna in amore, che ne abbiamo bisogno. Ai ai ai, che succede Giuliana?
2: Chiama.
0: Che devi chiamare, come fai con gli
2: chiama,
0: esami? Devi
2: Giuliana.
0: Chiamare anche per l'amore, dai.
2: Chiama anche perché tra 20 minuti si comincia a votare, tra 20 minuti si comincia a votare per il lunatico dell'anno, per il Giannino d'Oro. Nel frattempo vogliamo da Anselmo, che si è prenotato, 06 3131 oppure 800 800 002. Anselmo, ben trovato, sei in diretta su Radio 2.
4: Buonasera.
2: Ciao caro, ciao. Che racconti?
4: Ma innanzitutto volevo fare i complimenti a Lucio Presta per le parole che ha detto e come si è espresso su tutto quello che ci ha raccontato.
2: È stata una bella chiacchierata, sono d'accordo.
4: È stata una bella
2: con
4: chiacchierata. E io invece mi ero collegato nel momento in cui c'era la telefonata sulla maturità, la cena.
2: Sì.
4: E io esco da una cena di tipologia diversa, ma sempre che mi lega. Abbiamo fatto una cena di fine stagione di una squadra di calcio. Io ho telefonato qualche anno fa, un paio d'anni fa, sono un allenatore di calcio e alleno una squadra di eccellenza femminile nelle Marche. E quindi stasera c'è stato un po' l'addio con il bello di ritrovarci, ma anche il sapere probabilmente che non avremo una stagione futura il prossimo anno insieme, quindi questo un po' mi dispiaceva, ecco.
2: Scusa, perché non avrete una stagione futura?
4: Ma abbiamo avuto un campionato importante in un girone difficilissimo con una squadra purtroppo non molto strutturata e quindi nel tempo poi queste cose le paghi e quindi per me è il secondo anno che mi occupo di calcio femminile a questo livello qui nelle Marche, ma io sono di Roma e faccio il dentista tra Roma e la provincia di Macerata e quindi è faticosissimo gestire allenamenti in situazioni.
2: Anselmo, curiosità, tu fai giocare le più forti o ruoti tutte?
4: Io faccio giocare quelle che ci sono, perché a volte abbiamo giocato anche in 8, in 9 a Pesaro, a Macerata, a volte la squadra non risponde presente per chi sta male, chi ha problemi di lavoro, chi ha problemi. La rosa non era così vasta e quindi è difficile affrontare un campionato d'eccellenza in un numero molto ridotto e questo è stato faticosissimo per me, però di solito faccio giocare chi si allena, chi dà dimostrazione di essere, diciamo, in condizione non solo fisica ma anche psicologica. Poi nel femminile l'aspetto psicologico conta veramente molto.
2: Chiaro, ci abbracciamo, resta su Radio 2, buona serata, ciao.
0: Grazie per aver chiamato, torniamo ancora alle vostre voci con qualche vocale, sentiamo.
5: Ciao Andrea, ciao Roberto, sono Maria Pia, voglio augurarvi buone vacanze, fare gli auguri a Roberto per il suo matrimonio.
6: Grazie.
5: E poi insieme a voi vorrei fare un grande in bocca al lupo a mia figlia Carola, che il 18 inizierà gli esami di maturità. Mi mancherete, vi aspetto a settembre. Ciao, saluti anche da Carola.
7: Ciao lunatici, buonanotte. Questa sera no, non sono a un concerto, però è come se lo fossi perché dal balcone si sente. C'è un concerto nel parco di fronte, proprio casa, in Toscana,
0: casa.
7: E ci sono i 99 posti. Che in verità io non conoscevo, ma i miei figli conoscono, ma stanno cantando e li ascolto.
0: Sei per me.
7: Dal balcone ogni tanto. Ok, ciao Mariolina. Ciao.
8: Salve ragazzi, buonasera a tutti dal camionista Prigine Libero che vi saluta da Molfetta con un brutto tempo. Piove. Ciao belli.
9: Dandy da Trento, cari lunatici, un caloroso saluto. Forza e coraggio, manca solo un giorno. E come diceva Ennio Flaiano, il meglio è già passato.
2: Sempre ottimista.
9: Un saluto.
2: Bravo Dan.
0: Ottimo, mi sembra.
2: Ottimo.
0: Per aprire il programma, sì.
2: 23 da 43 minuti, state ascoltando Radio 2, dove ci trovate dalle 23 alle 2, dal lunedì al venerdì notte, penultima puntata di stagione, linee che sono aperte, 06 3131 oppure 800 800 002. Se vi va di fare due chiacchiere su WhatsApp, fateci sentire che ci siete mandando un vocale al 348 7300 900. Tanti gli amici che stanno cinguettando con l'hashtag i lunatici, ne saluto al volo qualcuno: Panariellina, Fiore, Edoardo, Cristina, Ginevra, Anto, Fabrizio, Lucio, siete già tanti. Hashtag i lunatici, continuate a commentare live.

0: Wake It Up, 23:46, andiamo subito da Daniele che ha chiamato lo 063131, benvenuto su Radio 2, Daniele.
1: Ciao, buonasera lunatici.
2: Daniele, voce squillante, la tua che racconta questo giovedì sera?
1: Ma allora, io vengo da una giornata molto pesante a scuola, sono un insegnante di scuola superiore, ho sentito poco fa...
2: Ma sei giovanissimo, quanti anni hai?
1: No, ma che giovanissimo, ho 38 anni.
2: Insegnante di 38 anni è giovanissimo, ragazzi. Complimenti.
1: No, vabbè, dai, sì, grazie.
2: Vabbè, perché è stata pesante? Scusa, ti ho interrotto.
1: No, beh, abbiamo fatto uno scrutinio fiume oggi.
2: Ma tipo di quelli drammatici, alla Silvio Orlando nella scuola, questo lo bocciamo, il mio 5 passa a 6, queste cose qua.
1: È un mio mito, un mio punto di riferimento, Silvio Orlando in quel film.
2: Vabbè, quel film è un capolavoro.
1: Insieme ad Auguri Professore, tra l'altro.
2: Altro capolavoro, ma secondo me la scuola è un po' sopra.
1: Sì, è vero, è vero. Anche per una splendida Anna Galliena.
2: È un film stupendo tutto quello, guarda, veramente.
1: Sì,
0: mi sono perso un passaggio, cos'è che insegni, Daniele?
1: Insegno spagnolo alle superiori.
2: Secondo professore di spagnolo che abbiamo.
0: Ma sei di ruolo oppure?
1: Sì, sono di ruolo quest'anno. Sono entrato di ruolo quest'anno dopo una lunga gavetta.
2: Ma quindi non c'è stata questa discussione tra docenti, questo lo bocciamo, questo lo promuoviamo?
1: Oggi no, oggi è stato semplicemente complicato perché abbiamo avuto diversi problemi a scuola di sistema, di verbale, eccetera, non sto qui a raccontarvi. Nei giorni scorsi sì, invece abbiamo fatto gli scrutini in cui sono state delle discussioni fra colleghi, eccetera, però insomma fa parte del gioco, ecco.
2: Beh.
1: E che siamo... mi sentite?
2: Sì, sì, sì, sentiamo.
1: E che avverto un po' di... da una parte sollievo perché la stanchezza adesso piano piano se ne va perché la scuola è finita. Dall'altra parte comincio già a avvertire la nostalgia per determinati alunni che ci lasceranno il prossimo anno perché sono in quinta, perché faranno l'esame di maturità breve, e altri invece che magari cambieranno scuola.
2: Senti, altra curiosità, domanda impopolare però. Molti esterni al vostro mondo pensano che quello del professore a scuola sia un ruolo privilegiato perché ci sono 3 mesi di vacanza. È così? Vabbè, davvero o no?
1: È il solito falso mito.
0: Non è più così ormai.
2: Mentiamolo, perché no, non è più così?
1: Allora, perché praticamente noi abbiamo un obbligo per legge, comunque, di, chiamiamolo anche reperibilità, fino a una certa data che le scuole poi decidono, tipo intorno al 20 luglio, 15 luglio, eccetera, noi dobbiamo essere reperibili per qualsiasi cosa, ok? Quindi già questo accorcia i famosi 3 mesi, stiamo parlando del 15 luglio, 20 luglio. E poi, perché comunque è vero, finiamo le lezioni quest'anno all'8 di giugno, però poi, soprattutto per chi insegna alle superiori, ma anche penso alle medie, perché hanno gli esami di terza media, alle superiori tu hai turni di sorveglianza per la maturità, se sei commissario esterno devi andare a fare la maturità, le riunioni, i debiti, i corsi di recupero.
2: Tu sei uno di quelli inflessibili o se ti capita?

0: maturità.
1: Ah, del debito.
0: Maturità.
1: Guarda, dipende.
0: Dalla voce io ti sento abbastanza tosto.
1: Allora, diciamo che sono esigente, questo sì. Se è vero o no, cerco di essere esigente.
0: Vabbè, fai bene, dai, è giusto. È giusto. Ti abbracciamo, Daniele, resta su Radio 2, grazie per la tua telefonata. Ciao, grazie a te. Ciao.
2: Ciao, ciao Daniele, un abbraccio. Allora, c'è Vanessa che scrive: ragazzi, che nottata. Mi è appena stata fatta la proposta di matrimonio, proposta per essere la promessa sposa, scrive. Ho detto di no.
0: Scusa, la proposta è per essere la sposa, non la promessa.
2: Per essere la promessa sposa, ho detto di no. Sto ancora tipo in confusione, è stato pazzesco. Lo volevo condividere con voi, vi voglio bene, Vane.
0: Chiama, Vane, chiama. Dai, sì. Su, telefono, chiamaci.
2: Qualche messaggio vocale, sentiamo ancora le vostre voci su Rai Radio 2.
3: Ciao raga, questa sera ho qualcosa da raccontarvi. Vi ascolto dalla capitale, da un B&B vicino a Via Asiago. E il viaggio è stato abbastanza allucinante, causa sciopero, causa lavori sulle linee, per cui hanno dirottato invece di fare il solito tragitto, l'hanno fatto molto più largo, siamo arrivati 2 ore più tardi, ma pazienza, siamo qua e vi ascolto e vi guardo e adesso vado a votare. Ciao Franca.
4: Una buona serata da Alex Lunatico GPG in servizio a Gavurrano. Ragazzi, che peccato, siamo agli ultimi sgoccioli, mamma mia.
5: C'era una volta un piccolo naviglio che non sapeva navigare, se ne stava là in mezzo al mare dalle onde a farsi cullare, e quando arrivava la notte Radio 2 Lunatici si metteva ad ascoltare. Per questo nessuno lo ha mai visto affondare, il piccolo naviglio.
6: Mi sei scoppiato, no, dentro il perché? Cuore all'improvviso.
2: Ah, forse perché era nella playlist di Gino e Nicole prima.
6: Non so perché.
2: Quindi le è scattato qualcosa.
7: Oh. Potete ripetere i termini delle votazioni? Siete stati velocissimi. Grazie.
2: È prematuro. Dopo la mezzanotte.
0: Allora, in questo momento 23:52 si può votare. Sul gruppo Facebook I Lunatici Radio 2 abbiamo pubblicato una foto alle 23 in cui vi chiediamo di indicare il vostro preferito, il vostro ascoltatore preferito, quindi commentando lì, mettendo il nome del vostro preferito, il vostro voto viene registrato dal cervellone e conteggiato. Oppure si può votare su X con l'hashtag I Lunatici, nome secco del vostro ascoltatore preferito. Dopo le 24, dopo la mezzanotte, apriremo le votazioni anche su WhatsApp e al telefono. Nel frattempo volevo condividere con voi

0: giorno che mi riguardano. È vero, ho delle cose che mi piacciono, prendo sempre le stesse cose che mi piacciono, lascio poco spazio al agli esperimenti di cose nuove. Però dopo un po' ti stufa lo stesso sapore, cioè non insisto mai con la stessa cosa. Cioè,
1: no, beh, lì la cosa bella, almeno per me,
0: variare.
1: È variare e ordinare delle cose che poi ti dimentichi tu stesso di aver ordinato, e quando si riempie il tavolo di queste prelibatezze io sono proprio, vado in brodo di giuggiole. Comunque, vabbè, la settimana prossima sarà un bel sabato sera, sarà un bel sabato sera in questo senso.
0: Capirai, se lo sapesse il Dandy, no, che è sempre così tutto preciso e tutto, che ti porto per il tuo addio al celibato
1: che
0: ad un all,
1: che me ne frega,
0: ad un all you can eat, penso che gli scoppierebbe il cuore, vabbè.
1: Che me ne frega a me del Dandy e delle sue, no, perché io faccio un entrée di cremina d'oliva e chi se ne fotte, caro Dandy. Vabbè, c'è Michele, pronto?
2: Buonanotte Roberto e Andrea e a tutti i lunatici e tutte le lunatiche.
1: Ciao Michele, dici.
2: Mi volevo iscrivere.
1: No, se ne parla dopo la mezzanotte. Se ne parla dopo la mezzanotte, sei prima del tempo, quindi sei ammonito.
0: Sì. Fai molta attenzione Michele, perché
1: se vieni espulso non può vincere il Giannino d'Oro.
0: Se vieni espulso i voti per te vanno
1: al
0: buttati al secchione proprio. Ok.
2: Mia nipote è stata ammessa in terza media agli esami con tutti i 10.
1: Questo ci riempie di gioia.
0: Beh, complimenti.
2: Mia nipote Giulia.
0: Che è figlia.
2: Che domani inizia lo scritto in terza media.
0: Che è figlia di tua sorella
2: Antonella.
0: Che è figlia di Antonella. Bene, Michele, a dopo.
1: Ciao.
2: Ok, a più tardi dopo.
0: Ciao. Giuliana,
1: senti come è euforico.
3: Ciao. Buonasera.
1: Allora, Giuliana, contestualizziamo un attimo. È una studentessa universitaria, ha una ventina d'anni. Ogni volta, ogni notte prima dell'esame, ormai ha preso questa abitudine, chiamare i lunatici di Radio 2, perché i lunatici di Radio 2 pare portino bene agli studenti. Stasera
3: a
1: però
3: me è portato benissimo.
1: E a lei abbiamo portato bene. Stasera però ha mandato un messaggio su un tenore diverso. Ha scritto su WhatsApp al 348 7300 200: visto che mi avete portato tanta fortuna nella mia carriera universitaria, o me la state portando, non so se ha finito, non credo.
3: Ancora, però.
1: Ancora no. No. Mi serve parte di quella fortuna, di quei fluidi, per questioni sentimentali. Quindi ci hai incuriosito.
3: Ci vuole un filtro, ci vuole qualcosa.
1: Che succede? Che succede, Giuliana?
3: Niente, ci vuole un filtro. Il superpotere ce l'avete soltanto voi.
0: Ma c'è qualcuno che ti piace? Il filtro servirebbe per farlo innamorare di te, oppure
3: per farlo rinsavire?
0: Ah, okay. Quindi c'è stato già qualcosa.
3: No.
0: Che rapporto c'è tra di voi? Come vi siete conosciuti?
3: Ma che ne so.

0: di chiamarlo in diretta, di fare
1: un link. No, lascialo stare, quello non parla più.
0: Però, vogliamo provare a fare all-in, Giuliana, perdonami, ma tu vuoi il nostro fluido. Il nostro fluido potrebbe funzionare se tu adesso consegnassi in privato il numero di questo ragazzo a Dilelio, noi lo chiamassimo in diretta e facessimo questo match, così da capire davanti all'Italia tutta, perché in questo momento segnalo 57.228.426 connessi streaming, le sue intenzioni.
1: Ah, molto bene. No, quello sta dormendo, forse, non lo so. A boia, quello che lasciamolo stare. Il filtro d'amore non funziona pure a distanza.
2: Ma non è che tu sei come...
1: Scusate, poi quando mi avete fatto prendere 36, mica avete parlato con i professori.
2: Ma non è che tu sei, mi fai come Caterina con Arduini? Cioè, c'è questo tipo di rapporto tra te e questo ragazzo.
0: Chitarra sotto, ma che è?
2: È lei che suona.
1: Qual è il rapporto tra Caterina e Arduini? Scusatemi.
2: Caterina è innamorata d'Arduini, ma neanche lo conosce sostanzialmente, lo sente solo nel programma. Cioè, c'è comunque, voi vedete.
1: Ah, è molto platonica la storia. Bello, sì. Però, simpatico.
0: Fatti un po' di sottofondo con la chitarra mentre parli, Giuliana.
1: Allora, niente, più che altro. Non si capisce sinceramente, quindi nulla.
2: E quindi canta che ti passa, Giuliana.
0: Ma scusa,
2: che...
0: l'ultimo contatto quando lo avete avuto?
1: Ma oggi, su WhatsApp oggi.
0: E che vi siete scritti?
1: Che se ma niente di che, niente di, no, niente di costruttivo, direi.
0: Ma
1: niente di produttivo, di costruttivo.
2: Vabbè, cantiamoci sopra qualcosa, Giuliana, che ci canti prima di salutarci?
1: Mi canto.

0: E sento allora che tremi un po', ti batte il cuore.
1: Ma lui l'ha
0: cantato. Amore, guardami, guardami, guardami. Quei occhi dicono languidi. Sì. Amore, baciami, guardami.
1: Basta. Giuliana,
0: non farmi più parlare.
1: Giuliana, ma lui l'ha cantata, cantala a lui. Io penso che se qualcuno mi cantasse una cosa del genere impazzirei.
0: Io devo dire, ma poi gliela canto, va bene.
1: Prova.
2: In bocca al lupo, Giuliana, ti fiamo per te.
0: Voi metteteci il vostro, come per gli esami, raccomando.
2: Fatto, il fluido è stato inviato, oh. Speriamo che arrivi. Ti abbracciamo, resta su Radio 2, è sempre bello sentirla questa ragazza, anche perché è bravissima con la chitarra e la voce, crea una situazione veramente piacevole da ascoltare in radio. È mezzanotte da 40 secondi, questo venerdì 12 giugno del 2026, apriamolo insieme. Iniziano le votazioni tra pochissimo.

0: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: 2-2. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Con Radio 2 il cielo è sempre più blu. Venerdì 12 giugno.

più grandi artisti italiani accompagnati dalla Social Band e la conduzione di Emma Stoccolma con Gino Castaldo. Radio 2 vi aspetta in Calabria, a Cosenza dalle 21 in poi per una notte indimenticabile in compagnia della musica di Rai Radio 2. I Lunatici su Radio 2.

0: Last Week con You Gotta Be Rai Radio 2, Lunatici in diretta, mezzanotte 8 minuti 50 secondi, apriamo le gabbie. È arrivato il momento, Arduini, per il Giannino d'Oro, il presidente e il segretario del seggio ci hanno portato tutte le schede, tutte quante le varie documentazioni, quindi noi siamo pronti per dare ufficialmente il via alle votazioni.
1: Da questo momento in poi potete votare il vostro ascoltatore lunatico preferito di questa stagione. Potete farlo chiamando Radio 2, possono chiamare anche i candidati più quotati, possono chiamare tutti anche per autocandidarsi, vedremo poi alla fine chi prenderà più voti. 063131 oppure 800 800 002, questi i due numeri che avete a disposizione. Altrimenti altra possibilità che c'è è quella di votare su WhatsApp, mandando un vocale. Su WhatsApp vengono conteggiati al cervellone soltanto i vocali, solo il nome secco del vostro premiato.
0: Non dovete salutare e dire ciao sono Andrea, no solo nome, il nome di secco. Chi votate,
1: nome secco del vostro premiato al 3487 300 200, su WhatsApp solo vocali. Altrimenti c'è Twitter, anche qui nome secco del personaggio che votate con l'hashtag i lunatici, oppure continuate a votare sul gruppo Facebook i lunatici Radio 2. Segnalo già sotto a questa foto che abbiamo messo un'ottantina di voti, quindi già tante persone stanno votando. Leggo qualcuno: Vincenzo vota Michele, Vito nonna Aurelia, così come Moira, anche Emma vota Aurelia, Lilla invece la preferita di Paola, Graziana cita Michele da Foggia, così come Matteo, Maria Pia, Davide invece sceglie Carlitos, lo fa anche Antonio. Insomma, il cervellone sta conteggiando già i voti, potete votare anche lì sul gruppo Facebook i Lunatici Radio 2, quindi tutto chiaro?
0: Spero di sì, spero
1: da
0: di
1: questo
0: sì.
1: Questo momento in poi si
0: guarda,
1: parte.
0: Io sto vedendo la situazione di WhatsApp e devo dire che stanno arrivando decine e decine di voti. Vedremo chi avrà la meglio questa
1: notte.
0: Davvero,
1: tanto per dire.
0: No, davvero, davvero.
1: Piace
0: al Giannino d'Oro, ancora appassione. Allora, c'è Daniela. Ciao Daniela, benvenuta. Vanessa? Hai detto Daniela, t'assicuro.
1: Hai detto Daniela. Devi smettere di chattare sulle app di dating mentre sei.
0: Cioè, hai due giorni di lavoro, di Lelio. Domani finisce un giorno e mezzo. Riaprile domani. Dopo la diretta di domani, riapri le app di dating.
1: Allora Vanessa, tu sei quella che ha mandato il WhatsApp, ti hanno fatto una proposta di matrimonio stasera e tu hai detto no, che è successo? Racconta.
2: Praticamente è una persona che, cioè lui lo conosco tipo da 3 anni e niente, appena ci siamo conosciuti ci siamo piaciuti subito, però diciamo che non era proprio il momento giusto, proprio perché aveva ancora un passato un po' da mettere a posto lui, e quindi niente, ci siamo un po' conosciuti, così ci siamo presentati, però poi alla fine ognuno ha preso la sua strada, però lui mi aveva promesso che sarebbe tornato e è passato un anno dove non ho saputo praticamente niente. E poi è tornato, e quando è tornato mi ha detto: ho messo tutto a posto, sono una persona libera e niente. Poi cioè, non mi ha subito chiesto chissà cosa, e abbiamo parlato un po' e poi stasera mi ha detto questa cosa. Io mi sto perdendo.
0: Cioè, questo non si è fatto vivo per un anno perché doveva sistemare delle cose con una sua precedente relazione.
1: Sì.
0: Dopo un anno è tornato e ti ha fatto una proposta di matrimonio. Mi sembra un po' avventata come è cosa.
1: Figolabile.
0: Un po' fuori di testa questo signore.
2: Praticamente mi ha fatto questa proposta, però c'è cioè, una cosa finché la pensi, però poi quando è successo cioè, è stato bellissimo, la sua emozione, gli anelli e tutto quanto, però
1: come gli anelli? Non c'era un anello solo?
2: No, cioè nel senso c'era sia per me che per lui, tutti e due, perché anche lui voleva portare un simbolo al dito. Sì, esatto.
1: Ma quanti anni avete? Posso chiederti quanti anni avete, Vane? Vanni.
2: Io sono un po' riservata, però sono giovane, questo sicuramente. Lui ha almeno il doppio dei miei anni.
1: 20,
2: almeno.
1: 30, 35, l'età si può dire, penso, non è. Più o meno, tra X e Y.
2: Lui ne ha tipo 50, sì, 56 più o meno.
0: Quindi tu sei tra i 20 e i 30, diciamo.
2: E quindi niente, il discorso forse finché lo pensi è una cosa, finché succede, ma poi quando me l'ha detto è cominciato a parlare di figli, di matrimonio, cioè io raga vi giuro ho sentito come una corda che mi strozzava il collo.
1: Forse
2: io sono più una persona da fare pazzie, nel senso che magari se io sto bene con qualcuno gli dico domani, cioè, andiamo a Las Vegas e sposiamoci, però lui deve avere questa, perché questa per lui sarebbe stata proprio come una promessa, nel senso oggi la facciamo e poi porterà questa cosa qua. Io raga mi sono sentita soffocare, cioè nel senso mi è mancato l'aria, giuro, cioè.
1: Vabbè,
2: io
1: non hai fatto bene a dire di no, doveva andare così.
2: Non ce l'ho fatta. Se comunque l'anello ce l'ho ancora qua e lui al suo rito l'ha messo comunque, perché lui mi ha detto io.
1: Ah beh, certo. Dice io comunque mi prometto da solo.
2: Perché comunque tu rappresenti per me comunque l'unica persona che mi interessa. Vabbè,
1: siamo tutti d'accordo che prendendo per buono e per reale il racconto di Vanessa, che lei non si sia inventata nulla, ma
0: perché dovrebbe fare?
1: Fatemi finire. Dico, prendendo per buono il racconto di Vanessa, e io lo prendo per buono.
0: Stai dicendo che è pazza?
1: Non mi permetterei mai di dire che Vanessa sia pazza. Lui è pazzo, cioè questo qui ha questa conoscenza con questa ragazza. Poi è impegnato, deve chiudere la propria relazione. Sparisce per un anno, torna. Dopo aver chiuso questa relazione, un anno di silenzio, si presenta con due anelli e dice sposiamoci, facciamo figli. A me pare matto.
2: È andato. E difatti ancora non sono riuscita a rientrare in casa, sto parlando con voi mentre passeggio per strada perché le emozioni dentro sono tante che si sono mosse.
1: Senti Vanni, Vanni, chi voti per il Giannino d'Oro?
2: Voto qualcosa che è un misto tra amore e odio, ma voto per Umberto.
1: Umberto da Pescara, attenzione, primo voto a Umberto da Pescara.
2: Lui lo sa, lui, diciamo soltanto che lui sa.
1: Ciao Vanni, ciao, resta su Radio 2.
0: Come lui sa?
1: Ma che ne so, quello va a capire che fa. Quello
0: che ha combinato.
1: Quel programma avrà conosciuto una decina di ragazzi almeno, lascia bere. Guarda che su queste cose Umberto va lasciato stare.
0: Luca, ciao, benvenuto su Radio 2.
3: Buonasera, ciao a tutti e due, l'anno prossimo ci sarete di nuovo?
1: Speriamo, il direttore ha detto l'altra sera il programma andrà sicuramente avanti, speriamo di sì.
3: Ah, speriamo. Allora, io voto per Michele di Foggia.
1: Cos'è che ti piace di Michele da Foggia?
3: Ma un po' la simpatia, perché è costante nel chiamare, perché non c'ha... chiama ogni sera, io provo a chiamare qualche volta.
1: Questo però è vero,
3: chiamato. Cosa?
1: No, dico è vero, la fedeltà, l'assiduità di Michele non può passare inosservata.
3: Sì, infatti. Cioè, io provo a chiamare qualche volta, ma non vengo richiamato, allora...
0: Questo è grave,
1: ma vabbè.
0: Prenderemo dei provvedimenti.
1: Siamo una persona che chatta tutta la sera sulle app di dating, fai match.
3: Ecco, no, comunque
1: bravo Luca,
3: e quindi io voto per Michele di Foggia.
1: Registriamo il tuo voto, Luca, ti abbracciamo, resta su Radio 2, mezzanotte 17. Daniela,
4: ciao. No, sono Vanessa.
1: No, questa è Daniela. Per un attimo stavo per dire scusa, no, è Daniela, ben trovata. Daniela, chi voti?
4: Ciao, voto Michele, assolutamente. No, credo di aver sempre votato Michele.
1: Tanto il cervellone, io lo dico, perché il cervellone sta conteggiando tutti i voti regolari dal gruppo Facebook, da Twitter e da WhatsApp. Anche se non li sentiremo tutti, il cervellone conteggia tutto, quindi lo dico, è tutto pubblico, tutto poi consultabile anche agli atti che verranno depositati. Quindi premessa doverosa prima di evitare polemiche che poi magari si potranno sviluppare.
4: Ok, io volevo però anche salutarvi perché oggi, cioè domani, cioè da adesso è il mio compleanno, quindi domani sera non riuscirò a sentire.
1: Auguri!
4: E quindi ecco, mi prendevo questi auguri che mi fanno più strapiacere, ma vi volevo anche salutare, augurare una buona estate, a te Roby, auguri anche per il tuo matrimonio e vi abbraccio e a presto.
0: Grazie. Grazie. Ciao. Daniela, sei stata dolcissima e tanti auguri di buon compleanno. Cominciamo lo spoglio dei voti su WhatsApp. Vai. Una prima tornata.
5: Il maestro Antonio.
0: primo voto.
5: Nome secco del vostro periodo.
6: Michele da Foggia.
7: Il Dandi.
5: 4, 8, 6.
8: Michele da Foggia.
9: Costantina.
1: Molto, è molto frammentato il voto. Costantina è votabile, assolutamente. Condivido, anzi, guarda.
0: Costantina è stata un personaggio incredibile dell'inizio di questa stagione.
1: Ha chiamato soltanto due notti, ma la prima notte contemporaneamente lei disse di essere Costantina, l'avvocato di Costantina e l'infermiera che aveva in cura Costantina. La seconda notte aggiunse a queste tre personalità, sempre con la stessa voce, anche la dottoressa che aveva in cura Costantina. Personaggio pazzesco, trepidoso, spaziale, che a scriverlo non sarebbe mai venuto così bene.
0: Allora, andiamo avanti.
1: Vai.
7: Michele Forever.
0: Dai,
7: Michele
0: da Foggia.
10: Michele. Il mio voto è per Michele da Foggia.
7: Nonna Aurelia.
11: Carlito.
12: Michele da Foggia. Michele da Foggia.
6: Nonna Aurelia.
13: Io voto Michele da Foggia.
1: Questo è Alessandro, sì. L'amico. Incredibile.
0: Questo è l'amico di Michele.
6: Michele da Foggia.
14: Carlito.
6: Maestro Antonio.
0: Allora.
7: Danny.
14: Michele.
7: Michele da Foggia.
0: Allora, mi fermerei un attimo. Mi sembra per il momento che Michele da Foggia sia avanti, almeno qui su WhatsApp, di parecchio.
1: Però il cervellone sta contando anche gli altri voti. In questo momento c'è Michele da Foggia avanti, seguito da Carlito, Aurelia, Umberto, Antonio.
0: Ok, però andiamo
1: praticamente
0: avanti.
1: Appaiati i tre.
0: Torno su WhatsApp.
12: Aurelia.
15: Sono Silvana da Napoli, voto per Michele da Foggia.
11: Michele da Foggia.
6: Michele da Foggia.
12: Nonna Aurelia.
9: Michele. Michele.
7: Nonna Aurelia.
0: Questa era Eliana.
7: Michele da Foggia.
0: Oggi sentiamo quest'altro.
16: Laura da Roma, un saluto a tutti, voto Caterina la grande e buone vacanze ragazzi, buona estate.
1: Ci salutiamo domani notte ragazzi, siateci, mi
16: Roberto,
1: raccomando.
16: Roberto, auguri, e ovviamente anche ad Andrea come super testimone. Un saluto a tutti voi e a settembre ci risentiamo.
1: Ciao.
16: Laura da Roma, ciao ciao ragazzi.
0: Ciao Laura, ciao Umberto. Umberto?
17: Sì, ciao.
1: Pronto?
17: Senti?
0: Sì, Roberto, ciao.
17: Ciao Michele, ciao Andrea e Roberto, gli ascoltatori.
1: Roberto, sei in diretta su Radio 2, chiami per dire cosa? Dai, ritmo.
17: No, mi avevo chiamato 5 minuti fa quando ho chiamato quel signore che diceva che votava Michele da Foggia, giusto?
0: Tu per chi vuoi votare, Roberto?
17: Ma io voterei Caterina, ma mi ha palesato che non vuole candidarsi.
1: Quindi?
17: Che non le interessa.
0: Quindi per chi voti?
17: Ma non lo so, veramente non preferirei incrociare le braccia.
0: Ottimo,
1: voto nullo, legittimo. Ciao Roby, ciao. Registriamo la tua preferenza, telefonata pregna.
0: Sì, veramente importante questa telefonata, ha dato un contributo preziosissimo al programma di questa notte.
14: Michele da Foggia.
9: Michele da Foggia.
12: Caterina.
6: Voto nonna Aurelia.
12: Carlito.
10: Io voto per il Dandy.
8: Nonna Aurelia.
12: Michele
14: da Foggia. Ma scusa, ma perché se c'hai 30 anni ti metti con uno che c'ha 56? Prima ci stai con uno 56, lo fai innamorare e poi quando ti chiede di sposarlo, no, non ti va bene. E non so quanto sia.
0: Beh, non è per quello, non è per una questione di età, è per come si è comportato lui, che dopo un anno che è sparito è tornato e gli ha chiesto di sposarla, insomma.
10: Michele da Foggia.
11: Alfredo.
6: Nonna Aurelia.
7: Aurelia.
0: Primo voto anche per Alfredura, eh? Bene, allora c'è Caterina. Caterina.
18: Sì, amore.
1: Dici, Cate, dici, che racconti?
18: racconta che sto bene, dai.
1: Sì, bene, poi... perché chiami Radio 2, Kate?
18: Mi voglio scusare con Andrea perché ieri ho detto che era sempre, ma noi napoletani.
0: Non ti preoccupare.
18: È intercalare che abbiamo. Mi dispiace che ti sei offeso.
1: Caterina si scusa. Vedi che è dolce questa signora.
0: È dolce, è buona.
1: Caterina è buona.
0: No, proprio no. Vuoi votare, Caterina?
18: Oh, domani sera mi dice la poesia in prosa.
0: Non lo so. Vuoi votare?
1: Fare l'offeso con Caterina.
18: Non Aurelia.
1: Dile sta poesia in prosa.
0: Domani ci dobbiamo salutare, quindi non so se ci sarà tempo. Vedremo.
1: Quindi registriamo il voto di Caterina per Aurelia, ci salutiamo poi, Cate, o vuoi aggiungere qualcosa?
18: No, niente, domani non ti chiamo perché dopo io piango, capito?
1: No, domani devi chiamare, su, domani sera ci salutiamo.
18: No, non ti chiamo.
1: Vabbè, fai come vuoi.
18: Ciao.
0: Belle queste chiamate proprio. Allora, qui sta esplodendo WhatsApp, Arduini, sta esplodendo, io farei un'altra tornata. E poi così sentiamo, eccoli qua.
1: C'è Riccardo che scrive: ma lasciate mecciare in pace di Lelio, si sta trovando la compagna da portare al matrimonio di Arduini. Hai ragione, chiedo scusa.
0: È il più uno, anche lui aveva diritto a un più uno.
1: Certo.
19: Nonna Aurelia.
20: Ciao lunatici, sono Anna dal Veneto, ho acceso la radio adesso e vorrei votare Michele da Foggia. Va bene così, sono a posto, il voto è valido? Grazie, sì. Buonanotte, sì.
21: Voto per Michele di Foggia.
22: Sono Celeste, voto per Michele da Foggia perché è una persona molto educata e semplice. Buonanotte a tutti e buone vacanze.
23: Michele da Foggia.
24: Voto per Umberto.
25: Panariellina.
0: Attenzione, arriva il primo voto per Panariellina. Aspetta, lo devo segnare perché non ce l'avevo. Allora, vado avanti.
1: Vai.
26: Roberto da Bergamo, non l'avete capito, ma lui la sa lunga e io voto per lui. Ciao.
0: Attenzione, questa è clamorosa, ragazzi. Roberto da Bergamo è riuscito quest'anno a prendere un voto per la votazione del Giannino d'Oro, l'ascoltatore lunatico dell'anno.
27: È un metomane!
1: Chi?
28: Il maestro Antonio, a Mogorella.
29: Costantino è stato.
30: Sono Max di Ferrara, il bamboccione, il figlio di Aurelia. Ciao ragazzi, buona estate.
1: Ciao.
0: Beh, anche questo è un voto valido,
1: eh? Ragazzi, ragazzi, c'è Michele, pronto?
31: Pronto?
1: Michele.
31: Ciao Alberto, c'è Andrea, dimmi.
1: A 25 minuti dalla chiusura delle urne, che dici, che sensazioni hai? Per chi voti tu?
31: Io, Michele da Foggia.
1: Lui vota per se stesso, va in cabina elettorale e mette la X sul suo partito. Questo da una parte gli fa onore perché lo fa apertamente. Sei in vantaggio, che idee hai? Che dici?
31: Veramente sono molto teso.
1: Perché?
31: Ogni anno è così.
1: Chi temi di più?
31: No, sono molto molto molto contento perché ho visto che sto andando molto molto avanti.
0: Sì, hai riconosciuto le voci, oltre che del tuo amico Alessandro, di altre persone che conosci?
31: Sì, tipo? Mi ha chiamato e ha detto: posso votare WhatsApp? Ho detto io sì, vota WhatsApp.
0: Ma ha votato qualcun altro che hai riconosciuto dalla voce?
1: Che ha chiamato?
31: I miei zii.
0: Bene.
31: Zia Rita, Elena, Pia.
1: Ma tu che cosa prometti a queste persone in cambio del voto?
31: Io niente.
1: Non prometti nulla, sei sicuro?
31: No.
1: Non è che dici ti trovo il lavoro.
31: No. Mia zia mi ha cresciuto, mi ha voluto sempre bene, pure le figlie. E siamo sempre rimasti in contatto.
0: Bene,
31: va non bene. Li ho mai. Sono sempre stato educato.
1: Vabbè, sì, non ci interessa, non ci interessa questo, non ci interessa.
0: Va bene, Michele, a dopo.
1: Michele, scusa, ultima domanda. Tra la possibilità di trovare. Quando vai al mare tu?
31: Io il 30.
1: Dove vai?
31: 30 luglio.
1: Dove vai?
31: A Stipondo, al fermo.
1: Allora, tu adesso hai un bivio. Immagina di avere un bivio, una strada davanti agli occhi, che a un certo punto si biforca in due direzioni. Da una parte c'è questa possibilità: tu vai a Stipondo il 30 luglio e a Stipondo il 30 luglio trovi l'amore. L'amore vero. Dall'altra, aspetta. Questa è la prima strada. La seconda strada è che tu stanotte tra meno di mezz'ora vinci il Giannino d'Oro. Quale strada imbocchi?
31: Io che strada? Il Giannino d'Oro.
1: Ma non si può preferire il Giannino d'Oro
0: all'amore
1: che cerca da una vita. Vabbè, ragazzi,
0: perché lui dice una volta che arriva il Giannino d'Oro poi arriva anche l'amore.
1: Ma
0: però
1: sono 5 anni che arriva il Giannino d'Oro, sono anni che arriva il Giannino d'Oro e non arriva l'amore.
0: Hai fatto spazio tra i vari trofei lunatici che hai per
31: sì ho già fatto spazio, sì.
0: E non ti sembra di cantare vittoria troppo presto? Magari poi ti porta sfortuna.
31: No, io non ho detto niente, ragazzi. Io ho detto solo che sono teso.
1: Vedremo.
31: La votazione.
1: Ciao Michele, ciao.
0: Allora, ancora io farei un'altra tornata di vocali.
2: Voto per Michele da Foggia.
3: Voto il Dandy per la sua originalità. Sinceramente, Michele dice sempre le stesse cose. Ciao.
4: E il bamboccio di Aurelia.
5: Ci salutiamo, poi Cade vuoi aggiungere qualcosa?
8: Voto Caterina.
9: Carlito è il miglior mito.
12: Buonasera. Voto nonna Aurelia.
13: Michele da Foggia. Carmine da Napoli.
15: Michele da Foggia.
16: Michele da Foggia.
17: Io voto Carlito.
25: Voto Michele da Foggia.
32: Michele da Foggia.
33: Buonasera a tutti. Voto per Michele da Foggia, Lorenzo Dal Tedo. Grazie, ciao a tutti.
0: Ciao Lorenzo, grazie. Allora, continuate, le votazioni sono ancora aperte, quindi potete continuare ad inviare i vostri messaggi vocali su WhatsApp al 348 7 300 200. Ci prendiamo ancora qualche minuto, perché poi dobbiamo dare anche tempo al cervellone di contare tutto.
1: Esatto. C'è chi c'è di Lelio? Barbara, pronto?
34: Ciao, buonasera.
1: Ciao Barbara, chi
34: posso
1: voti?
34: Posso candidarmi? Ciao.
1: Sono tutti i candidati, basta che voti te stessa e sei candidata.
34: Oh, che bello. Mi vorrei votare, quindi voto per Barbara da Roma. Almeno ho beccato un voto stanno, almeno uno.
1: Beh, quando facevamo le elezioni del rappresentante di classe e mi candidavo, mi votavo da solo, lo dico.
34: È un po' triste, però prima ho sentito che Michele da Foggia ha aperto.
1: Perché è triste? Se non ci chiedi tu, perché devono chiederci?
34: Beh, perché vuol dire che non mi hanno dato nessuno, che è una tristezza.
1: Ho capito, tu intanto ti voti da sola. Se poi hai un milione di voti, hai un milione e uno.
34: Non credo proprio.
1: Per ora almeno il tuo autovoto è l'unico che hai, però magari da adesso in poi ci sarà un plebiscito irrefrenabile.
34: Fino a che ora posso vedere?
1: Si può votare fino a 00:40.
34: Ok, va bene. Okay. Allora mi ritiro in tristezza.
1: Ciao, io inviterei rapidamente anche gli altri, tipo Carlito,
0: Aurelia,
1: Umberto, Aurelia, a chiamare.
0: Sì.
1: A chiamare il maestro Antonio, che ha preso un sacco di voti, a chiamare lo 06-3131 o l'800-800-002 adesso, ora.
35: Michele da Foggia.
36: Michele da Foggia.
37: Il mitico Carlito da Macerata, top di gamma.
38: Michele da Foggia.
39: Voto Stefania da Ronciglione.
40: Voto Michele da Foggia da Palermo.
41: Sono tutti candidati
42: per Michele da Foggia.
43: Oh, che bello.
0: Bene, allora continuate, abbiamo detto avete ancora 7 minuti per votare su WhatsApp al 348 7300 200. WhatsApp veloce, solo con il nome dell'ascoltatore che vorreste come ascoltatore dell'anno lunatico.
1: Si può continuare a votare anche sul gruppo Facebook Lunatici Radio 2. Leggo qualche preferenza. Rosa la dà la preferenza, scusate, in doppio senso involontario, a Michele da Foggia, Luciana nonna Aurelia, anche Gianna vota nonna Aurelia, Michael vota Aurelia, Rita vota Aurelia, attenzione perché Aurelia sta prendendo un sacco di voti, Riccardo vota Aurelia, Carlos vota Aurelia, c'è Anna che vota Aurelia, Luisella invece Carlito, Luisella vota Carlito, Vincenzo Michelone da Foggia, voto nullo perché Michelone da Foggia non esiste. Mezzanotte 34, linee aperte 06 3131 oppure 800 800 002, chiamate Radio 2, siamo in diretta, siamo lunatici dalle 23 alle 2, dal lunedì al venerdì notte insieme live su Radio 2. Potete continuare a cinguettare su X, a votare anche lì, leggiamo tutto, il cervellone annota tutto. C'è Massimo che ci chiede se lei lo ha votato, sì sì, l'abbiamo sentito.

0: Arduini,
1: dimmi.
0: Dire Straits, meravigliosi, mezzanotte e 41, Rai Radio 2, Lunatici in diretta. Come devo comportarmi con questo signore che ha votato 1, 2, 3, 4, 5, 6 volte? Senti, ti faccio sentire, cambiando anche voce. Qui,
1: fammi sentire.
0: Io non vorrei che poi arrivassero accuse di brogli. Aspetta, senti, cambia anche voce.
2: Michele da Foggia, voto Michele da Foggia, da Palermo, voto per Michele da Foggia. Ciao Lunatici, sono da Palermo, Pietro, ciao ciao, buone feste, ciao ciao.
0: Buone feste, no, questo...
2: Voto per Michele da Foggia.
0: Ha votato tipo 10 volte per Michele da Foggia.
1: Voto nullo.
0: Nullo. Nullo.
1: Voto nullo.
0: Devo togliere un voto a Michele da Foggia.
1: Nel frattempo c'è Carlito, pronto, su Radio 2 in diretta, Carlito, vai.
3: Ciao ragazzi. Che devo fare? Un appello perché mi votassero?
1: Si vota per altri 30 secondi, quindi vai.
3: E che devo fare?
1: Sono... fai quello che ti pare, Carlito. Che ti devo... hai chiamato?
3: Sono contento per quelli che mi hanno votato, anche se non vincerò, mi sentirò una persona importante perché qualcuno ha pensato a me.
1: Ma grazie, stai andando al night anche stanotte o attenderai a casa gli esiti elettorali?
3: Li attenderò per strada.
0: Se dovessi vincere, ti concederesti qualcosa di più al night rispetto al solito?
3: Sì, me lo pagate voi perché l'ho vinto io, normale.
1: No, il Giannino d'Oro è un premio simbolico. Simbolico.
3: Scherzo.
1: Resta con noi, Carlito, resta con noi. C'è Aurelia, pronto?
4: Ciao ragazzi.
0: Ciao Aurelia.
4: Tutto bene?
0: Hai visto che il bamboccione ha preso 2 voti?
4: Sì, c'è stato il mio, tutti noi.
1: Allora, da questo momento in poi, votazioni chiuse.
0: Chiuso.
1: Il cervellone ha cominciato il riconteggio dei voti e tra qualche minuto saprà dirci chi ha vinto il Giannino d'Oro per l'ottava stagione dei Lunatici di Radio 2. Aurelia, come te la senti?
4: Oddio, non lo so, a me piacerebbe vincerlo, perché poi vi dirò il perché, però non mi sono neanche votata, non mi piace votarmi, diciamo.
0: Io ti favo per te, Aurelia, ho tifato per te. Tifo ancora per te, perché...
1: Io ti favo, Carlito.
4: Sì, ha sempre detto Arduini. Quindi...
1: Ma secondo te, Di Ciancio, perché tifa per te in pubblico e poi parla male di te in privato? Ti risulta questa cosa?
0: No, è perché sei un bugiardo, non è così.
4: Allora, se parlano di me male in privato, non lo so, questo lo dici tu.
0: Lo dice lui, che è un
4: furbetto.
0: Lo sai che c'ha Arduini? Più passa il tempo, più diventa un paraculetto.
1: Ma
0: è un
4: no,
0: paraculetto.
4: Ma che dici la verità? Ma che dici? È bello così, però. Perché perlomeno è spontaneo, dice quello che sente.
1: Carlito?
3: Sì.
1: Lo faresti un privé con nonna Aurelia?
3: Un
1: privé con nonna Aurelia? Cioè, aspetta, facciamo una prova. Siamo al night. Siamo nel night dei Lunatici. Carlito è avventore, Aurelia lavora nel night.
3: Chiederei prima di tutto se c'è una figlia.
1: No, come?
4: No.
1: Ipotizziamo il dialogo. Ipotizziamo il dialogo. Siete al night, parlate fra di voi.
4: Sì. E deve cominciare a Carlito.
3: Piacere signora, come va?
4: Ciao Carlito, bene, abbastanza bene.
3: Come non mai una, male, persona, ma... una persona signorile come lei frequenta questi posti balordi?
4: Beh, io sto lavorando, cioè io qui ci lavoro.
3: Lei sta cercando suo figlio, perché mi sembra la conosco. Mi sembra la conosco per l'uomo.
4: E quando lo sta a Coruniglia a prendere?
3: Come?
4: Quando io stacco dal lavoro, mio figlio mi viene a prendere.
3: Ah, viene a prendere, ma lui non c'è mai figlia.
1: Andiamo al sodo, Carlito.
4: E la figlia ce l'ho, la figlia non ce l'ho. Che te devo fare?
3: Va bene, allora possiamo. Mi concede un ballo?
4: Ah, non posso, sto dietro al bancone, non lo vede, come faccio? Poi mi cacciano via, mi chi le paga?
3: San Brivino,
4: ma come va con tante belle ragazze tutti interessi a me?
3: Perché...
4: sono anche belle ragazze lì.
3: Oramai cambio, alzo il tiro. Speriamo a qualche signora che mi possa capire.
1: Bene, sarebbe bello, ecco. Sarebbe bello. Magari domani notte, l'ultima puntata, ci regaliamo anche l'happy ending, il finale romantico di questa liaison radiofonica. Allora, ragazzi, abbiamo il vincitore? Abbiamo il vincitore. Può richiamare Michele, può richiamare Umberto, possono chiamare tutti i candidati che
0: abbiamo la classifica.
1: In cuor loro sentono di aver avuto e preso tanti voti. Da chi partiamo? Abbiamo le cinque posizioni.
0: Le prime cinque posizioni. Allora, sai che potremmo fare? Potremmo prenderci un attimo di musica.
1: Sì.
0: E chiamare tutti e cinque.
1: Ok.
0: Ok?
1: Ok. Ma possiamo avere cinque persone collegate? No.
0: Vabbè, ti diciamo quali chiamiamo. Quattro massimo. Allora, diciamo chi è il quinto e poi chiamiamo i quattro.
1: Okay, facciamo così.
0: Al quinto posto, per il Giannino d'Oro, edizione 2026, Caterina.
1: Quindi Caterina quinta.
0: Caterina è quinta.
1: Caterina è quinta. Restate con noi sì, qualche minuto, che c'è, mandiamo un brano e poi vediamo chi ha vinto, facciamo i primi quattro. Carlito, Aurelia, ci siete?
5: Sì, ci sono.
0: Bene, restate lì, che tra poco bello, scopriamo chi ha vinto, dai.
1: Il popolo della notte, mezzanotte da 48 minuti, stiamo per scoprire insieme chi ha vinto questo ambitissimo premio che non esiste. Quinta Caterina, i primi quattro chi saranno ve lo diciamo e lo scopriamo tra qualche istante. Restate incollati a Radio 2.

0: she might.
1: Mad About It, mezzanotte 50, momento della verità per l'edizione di quest'anno del Giannino d'Oro.
2: Oh, domani notte noi siamo in diretta, dalle 23 vi aspettiamo per i saluti e per la fine della stagione, quindi siateci. Momento della verità, ci sono Aurelia e Carlito ancora, pronto?
3: Sì,
1: ok, cominciamo con la quarta posizione.
2: Quarto posto per Dandi da Trento.
3: Presente.
2: Dandi, soddisfatto?
3: Di più. Come devo vestirmi alla cerimonia?
2: Casual, casual.
1: Sì.
3: Allora non posso venire.
1: Con i sandali.
2: No, beh, i sandali allora... non sono casual. I sandali sono...
1: Con i sandali.
2: Sandali.
3: Non so neanche cosa sono.
2: Resta con noi, Dandi. Resta
1: allora,
2: con noi.
1: Arriviamo al podio. Ho bisogno di una musica. Aspetta che la trovo, che voglio creare un po' di tensione. Eccola qua. Ragazzi, siamo al podio. Terza posizione per il Giannino d'Oro 2026. Carlito.
3: Grazie.
2: Sei felice, Carlito, o pensavi meglio?
3: Sono stato danneggiato dalla scelta che ha fatto Di Ciancio.
2: Perché?
3: Perché ha caldeggiato Donna Aurelia.
1: Certo.
2: Vabbè, dai, terzo posto, diciamo che questo è un personaggio che ha fatto irruzione quest'anno, ha fatto irruzione quest'anno con continuità nel corso dei Lunatici di Radio 2. Siamo in diretta a mezzanotte da 52 minuti, quindi secondo me il terzo posto è un risultato ragguardevole. Resta lì perché poi voglio proprio il caos finale con tutti.
1: Sì, con i commenti, le congratulazioni tra i vari. Allora, andiamo al secondo posto e primo anche a questo punto. No, andiamo al secondo, dai.
2: Andiamo al secondo posto. Andiamo al secondo posto.
1: Allora, il secondo posto, dillo tu, non ho il coraggio.
2: È clamoroso, ragazzi.
1: No, non ci credo, sto aprendo anch'io, incredibile.
2: È clamoroso.
1: Incredibile. Siete tesi?
2: Pronto? Oi,
1: pronto, ci siete? Siete tesi?
3: Sì.
0: Ma... sono felice comunque.
2: Secondo posto, Giannino d'Oro 2026 dei Lunatici di Radio 2, mezzanotte da 53 minuti, siamo in diretta a nonna Aurelia.
0: Grazie.
1: Brava nonna Aurelia.
2: E qui adesso, grazie. E qui adesso resta anche tu, nonna Aurelia, resta anche tu. E qui adesso
0: sì.
2: C'è un bivio, perché l'outsider... La sorpresa oppure lui?
1: La conferma
2: il vincitore anche delle passate edizioni. Lo stiamo per scoprire, mezzanotte 54 in diretta su Radio 2. Lo stiamo scoprendo insieme.
1: E allora? Il vincitore dell'edizione 2026 del Giannino d'Oro. Ascoltatore lunatico dell'anno. Michele da Foggia.
3: E vai.
0: È felice, ma contenta.
2: E pure ognuno mi diverte.
3: La mia vittoria, parenti, amici, e questa vittoria la voglio dedicare a Nadia, che mi ha salvato ieri o l'altro ieri.
2: Ma chi è Nadia adesso, scusa?
1: All'ascoltatrice che ti ha chiamato per salvarti, per fare da,
3: sì,
1: per,
3: sì, da,
1: da legale. Sì, da, sì.
2: Vorrei un commento di Dandi da Trento. Pronto.
3: Che commento devo dare? Mi sembra giustificata questa classifica.
2: È giusta?
3: Mi sembra sì. Forse manca Umberto.
2: Umberto non è in top 5 quest'anno. Carlito, tu che dici? Carlito, tu che dici?
4: Se la merita così è più
0: ma presente, è giusta più... così
4: è giusta. È giusta, è giusta.
2: Carlito adesso se ne va al night, non gliene può fregare di meno.
1: Che gliene frega a Carlito? Allora salutiamone una alla volta, cominciamo dal Dandy. Dandy, grazie.
5: Grazie a voi, buona serata, a domani.
2: Bravo, a domani, perché domani è ultima puntata dell'anno, quindi
5: posso
2: siateci tutti.
5: Una cosa?
1: Aspetta, vai. Michele, sei ancora ammonito, quindi fai attenzione.
2: No, ha vinto ormai.
1: Sì, sì, ma nessuno gli toglie il premio, però poi perdi la possibilità di fare il discorso a tutti gli ascoltatori.
2: Nessuno gli toglie il premio, aspetta, perché qua con tutte le pex che girano...
1: Un attimo, allora Carlito, ci salutiamo.
4: Ciao ragazzi.
1: Ma dillo
4: ragazzi.
1: Alle ragazze che incontri al night che sei terzo sul podio dei lunatici. Magari ti fanno lo sconto.
4: Domani vi faccio sentire la registrazione.
2: Ma scusa, sei arrivato al night, Carlos?
4: Sì, sto qui davanti. Proprio.
2: Mi entri al volo, mi fai sentire la musica proprio al volo, portami nell'atmosfera.
4: Sì, un attimo perché questo è un night sotterraneo. Non è così veloce. Devo fare le scale.
1: Stanno i tunnel per arrivare.
2: Vabbè, tu intanto entra, tenetemelo alto, Carlito.
1: Intanto salutiamo Aurelia.
2: Ciao Aurelia.
6: Ciao ragazzi. Sentiamo domani. Ciao.
2: Ciao, ciao. Resta su Radio 2, Aurelia, domani.
1: Sei entrato, Carlito?
4: Sì, sto andando.
1: Eccolo.
4: La musica però ancora non penso che non riuscite a sentirla.
1: Sì, si sente un po' di sottofondo.
2: Com'è la situazione stanotte? C'è gente?
4: Stasera sì, perché dal giovedì in poi si comincia a muovere.
2: Goditela questa nottata, Carlos, goditela. Ciao.
1: Ciao Carlito. Allora, Michele da Foggia, vincitore del Carlino d'Oro. Adesso hai il tuo minuto.
2: Com'è la situazione stanotte? C'è gente?
4: Stasera sì, perché dal giovedì in poi si comincia a muovere.
2: Goditela questa nottata, Carlos, goditela. Ciao.
1: Ciao Carlito.
4: Ciao,
1: allora, Michele da Foggia, vincitore del Carlino d'Oro. Adesso hai il tuo minuto da ascoltatore dell'anno.

0: preso 7.000.
1: Hai preso 8.498
0: voti. 8.498
1: voti,
0: ma che bello!
1: Beh, sono soddisfazioni.
0: Che bello. Sì,
2: 500 voti in più di Aurelia.
0: Sì.
1: 650 voti in più di Carlito, 850 voti in più del Dandi, circa, 1000 voti in più di Caterina.
2: Circa.
1: No, guarda, i voti in più di Caterina, che è la quinta, sono 1018.
2: Ah, 1018. Per essere precisi. Allora, Michele, che vuoi dire?
0: Volevo dire che mi mancherete lunedì.
1: Ma c'è ancora domani notte. Oltre a questa notte che è ancora nostra, domani notte alle 23 tutti convocati presenti live su Radio 2. Secondo te si torna a settembre, Michele? Che sensazioni hai?
0: Sì, positive.
1: Bene,
2: facciamolo, domani dovremmo fare per i saluti la votazione. Secondo voi si torna a settembre? Vediamo che dico.
0: Io dico di sì, ragazzi. Perché il direttore ha detto delle bellissime parole. Anzi, io lo voglio salutare al direttore, se ci sente.
1: Vuoi ringraziare direttore... anche il direttore di Radio 2, Giovanni Alibrandi, per il tuo premio, Michele?
0: Sì. E sono molto emozionato delle parole che lui ha detto verso di noi e verso di voi.
1: Oh, sta facendo un intervento sensato.
0: Noi facciamo il programma e voi lo mandate in diretta.
1: Ha fatto quasi un intervento sensato tra i migliori della sua carriera lunatica. Va bene, ciao Giannino Doro, resta su Radio 2.
2: Ciao Michi.
0: Sempre viva Radio 2.
1: Sempre.
2: Campione.
1: Ciao, campione.
2: È impossibile battere.
1: Questa è una mossa da campione, chapeau. Devo dire che noi ci siamo detti ieri che ci eravamo stancati del fatto che lui vincesse sempre.
2: Sì, è vero.
1: E che auspicavamo... e che forse, lo voglio confessare, avremmo anche tentato di tramare in qualche modo un campione nuovo. Non c'è verso, ragazzi, è troppo... lo amiamo anche noi, guai chi ce lo tocca, ma è troppo amato.
2: È impressionante.
1: È impossibile truccarle queste elezioni, è assolutamente impossibile. È l'una in punto, siamo in diretta su Radio 2, state ascoltando i Lunatici, mi raccomando, domani alle 23 vi aspettiamo per l'ultima puntata. Questo accordo Iran-USA trova spazio su tutte le prime pagine dei giornali edicola, meno male.

0: La notte lunatica continua ora su Rai Radio 2 con i viaggi di Ivan Cardia, che ci porta a scoprire le bellezze dell'Italia. In questi giorni è nel Lazio, a Rignano Flaminio, per incontrare la Proloco. Ascoltiamo com'è andata.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori dei Lunatici, buonasera Roberto, Andrea. Insomma, mi trovo a Rignano Flaminio, questo paesino che è veramente un gioiellino a pochi chilometri da Roma, da scoprire, da visitare, che si sta preparando all'estate. Un'estate che vedrà tantissimi eventi. Con me Francesco Marcorelli, presidente della Proloco. Buonasera Francesco.
2: Buonasera a tutti, grazie Ivan di essere con noi e grazie a tutti gli ascoltatori naturalmente. Diciamo che siamo una Proloco molto attiva, anche il comune è molto attivo e ci piace davvero poter offrire ai nostri visitatori, ai nostri cittadini tantissime iniziative culturali, sportive, gastronomiche, folcloristiche, quindi davvero non ci annoiamo. E da giugno a settembre tantissime iniziative per l'estate rignanese, quindi spettacoli culturali, musicali, visite accompagnate gratuite a tutti i nostri monumenti cittadini. Quindi davvero non c'è da annoiarsi la nostra cittadina.
1: Tante visite, tanto verde, tanta storia, tante chiese, poi siamo ai piedi del Monte Soratte, dicevamo prima, a pochissimi chilometri da Roma, dunque anche una gita fuori porta. Insomma Francesco, cosa ci attende? Cosa lascia qui Rignano Flaminio a chi viene a visitarlo?
2: Abbiamo davvero tantissime opportunità. Il cammino, il percorso della Via Lauretana, che attraversa Marche, Umbria e Lazio e da Loreto arriva a Roma. È proprio un bel sentiero, un bel percorso, c'è anche tra Rignano e Sant'Oreste, tra Rignano e Faleria, quindi davvero ci si può immergere nella natura, poter passeggiare all'aria aperta senza problemi, senza pensieri, e davvero si passa una bellissima giornata nelle nostre cittadine. Venite a Rignano perché vi aspettiamo e davvero potete gustarvi tantissime cose, tra natura, cultura, gastronomia, perché anche la cucina fa la sua parte, e vi aspettiamo davvero tra noi.
1: Grazie Francesco Marcorelli.
2: Grazie a voi, grazie Ivan.
0: Grazie ancora ad Ivan Cardia e vi ricordiamo che se volete segnalarci qualsiasi evento o manifestazione che riguarda la vostra città, il vostro borgo, potete farlo inviando una mail all'indirizzo lunatici@rai.it.

0: Ci sono i lunatici nella notte di Radio 2, ditelo a tutti che ascoltate questo programma da lunedì al venerdì notte dalle 23 fino alle 2. Adesso è arrivato il momento del nostro almanacco multimediale.
1: I lunatici su Radio 2.
0: L'almanacco multimediale del 12 giugno parte dal 1968, anno di nascita del cantante Francesco Renga. Rico.

0: La notte lunatica continua ora su Rai Radio 2 con il nostro racconto, il nostro omaggio di questa notte dedicato a Roberto Vecchioni.
1: I lunatici su Radio 2.
2: La parola è un miracolo unico, è la più grande invenzione umana, perché la ruota è una scoperta, non è, i massi rotolano, quindi basta guardarli e si fa la ruota. Ma la parola non ce l'aveva nessuno, non esisteva in natura, è un'invenzione umana, della fantasia, del cuore, dell'intelligenza umana, è ingegno per costruirsi anche difese.

0: così.
1: Roberto Vecchioni nasce in Brianza e per tutta la vita sarà legato indissolubilmente alla città di Milano, ma le sue origini sono napoletane. Il padre, Aldo, commerciante, è di San Giorgio a Cremano, la madre, Eva Picardi, proprio di Napoli.
2: Si laurea nel 1968 in lettere classiche presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, nella quale resta come assistente di storia delle religioni. L'insegnamento di materie classiche nei licei milanesi sarà costantemente parallelo alla sua carriera musicale. Così.

0: I suoi primi passi li muove come autore di testi di canzoni. Il primo brano pubblicato è una traduzione in italiano di Barbara Ann dei Beach Boys, incisa nel 1966 da Pop 7. Lo stesso Vecchioni partecipa con la sua voce all'incisione.
1: Prima guarda me e poi guarda

0: Nella seconda metà degli anni 60 e nei 70 continua la carriera di autore di testi, scrivendo canzoni per Ornella Vanoni, Iva Zanicchi, Giola Cinquetti e gruppi come i Nuovi Angeli, gli Homo Sapiens e le Figlie del Vento.
1: In alcuni di questi lavori sono già evidenti le tematiche presenti nella sua produzione da cantautore: la nostalgia per il passato, il tema del doppio, l'uso della storia come metafora del presente.
2: Ho amato molto il rock americano, la canzone d'autore francese. A 16-17 anni avevo una radiolina che trasmetteva da Radio Luxembourg. Da ragazzino a Milano, quando sentivo la musica, dovevo andare sotto le coperte di notte con la radiolina, quelle prime radioline a transistor che c'era, in realtà all'inizio c'era il filo, perché mio fratello si rompeva i maroni, cioè questo rumore, allora dovevo andare, sentivo poco, ma mi annotavo tutto e ho cominciato ad avere questa memoria musicale. Non come Mozart si rifaceva tutti i pezzi dopo averli sentiti una volta, ma sentivo questi andamenti su e giù della musica, quando il motivo, quando il ritornello prendeva tanto, e poi ho cominciato a andare su quella falsa riga e scrivere. E poi le prime mie canzoni erano assolutamente complicatissime, cioè prendevo dalle tragedie greche e rifacevo le canzoni, per cui quando andavo nelle case discografiche, che nessuno sa cosa sono, perché allora c'erano le case discografiche,
3: certo,
2: non mi capiva nessuno, dicevano: che cosa porti qua, non possiamo farle queste cose. E allora ho fatto il travè, cioè il mio mestiere è stato quello, da 18 anni al primo disco mio, di lavorare nelle case discografiche a far testi per le canzoni straniere. Dai 18 anni ai 28, 10 anni, non ho fatto altro che lavorare per altri, per far musica e parole per altri.

0: di questo han voglia, se non l'ha capito già.
1: Dopo i primi successi come autore, Vecchioni riesce nel 1968 ad incidere un 45 giri, ma il disco passa inosservato e deve pazientare 3 anni prima di ottenere la fiducia di una nuova casa discografica.
2: Incide nel 1971 il suo primo album Parabola, contenente una delle sue canzoni più famose, Luci a San Siro, seguito l'anno dopo da Saldi di fine stagione. Luci

0: cosa fa la mia vita.
1: Questa canzone ha una storia stranissima, perché all'inizio era piena anche di parolacce, di insulti, perché ero stato lasciato, piantato dalla ragazza, la mia ragazza, il mio amore giovanile,
2: sì.
1: 4 anni d'amore, piantato il giorno prima che andassi in militare. Buonanotte, Robè. Se n'è andata.

0: Nel 1971 scrive il testo dell'inno dell'Inter, squadra della quale è noto sostenitore, Inter Spaziale.
1: Nel 1973 riceve il premio della critica discografica italiana per il disco Il Re Non Si Diverte. Nello stesso anno partecipa al Festival di Sanremo come compositore e interprete di L'Uomo Che Si Gioca Il Cielo a Dadi, brano intimista dedicato al padre, che si classifica all'ottavo posto.
2: Abbiamo ora un professore di liceo che finora ha fatto solo l'autore di canzoni e credo sia questa la sua prima apparizione televisiva. Il titolo della sua canzone è L'Uomo Che Si Gioca Il Cielo a Dadi. Autore Vecchioni, dirige il maestro Parisini, canta Roberto Vecchioni.

0: come ti va e come vuoi che vada, come sempre siamo qua.
1: Mio padre è tutto il contrario di quello che era il tempo, il padre per un figlio, perché allora c'era la contestazione per i padri, no? I padri vanno scartati, dimenticati, contestati. Invece questa era una canzone d'amore per il padre, quindi era una canzone abbastanza non ovvia.

0: l'anno successivo viene applaudito da pubblico e critica grazie a Ipertensioni e soprattutto ad Elisir, i cui brani Velázquez e Figlia sono trasmessi spesso dalle prime radio libere.
1: Poi ti diranno che avevi un nonno generale e che tuo padre era al contrario un po' anormale.

pochi che non mi hanno mai tradito. Perché sei nata il giorno che a lui moriva un sogno.

0: a qualcuno può servire.
1: Realizza anche le canzoni della serie cartoni animati Barbapapà, i cui brani vengono cantati anche da Orietta Berti e Claudio Lippi.
2: Nel 77 ottiene la fama presso il grande pubblico con il suo maggiore successo, Samarcanda, contenuto nell'album omonimo, ispirato a una leggenda di un soldato che fuggiva dalla morte. Gli archi della celebre introduzione sono composti e incisi da Angelo Branduardi.

0: Il successo viene confermato dai lavori successivi fino al Grande Sogno del 1984, dove arrangia alcuni successi affiancandoli ad alcuni nuovi brani, tra cui la title track dove Francesco De Gregori suona l'armonica a bocca. È questo il primo album italiano di canzoni incise in una nuova veste, abitudine che diverrà poi una costante degli artisti con un cospicuo repertorio.
1: Esistono due tipi di canzone, sì. Allora dirò. Esiste la canzone d'autore e la canzone per a basso livello esclusivamente scritta per il pubblico.
2: D'altronde io sono un esempio vivente di questo, perché io purtroppo, o per fortuna, ho e faccio questo mestiere, cioè scrivo anche per il pubblico, è un mestiere che mi piace, oltretutto mi diverte. E poi un'altra cosa vorrei aggiungere, che non è vero che tutto quello che è intellettuale e culturale serve e tutto il resto non serve. C'è una funzione per tutte le cose, purché siano a un certo livello, dignitose, valide. Anche il commerciale può essere fatto con una, con certa capacità.

0: sera.
1: Dopo alcuni anni di silenzio torna a ribalta nel 1992 con il brano Voglio una donna.
2: Conclude il millennio girando per le università e i licei d'Italia con un ciclo di conferenze sulla storia letteraria della canzone italiana.
3: Vecchioni cos'è che ha cercato tutta la vita?
4: Questa è una bella domanda questa. Ma sai, insieme alla realizzazione di se stessi c'è un impulso che ti prende da quando sei piccolo e ti porta avanti sempre, ed è questo fatto di amare, aveva ragione Modugno, la meravigliosità, scusami le parole inventata, della vita, perché è una sorpresa continua. E allora questo io cerco sempre di trovare nella vita, è qualcosa che mi sorprenda di più della sorpresa che ho avuto ieri o l'altro ieri o tre giorni fa. Ne voglio di diverse, di sempre più avventurose.

0: Nel 2000 pubblica il suo primo romanzo, Le parole non portano le cicogne. La sua attività letteraria prosegue con il volume Il libraio di Selinunte, con Diario di un gatto con gli stivali e la raccolta di poesie Volevo ed erano voli.
1: Nel 2006 torna al Festival di Sanremo nella serata dei duetti per cantare insieme ai Nomadi il brano Dove si va.
0: Nel 2007 esce Di rabbia e di stelle, i cui pezzi trainanti sono Comici, Spaventati guerrieri e Le rose blu, una preghiera dedicata al figlio Edoardo, sofferente di sclerosi multipla. Io ti

0: Il 19 febbraio 2011 vince il Festival di Sanremo con la canzone Chiamami ancora amore. Gli viene inoltre conferito il premio Golden Share della sala stampa radio e TV ed il premio della critica del Festival della canzone italiana Mia Martini nella sezione artisti.
1: Perché le idee sono come le farfalle, che non puoi togliergli idee.

0: chiamami sempre amore.
1: A convincerlo a prendere parte al festival, dopo 38 anni dalla sua precedente apparizione, era stato proprio Gianni Morandi, conduttore dell'evento.
2: Roberto, se vuoi dire qualcosa, guarda.
3: Dunque, innanzitutto grazie a voi, perché questo è un festival che ha unito l'Italia, sicuramente. È stato bellissimo, in tutte le puntate c'era qualcosa che parlava di unione. E per caso e per fortuna anche la mia canzone parla di unione, di essere uniti. Io posso dedicare questa canzone, vorrei dedicarla a un popolo che amo da morire, e che è quello degli italiani, e non è una piaggeria, è un grande popolo, grandissimo. E facciamo un'aggiunta, ancora di più alle donne, perché sono importantissime le donne, sono molto meglio degli uomini tantissime volte. E allora poi non ho più parole, perché ho cantato 6 volte questa canzone, ce la faccio più a cantarla. Vabbè, se poi ti faccio Lucia San Siro.
4: I Lunatici su Radio 2.

Siamo arrivati al momento dei saluti per quello che riguarda l'appuntamento di questa notte con i Lunatici. Da Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini è tutto, voi restate su Radio 2.

0: Ricchetera. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Amici. Benvenuti a Ruggito del Coniglio, a Marco Presta,
1: da Antonello Dose.
0: Oggi, amici, cominciano i campionati mondiali di calcio.
1: No.
0: Si giocherà stasera la partita inaugurale.
1: Sì.
0: Paperopoli Congo, no, chi gioca? Messico, Sudafrica.
1: Giocheranno.
0: Perché giocheranno?
1: Perché noi non ci saremo.
0: Come cantava Guccini negli anni 70, l'Italia non c'è, ma noi dobbiamo essere forti.
1: Sì.
0: We must be strong.
1: Perché l'Italia è sempre l'Italia.
0: Esattamente.
1: Oh.
0: Saremo forti, amici. Dobbiamo guardare con fiducia al futuro.
1: Ecco.
0: Dobbiamo guardare con fiducia al futuro.
1: Bravo.
0: Se il calcio italiano di oggi non ce l'ha fatta, ce la farà il calcio azzurro di domani. Dobbiamo guardare con ottimismo, soprattutto al futuro.
2: Albertosi.
0: Ecco, non gioca più però. Facchetti, sì.
1: Magari la reincarnazione, non lo so.
0: Sì, rosato e cera.
1: C'era
0: un gol, ma c'era, perché adesso purtroppo non c'è più, ecco.
2: Domenghini e Mazzola.
0: Avecceli.
2: Boninsegna e Rivera.
0: In panchina, pensate chi ci avevamo in panchina all'epoca.
1: In panchina.
0: Chi c'era in panchina?
2: Con Zoff.
0: Forza azzurri!
1: Posso fare una proposta?
0: Prego!
1: Non capisco niente di calcio.
0: Lo so!
1: Ma perché non tifiamo per il Curaçao?
0: Il Curaçao!
1: Ma simpatici!
0: Allora impegniamoci!
1: Curaçao.
0: Teniamo per il Curaçao!
1: Dai, tutti insieme! Curaçao!
0: Scusate!
1: Curaçao!
0: Lui pensa sia un liguore, che è friulano, abbiate pazienza!

0: senza cadere.
1: Benvenuti a Ruggito del Coniglio, in diretta per voi sulle frequenze di Radio 2. Oggi in studio con noi Max Paiella, Attilio Di Giovanni, Ilaria Della Bidia.
2: Benvenuti.
3: Buongiorno.
1: Oggi ne faremo di cotte e di crude.
3: Sì.
1: Ma soprattutto di cotte, perché a me crude. No. Mi rimangono un po', diciamo.
4: Però fanno meglio le cose crude.
3: Il sushi non piace,
1: Sushi da ribrezzo. Ah, il sushi si chiama così proprio. Per questo, buongiorno a tutti, cari amici in ascolto. Come va?